ci dicevo, è sabato, sole pieno, forse ha piovuto un pochettino stasera, qualcuno si è accorto di qualcosa o magari da qualche parte è piovuto, fatemi sapere così giusto per. Comunque sia per quest'oggi e per tutta la prossima settimana è praticamente sempre soleggiato, forse lunedì parzialmente soleggiato e poi sì, tutta la settimana diciamo bello soleggiato. E temperature dai 23 ai 24 gradi fino ad arrivare anche ai 36-37 lunedì, martedì. Precipitazioni assolutamente assenti, qua mi darebbe, e per tutta quanta la settimana. 20, insomma dai 10-11 km orari, quindi qualcosina si fa sentire e tutto sommato anche se tende ad asciugare un po', quindi a prosciugare un po' anche di più di quello che magari ci si aspetta, però almeno la sensazione di essersi un po' di movimento d'aria sicuramente ci fa tollerare meglio questo caldo. Va bene, e le iniziative della radio, aspettate un attimo, eccole qua. E Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Io non me la ricordavo e comunque ringrazio anche chi mi ha girato il messaggio su WhatsApp. Diamo il triste notizia della morte di Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Tante cose buone, diciamo. E Cine Gamma 5 presenta una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre del 45. Alla stazione di Kobe il 14enne Saita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Saita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Questo martedì 11 agosto alle 21:30 in sede radio, però vi raccomando, fin già dalle 19:30 c'è la possibilità di mangiucchiare qualcosa di buonissimo e quindi poi godersi il cinema, questa cinema. E a Ferragosto lassù Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare una panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi a mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare, in via Santa Brigida 75, a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamare Ettore 348-8573-609. Ripeto, Ettore 348-8573-609. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. E
aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti, centri di lavorazione e controllo numerico, CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. E per la candidatura sentire telefonare a Sonia 392-528-5066, 392-528-5066. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anze banane che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale pignoramenti lampo, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatore padovano Andrea Ostellari, senatrice Vicentina Erika Stefani e Alfredo Bellucco, Federazione Europea per la Giustizia, info 346 3614 469. Vi ripeto, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, info 346 3614 469. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Per firmare online con Speed e CIE, difesa civile nonviolenta.org. Difesa civile nonviolenta.org. Cerco casa per marcato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. Grazie. ciaobei.org, Radio Gamma 5, vedete sul sito della radio ciaobei.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 26 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego l'abbiamo visto, poi magari mi piacerebbe approfondire un po', poi magari diamo un'occhiata assieme. E per il momento non vedo altro, ecco qua. E ricordiamoci 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Oh, basta, direi che abbiamo fatto tanta roba anche stamattina. Il nostro Luciano Pavarotti, eccolo qui.

Sempre grandi Pavarotti, vero? Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026, 08 08 2026. Continuiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico, e vediamo un po' che cosa ci ho da raccontarvi oggi. Inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E poi vediamo ancora... bella Arieta stamattina, si sta bene anche senza clima che non accendo mai. Qui a Strano non è piovuto ieri sera, ma si vedeva lampeggiare verso nord. Un caro saluto da Tiz. Perfetto, grazie, ciao ciao, di questo tuo bel messaggio. Buon sabato Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori, con un pensiero a zia Cia, alla quale dedico la mia frase di oggi. Non è la tempesta a spezzarti, è ciò che scopri di aver dentro mentre la attraversi. Grazie, grazie. Grazie, grazie Marica, un salutore a te, anche ai tuoi genitori naturalmente. Poi vediamo che cosa ho da leggervi io ancora. E per esempio, spesso ci viene chiesto: ma amore non è un termine migliore di apprezzamento? Non è una parola più adatta a descrivere l'energia non fisica? Noi sosteniamo che amore e apprezzamento corrispondono alla stessa vibrazione. Alcuni usano la parola gratitudine o riconoscenza, ma tutti questi vocaboli descrivono il benessere. Bello articolato, vero? Il desiderio di apprezzare è ottimo come primo passo. Successivamente, a mano che trovate altri motivi per dire grazie, il processo si intensifica. E poiché desiderate trovare altre ragioni di apprezzamento, ne attrarrete voi stessi di nuove. Manifestando il vostro apprezzamento nei confronti di esse, ne attirate ancora altre finché non darete via libera all'apprezzamento in voi stessi. Magari finite per sentirvi in colpa per non essere riusciti ad apprezzare persone scontrose, deluse o sofferenti, nonostante il loro atteggiamento negativo nei vostri confronti. Non vi suggeriamo mai di fissare l'attenzione su qualcosa di sgradevole e di trarne giovamento. Concentratevi invece sulle cose che vi fanno provare apprezzamento quando le trovate, e a quel punto la legge dell'attrazione ve ne procurerà altre dissimili. Ai, bella tosta, vero? Aspettate, ma stamattina ci sono i banchetti, no? No, no, perché mi chiedi Marco? No, al momento non c'è niente e niente proprio, no, ti confermo che oggi non c'è niente. Creare spazio ordinato non per sé ma per ospitare i propri pensieri. Era del Buddha, mi chiede Tiz, guarda, sai che non saprei aiutarti, non sono proprio afferrato su questo. Ok, direi dai che possiamo anche chiudere così. E vediamo con che cosa oggi. A volte il silenzio è il modo migliore per dire le cose importanti.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro.

0: parte di pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati a Radio Gamma 5, vi dicevo, in questo sabato 8 agosto 2026 08 08 2026. Eccoci qua. Allora, di che cosa vi volevo parlare oggi? Uno dei temi che diventa sempre più, è già da tempo molto molto importante e molto sentito, è quello legato al discorso della riqualificazione degli edifici. Vi ho detto già altre volte che le statistiche parlano di edifici nuovi sempre meno, costruzione di edifici nuovi sempre meno, soprattutto nei centri abitati, non ne parliamo nei centri storici, ma anche nelle zone già edificate, eccetera eccetera. Qualcosina si continua a fare forse nelle nostre zone, appena fuori, già fuori periferia o eventualmente già nelle prime periferie. Tutto quanto, la maggior parte oramai degli anche per dovute al fatto che c'è la normativa in ambito urbanistico che vieta o impedisce il più possibile il consumo di suolo nuovo. Quindi c'è la possibilità, si spinge sulla ristrutturazione, Teniamo conto che c'è anche tutto quanto il capitolo legato alla ristrutturazione, che viene considerata anche da un po' di anni a questa parte. La normativa prevede la ristrutturazione anche come demolizione e ricostruzione, quindi nell'ambito ristrutturazione. Non era scontato nel passato, perché fino a pochi anni fa la demolizione e la ricostruzione sullo stesso sedime, magari anche con la stessa fattispecie, eccetera eccetera, non era, cioè era vista come un sistema diverso, insomma era, aveva una sua complessità. Adesso nell'ambito di ristrutturazione si può considerare anche come demolizione e ricostruzione. E, come concetto, immaginate anche voi, avete presente anche voi, ci sono diversi livelli di, chiamiamo, di ristrutturazione. A partire da arrivare, come, se, come vi stavo dicendo, la cosiddetta demolizione e ricostruzione, per cui il fabbricato viene completamente demolito e poi viene, viene rifatto. E tutto al, diciamo, cosiddetta semplice manutenzione ordinaria, che consiste nel fare quei piccoli interventi che sostanzialmente possono essere, diciamo, quelli base nel pitturare il fabbricato, dentro, eventualmente anche fuori, fino magari a sostituire delle piccole parti delle piastrelle piuttosto che degli intonaci e cose di questo tipo. Per cui effettivamente sono tutte quante operazioni molto molto tra virgolette, diciamo, semplici nel concetto dell'intervento sul fabbricato. Tra queste due sponde, se vogliamo, ci sono tutte quante le vie di mezzo che si possono, che si vogliono ritrovare. E diciamo che la normativa in linea di principio ha un, cerca di codificare nel più, diciamo, nel miglior modo possibile tutte quelle che sono i vari interventi, con le relative documentazione sia tecnico e soprattutto tecnico-burocratica che sono necessarie. E questo implica, insomma, capite anche voi che a volte per tutta una serie di motivi sono relativamente, i confini possono essere anche considerati relativamente molto sottili tra uno e l'altro. E a volte quindi si va in cerca di una soluzione piuttosto che l'altra per tutta una serie di motivi vari, insomma. E adesso tra l'altro è entrata in vigore una nuova direttiva a partire dal 3 agosto che prevede, insomma, tutta una serie di altre incombenze per quel che riguarda la produzione minima di energie, dell'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di acqua sanitaria, insomma per tutta una serie di considerazioni varie. È diventato ulteriormente più restrittiva questa questione. Anzi, potrei anche farvi ascoltare una cosa, vediamo se riesco. Un attimo, vediamo se allora sì. Eccolo qua. Allora, c'è un audio, vediamo, che interviene su questa questione del... no, questo no. Adesso aspettate che ve lo trovo, non questo, magari questi qua, lo vediamo dopo. Dove è andato? Eccolo qua. Oggi 3/8/26 entra in vigore il decreto attuativo che attua le direttive RED 3, che conferma che la tua casa non è più tua. Tutto quello che devi sapere. Beh, sentiamo un attimo che cosa c'è da sentire in questo caso, appunto. Vediamo un attimo. Aspettate. Eccolo qua.
2: Da oggi, 3 agosto, scattano i nuovi obblighi per le nuove costruzioni, ma anche e soprattutto direi per le ristrutturazioni. È qualcosa che riguarda tutti, anche chi è in affitto. Ci dà la conferma che le nostre case non sono più nostre. Può sembrare un'affermazione forte, ma seguite l'intero video e capirete perché diciamo questo. Quindi, a partire dal 3 agosto 2026, l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili diventa un requisito di legge fondamentale per avviare qualsiasi cantiere residenziale o pubblico. Il decreto legislativo 5/2026, attuando la direttiva europea RED III, estende infatti le quote minime green anche agli immobili esistenti in fase di riqualificazione. Chi pianifica cantieri o riqualificazioni dal 3 agosto deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti. Non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il decreto requisiti minimi 2025 e il decreto legislativo 5/2026. L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici. Nel merito, il decreto requisiti minimi, decreto ministeriale 28 ottobre 2025, operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica, isolamento di pareti, tetti e serramenti, la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti. Per quanto riguarda invece il decreto legislativo 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Attenzione! Rende obbligatoria l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, FER, primariamente il fotovoltaico, non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di primo e secondo livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici. Il quadro normativo, ridisegnato dal decreto legislativo 199/2021 e aggiornato dal decreto legislativo 5/2026 di recepimento della direttiva europea RED III, impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile quali solare, fotovoltaico e termico, eolico, idroelettrico, geotermico e a biomassa. L'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio, pareti, solai e tetto, abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni. Per quanto riguarda gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro, attivando il secondo livello di riqualificazione, la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%. Notate, anche il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15% ove tecnicamente fattibile. Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge. L'obbligo non riguarda, ad esempio, chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro, né il sistema termico principale, ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti. Fabbricati tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla soprintendenza. E nei casi in cui una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, dimostri che l'edificio presenta limitazioni strutturali, ad esempio tetti non portanti, o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile. Quindi altri costi e burocrazia che comunque dovremmo sopportare. Quando decidere come ristrutturare casa tua, che interventi fare? Non sei tu, ma sono altri. Nella fattispecie l'UE della von der Leyen per il tramite dei governi nazionali, allora significa che la tua casa non è più tua. Facciamo un esempio per illustrare meglio la situazione. Devi rifare il tetto perché ti piove in casa. A malapena arrivi a coprire le spese, ma le nuove norme europee ti obbligano a installare anche il fotovoltaico e tu non sei in grado di coprire anche questa spesa. Che fai? Ipotizziamo allora che decidi di vendere il tuo immobile. Ovviamente sarà deprezzato, ma non solo. Il tuo immobile potrebbe essere invendibile nel caso in cui i costi di acquisto e ristrutturazione superassero il valore di mercato che la casa avrebbe a ristrutturazione ultimata. Al lato pratico, le onerose norme europee non rendono conveniente ristrutturare una gran quantità di immobili oggi in classe energetica G, perché i costi supererebbero il valore degli stessi. Conseguenze negative ci sarebbero anche per gli affittuari, con l'inevitabile aumento dei canoni. Inoltre, sempre più persone che non riescono a far fronte ai costi elevati delle abitazioni a norma UE si rivolgerebbero agli affitti, creando così una maggiore domanda. Concludendo, von der Leyen, attaccando il patrimonio immobiliare, ha raggiunto l'obiettivo di impoverire gli europei, in particolare gli italiani, che detengono buona parte della loro ricchezza in immobili. Un altro passo verso il grande reset del World Economic Forum, che promette: non possederai nulla, ma sarai felice. Iscrivetevi al nostro...
1: Ecco, adesso qui siamo andati anche un po' oltre, però intanto abbiamo sentito com'è la situazione. E, quindi ritornando un po' ai nostri concetti, perché in qualche modo le cose, come dire, si riesce sempre a risolverle in qualche modo. E, vabbè, lasciando un attimino da parte questi concetti qua, che magari bisognerà approfondirli, o meglio si devono poi approfondire nei vari casi specifici in cui si va ad intervenire. E ritornando al nostro discorso, un approccio che potrebbe essere interessante, io adesso ritorno un po' alla questione tecnico-pratica, poi il fatto burocratico ha diverse sfaccettature e quindi si tratta di vedere la cosa sotto diversi aspetti. Una soluzione che consentirebbe di intervenire in maniera relativamente tra virgolette semplice è quella di realizzare per isolare le pareti, perché sapete che si può intervenire all'interno di un fabbricato sotto diversi aspetti. Il cambio dei serramenti è una soluzione, avete ben presente, giusto? Un'altra soluzione è quella dell'isolamento delle superfici opache delle pareti. Questa si può attuare anche dall'interno con la cosiddetta tecnica del cappotto interno. Praticamente si va a rivestire le superfici interne delle pareti che danno verso l'esterno, Quindi lo scopo è quello di isolare le pareti che danno verso l'esterno, cioè isolare vuol dire rendere le caratteristiche della parete tale per cui il freddo faccia più fatica ad entrare o il caldo faccia più fatica ad uscire. Perché se io in qualche modo, adesso passatemi il termine, e blocco il passaggio dell'energia termica da dentro a fuori, che è sostanzialmente la questione invernale, mantengo le condizioni di vivibilità e quindi le condizioni migliori per più lungo tempo possibile senza bisogno di spingere sull'impianto di riscaldamento. E quindi una delle tecnologie, vi dicevo, che possono essere interessanti è quella del cosiddetto sistema del cappotto interno. Vediamo, vi leggo alcune considerazioni, cioè qui vi leggo alcune cose, anzi no, dai, facciamo prima una piccola pausa, un attimo che, eccola qua, proviamo a sentire oggi questo qua, vediamo se, eccola qua.

Sfumiamo un attimo perché niente, vediamo di andare avanti perché stavo cercando di capire come risolvere la questione delle telefonate e ci sono delle telefonate in arrivo, però non mi si apre la consueta finestra e non riesco a metterle in chiamata. Non saprei come fare. Se qualcuno ha qualche indicazione mi farebbe una grazia, come si suol dire. Andiamo avanti. Allora, vi dicevo, okay. Cos'è il cappotto interno? Si definisce cappotto interno l'applicazione di un isolante sul lato della parete che vede quando sotto in casa, che vedo quando sono in casa, solitamente a basso spessore 3-5 cm. Quindi sono diciamo, quando si usa fare il cappotto interno si tende a utilizzare spessori un po' più esigui, in quanto altrimenti se si va oltre si porta via spazio interno. Il cappotto esterno, vabbè, è uno strato di isolante applicato all'esterno della casa, si usano spessori più elevati anche fino a 15, 18, 20 cm. Cappotto interno spessore. Il cappotto interno dà ottimi risultati già a partire da 1 o 2 cm perché freni il passaggio del calore appena accendo il riscaldamento. Man mano che aumento i centimetri avrò bisogno di sempre meno riscaldamento per tenere la temperatura per tempi più lunghi. E il cappotto esterno verso cappotto interno, vantaggi e svantaggi. La differenza si vede soprattutto in inverno perché le prestazioni per proteggere il caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante perché se ho il cappotto termico all'interno non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori dal lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Vabbè, questo qua era, poi volevo arrivare anche alla questione del cappotto in sughero. Aspettate. Perché se del cappotto in inverno se la differenza si vede soprattutto in inverno perché le prestazioni per proteggere dal caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante perché se ho il cappotto termico all'interno non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento la notte o nelle ore in cui sono fuori per lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Grazie alla grande inerzia termica è sufficiente accendere per un breve periodo e subito l'isolante inizia a lavorare. La superficie della parete rimane calda creando velocemente un ambiente confortevole. Grazie alla traspirabilità della calce idraulica naturale del pannello di sughero, quando spengo il riscaldamento e la casa si raffredda, il muro assorbe l'umidità. Appena accendo il riscaldamento, la parete inizia a rilasciare nuovamente l'umidità, mantenendo sempre nella zona di comfort. Quando ho un cappotto esterno, prima che l'isolante inizi a fare il suo lavoro, devo riscaldare tutto il muro per qualche ora. In questo lasso di tempo è come se non avessi l'isolante perché il calore non è ancora arrivato a contatto dell'isolante. Con il cappotto esterno si ha quindi un andamento molto più lento e conviene mantenere sempre una temperatura media più alta. Per questo è necessario un maggiore spessore nel cappotto esterno. Questa caratteristica lo rende adatto per isolare ambienti che necessitano di temperature costante, come ad esempio le case di cura. E qui c'è una tabellina che mette un po' a confronto tra il cappotto esterno e il cappotto interno. Cappotto interno migliore per temperature variabili, invece il cappotto esterno è migliore per temperature costanti. Cappotto interno è più economico, invece il cappotto esterno è più caro. Il cappotto interno adatto al fai da te richiede invece il cappotto esterno richiede manodopera specializzata. Cappotto interno realizzabile un muro per volta, il cappotto esterno realizzato realizzazione completa. La migliore soluzione è un cappotto interno dai 3 ai 6 cm e anche un cappotto esterno di 10 cm. In questo modo si hanno i vantaggi di entrambi: velocità di reazione e temperatura media più alta, con il migliore isolamento termico sia in estate che in inverno.
risparmio energetico. La trasmittanza della parete, cioè quanto calore passa attraverso, migliora moltissimo col sughero. Il pannello di sughero ha un ottimo isolamento dal freddo, lambda 0,043 watt su metro grado Kelvin, ma anche un'ottima protezione dal caldo estivo. Il sughero biondo ha infatti un calore specifico di 1780 joule su chilogrammo grado Kelvin e densità di 150 kg metro cubo, ossia 267 kJ per metro cubo grado Kelvin, cioè 7 volte tanto il polistirene espanso. Questo perché il sughero nasce in un ambiente con temperature variabili e cicliche, giorno, notte, estate, inverno, sole, pioggia, e il vantaggio evolutivo è dato appunto nella capacità di proteggere l'albero in queste condizioni variabili a rimanere traspirante. Con questo kit applicato ad una parete di 30 cm di mattoni forati con 2 cm di intonaco su ogni lato, si ottiene questo risparmio. E spessore isolante di 2 cm, risparmio energetico del 33%, di 3 cm 43%, di 4 cm un 50%, un 5 cm 55%, 6 cm un 60%, 8 cm 66%, un 10 cm un 70%. E qui si sta parlando proprio di un concetto operativo, quindi di un kit, e che cosa comprende l'adesivo, che è anche il rasante, i pannelli di sughero biondo, la rete antifessurazione, fondo aggrappante e o tasselli a seconda dello spessore. Fino a 3 cm di spessore del sughero non è necessario l'uso dei tasselli, ma è sufficiente una mano di fondo aggrappante compreso nel kit. L'applicazione è semplice, adatta al fai da te. Qui va bene le istruzioni. Fino a 3 cm di spessore del sughero, stendere una mano del fondo aggrappante compreso e attendere il giorno successivo. Stendere l'adesivo con una spatola dentata 10x10. Applicare il pannello con una leggera pressione. Applicare il giorno successivo i tasselli se previsti, estendere la rasatura con la spatola liscia. Applicare dopo un'ora la rete antifessurazione sovrapponendo le strisce di 10 cm. Per semplificare l'applicazione, srotolare la rete verso l'alto e fissarlo provvisoriamente in alto con dei chiodi in grado appunto chiodi grandi appuntati a mano, passare la spatola liscia in modo da inglobare la rete nella rasatura ancora morbida, tagliare la rete in basso e togliere i 2 chiodi provvisori. Stendere la rasatura finale il giorno successivo con la spatola liscia. Per un effetto più rustico, passare dopo mezz'ora un frattazzo di spugna. E questo qua è un po' discorso. E fondo aggrappante, rente, ok. E vediamo ancora che cosa posso... Ok, va bene, magari facciamo anche un'altra piccola pausa musicale. Sentiamo magari questa.

Eccoci ritornati. Sfumiamo questa canto aramaico. Connette l'anima a Dio. Chissà se è vero, che dite? Allora andiamo avanti con il concetto del cappotto interno in sughero. Vediamo da dove partire. Allora, sughero per cappotto termico interno, pro e contro. E allora, sughero per cappotto intermico, tipologie. E esistono diverse tipologie di sughero impiegate per la coibentazione, ma le due più comuni sono il sughero naturale biondo e il sughero agglomerato espanso. Il primo viene prodotto semplicemente tritando e pressando la corteccia senza aggiungere sostanze artificiali. È un materiale completamente ecologico, ideale per chi è attento alla sostenibilità. Il secondo invece viene ottenuto riscaldando i granuli di sughero fino a farli unire grazie alla suberina, una resina naturale contenuta nel sughero stesso. Il risultato è un pannello compatto e resistente, spesso utilizzato per realizzare cappotti termici sia all'interno che all'esterno degli edifici. Proprietà isolanti e fonoassorbente quali sono? Una delle principali caratteristiche del sughero è la sua capacità di isolare termicamente gli ambienti mantenendo il calore dentro casa in inverno e impedendo al caldo di entrare in estate. Questo avviene grazie alla sua struttura interna composta da milioni di microcellule piene d'aria che agiscono da barriere naturali al passaggio del calore. Oltre al comfort termico, il sughero offre anche buone prestazioni acustiche, assorbendo il rumore proveniente dall'esterno e riducendo quelli interni. In più si tratta di un materiale resistente all'umidità e immune da muffe e parassiti, il che lo rende adatto anche a zone delle case più soggette a condensa o sbalzi termici. Un altro aspetto importante è la sua resistenza al fuoco, che non brucia facilmente e tende piuttosto a carbonizzare in superficie, rallentando la propagazione della fiamma. I vantaggi e i limiti del sughero quali sono? Usare il sughero per l'isolamento della casa offre numerosi benefici. È naturale, traspirante, sicuro per la salute e durevole nel tempo. Tuttavia ci sono anche alcuni aspetti da considerare prima di sceglierlo. Ad esempio, rispetto ad altri materiali isolanti di tipo sintetico, il sughero può avere un costo iniziale più elevato. Inoltre, per ottenere prestazioni elevate può essere necessario utilizzare spessori maggiori, il che potrebbe non essere sempre possibile, soprattutto se si lavora all'interno. Il sughero non è sempre la scelta ideale per ambienti troppo umidi, a meno che non venga abbinato a una buona barriera al vapore. In queste condizioni, infatti, il rischio di accumulo di umidità all'interno delle pareti può causare problemi in genere. È importante valutare caso per caso, magari con il supporto di un tecnico esperto. Come si applica il sughero per il cappotto interno? Realizzare un cappotto interno con pannelli di sughero? E non è particolarmente complesso, ma richiede precisione. Il primo passaggio consiste nella preparazione della parete, che deve essere asciutta, pulita e priva di muffa o polvere. I pannelli vengono quindi fissati alla parete utilizzando colle specifiche o malte naturali compatibili con il materiale. Nel caso in cui l'umidità interna sia elevata, si può provvedere all'applicazione di un foglio antipolvere che impedisce alla condensa di infiltrarsi all'interno del pannello isolante. Ok, una volta posati i pannelli si procede con una rasatura armata, si stende una malta traspirante sopra una rete in fibra di vetro che serve a garantire stabilità e resistenza nel tempo. Infine si completa il lavoro con una finitura decorativa a base di intonaci naturali o pitture traspiranti. Dove e quando il sughero non è indicato? Il sughero, per quanto versatile, non è semplice la scelta, non è sempre la scelta giusta. Ad esempio, se l'edificio si trova in una zona con clima molto rigido, potrebbe essere necessario affiancare al sughero un materiale con maggiore potere isolante oppure utilizzare pannelli molto spessi. Allo stesso modo, se si desidera una soluzione economica e si ha un budget limitato, potrebbe essere utile valutare altri isolanti meno costosi, pur tenendo presente che questi spesso non offrono lo stesso livello di traspirabilità e sostenibilità.
costi e difficoltà di posa, quali sono? Il costo del sughero varia in base allo spessore e alla tipologia scelta. In linea generale il prezzo dei pannelli si aggira tra i 20 e i 40 euro a metro quadro, mentre il costo complessivo comprensivo di manodopera e materiali per la finitura arriva anche a 50-90 euro al metro quadro. La posa può essere effettuata anche in autonomia per interventi di piccola entità, ma in caso di cappotti completi o ambienti complessi è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto per garantire la corretta installazione e la massima efficienza del sistema isolante. Eccoci qua. Si possono applicare pannelli di sughero per il cappotto termico senza rasatura armata? In teoria sì, ma nella pratica è fortemente sconsigliato, almeno per quanto riguarda il cappotto interno e per il cappotto termico esterno. La rasatura armata, ovvero lo strato di malta con rete in fibra di vetro applicato sopra i pannelli, serve a proteggere il cappotto, quindi il materiale isolante, dagli agenti atmosferici, evitare fessurazioni dovute a sbalzi termici e migliorare l'adesione del rivestimento finale. Il sughero resta esposto a pioggia verso le leggi vento e raggi UV che col tempo lo degradano. Quindi per il cappotto esterno la rasatura armata è necessaria anche se usi un sughero espanso ad alta densità, molto resistente, 160 kg al metro cubo, molto resistente. È un investimento nella durata degli, nella sicurezza dell'intervento. Già. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Vabbè, magari lo diamo un'occhiata dopo. Sentiamo questo.

Eccoci, eccoci ritornati. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026. Andiamo avanti con il cappotto interno in sughero. Dove eravamo rimasti? Aspettate. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Se cerca una soluzione semplice e veloce da applicare solo con barriera al vapore senza rasature, intonaci o pitture, esistono pannelli appositamente progettati per uso interno a vista. Allora, sì. Pannelli in sughero naturale compresso con finiture superficiali. Sono pannelli in sughero a vista già levigati o con trattamenti superficiali decorativi. Alcuni hanno una finitura liscia o altri effetti rustico in base allo stile. Ideali per ambienti rustici, pareti divisorie o località.

Spieghiamo tutto in modo chiaro e adatto a un manuale per adulti non esperti, così che siamo comprensibile, ma anche utile per chi vuole orientarsi in un lavoro con fai da te, un intervento domestico informale. Cos'è una barriera a vapore e quando è importante? La barriera a vapore è uno strato impermeabile al passaggio del vapore acqueo che si applica all'interno della parete o dei soffitti per evitare che l'umidità dell'aria calda interna penetri nei materiali isolanti e causi condensa interstiziale. Immagina che in inverno l'aria calda e umida dentro casa, dove cucini, respiri, fai la doccia, cerchi di uscire verso l'esterno freddo. Se questa umidità attraversa i materiali isolanti e incontra una superficie fredda come un muro mal isolato, l'acqua condensa all'interno della parete come fa il vapore sul vetro freddo. Questo è pericoloso perché rovina l'isolante come il sughero, crea muffe e cattivi odori, danneggia l'intonaco o il rivestimento. La barriera al vapore impedisce che tutto questo accada mantenendo l'umidità all'interno dell'ambiente dove può essere smaltita con la ventilazione. È difficile calcolare a mano il punto di rugiada, ma esistono strumenti online gratuiti come il calcolatore di Glaser o software come WiFi che, inserendo i dati dei materiali e l'umidità interna, ti dicono se dove avverrà condensa della parete. In alternativa puoi seguire una regola pratica: se isoli dall'interno in una casa esposta al freddo, serve quasi sempre una barriera a vapore tra il muro e l'isolante, soprattutto nei bagni, cucine e camere o camere da letto. Come applicare la barriera al vapore in un lavoro fai da te? Il metodo più semplice è quello a fogli. Prima di procedere con pulizia del muro, poi si incollano con colle super specifiche i fogli o in polietinele o alluminio, sovrapponendo i bordi di almeno 10 cm. Una volta sigillate tutte le giunture, si installano i pannelli di sughero. Se vuoi un sistema più rapido, puoi usare una barriera a vapore liquida tipo pittura bituminosa o resine impermeabilizzanti da stendere a rullo o pennello direttamente sulla parete, lasciandola asciugare prima di applicargli il sughero. Esistono pannelli in sughero con barriera a vapore integrata? Sì, alcuni pannelli accoppiati hanno già una barriera a vapore inclusa. I più comuni sono pannelli di sughero con alluminio o film plastico su un lato, sono progettati proprio per isolamenti interni, veloci, perché bloccano il vapore senza bisogno di aggiungere fogli separati. Altri sono compositi, ovvero costituiti da sughero più fibra di legno più barriera, e sono ideali per pareti fredde ma asciutte. Alcuni produttori offrono anche pannelli decorativi in sughero con strato antivapore già incorporato sul retro. Sono più costosi, ma semplificano il lavoro e riducono il rischio di errori. E questo va bene, è una società immobiliare, va bene. Ok, questo insomma è quanto per quel che riguarda questi concetti. E facciamo così, magari un'altra piccola pausa, vediamo, potrebbe essere quale questa volta. Proviamo a sentire questa qua. Proviamo.

Continuiamo un attimino, chiudiamo un po' l'argomento per oggi sul discorso dei cappotti interni in sughero. Abbiamo visto tante cose, vero? Proviamo un po' a fare, come dire, un riassunto. L'utilizzo dei pannelli in sughero per l'isolamento termico e acustico delle pareti interne nelle abitazioni. Questa soluzione è particolarmente efficace contro problemi di umidità e muffa. Il sughero, grazie alle sue proprietà naturali, contribuisce a creare un ambiente domestico più salubre e confortevole. Inoltre, l'isolamento con pannelli di sughero è un intervento non invasivo, adatto anche a edifici storici o dove interventi più invasivi non sono possibili. Prima di procedere con l'isolamento termico, è importante condurre un'analisi dettagliata dei problemi del problema di umidità. La soluzione proposta per contrastare problemi di umidità e muffa nelle abitazioni consiste nell'uso di pannelli di sughero per l'isolamento termico attraverso la realizzazione del cappotto, che potrebbe essere esterno, ma nel nostro caso specifico ragioniamo col cappotto interno. Questo approccio si basa sull'efficacia del sughero, un materiale tradizionalmente utilizzato nell'edilizia e soprattutto nell'area mediterranea per le sue proprietà isolanti sia termiche che acustiche. Il sughero è apprezzato non solo per la sua capacità di isolare termicamente, ma anche per il controllo della riverberazione in ambienti che richiedono un adeguato comfort acustico. Cappotto interno, andiamo a vedere subito il cappotto interno in sughero. Isolamento termico conservativo, ideale per edifici con vincoli storici o condominiali dove non è possibile intervenire esternamente. Traspirabilità e prevenzione della muffa. Il sughero permette alle pareti di respirare evitando la formazione di condensa e muffa. E isolamento termico ed acustico offre un ottimo isolamento sia dal freddo che dai rumori esterni. Sostenibilità ambientale. Il sughero è ecologico in tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Benefici a lungo termine: offre la durabilità, resistenza meccanica e riduzione dei consumi energetici. Entrambe le soluzioni, grazie alle proprietà uniche del sughero, garantiscono un ambiente interno più salubre e confortevole, affrontando il problema dell'umidità e della muffa in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I pannelli in sughero di Coverid, grazie alle loro proprietà naturali, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. Per quanto riguarda il contrasto all'insorgenza della muffa, suggerisce che la causa principale di formazione di muffa nera sono i ponti termici o le pareti scarsamente coibentate unite a una cattiva ventilazione degli ambienti e ad umidità relativa interna alta. La soluzione più efficace consiste nell'uso di un sistema di isolamento termico esterno a cappotto con pannelli di sughero che agisce come una seconda pelle per l'edificio, permettendo protezione e traspirabilità. I prodotti come sughero sono certificati in classe e testati per l'emissione di composti volatili, rispettando normative severe, garantendo così un ambiente interno sano e sicuro. Il sughero è utilizzato anche per isolare le case di legno, fornendo comfort termico invernale ed estivo ed acustico. Il sughero utilizzato è ottenuto dalla corteccia della pianta Quercus suber senza necessità di abbattimento degli alberi, dato che la corteccia si rigenera nel ciclo di 9-12 anni. Il processo di lavorazione preserva le caratteristiche naturali del sughero, rendendolo un materiale leggero, ignifugo, dielettrico, impermeabile ai liquidi, elastico, inodore, atossico, stabile all'invecchiamento, biocompatibile e riciclabile. Queste caratteristiche rendono il sughero un materiale ideale per isolare le pareti umide e combattere la muffa. Inoltre, l'uso del sughero naturale copre vari compiti di impiego nell'edilizia, come l'intercapedine, dai muri perimetrali, sottofondi, tetti, sottotetti, isolamenti a cappotto interni ed esterni. Una barriera contro umidità e rumori. Il cappotto interno in sughero, noto come, offre una soluzione efficace per l'isolamento termico interno degli edifici, specialmente in situazioni dove vi sono vincoli storici e condominiali. Questa tecnica utilizza pannelli di sughero biondo naturale che sono nati per la loro eccellente capacità di isolamento termico ed acustico. Inoltre il sughero è altamente traspirante, il che permette alle strutture di respirare, evitando così la formazione di condensa e muffa. Questa caratteristica è particolarmente importante per mantenere un ambiente interno sano e confortevole.
Il sistema a cappotto interno costituito da diversi componenti. Finitura. Questi materiali sono stati progettati per lavorare insieme in modo efficiente, assicurando una facile installazione e durata nel tempo. I pannelli di sughero utilizzati sono certificati classe A+ per l'emissione di composti volati organici negli ambienti interni, garantendo così un'alta qualità dell'aria all'interno dell'edificio. I cappotti interni in sughero offrono numerosi vantaggi, tra cui il risparmio energetico, aumentando nel valore dell'immobile, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto per l'ambiente e miglioramento del comfort abitativo. La loro efficacia nell'isolamento termico e acustico, unita alla loro sostenibilità e durata nel tempo, li rende una soluzione ideale per gli edifici che cercano la migliore efficienza energetica e il benessere abitativo in modo ecosostenibile. L'isolamento di una parete umida con pannelli di sughero è fondamentale per rendere l'ambiente domestico salubre e asciutto per diversi motivi. Controllo della ventilazione. Il sughero aiuta a regolare la ventilazione all'interno degli ambienti. Questo è particolarmente importante in spazi dove l'aria tende a diventare umida. Il sughero, grazie alle sue proprietà traspiranti, permette una ventilazione controllata, riducendo il rischio che l'aria diventi troppo satura di vapore. Questo aiuta a prevenire il processo di condensazione, che è una delle cause principali della formazione di muffe. Regolazione della temperatura superficiale dei muri. Isolare le pareti umide con sughero contribuisce ad aumentare la temperatura superficiale. Questo significa che la temperatura delle pareti viene portata più vicina a quella dell'aria interna. Questa riduzione del divario termico tra le pareti e l'aria ambiente diminuisce notevolmente la possibilità che l'umidità presente nell'aria si trasformi in condensa sulle superfici fredde delle pareti, un fattore chiave nella formazione di muffe. Creazione di un ambiente più sano. L'isolamento con sughero migliora la qualità dell'aria interna, prevenendo la formazione di condensa e muffa sui muri, contribuisce a creare un ambiente più sano. Le muffe non solo rovinano l'estetica delle pareti, ma possono anche causare problemi di respiratori e altri problemi di salute, soprattutto in individui con allergie e condizioni respiratorie preesistenti. Sostenibilità ed efficienza energetica. Il sughero è un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile che offre un'opzione ecologica per l'isolamento. Inoltre migliora l'efficienza energetica dell'edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento, il che si traduce in un risparmio energetico e in una riduzione dell'impatto ambientale. L'utilizzo di pannelli sughero naturale per l'isolamento di pareti umide non solo risolve il problema dell'umidità nella muffa, ma migliora anche l'efficienza energetica e la sostenibilità dell'abitazione, contribuendo a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Eccolo qua, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Poi magari se avete qualche così dubbio, perplessità, eccetera, fatemi sapere che possiamo approfondire. Proviamo a sentire qualcos'altro. Aspettate. Allora, proviamo a sentire questo, vediamo cos'è.

sfumiamo, vedo Davide che mi solletica o mi sollecita, nel senso dice: salve architetto, i parassiti sul sughero. Davide, guarda, ti dico questo, il sughero, aspetta, dove è andato? Eccolo qua. Il sughero è inattaccabile da insetti, uccelli e roditori, in quanto indigeribile per loro, a differenza di alcuni estrusi, anche estrusi plastici. E poi ancora ti vorrei aggiungere anche questo, aspetta, eccolo qua. Il sughero biondo nasce da un particolare tipo di quercia, la quale non subisce alcun danno dalla decortica, rigenerando il tessuto suberoso ogni 9 anni. Questo tessuto è costituito da cellule, spazi e cavità cellulari contenenti aria a forma di poliedro e 14 facce, il cui numero varia dal 30 ai 40 milioni per centimetro. Queste caratteristiche strutturali conferiscono al sughero un'elevata elasticità, una notevole resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche ed eccezionali proprietà di isolamento termico ed acustico. E vabbè. Il sughero è un validissimo schermo delle onde elettromagnetiche che, provenienti dalle strutture metalliche presenti nelle costruzioni, gabbie di Faraday, è naturalmente traspirante e permeabile al vapore, non subisce variazioni dimensionali ed è inattaccabile dalla maggior parte degli agenti acidi, compresi gli acidi gastrici, che lo rende indigeribile a insetti, roditori e volatili. Il sughero è inoltre imputrescibile, può essere posizionato direttamente sotto lo strato di copertura, coppi, tegole, eccetera, senza la necessità della guaina impermeabile, visto che in eventuale infiltrazione non pregiudicherebbe lo strato di isolamento, essendo il sughero assolutamente irorepellente. Ok, credo che in tutti noi non ci sia un po' di Dio, nei bambini ce n'è di più. Questo è Roby l'Alpin che ci saluta con questa bellissima frase. Grazie Roby, davvero. Va bene, dai, per oggi ne abbiamo dette abbastanza sul sughero, vero? Quindi direi che facciamo una piccola pausa e dopo torniamo con l'ultima parte della mattinata.

0: Eccoci ritornati. Dicevo, l'ultima parte della mattinata. Vediamo oggi tante cose anche oggi da farvi ascoltare relativamente a quello che è successo durante la settimana. Da dove iniziare? Qua, come al solito, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamo qua com'è la situazione. Per esempio, non sono contrario all'uso del Green Pass. Conte parla di vaccini e Green Pass in commissione Covid. I nostri protocolli sono stati copiati da altri paesi. Mancava solo che dicesse DAM a 3, DAM a 4. Ah, cos'è questo? Tantissime segnalazioni con tutte le parti dell'Italia. Guardate che cos'è apparso nel centro della Sardegna il 4 agosto. Cos'è questo? Il gigante della cultura, tanti messaggi di cordoglio per Guccini, vero? E vediamo da dove cominciare. Non ci sta, e le risponde a buon guerrieri, rivendico l'emendamento sul reintegro di medici radiati. Signora qua, vediamo. Allora, il presidente dell'ISEI ha annunciato la nuova data dell'audizione di Conte in commissione. Vabbè, sta qua roba vecchia, ma smettetela con questi comportamenti ok, allora cominciamo, proviamo a sentire questo, aspettate, eccoci qua.
1: Oggi parliamo dell'annosa questione: i cellulari fanno male alla salute oppure no? Forse però sarebbe più corretto dire quanto fanno male i cellulari alla salute. Bene, sta circolando in queste ore un video realizzato da Telecolor, nel quale Michele Sinitari, tecnico e consulente in biotecnologie naturali e amministratore delegato di One Life Solutions, approfondisce gli effetti che potrebbero verificarsi quando il cellulare viene tenuto a lungo a diretto contatto con il corpo. Ascoltate bene che cosa dice.
2: È uscito uno studio che ha dimostrato esattamente che se tu tieni il cellulare in una parte determinante del corpo, cosa succede?
3: Viene bruciato totalmente il tessuto muscolare, tutte le cellule vengono disinibite e quindi smettono di comunicare. Praticamente questo è uno studio fatto dal National Toxicology Program americano. Loro presero a campioni più di 9.000 persone di età diversa e si sono accorti proprio che facendo delle termografie si notavano proprio queste bruciature, queste macchie bianche che avevano proprio la forma del cellulare.
1: A questo aggiungiamo i danni che fa al cervello, perché ti ipnotizza e questo lo fa soprattutto con i più piccoli. Ma non solo, quante volte vediamo persone per strada che inciampano perché non alzano neanche la testa dal cellulare mentre camminano? Vi rendete conto? Sapete quante volte io in auto devo abbassare il finestrino e dire: oh, ma guarda dove metti i piedi, perché mi sta venendo davanti alla macchina, perché non alza la testa dal cellulare, perché deve rispondere al messaggio, perché dopo un minuto è troppo tardi, non si può aspettare. E allora cosa fa quel mentecatto di Mima che non capisce una mazza? Il cellulare, quando è in macchina, è sempre appoggiato in modalità silenzioso, non vibrazione, silenzioso. Perché se lo senti suonare, la voglia di rispondere ti viene, ma se non lo senti, lui rimane lì e tu guidi tranquillo. Voi che idea vi siete fatti?
0: Questo qua magari sentite, avete sentito che cosa vi ha detto. Vediamo qualcos'altro. Magari un tributo a Francesco Guccini, vero?

0: È deceduto all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore e attore italiano, fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani sulle scene dal 1967. Era malato da anni e si è aggravato nella serata del 5 agosto. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nel 2025 era stato ricoverato in ospedale e aveva trascorso circa 18 mesi, quasi sempre a casa, tornando a mostrarsi in pubblico soltanto pochi mesi fa, in occasione della mostra Canterò soltanto il tempo, dedicata alla sua carriera ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La sua vista era molto peggiorata, soffriva di maculopatia e aveva dichiarato: «Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo». Era nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è cresciuto tra le città emiliane di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, e luoghi che avrebbero ispirato molte delle sue opere. Aveva esordito come cronista della Gazzetta di Modena, poi si trasferì a Bologna nel 1961, città con cui avrebbe costruito un legame indissolubile. Ed è qui che cominciò il suo percorso musicale, collaborando con artisti e gruppi destinati a fare la storia della musica italiana, tra cui Nomadi ed Equipe 84, per i quali scrisse brani diventati celebri come Auschwitz. Il successo personale arrivò nei primi anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della canzone d'autore. Tra i suoi brani più celebri figurano La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, L'avvelenata, Eschimo, Autogrill, Piccola città e Bologna. Canzoni che hanno raccontato politica, memoria, amicizia, viaggio e trasformazioni della società. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui 5 targhe Tenco, l'ultima nel 2015 come premio alla carriera. L'ultimo lavoro discografico risale al 2022 con l'album di cover Canzoni da Intorto, mentre nel 2023 aveva inciso una nuova versione di Bella Ciao, affiancato dalla cantante Tosca. Guccini nel corso della sua vita è stato anche scrittore, attore e insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Dal 1989 ha pubblicato 26 libri, molti dei quali scritti insieme a Loriano Machiavelli, affermandosi anche come autore di romanzi e racconti ambientati tra l'Appennino e la pianura emiliana. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica. Nell'aula della Camera il ricordo è stato accompagnato da un lungo applauso unanime. A darne l'annuncio è stata la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha definito Guccini non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa. Messaggi di cordoglio anche da Forza Italia, dal sindaco Roberto Gualtieri, da Matteo Renzi, Simona Ventura, Francesco Gabbani, il teatro La Fenice di Venezia e il regista Pupi Avati. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti?
1: Così, insomma, sì, ecco, questo è. Ancora, questo cos'è? Sentiamo qua. 5 anni fa entrava in vigore il Green Pass, il cavillo che lo rende nullo.
0: Come ormai tutti sappiamo, il 6 agosto 2021 il Green Pass, ovvero la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute a chi è vaccinato anche con una sola dose, a chi ha fatto qualsiasi tampone nelle ultime 48 ore o a chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, sarà indispensabile per accedere a diversi luoghi di svago e aggregazione. L'ha dichiarato il presidente Draghi in data 22 luglio durante una conferenza stampa. Il giorno dopo il tutto è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale con il decreto legge 23 luglio numero 105. In questo decreto, all'articolo 3, sono elencati tutti i luoghi il cui accesso potrà avvenire esclusivamente con detta certificazione. Vediamo quali sono. A far data dal 6 agosto 2021.
1: Questa qua però è roba vecchia, forse vale neanche la pena a preoccuparsene. Vabbè. Tantissime segnalazioni. Vediamo invece, mi incuriosisce questa cosa qua di Giuseppe Conti.
0: E ieri 6 agosto 2026, a 5 anni esatti dall'entrata in vigore del Green Pass, è stato finalmente audito in commissione Covid Giuseppe Conti, come lo chiama Donald Trump. Sto preparando gli spezzoni e ce n'è uno interessante dove lui spiega perché ha fatto i DPCM. Sembra quasi che abbia visto uno degli ultimi video che ho fatto proprio sulla sua audizione. Ciò che mi ha subito colpito è il fatto che lui si rivolgesse ai telespettatori, alle persone a casa. Mancava solo che dicesse da ma 3, da ma 4. Ascoltate.
2: E vorrei avvertire anche chi è a casa, lo dico per chi ci segue a casa, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono.
0: Ed ora cominciamo con il giuramento.
2: Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta e mi sono sempre assunto la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare. E vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione. C'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare, per enfatizzare questa sua disponibilità, che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia. Rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro i quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo, perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, in un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno, tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò, quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi.
1: Sfumo perché non lo so se a voi avete la stessa impressione che ho io, che sta raccontando, non si capisce cosa, dove voglio arrivare, e giusto per così commissione Covid, Conte spiega perché ha emanato di... ve li metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché qua tutta quanta una pantomima che non saprei neanch'io come come vabbè. Sentiamo questa. Tredicenne vende limonata per comprarsi il motorino e viene denunciato. Ci sono rimasto. Era anche una cosa che mi avevate inviato anche voi. Sentiamo un attimo questa.
3: È già da un po' che ho passione per i motori, in particolare per moto e auto, e quindi aspettavo tanto di compiere l'età giusta per prendermene uno. Mi sono messo d'accordo con i miei amici e ci siamo messi a vendere limonata.
4: Sembra una storia antica, di quelle che non si raccontano più. Una storia di impegno e spirito di iniziativa, interrotta però da una denuncia. A Pradamano tre ragazzini tra i 12 e i 13 anni decidono di creare un banchetto davanti a casa per servire limonate, caffè e dolci. Il sogno è quello di guadagnare dei soldi per comprarsi un ciao. In realtà l'iniziativa finisce per risvegliare lo spirito di comunità dell'intero paese, con tante persone che la mattina vanno a prendersi un caffè e a scambiare qualche chiacchiera con i ragazzi.
3: Arrivavano signori del paese, ma anche non. Ad esempio venivano anche signori di Butrio, di Udine e paesi vicini.
5: Si svegliavano alle 5 del mattino, che non è da tutti poi, cioè invece di dormire loro si svegliavano la mattina alle 5 per allestire il banchetto, poi alle 6 passava già la gente e stavano qua tutto il giorno.
4: La limonata la preparavate voi?
3: Sì, la preparavamo noi, poi anche i dolcetti fatti in casa, ecco. Ed è stato bello.
4: La bella storia finisce bruscamente quando al campanello suonano gli agenti della polizia locale.
5: Martedì mattina è arrivata la polizia e i vigili urbani a farci firmare un'informativa. Mio marito ha fatto firmare l'informativa che purtroppo al malincuore sono arrivati che c'è stata una denuncia verso questo che facevano i ragazzi, che non si potrebbe fare. Cioè, i ragazzi continuavano a fare questa cosa qua, sarebbero arrivati sia con l'ASL che con la Guardia di Finanza.
3: Ci sono rimasto male perché non mi aspettavo veramente una roba del genere.
4: Da lì è partita una reazione di solidarietà che ha travolto le famiglie. Dal Friuli, ma anche da altre regioni d'Italia, arriva l'offerta di contribuire per permettere ai ragazzi di raggiungere il sogno del ciao.
5: Loro non volevano niente di regalato, infatti abbiamo anche degli amici che avrebbero tanto voluto aprire delle donazioni dove mettere dei soldi per comprarli, però noi non siamo d'accordo perché alla fine sarebbe stato più bello fare quello che loro hanno iniziato a fare, guadagnarsi da soli, perché le donazioni vanno per altro, non per queste cose qua.
4: In paese non si parla d'altro e le ipotesi su chi possa aver denunciato l'attività dei ragazzini si sprecano.
6: Mi piacerebbe sapere chi è per parlare con questa persona?
5: Non lo so, ho paura anche di sapere chi è, perché poi magari adesso sapere che tutta la gente, cioè quello che pensa la gente su di lei, mi farebbe tanto pena, cioè starei male io per lei, ecco, diciamo. Forse non so se è meglio o un bene, perché no, tanto non mi cambierebbe nulla sapere chi è. Se la signora o il signore ha una coscienza, ecco, va già bene così, perché soffrirà già su quello, allora non so.
6: Magari la invitiamo a bere una limonata.
5: Va, anche un muffin, perché no?
1: Ecco. Non ho parole. Va bene. La confessione del ministro marocchino riguardo. Sì, ok. Un marocchino minaccia i passanti fermato col taser. Vediamo, sentiamo questo se un attimino.
7: Posso usare il taser? Ma vuoi farti indagare? Prima misuriamogli la pressione. Non mi sembra molto collaborativo. Allora chiedili il referto dell'ultimo elettrocardiogramma.
8: Ma mi sta venendo addosso.
7: Aspetta, prima deve firmare il consenso informato.
8: No, basta, lo uso.
7: Ecco, adesso devi chiamare un avvocato.
8: Per lui?
7: No,
8: per te.
7: Ha sentito? A lei ci hanno sparato un poveretto. Andiamo a manifestare.
8: Sì, ma gli ha sparato col taser, non è morto.
7: Mannaggia, e ora mi tocca andare a lavorare. Posso usare il taser? Ma vuoi fare...
1: Sì, ecco, era una parodia sul... ecco, va bene, non entriamo altro in coso. Va bene. Sentite ancora qualcosa, aspettate che arrivo. Allora... sì, dai, mancano pochi minuti e purtroppo non so perché non riesco a prendere le telefonate. Mi spiace davvero perché vedo telefonate che arrivano e non so perché non riesco ad aprire le telefonate. Vediamo. No. Non so perché non riesco a prendere le telefonate. Chiamate stato 12:36. Come si fa qua? Qual è il problema? Perché non riesco ad aprire le chiamate? Ma ci picchia. Vabbè. Non so perché vedo chiamate che arrivano, ma non so perché non riesco. Cos'è qua che non funziona? Non so. Niente da fare, no, non so cosa dire. C'è il telefono che continua a chiamare, ma vediamo se no. Niente da fare. Sembra che non sia collegate le chiamate, non so. Non so da che parte iniziare. Non so da che parte iniziare, c'è qualche problema, non riesco io a chiamare a prendere le telefonate. E Ceuta è stato punti ulteriore censura dell'UE. Sentiamo un attimino anche questa e poi vediamo che cosa viene fuori. Aspettate che ho fatto un po' di casino.
9: Carissime, dentro la notizia, ecco Robby Master, quest'oggi presentiamo una serie di notizie che ci aiuteranno a capire come va il mondo, a distinguere tra fatti e propaganda. Ieri, 6 agosto, il portavoce della Commissione Europea, Guillaume Mercier, in merito alla diffusione virale di notizie false che ha amplificato i fatti recentemente avvenuti a Ceuta, ha dichiarato: abbiamo notato la presenza di canali di informazione e manipolazione russi in particolare, che hanno sollecitato all'azione su diverse piattaforme in rete a partire dal 30 luglio. No, non ci posso credere. La Commissione von der Leyen arriva ad accusare Putin di essere stato il promotore dell'invasione marocchina. Eppure così, durante l'incontro quotidiano con la stampa, Mercier ha ribadito che nel periodo antecedente al 30 luglio l'esecutivo non ha osservato attività di questo tipo e che ora sta analizzando gli eventi nell'ambito della manipolazione e ingerenza delle informazioni da parte di attori stranieri, un concetto introdotto dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna per descrivere le campagne ostili di potenze straniere che usano notizie false, account fake, bot e media statali per influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare le democrazie, secondo la Commissione Europea. Il portavoce ha precisato che questi canali potrebbero essere media controllati dallo Stato, canali diplomatici o anche fonti vicine al Cremlino stesso. Siamo al culmine della russofobia, ma questa volta forse c'è una ragione in più. Ci aiuta a capirlo il portavoce stesso. Sul tema della disinformazione online, Mercier ha spiegato che la legge europea sui servizi digitali, DSA, obbliga le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni a valutare e a mitigare il rischio sistemico relativo al discorso civico o alla sicurezza pubblica, compresi i rischi derivanti da informazioni errate o fuorvianti sui loro servizi nell'Unione Europea. La Commissione si dichiara pronta a collaborare con le autorità nazionali e le piattaforme online, ha detto. Censura. Questo è il vero obiettivo di von der Leyen. E nulla di più facile che usare pretestuosamente l'invasione marocchina di un paese UE, attribuendola a Putin, che di invadere l'UE non ci pensa proprio. Al momento stiamo monitorando attentamente lo spazio informativo e stiamo cercando di coordinarci con le piattaforme utilizzando i diversi strumenti a nostra disposizione, ha concluso Mercier, confermando l'inasprimento dell'azione censoria, motivato dalla necessità di proteggere l'UE da un nemico esterno. No, non l'immigrazione irregolare di massa, ma la Russia. Qualunque cosa di male accada, ha stato Putin, direbbero alcuni. Sempre sul tema Ceuta e fatti contro propaganda, ieri, giovedì, il sindaco della città, Juan Jesus Vivas, ha dichiarato: la situazione a Ceuta non è ancora tornata alla normalità, poiché vi si trovano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone entrate in città nei giorni nefasti del 30 e 31 luglio, ha affermato Vivas. Il sindaco ha definito l'arrivo dei migranti un'invasione e, notate, ha affermato che il Marocco non riconosce la sovranità della Spagna. Sì, per il sindaco il Marocco ha favorito l'invasione della sua città, non la Russia. Il funzionario ha anche affermato che gli abitanti di Ceuta sono spaventati e ansiosi e che temono che la situazione possa ripetersi ed essere ancora più devastante. Di parere opposto è il Ministero dell'Interno spagnolo, secondo cui circa 72.000 persone sono entrate in città e circa 70.000 sono poi rientrate in Marocco, normalizzando la situazione. A chi credete? Ma intanto diverse decine di persone hanno perso la vita. Ma c'è dell'altro. Prima però, la posizione ha utilizzato tutti i sistemi d'arma e le dottrine a disposizione della NATO, ad eccezione dei missili Tomahawk, delle armi nucleari, delle portaerei e degli F-35. Ha dichiarato ai giornalisti durante un evento diplomatico a Kiev, come riportato mercoledì da Apostrofe. Le riserve sono state esaurite. La Russia ha trovato contromisure per ogni evenienza. Interessante ammissione. I sostenitori dell'Ucraina hanno ripetutamente descritto le armi occidentali fornite a Kiev come potenziali punti di svolta. Tuttavia la fornitura di missili Stinger e Javelin, lanciarazzi HIMARS, carri armati Abrams, missili ATACMS e caccia F-16 non ha prodotto una svolta militare decisiva. Anzi, Mosca ha annientato ogni arma della NATO. In genere questo precede la sconfitta sul campo di battaglia di chi è manifestamente in inferiorità militare. Questi fatti, a dispetto di chi continua a propagandare la vittoria dell'Ucraina. Eppure una svolta c'è stata. Gli Stati Uniti si sono resi conto che il regime di Zelensky, senza il loro sostegno, avrebbe i giorni contati. Ecco cosa è successo secondo alcune interessanti

0: 2025 e nel luglio 2026, il mese scorso, ha dichiarato di aver notato maggiore fiducia nella comunicazione. In precedenza, il 22 luglio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato gli Stati Uniti di aver avuto un ruolo diretto negli attacchi ucraini contro il territorio russo, compresi obiettivi civili, fornendo armi e informazioni a Kiev. Eppure c'è ancora chi non crede nella guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Impariamo a distinguere i fatti dall'ingannevole propaganda. Riflettiamo ora su un altro fatto, comunque collegato. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito il petrolio venezuelano bottino di guerra, in netto contrasto con la sua precedente descrizione dell'operazione di gennaio a Caracas, presentata come volta a portare pace, libertà e giustizia al popolo venezuelano. Ancora una volta, fatti contro propaganda. Parlando a Las Vegas mercoledì, Trump ha affermato che dal Venezuela provengono miliardi e miliardi di barili di petrolio, descrivendolo come...
1: Sfumiamo, metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e siamo praticamente arrivati alla conclusione anche per oggi. Che dire, mi dispiace per le chiamate, ma non sono riuscito a risolvere. Vi do appuntamento a martedì, così diciamo nella versione agostana ci sentiamo anche martedì. E poi, ecco qua, adesso mi sono anche incasinato. Aspettate, eccola qua. Dove è andata? Signore, niente, mi sono perso la mia sigla finale. Aspettate che arrivo un attimo. Sì, allora vi do appuntamento a martedì prossimo e poi a sabato prossimo ancora. Niente, oggi è andata così. Eccola qua la mia sigla finale e tante buone cose e alla prossima.
2: Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per migliorare.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio un pochettino prima, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri in compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima così abbiamo più tempo per raccontarci le nostre cose. Sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero.

0: straniera, perché sennò anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: di come affrontare i grandi problemi della mia vita. Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente quest'unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?

0: in cui le forze svaniscono. C'è un momento preciso in cui le forze svaniscono e il peso dentro il petto diventa così denso che persino respirare sembra una fatica del tutto inutile. Questa oscurità profonda non rappresenta affatto una condanna definitiva della tua mente instabile, ma è il segnale chiaro che hai protetto troppo a lungo un carico pesante per le tue spalle. La filosofia millenaria dei monasteri orientali non ti chiede di forzare un sorriso artificiale o di combattere la tristezza profonda con la pura rabbia. Al contrario, ti mostra la via esatta per disarmare questo dolore in modo del tutto silenzioso, restituendo immediatamente uno spazio fertile e una leggerezza autentica al tuo cuore stanco. Per iniziare questo percorso profondo di guarigione emotiva insieme, scrivi ora sotto nella tua vita. Cammini per strada con un peso enorme sulle spalle. La prima cosa che cerchi di fare non è goderti il paesaggio, ma resistere alla fatica. Nella mente accade esattamente lo stesso. Gran parte della sofferenza che ti stringe lo stomaco non nasce dagli eventi esterni che affronti ogni giorno, ma dallo sforzo disperato di voler controllare ogni singolo dettaglio del tuo destino. Fin da piccoli veniamo educati all'idea che essere forti significhi piegare la realtà al nostro volere, anticipare gli ostacoli e correggere ogni anomalia della vita con la forza di volontà. Questa abitudine tossica si trasforma in una tortura invisibile. Diventi un giudice severo di te stesso, sempre stanco per una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Il maestro Thich Nhat Hanh ricordava spesso che per trovare la pace non dobbiamo pretendere che il vento smetta di soffiare, ma imparare a regolare le nostre vele senza disperazione. Quello sfinimento totale che molti chiamano depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero dall'illusione di chi cerca di trattenere l'acqua stringendo forte i pugni. Più stringi la presa, più il liquido scivola via, lasciandoti esausto e frustrato. La liberazione richiede un atto di coraggio semplice: riconoscere il confine tra ciò che dipende dalle tue azioni e ciò che appartiene al corso spontaneo del mondo. Accettare l'incertezza quotidiana non significa arrendersi, ma risparmiare un patrimonio immenso di energia interiore che fino a oggi hai sprecato a lottare. Quando smetti di pretendere che il mondo segua il tuo spartito, il petto si alleggerisce immediatamente. Osserva per un istante le parole che usi per descrivere questo stato emotivo. La mente ti porta a dire che sei triste, ma in questa apparente verità si nasconde un inganno profondo che ti confonde continuamente. Stai commettendo un errore fatale, fondendo l'osservatore con la tristezza stessa. Devi capire che la sofferenza passa come una nuvola passeggera, mentre la tua coscienza rimane pulita. Questo distacco è il primo passo essenziale per recuperare la tua pace interiore ed evitare che il dolore metta radici nel profondo. Immagina che la tua consapevolezza profonda sia come un grande specchio cristallino posizionato al centro di una stanza silenziosa. Se davanti allo specchio passa un animale feroce o una nube scura e minacciosa, lo specchio riflette perfettamente quella forma, senza mai trasformarsi nel mostro o nella tempesta stessa. Rimane pulito, intatto e totalmente distaccato. I pensieri distruttivi, l'angoscia e la malinconia sono semplici ombre temporanee che transitano sullo schermo della tua mente. Ma tu hai smesso di essere lo specchio e hai iniziato a credere di essere l'oscurità riflessa. Questa fusione totale prosciuga ogni singola difesa psicologica, lasciandoti ferito. Nei monasteri Zen si insegna a rompere questa illusione attraverso una pratica di pura osservazione tecnica. Quando la tristezza bussa alla porta, non dire a te stesso che sei depresso, impara invece a formulare una frase diversa. Vedo sorgere un pensiero doloroso dentro di me. Nel momento esatto in cui crei questo piccolissimo spazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la tua reazione automatica, il mostro della sofferenza perde progressivamente tutto il suo potere reale su di te. Un antico aneddoto buddista racconta di un discepolo che si lamentava continuamente con il suo maestro perché la sua mente era costantemente invasa da immagini orribili e dolorose. Il saggio lo portò davanti a un fiume e gli disse di guardare le foglie secche che galleggiavano sulla superficie. Il fiume non cerca di fermare le foglie, né si dispera perché esse esistono, semplicemente le lascia scorrere rimanendo acqua pura. Comprendere questo meccanismo significa accorgersi che l'oscurità attuale è solo una condizione transitoria della mente instabile, non la definizione ultima ed eterna di chi sei veramente. Tu sei l'oceano profondo, non l'onda agitata che si infrange sulla riva. Questo cambio di prospettiva apre la strada a un modo nuovo di vivere il presente, dove il passato smette di essere una prigione. Osservare senza giudicare ti permette di scoprire una stabilità che nessun evento esterno potrà mai scalfire. Quando smetti di lottare contro le tue ombre, la luce della tua vera natura comincia finalmente a risplendere in modo chiaro. Guardare indietro consuma un patrimonio immenso di energia vitale che potresti dedicare a rinascere oggi stesso. La mente che soffre profondamente vive quasi sempre agganciata al passato, raccogliendo frammenti di vecchi errori, decisioni sbagliate o occasioni perdute. Trasforma questi ricordi in un veleno quotidiano che intossica ogni istante presente. Esiste una celebre storia della tradizione Zen che spiega perfettamente questo meccanismo psicologico e che dovresti custodire nel tuo cuore. Un giorno un uomo colto e pieno di sé andò a fare visita a un maestro spirituale per chiedere insegnamenti sulla pace interiore. Mentre l'ospite parlava senza sosta delle proprie conoscenze e dei suoi meriti personali, il saggio iniziò a versare del tè caldo nella sua tazza. Continuò a versare anche quando il liquido ebbe raggiunto il bordo, finché il tè non cominciò a traboccare sul tavolo, bagnando i vestiti del visitatore stupito. Di fronte alla rabbia dell'uomo, il maestro si fermò e disse con estrema calma che la sua mente era esattamente come quella tazza, così colma di vecchie opinioni, giudizi e ricordi da non lasciare spazio a nulla di diverso. Se non svuoti prima il tuo contenitore, come puoi pretendere di accogliere la freschezza della guarigione interiore? Lo stato depressivo funziona nello stesso modo. Si tratta di una tazza satura di vecchi schemi dolorosi che continui a rimescolare sperando in un risultato differente. Per svuotarla davvero e ritrovare la tua natura limpida originale, devi compiere due passi psicologici immediati. Primo, tagliare i fili invisibili della nostalgia tossica, accettando i fatti passati così come sono avvenuti. Secondo, smettere di giustificare il tuo attaccamento al dolore attraverso il senso di colpa per ciò che è accaduto anni fa. Svuotare la mente non significa affatto dimenticare la tua storia personale o cancellare chi sei, ma fare spazio dentro il petto, permettendo alla realtà di manifestarsi senza filtri deformanti. Solo in questo vuoto fertile, la straordinaria leggerezza che credevi perduta per sempre tornerà a farsi spazio nel tuo essere. Questa purezza cura i nervi scossi dall'angoscia cronica e ti prepara a vivere pienamente ogni istante della tua vita. Se fermi per un istante la tua corsa e osservi dove si nasconde l'attenzione quando l'angoscia bussa forte alla porta, ti accorgerai che essa non abita mai il presente. La mente ferita viaggia senza sosta nel tempo lineare, incastrandosi tra i rimpianti pesanti di un passato immutabile e il terrore costante di un futuro incerto che non è ancora nato. Questa fuga continua crea una frattura emotiva profonda, dove le cose reali svaniscono per lasciare spazio a proiezioni spettrali e catastrofiche. Molti affrontano le giornate come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportando la consapevolezza nell'unica dimensione reale esistente, il qui e ora. C'è una forza immensa nel fatto di abitare l'istante attuale con cura millimetrica e senza giudizio artificiale. Non serve scalare montagne o recitare parole incomprensibili per ore per ritrovare la pace perduta. La vera rivoluzione comincia quando porti l'attenzione totale su un singolo gesto ordinario, come l'aria che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringi tra le mani. In quel momento esatto di presenza sensoriale pura, i pensieri disfunzionali non hanno più terreno fertile per riprodursi e prosperare nel cervello. L'ansia e la tristezza non possono sopravvivere nel presente, perché hanno un bisogno assoluto del tempo lineare per nutrirsi, crescere e schiacciare il petto. Quando togli loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono rapidamente come nebbia al sole del mattino. Per ancorare la mente instabile alla realtà immediata, gli insegnamenti tradizionali suggeriscono di focalizzarsi interamente sui cinque sensi. Nota tre suoni distinti intorno a te in questo momento e rilassa deliberatamente ogni tensione fisica accumulata nelle spalle attraverso una ispirazione profonda e controllata. Questo piccolo esercizio quotidiano ha il potere reale di spegnere i circuiti della sofferenza cronica. Abitare l'istante significa smettere di subire passivamente gli eventi della vita e iniziare a custodire la stabilità profonda della tua mente intatta, un singolo respiro alla volta, con fede incrollabile nel presente sereno e stabile del tuo cuore, oggi risvegliato. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come una benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della tua giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi frenetici del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione mentale sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La maestra buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un atto di coraggio radicale, che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere il sintomo, devi imparare ad accogliere la tua umana vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è quella di volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la tua fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa identica gentilezza premurosa che riserveresti spontaneamente a un amico caro che sta attraversando una notte buia. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta a tutti i costi. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te, americano, l'oscurità cessa di essere percepita come un nemico mortale da abbattere e diventa il terreno sacro in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno di amore, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede proprio nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo una dignità profonda a ogni tua singola cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa spontaneamente e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è affatto un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale e duratura. Nessuna tempesta emotiva possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per sempre. Sotto l'effetto pesante della malinconia cronica, la mente tende a sussurrarti una menzogna terribile, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta trasforma un semplice momento di transizione in una condanna psicologica opprimente. Gli insegnamenti dei maestri scardinano questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo intero possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti, paragonando gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, può durare per l'eternità. La tua sofferenza attuale funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la tua coscienza ferita non se ne accorge direttamente. Accettare questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore, basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in te. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole sensazioni durante la giornata. Terzo, ricordare a se stessi che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della tua intera esistenza. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togli alla sofferenza la sua arma più letale, permettendo alle emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della tua anima si sta semplicemente purificando, prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di una pace stabile, benefica e profonda. Ricorda che tutto cambia costantemente nel mondo esterno, e anche i tuoi pensieri più dolorosi seguiranno questa stessa legge inevitabile della natura, svanendo nel nulla senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Capire i meccanismi segreti della sofferenza significa accorgersi di quanta energia vitale buttiamo via ogni giorno nel tentativo di cambiare la direzione del vento. Quando la mente viene investita da una tempesta emotiva o da una forte angoscia esistenziale, l'istinto automatico ti spinge ad alzare barriere difensive, a irrigidirti e a iniziare una lotta furiosa contro il sintomo. Ti arrabbi perché ti senti triste, ti spaventi perché provi ansia, e questo secondo strato di resistenza cieca non fa altro che triplicare il peso originale del dolore. La tradizione dei monasteri orientali suggerisce una postura interiore completamente diversa, definita come l'arte sacra della resa cosciente, che non ha nulla a che vedere con il subire passivamente gli eventi negativi della vita. Significa, al contrario, smettere di sprecare le proprie preziose riserve energetiche in una battaglia persa in partenza contro la realtà del momento presente. Il grande maestro Shunryu Suzuki spiegava che per controllare le mucche o le pecore è necessario dare loro un grande pascolo aperto, e lo stesso vale per la mente. Reprimere i pensieri serve solo a renderli più violenti. Se ti trovi in mezzo al mare durante una burrasca, l'unico modo per non annegare è smettere di agitare disperatamente le braccia contro le onde, permettendo al corpo di galleggiare, seguendo il movimento naturale dell'acqua. Finché combatti il mare, la forza della corrente ti sconfiggerà, ma quando smetti di lottare, l'acqua stessa diventa il tuo sostegno più solido. Trovare la quiete interna nel bel mezzo del caos richiede di sospendere l'ostilità verso la tua fragilità attuale, accogliendo il dolore come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa spirituale. Disattivare i circuiti del giudizio severo ti permette di evitare di etichettare ogni singola flessione del tuo umore come un fallimento definitivo. Respirare profondamente dentro la ferita rilassa il corpo nonostante la presenza della tempesta esterna, rivelando quel nucleo originario di pace assoluta rimasto intatto dietro il rumore superficiale dei tuoi pensieri quotidiani. Questa totale assenza di resistenza distruttiva restituisce una limpida armonia psicologica a ogni tua azione futura. Assaporala ora. Osserva attentamente la forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina quando ti alzi dal letto per affrontare la routine quotidiana. Molto spesso lo stato interiore buio viene alimentato da un motore segreto completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Ti muovi per obbligo, lavori per pura inerzia e vivi le giornate come se stessi scontando una condanna ingiusta e pesante. Questo modo meccanico di esistere priva ogni singola azione di un significato reale, aumentando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insostenibile per la tua anima stanca. La via della guarigione mentale non richiede affatto di fuggire dalla società o di stravolgere improvvisamente la tua vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso, tutta la struttura della tua coscienza subisce una metamorfosi istantanea e benefica. Il Buddha ricordava che la mente precede ogni cosa, la mente le governa e le crea. Se pulisci la tua casa, ad esempio, non farlo pensando solo alla fatica del dovere, ma focalizzati su quel gesto puro di creare uno spazio ordinato per ospitare i tuoi pensieri. Ogni azione fisica resta esattamente la stessa, ma la risposta emotiva dentro il tuo cervello cambia in modo drastico. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Se lavi i piatti solo per avere la cucina pulita, non sei presente in quel frammento di tempo e la vita diventa un deserto di noia. Devi invece agire per il solo gusto di sperimentare pienamente l'azione immediata. Questo atteggiamento sottrae energia alla depressione che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la retta via significa mettere un seme di luce dentro i gesti più umili, collegando le attività quotidiane a un valore superiore che nutre la tua pace interiore stabile e puramente eterna. Agire con questa presenza consapevole trasforma ogni routine in un sentiero luminoso di profonda guarigione emotiva. Sii sveglio in tutto ciò che fai da oggi in poi. Abbiamo camminato insieme lungo i sentieri più profondi e nascosti della mente umana, smantellando pezzo dopo pezzo l'illusione del controllo rigido, il peso soffocante dei vecchi rimpianti passati e quel rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano ogni giorno l'oscurità interiore della tua vita quotidiana. Ogni singolo insegnamento di questo percorso millenario ti ha dimostrato con assoluta chiarezza che la vera via per superare la sofferenza profonda non risiede mai nello sforzo violento del fare, né nella pretesa impossibile di voler cambiare la realtà esterna che ti circonda. La chiave segreta si trova interamente nel sacro potere della presenza cosciente, nell'ancora del respiro millimetrico, nella compassione radicale verso le tue ferite più intime e segrete, e nella certezza che ogni tempesta è, per sua natura, puramente impermanente. Ora che queste antiche verità sono riemerse chiaramente alla tua consapevolezza, quale di questi pilastri buddisti fondamentali senti sia il più urgente e necessario da integrare nella tua quotidianità per disarmare l'angoscia e ritrovare finalmente la pace perduta? Condividi.
1: La depressione prospera dove c'è il vuoto emotivo. Mamma mia.

Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 8 agosto 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e vi tengo compagnia fino alle 13. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate più tardi, se ci siete, se avete voglia, vista anche la giornata altamente festiva, vacanziera, feriale, eccetera, eccetera. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, poi vi ho fatto ascoltare quella bella cosettina di Sadhguru, e com'è che si intitolava? Vediamo se I problemi della vita, come affrontare i problemi della vita, dice lui e ci dà la sua versione. Poi vi ho fatto ascoltare anche questo lungo audio, Il segreto di un monaco per uscire dalla depressione, buddismo, saggezza e rivelazione. Trovate tutto su internet e poi metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E vi dicevo, oggi ho iniziato un pochettino prima, ringrazio e saluto chi mi dà questa possibilità, visto che magari nel periodo così vacanziero eccetera c'è anche questa bella possibilità. Vediamo le iniziative. Il meteo. E là, cosa è successo qua? No, non può essere. Non può essere.

diamo un'occhiata a quello, eccolo qua, dicevo, diamo un'occhiata a quello che è il meteo. 29 gradi però, niente male. E vento, oggi dicevo è sabato, sole pieno, forse ha piovuto un pochettino stasera, qualcuno si è accorto di qualcosa o magari da qualche parte è piovuto, fatemi sapere così giusto per... Comunque sia per quest'oggi e per tutta la prossima settimana è praticamente sempre soleggiato, forse lunedì parzialmente soleggiato e poi tutta la settimana diciamo bello soleggiato. E temperature dai 23-24 gradi fino ad arrivare anche ai 36-37 lunedì martedì. Precipitazioni assolutamente assenti qua mi darebbe e per tutta quanta la settimana. 10-11 km orari, quindi qualcosina si fa sentire e tutto sommato anche se tende ad asciugare un po', quindi a prosciugare un po' anche di più di quello che magari ci si aspetta, però almeno la sensazione di essersi un po' di movimento d'aria sicuramente ci fa tollerare meglio questo caldo. Va bene. E le iniziative della radio, aspettate un attimo, eccole qua. E Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Io non me la ricordavo e comunque ringrazio anche chi mi ha girato il messaggio su WhatsApp. Diamo il triste notizia della morte di Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Tante cose buone, diciamo. E Cine Gamma 5 presenta una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre del 45. Alla stazione di Kobe il 14enne Saita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Saita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura. La mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Questo martedì 11 agosto alle 21:30 in sede radio, però vi raccomando, fin già dalle 19:30 c'è la possibilità di mangiucchiare qualcosa di buonissimo e quindi poi godersi il cinema, questa cinema. E a Ferragosto lassù Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare una panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi a mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare, in via Santa Brigida 75, a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamare Ettore 348-8573609, ripeto Ettore 348-8573609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it.
E, aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartesiatrici e impianti e centri di lavorazione e controllo numerico CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. E per la candidatura sentire telefonare a Sonia 392 528 5066, 392 528 5066. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anze banane che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale pignoramenti lampo, contro la rapina dell'accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatore padovano Andrea Stellari, senatrice Vicentina Erica Stefani e Alfredo Bellucco, Federazione Europea.

Sono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/09/2026. Per firmare online con SPID e CIE, difesa civile nonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per marcato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338-994-6575. Grazie. Ciaobei.org, Radio Gamma 5, vedete sul sito della radio, ciaobei.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392. 334-320-1392.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 26 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349-778-0167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego l'abbiamo visto, poi magari mi piacerebbe approfondire un po', poi magari diamo un'occhiata assieme. E, per il momento non vedo altro, ecco qua. E ricordiamoci 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Oh, basta, direi che abbiamo fatto tanta roba anche stamattina. Il nostro Luciano Pavarotti, eccolo qui.

0: Sempre grandi Pavarotti, vero?
1: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026, 08 08 2026. Continuiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico, e vediamo un po' che cosa ci ho da raccontarvi oggi. Inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E poi vediamo ancora... bella Arietta stamattina, si sta bene anche senza clima che non accendo mai. Qui a Strano non è piovuto ieri sera, ma si vedeva lampeggiare verso nord. Un caro saluto da Tiz. Perfetto, grazie, ciao ciao, di questo tuo bel messaggio. Buon sabato Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori, con un pensiero a zia Cia, alla quale dedico la mia frase di oggi. Non è la tempesta a spezzarti, è ciò che scopri di aver dentro mentre la attraversi. Grazie, grazie. Grazie, grazie Marica, un salutore a te, anche ai tuoi genitori naturalmente. Poi vediamo che cosa ho da leggervi io ancora. E per esempio, spesso ci viene chiesto: ma amore non è un termine migliore di apprezzamento? Non è una parola più adatta a descrivere l'energia non fisica? Noi sosteniamo che amore e apprezzamento corrispondono alla stessa vibrazione. Alcuni usano la parola gratitudine o riconoscenza, ma tutti questi vocaboli descrivono il benessere. Bello articolato, vero? Il desiderio di apprezzare è ottimo come primo passo. Successivamente, a mano che trovate altri motivi per dire grazie, il processo si intensifica. E poiché desiderate trovare altre ragioni di apprezzamento, ne attrarrete voi stessi di nuove. Manifestando il vostro apprezzamento nei confronti di esse, ne attirate ancora altre finché non darete via libera all'apprezzamento in voi stessi. Magari finite per sentirvi in colpa per non essere riusciti ad apprezzare persone scontrose, deluse o sofferenti, nonostante il loro atteggiamento negativo nei vostri confronti. Non vi suggeriamo mai di fissare l'attenzione su qualcosa di sgradevole e di trarne giovamento. Concentratevi invece sulle cose che vi fanno provare apprezzamento quando le trovate, e a quel punto la legge dell'attrazione ve ne procurerà altre dissimili. Ai, bella tosta, vero? Aspettate, Mar, stamattina ci sono i banchetti, no? No, no, perché mi chiedi Marco? No, al momento non c'è niente e niente proprio, no. Ti confermo che oggi non c'è niente. Creare spazio ordinato non per sé ma per ospitare i propri pensieri. Era del Buddha, mi chiede Tiz, guarda, sai che non saprei aiutarti, non sono proprio afferrato su questo. Ok, direi dai che possiamo anche chiudere così e vediamo con che cosa oggi. A volte il silenzio è il modo migliore per dire le cose importanti.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, in questo sabato 8 agosto 2026, 08 08 2026. Eccoci qua. Allora, di che cosa vi volevo parlare oggi? Uno dei temi che diventa sempre più, è già da tempo molto molto importante e molto sentito, è quello legato al discorso della riqualificazione degli edifici. Vi ho detto già altre volte che le statistiche parlano di edifici nuovi sempre meno, costruzione di edifici nuovi sempre meno, soprattutto nei centri abitati, non ne parliamo nei centri storici, ma anche nelle zone già edificate, eccetera eccetera. Qualcosina si continua a fare forse nelle nostre zone, appena fuori, già fuori periferia o eventualmente già nelle prime periferie. tutto quanto, la maggior parte oramai degli anche per dovute al fatto che c'è la normativa in ambito urbanistico che vieta o impedisce il più possibile il consumo di suolo nuovo. Quindi c'è la possibilità, si spinge sulla ristrutturazione. Teniamo conto che c'è anche tutto quanto il capitolo legato alla ristrutturazione, che viene considerata anche da un po' di anni a questa parte. La normativa prevede la ristrutturazione anche come demolizione e ricostruzione, quindi nell'ambito ristrutturazione non era scontato nel passato, perché fino a pochi anni fa la demolizione e la ricostruzione sullo stesso sedime, magari anche con la stessa fattispecie eccetera eccetera, non era, cioè era vista come un sistema diverso, insomma aveva una sua complessità. Adesso nell'ambito di ristrutturazione si può considerare anche come demolizione e ricostruzione. Come concetto, immaginate anche voi, avete presente anche voi, ci sono diversi livelli di, chiamiamo, di ristrutturazione. A partire da arrivare, come vi stavo dicendo, la cosiddetta demolizione e ricostruzione, per cui il fabbricato viene completamente demolito e poi viene rifatto. Diciamo cosiddetta semplice manutenzione ordinaria, che consiste nel fare quei piccoli interventi che sostanzialmente possono essere, diciamo, quelli base nel pitturare il fabbricato dentro, eventualmente anche fuori, fino magari a sostituire delle piccole parti delle piastrelle piuttosto che degli intonaci e cose di questo tipo. Per cui effettivamente sono tutte quante operazioni molto molto tra virgolette, diciamo, semplici nel concetto dell'intervento sul fabbricato. Tra queste due sponde, se vogliamo, ci sono tutte quante le vie di mezzo che si possono, che si vogliono ritrovare. E diciamo che la normativa in linea di principio cerca di codificare nel miglior modo possibile tutte quelle che sono i vari interventi, con le relative documentazione sia tecnico e soprattutto tecnico-burocratica che sono necessarie. E questo implica, insomma, capite anche voi che a volte per tutta una serie di motivi sono relativamente, i confini possono essere anche considerati relativamente molto sottili tra uno e l'altro. E a volte quindi si va in cerca di una soluzione piuttosto che l'altra per tutta una serie di motivi vari, insomma. E adesso tra l'altro è entrata in vigore una nuova direttiva a partire dal 3 agosto che prevede, insomma, tutta una serie di altre incombenze per quel che riguarda la produzione minima di energie, dell'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di acqua sanitaria, insomma, per tutta una serie di considerazioni varie è diventato ulteriormente più restrittiva questa questione. Anzi, potrei anche farvi ascoltare una cosa, vediamo se riesco. Un attimo, vediamo se. Allora, sì. Eccolo qua. Allora, c'è un audio, vediamo, che interviene su questa questione del... no, questo no. Adesso aspettate che ve lo trovo, non questo, magari questi qua, lo vediamo dopo, dove è andato, eccolo qua. Oggi 3/8/26 entra in vigore il decreto attuativo che attua le direttive RED 3, che conferma che la tua casa non è più tua, tutto quello che devi sapere. Beh, sentiamo un attimo che cosa c'è da sentire in questo caso, appunto, vediamo un attimo. aspettate, eccolo qua.
2: Da oggi, 3 agosto, scattano i nuovi obblighi per le nuove costruzioni, ma anche e soprattutto direi per le ristrutturazioni. È qualcosa che riguarda tutti, anche chi è in affitto. Ci dà la conferma che le nostre case non sono più nostre. Può sembrare un'affermazione forte, ma seguite l'intero video e capirete perché diciamo questo. Quindi, a partire dal 3 agosto 2026, l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili diventa un requisito di legge fondamentale per avviare qualsiasi cantiere residenziale o pubblico. Il decreto legislativo 5/2026, attuando la direttiva europea RED III, estende infatti le quote minime green anche agli immobili esistenti in fase di riqualificazione. Chi pianifica cantieri o riqualificazioni dal 3 agosto deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti. Non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il decreto requisiti minimi 2025 e il decreto legislativo 5/2026. L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici. Nel merito, il decreto requisiti minimi, decreto ministeriale 28 ottobre 2025, operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica, isolamento di pareti, tetti e serramenti, la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti. Per quanto riguarda invece il decreto legislativo 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Attenzione! Rende obbligatoria l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, FER, primariamente il fotovoltaico, non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di primo e secondo livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici. Il quadro normativo, ridisegnato dal decreto legislativo 199/2021 e aggiornato dal decreto legislativo 5/2026, di recepimento della direttiva europea RED III, impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile, quali solare, fotovoltaico e termico, eolico, idroelettrico, geotermico e a biomassa. L'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio, pareti, solai e tetto, abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni. Per quanto riguarda gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro, attivando il secondo livello di riqualificazione, la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%. Notate, anche il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15% ove tecnicamente fattibile. Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge. L'obbligo non riguarda, ad esempio, chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro, né il sistema termico principale, ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti. Fabbricati tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla soprintendenza. E nei casi in cui una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, dimostri che l'edificio presenta limitazioni strutturali, ad esempio tetti non portanti, o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile. Quindi altri costi e burocrazia che comunque dovremmo sopportare. Quando decidere come ristrutturare casa tua, che interventi fare? Non sei tu, ma sono altri, nella fattispecie l'UE della von der Leyen per il tramite dei governi nazionali, allora significa che la tua casa non è più tua. Facciamo un esempio per illustrare meglio la situazione. Devi rifare il tetto perché ti piove in casa. A malapena arrivi a coprire le spese, ma le nuove norme europee ti obbligano a installare anche il fotovoltaico e tu non sei in grado di coprire anche questa spesa. Che fai? Ipotizziamo allora che decidi di vendere il tuo immobile. Ovviamente sarà deprezzato, ma non solo. Il tuo immobile potrebbe essere invendibile nel caso in cui i costi di acquisto e ristrutturazione superassero il valore di mercato che la casa avrebbe a ristrutturazione ultimata. Al lato pratico, le onerose norme europee non rendono conveniente ristrutturare una gran quantità di immobili oggi in classe energetica G, perché i costi supererebbero il valore degli stessi. Conseguenze negative ci sarebbero anche per gli affittuari, con l'inevitabile aumento dei canoni. Inoltre, sempre più persone che non riescono a far fronte ai costi elevati delle abitazioni a norma UE si rivolgerebbero agli affitti, creando così una maggiore domanda. Concludendo, von der Leyen, attaccando il patrimonio immobiliare, ha raggiunto l'obiettivo di impoverire gli europei. In particolare gli italiani, che detengono buona parte della loro ricchezza in immobili. Un altro passo verso il grande reset del World Economic Forum, che promette: non possederai nulla, ma sarai felice. Iscrivetevi al nostro...
1: Ecco, adesso qui siamo andati anche un po' oltre, però intanto abbiamo sentito com'è la situazione. E quindi, ritornando un po' ai nostri concetti, perché in qualche modo le cose, come dire, si riesce sempre a risolverle in qualche modo. E vabbè, lasciando un attimino da parte questi concetti qua, che magari bisognerà approfondirli, o meglio si devono poi approfondire nei vari casi specifici in cui si va ad intervenire. E ritornando al nostro discorso, un approccio che potrebbe essere interessante, e adesso ritorno un po' alla questione tecnico-pratica, poi il fatto burocratico ha diverse sfaccettature e quindi si tratta di vedere la cosa sotto diversi aspetti. Una soluzione che consentirebbe di intervenire in maniera relativamente tra virgolette semplice è quella di realizzare per isolare le pareti, perché sapete che si può intervenire all'interno di un fabbricato sotto diversi aspetti. Il cambio dei serramenti è una soluzione, avete ben presente, giusto? Un'altra soluzione è quella dell'isolamento delle superfici opache delle pareti. Questa si può attuare anche dall'interno con la cosiddetta cosiddetta tecnica del cappotto interno. Praticamente si va a rivestire le superfici interne delle pareti che danno verso l'esterno, quindi lo scopo è quello di isolare le pareti che danno verso l'esterno, isolare vuol dire rendere le caratteristiche della parete tale per cui il freddo faccia più fatica ad entrare o il caldo faccia più fatica ad uscire, perché se io in qualche modo, adesso passatemi il termine, e blocco il passaggio dell'energia termica da dentro a fuori, che è sostanzialmente la questione invernale, mantengo le condizioni di vivibilità e quindi le condizioni migliori per più lungo tempo possibile, senza bisogno di spingere sull'impianto di riscaldamento. Una delle tecnologie, vi dicevo, che possono essere interessanti è quella del cosiddetto sistema del cappotto interno. Vediamo, vi leggo alcune considerazioni, cioè qui vi leggo alcune cose, anzi no, dai, facciamo prima una piccola pausa, un attimo che eccola qua. Proviamo a sentire oggi questo qua. Vediamo se... Eccola qua.

un attimo perché niente, vediamo di andare avanti perché stavo cercando di capire come risolvere la questione delle telefonate. E ci sono delle telefonate in arrivo, però non mi si apre la consueta finestra e non riesco a metterle in chiamata. Non saprei come fare. Se qualcuno ha qualche indicazione, mi farebbe una grazia, come si suol dire. Andiamo avanti. Allora, vi dicevo, cos'è il cappotto interno? Si definisce cappotto interno l'applicazione di un isolante sul lato della parete che vede quando sono in casa, che vedo quando sono in casa, solitamente a basso spessore 3-5 centimetri. Quindi sono, diciamo, quando si usa fare il cappotto interno si tende a utilizzare spessori un po' più esigui, in quanto altrimenti se si va oltre si porta via, spazio interno. Il cappotto esterno, vabbè, è uno strato di isolante applicato all'esterno della casa, si usano spessori più elevati, anche fino a 15, 18, 20 centimetri. Cappotto interno spessore. Il cappotto interno dà ottimi risultati già a partire da 1 o 2 centimetri perché freni il passaggio del calore appena accendo il riscaldamento. Man mano che aumento i centimetri avrò bisogno di sempre meno riscaldamento per tenere la temperatura per tempi più lunghi. E il cappotto esterno verso cappotto interno, vantaggi e svantaggi. La differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere il caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno, non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori dal lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Vabbè, questo qua era poi, volevo arrivare anche alla questione del cappotto in sughero. Aspettate. Perché se del cappotto, allora, in inverno, se la differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere dal caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori per lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Grazie alla grande inerzia termica è sufficiente accendere per un breve periodo e subito l'isolante inizia a lavorare. La superficie della parete rimane calda, creando velocemente un ambiente confortevole. Grazie alla traspirabilità della calce idraulica naturale del pannello di sughero, quando spengo il riscaldamento e la casa si raffredda, il muro assorbe l'umidità. Appena accendo il riscaldamento, la parete inizia a rilasciare nuovamente l'umidità, mantenendo sempre nella zona di comfort. Quando ho un cappotto esterno, prima che l'isolante inizi a fare il suo lavoro, devo riscaldare tutto il muro per qualche ora. In questo lasso di tempo è come se non avessi l'isolante perché il calore non è ancora arrivato a contatto dell'isolante. Con il cappotto esterno si ha quindi un andamento molto più lento e conviene mantenere sempre una temperatura media più alta. Per questo è necessario un maggiore spessore nel cappotto esterno. Questa caratteristica lo rende adatto per isolare ambienti che necessitano di temperature costante, come ad esempio le case di cura. Qui c'è una tabellina che mette un po' a confronto tra il cappotto esterno e il cappotto interno. Cappotto interno migliore per temperature variabili, invece il cappotto esterno è migliore per temperature costanti. Cappotto interno è più economico, invece il cappotto esterno è più caro. Il cappotto interno adatto al fai da te richiede invece il cappotto esterno richiede manodopera specializzata. Cappotto interno realizzabile un muro per volta, il cappotto esterno realizzato è realizzazione completa. La migliore soluzione è un cappotto interno dai 3 ai 6 cm e anche un cappotto esterno di 10 cm. In questo modo si hanno i vantaggi di entrambi: velocità di reazione e temperatura media più alta, con il migliore isolamento termico sia in estate che in inverno. Risparmio energetico.
La trasmittanza della parete, cioè quanto calore passa attraverso, migliora moltissimo col sughero. Il pannello di sughero ha un ottimo isolamento dal freddo, lambda 0,043 watt su metro grado Kelvin, ma anche un'ottima protezione dal caldo estivo. Il sughero biondo ha infatti un calore specifico di 1780 joule su chilogrammo grado Kelvin e densità di 150 kg metro cubo, ossia 267 kJ per metro cubo grado Kelvin, cioè 7 volte tanto il polistirene espanso. Questo perché il sughero nasce in un ambiente con temperature variabili e cicliche, giorno, notte, estate, inverno, sole, pioggia. Il vantaggio evolutivo è dato appunto nella capacità di proteggere l'albero in queste condizioni variabili a rimanere traspirante. Con questo kit applicato ad una parete di 30 cm di mattoni forati con 2 cm di intonaco su ogni lato si ottiene questo risparmio. E spessore isolante di 2 cm, risparmio energetico del 33%, di 3 cm 43%, di 4 cm un 50%, un 5 cm 55%, 6 cm un 60%, 8 cm 66%, un 10 cm un 70%. E qui si sta parlando proprio di un concetto operativo, quindi di un kit, e che cosa comprende l'adesivo, che è anche il rasante, i pannelli di sughero biondo, la rete antifessurazione, fondo aggrappante e o tasselli a seconda dello spessore. Fino a 3 cm di spessore del sughero non è necessario l'uso dei tasselli, ma è sufficiente una mano di fondo aggrappante compreso nel kit. L'applicazione è semplice, adatta al fai da te. Qui va bene le istruzioni. Fino a 3 cm di spessore del sughero, stendere una mano del fondo aggrappante compreso e attendere il giorno successivo. Stendere l'adesivo con una spatola dentata 10x10. Applicare il pannello con una leggera pressione. Applicare il giorno successivo i tasselli se previsti, estendere la rasatura con la spatola liscia, applicare dopo un'ora la rete antifessurazione sovrapponendo le strisce di 10 cm. Per semplificare l'applicazione, srotolare la rete verso l'alto e fissarlo provvisoriamente in alto con dei chiodi in grado appunto chiodi grandi appuntati a mano, passare la spatola liscia in modo da inglobare la rete nella rasatura ancora morbida, tagliare la rete in basso e togliere i due chiodi provvisori, stendere la rasatura finale il giorno successivo con la spatola liscia, per un effetto più rustico passare dopo mezz'ora un frattazzo di spugna. E questo qua è un po' discorso. E fondo aggrappante, rente, ok. E vediamo ancora che cosa posso. Questo qua, ok. Ok. Va bene, magari facciamo anche un'altra piccola pausa musicale. Sentiamo magari questa.

Eccoci, eccoci ritornati. Sfumiamo questa canto aramaico. Connette l'anima a Dio. Chissà se è vero, che dite? Allora, andiamo avanti con il concetto del cappotto interno in sughero. Vediamo da dove partire. Allora, sughero per cappotto termico interno, pro e contro. E allora, sughero per cappotto intermico, tipologie. E esistono diverse tipologie di sughero impiegate per la coibentazione, ma le due più comuni sono il sughero naturale biondo e il sughero agglomerato espanso. Il primo viene prodotto semplicemente tritando e pressando la corteccia senza aggiungere sostanze artificiali. È un materiale completamente ecologico, ideale per chi è attento alla sostenibilità. Il secondo invece viene ottenuto riscaldando i granuli di sughero fino a farli unire grazie alla suberina, una resina naturale contenuta nel sughero stesso. Il risultato è un pannello compatto e resistente, spesso utilizzato per realizzare cappotti termici sia all'interno che all'esterno degli edifici. Proprietà isolanti e fonoassorbente quali sono? Una delle principali caratteristiche del sughero è la sua capacità di isolare termicamente gli ambienti mantenendo il calore dentro casa in inverno e impedendo al caldo di entrare in estate. Questo avviene grazie alla sua struttura interna composta da milioni di microcellule piene d'aria che agiscono da barriere naturali al passaggio del calore. Oltre al comfort termico, il sughero offre anche buone prestazioni acustiche, assorbendo il rumore proveniente dall'esterno e riducendo quelli interni. In più si tratta di un materiale resistente all'umidità e immune da muffe e parassiti, il che lo rende adatto anche a zone delle case più soggette a condensa o sbalzi termici. Un altro aspetto importante è la sua resistenza al fuoco, che non brucia facilmente e tende piuttosto a carbonizzare in superficie, rallentando la propagazione della fiamma. I vantaggi e i limiti del sughero quali sono? Usare il sughero per l'isolamento della casa offre numerosi benefici. È naturale, traspirante, sicuro per la salute e durevole nel tempo. Tuttavia ci sono anche alcuni aspetti da considerare prima di sceglierlo. Ad esempio, rispetto ad altri materiali isolanti di tipo sintetico, il sughero può avere un costo iniziale più elevato. Inoltre, per ottenere prestazioni elevate può essere necessario utilizzare spessori maggiori, il che potrebbe non essere sempre possibile, soprattutto se si lavora all'interno. Il sughero non è sempre la scelta ideale per ambienti troppo umidi, a meno che non venga abbinato a una buona barriera al vapore. In queste condizioni, infatti, il rischio di accumulo di umidità all'interno delle pareti può causare problemi in genere. È importante valutare caso per caso, magari con il supporto di un tecnico esperto. Come si applica il sughero per il cappotto interno? Realizzare un cappotto interno con pannelli di sughero non è particolarmente complesso, ma richiede precisione. Il primo passaggio consiste nella preparazione della parete, che deve essere asciutta, pulita e priva di muffa o polvere. I pannelli vengono quindi fissati alla parete utilizzando colle specifiche o malte naturali compatibili con il materiale. Nel caso in cui l'umidità interna sia elevata, si può provvedere all'applicazione di un foglio antipolvere che impedisce alla condensa di infiltrarsi all'interno del pannello isolante. Ok, una volta posati i pannelli si procede con una rasatura armata, si stende una malta traspirante sopra una rete in fibra di vetro che serve a garantire stabilità e resistenza nel tempo. Infine si completa il lavoro con una finitura decorativa a base di intonaci naturali o pitture traspiranti. Dove e quando il sughero non è indicato? Il sughero, per quanto versatile, non è semplice la scelta, non è sempre la scelta giusta. Ad esempio, se l'edificio si trova in una zona con clima molto rigido, potrebbe essere necessario affiancare al sughero un materiale con maggiore potere isolante oppure utilizzare pannelli molto spessi. Allo stesso modo, se si desidera una soluzione economica e si ha un budget limitato, potrebbe essere utile valutare altri isolanti meno costosi, pur tenendo presente che questi spesso non offrono lo stesso livello di traspirabilità e sostenibilità.
Costi e difficoltà di posa, quali sono? Il costo del sughero varia in base allo spessore e alla tipologia scelta. In linea generale il prezzo dei pannelli si aggira tra i 20 e i 40 euro a metro quadro, mentre il costo complessivo comprensivo di manodopera e materiali per la finitura arriva anche a 50-90 euro al metro quadro. La posa può essere effettuata anche in autonomia per interventi

variazioni dovute a sbalzi termici e migliorare l'adesione del rivestimento finale. Il sughero resta esposto a pioggia verso le leggi vento e raggi UV che col tempo lo degradano. Quindi per il cappotto esterno la rasatura armata è necessaria anche se usi un sughero espanso ad alta densità molto resistente, 120-160 kg metro cubo, molto resistente. È un investimento nella durata degli, nella sicurezza dell'intervento. Già. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Vabbè, magari lo diamo un'occhiata dopo. Sentiamo questo.

Eccoci, eccoci ritornati. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026. Andiamo avanti con il cappotto interno in sughero. Dove eravamo rimasti? Aspettate. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Se cerca una soluzione semplice e veloce da applicare solo con barriera al vapore senza rasature, intonaci o pitture, esistono pannelli appositamente progettati per uso interno a vista. E allora, sì. Pannelli in sughero naturale compresso con finiture superficiali. Sono pannelli in sughero a vista già levigati o con trattamenti superficiali decorativi. Alcuni hanno una finitura liscia o altri effetti rustico in base allo stile. Ideali per ambienti rustici, pareti divisorie o locali termici, tecnici. Si incollano con colle naturali e se necessario si abbinano una barriera al vapore in foglio o liquida applicata direttamente alla parete. Pannelli in sughero rivestiti. Alcuni pannelli sono già accoppiati o a strati funzionali come barriere al vapore o pellicole in alluminio, perfetti per pareti perimetrali interne fredde in case poco isolate. Possono essere montati senza intonaco, magari con cornici o profili decorativi in legno. Per evitare condensi interstiziali, cioè all'interno della parete, è fondamentale calcolare bene il punto di rugiada e usare una barriera al vapore efficace, altrimenti rischi muffe e degrado nel tempo. Ok, perfetto. Vediamo tutto in modo chiaro e adatto a un manuale per adulti non esperti, così che siamo comprensibile. Ma anche utile per chi vuole orientarsi in un lavoro come fai da te in un intervento domestico informale. Cos'è una barriera a vapore e quando è importante? La barriera a vapore è uno strato impermeabile al passaggio del vapore acqueo che si applica all'interno della parete o dei soffitti per evitare che l'umidità dell'aria calda interna penetri nei materiali isolanti e causi condensa interstiziale. Immagina che in inverno l'aria calda e umida dentro casa, dove cucini, respiri, fai la doccia, cerchi di uscire verso l'esterno freddo. Se questa umidità attraversa i materiali isolanti e incontra una superficie fredda come un muro mal isolato, l'acqua condensa all'interno della parete come fa il vapore sul vetro freddo. Questo è pericoloso perché rovina l'isolante come il sughero, crea muffe e cattivi odori, danneggia l'intonaco o il rivestimento. La barriera al vapore impedisce che tutto questo accada mantenendo l'umidità all'interno dell'ambiente dove può essere smaltita con la ventilazione. È difficile calcolare a mano il punto di rugiada, ma esistono strumenti online gratuiti come il calcolatore di Glaser o software come WiFi che, inserendo i dati dei materiali e l'umidità interna, ti dicono se dove avverrà condensa della parete. In alternativa puoi seguire una regola pratica: se isoli dall'interno in una casa esposta al freddo, serve quasi sempre una barriera a vapore tra il muro e l'isolante, soprattutto nei bagni, cucine e camere o camere da letto. Come applicare la barriera al vapore in un lavoro fai da te? Il metodo più semplice è quello a fogli. Prima di procedere con pulizia del muro, poi si incollano con colle super specifiche i fogli o in polietinelle o alluminio, sovrapponendo i bordi di almeno 10 cm. Una volta sigillate tutte le giunture, si installano i pannelli di sughero. Se vuoi un sistema più rapido, puoi usare una barriera a vapore liquida tipo pittura bituminosa o resine impermeabilizzanti da stendere a rullo o pennello direttamente sulla parete, lasciandola asciugare prima di applicargli il sughero. Esistono pannelli in sughero con barriera a vapore integrata? Sì, alcuni pannelli accoppiati hanno già una barriera a vapore inclusa. I più comuni sono pannelli di sughero con alluminio o film plastico su un lato, sono progettati proprio per isolamenti interni, veloci perché bloccano il vapore senza bisogno di aggiungere fogli separati. Altri sono compositi, ovvero costituiti da sughero più fibra di legno più barriera, e sono ideali per pareti fredde ma asciutte. Alcuni produttori offrono anche pannelli decorativi in sughero con strato antivapore già incorporato sul retro.
sono più costosi ma semplificano il lavoro e riducono il rischio di errori. E questo va bene, è una società immobiliare, va bene. Ok, questo insomma è quanto per quel che riguarda questi concetti. E facciamo così magari un'altra piccola pausa, vediamo, potrebbe essere quale questa volta. E... proviamo a sentire questa qua. Proviamo.

Continuiamo un attimino, chiudiamo un po' l'argomento per oggi sul discorso dei cappotti interni in sughero. Abbiamo visto tante cose, vero? Proviamo un po' a fare, come dire, un riassunto. L'utilizzo dei pannelli in sughero per l'isolamento termico e acustico delle pareti interne nelle abitazioni. Questa soluzione è particolarmente efficace contro problemi di umidità e muffa. Il sughero, grazie alle sue proprietà naturali, contribuisce a creare un ambiente domestico più salubre e confortevole. Inoltre, l'isolamento con pannelli di sughero è un intervento non invasivo, adatto anche a edifici storici o dove interventi più invasivi non sono possibili. Prima di procedere con l'isolamento termico, è importante condurre un'analisi dettagliata dei problemi del problema di umidità. La soluzione proposta per contrastare problemi di umidità e muffa nelle abitazioni consiste nell'uso di pannelli di sughero per l'isolamento termico attraverso la realizzazione del cappotto, che potrebbe essere esterno, ma nel nostro caso specifico ragioniamo col cappotto interno. Questo approccio si basa sull'efficacia del sughero, un materiale tradizionalmente utilizzato nell'edilizia e soprattutto nell'area mediterranea per le sue proprietà isolanti sia termiche che acustiche. Il sughero è apprezzato non solo per la sua capacità di isolare termicamente, ma anche per il controllo della riverberazione in ambienti che richiedono un adeguato comfort acustico. Cappotto interno, andiamo a vedere subito il cappotto interno in sughero. Isolamento termico conservativo, ideale per edifici con vincoli storici o condominiali dove non è possibile intervenire esternamente. Traspirabilità e prevenzione della muffa. Il sughero permette alle pareti di respirare evitando la formazione di condensa e muffa. E isolamento termico ed acustico offre un ottimo isolamento sia dal freddo che dai rumori esterni. Sostenibilità ambientale. Il sughero è ecologico in tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Benefici a lungo termine: offre la durabilità, resistenza meccanica e riduzione dei consumi energetici. Entrambe le soluzioni, grazie alle proprietà uniche del sughero, garantiscono un ambiente interno più salubre e confortevole, affrontando il problema dell'umidità e della muffa in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I pannelli in sughero di Covered, grazie alle loro proprietà naturali, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. Per quanto riguarda il contrasto all'insorgenza della muffa, suggerisce che la causa principale di formazione di muffa nera sono i ponti termici o le pareti scarsamente coibentate unite a una cattiva ventilazione degli ambienti e ad umidità relativa interna alta. La soluzione più efficace consiste nell'uso di un sistema di isolamento termico esterno a cappotto con pannelli di sughero che agisce come una seconda pelle per l'edificio, permettendo protezione e traspirabilità. I prodotti come sughero sono certificati in classe e testati per l'emissione di composti volatili, rispettando normative severe, garantendo così un ambiente interno sano e sicuro. Il sughero è utilizzato anche per isolare le case di legno, fornendo comfort termico invernale ed estivo ed acustico. Il sughero utilizzato è ottenuto dalla corteccia della pianta Quercus suber senza necessità di abbattimento degli alberi, dato che la corteccia si rigenera nel ciclo di 9-12 anni. Il processo di lavorazione preserva le caratteristiche naturali del sughero, rendendolo un materiale leggero, ignifugo, dielettrico, impermeabile ai liquidi, elastico, inodore, atossico, stabile all'invecchiamento, biocompatibile e riciclabile. Queste caratteristiche rendono il sughero un materiale ideale per isolare le pareti umide e combattere la muffa. Inoltre, l'uso del sughero naturale copre vari compiti di impiego nell'edilizia, come l'intercapedine, dai muri perimetrali, sottofondi, tetti, sottotetti, isolamenti a cappotto interni ed esterni. Una barriera contro umidità e rumori. Il cappotto interno in sughero, noto come, offre una soluzione efficace per l'isolamento termico interno degli edifici, specialmente in situazioni dove vi sono vincoli storici e condominiali. Questa tecnica utilizza pannelli di sughero biondo naturale che sono nati per la loro eccellente capacità di isolamento termico ed acustico. Inoltre il sughero è altamente traspirante, il che permette alle strutture di respirare, evitando così la formazione di condensa e muffa. Questa caratteristica è particolarmente importante per mantenere un ambiente interno sano e confortevole.
Il sistema a cappotto interno costituito da diversi componenti. Finitura. Questi materiali sono stati progettati per lavorare insieme in modo efficiente, assicurando una facile installazione e durata nel tempo. I pannelli di sughero utilizzati sono certificati classe A+ per l'emissione di composti volati organici negli ambienti interni, garantendo così un'alta qualità dell'aria all'interno dell'edificio. I cappotti interni in sughero offrono numerosi vantaggi, tra cui il risparmio energetico, aumentando nel valore dell'immobile, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto per l'ambiente e miglioramento del comfort abitativo. La loro efficacia nell'isolamento termico e acustico, unita alla loro sostenibilità e durata nel tempo, li rende una soluzione ideale per gli edifici che cercano la migliore efficienza energetica e il benessere abitativo in modo ecosostenibile. L'isolamento di una parete umida con pannelli di sughero è fondamentale per rendere l'ambiente domestico salubre e asciutto per diversi motivi. Controllo della ventilazione. Il sughero aiuta a regolare la ventilazione all'interno degli ambienti. Questo è particolarmente importante in spazi dove l'aria tende a diventare umida. Il sughero, grazie alle sue proprietà traspiranti, permette una ventilazione controllata, riducendo il rischio che l'aria diventi troppo satura di vapore. Questo aiuta a prevenire il processo di condensazione, che è una delle cause principali della formazione di muffe. Regolazione della temperatura superficiale dei muri. Isolare le pareti umide con sughero contribuisce ad aumentare la temperatura superficiale. Questo significa che la temperatura delle pareti viene portata più vicina a quella dell'aria interna. Questa riduzione del divario termico tra le pareti e l'aria ambiente diminuisce notevolmente la possibilità che l'umidità presente nell'aria si trasformi in condensa sulle superfici fredde delle pareti, un fattore chiave nella formazione di muffe. Creazione di un ambiente più sano. L'isolamento con sughero migliora la qualità dell'aria interna, prevenendo la formazione di condensa e muffa sui muri, contribuisce a creare un ambiente più sano. Le muffe non solo rovinano l'estetica delle pareti, ma possono anche causare problemi di respiratori e altri problemi di salute, soprattutto in individui con allergie e condizioni respiratorie preesistenti. Sostenibilità ed efficienza energetica. Il sughero è un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile che offre un'opzione ecologica per l'isolamento. Inoltre migliora l'efficienza energetica dell'edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento, il che si traduce in un risparmio energetico e in una riduzione dell'impatto ambientale. L'utilizzo di pannelli sughero naturale per l'isolamento di pareti umide non solo risolve il problema dell'umidità nella muffa, ma migliora anche l'efficienza energetica e la sostenibilità dell'abitazione, contribuendo a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Eccolo qua, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Poi magari se avete qualche così dubbio, perplessità, eccetera, fatemi sapere che possiamo approfondire. Proviamo a sentire qualcos'altro. Aspettate. Allora, proviamo a sentire questo, vediamo cos'è.

Sfumiamo, vedo Davide che mi solletica o mi sollecita, nel senso dice: salve architetto, i parassiti sul sughero. Davide, guarda, ti dico questo, il sughero, aspetta, dove è andato? Eccolo qua. Il sughero è inattaccabile da insetti, uccelli e roditori, in quanto indigeribile per loro, a differenza di alcuni estrusi, anche estrusi plastici. E poi ancora ti vorrei aggiungere anche questo, aspetta, eccolo qua. Il sughero biondo nasce da un particolare tipo di quercia, il quale non subisce alcun danno dalla decortica, rigenerando il tessuto suberoso ogni 9 anni. Questo tessuto è costituito da cellule, spazi e cavità cellulari contenenti aria a forma di poliedro e 14 facce, il cui numero varia dal 30 ai 40 milioni per centimetro. Queste caratteristiche strutturali conferiscono al sughero un'elevata elasticità, una notevole resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche ed eccezionali proprietà di isolamento termico ed acustico. E vabbè. Il sughero è un validissimo schermo delle onde elettromagnetiche che provenienti dalle strutture metalliche presenti nelle costruzioni, gabbie di Faraday, è naturalmente traspirante e permeabile al vapore, non subisce variazioni dimensionali ed è inattaccabile dalla maggior parte degli agenti acidi, compresi gli acidi gastrici, che lo rende indigeribile a insetti, roditori e volatili. Il sughero è inoltre imputrescibile, può essere posizionato direttamente sotto lo strato di copertura, coppi, tegole, eccetera, senza la necessità della guaina impermeabile, visto che in eventuale infiltrazione non pregiudicherebbe lo strato di isolamento, essendo il sughero assolutamente irorepellente. Ok, credo che in tutti noi non ci sia un po' di Dio, nei bambini ce n'è di più. Questo è Roby l'Alpin che ci saluta con questa bellissima frase. Grazie Roby, davvero. Va bene, dai, per oggi ne abbiamo dette abbastanza sul sughero, vero? Quindi direi che facciamo una piccola pausa e dopo torniamo con l'ultima parte della mattinata.

0: Eccoci ritornati. Dicevo, l'ultima parte della mattinata. Vediamo oggi tante cose anche oggi da farvi ascoltare relativamente a quello che è successo durante la settimana. Da dove iniziare? Qua, come al solito, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamo qua com'è la situazione. Per esempio, non sono contrario all'uso del Green Pass. Conte parla di vaccini e Green Pass in commissione Covid. I nostri protocolli sono stati copiati da altri paesi. Mancava solo che dicesse DAM a 3, DAM a 4. Ah, cos'è questo? Tantissime segnalazioni con tutte le parti dell'Italia. Guardate che cos'è apparso nel centro della Sardegna il 4 agosto. Cos'è questo? Il gigante della cultura, tanti messaggi di cordoglio per Guccini, vero? E vediamo da dove cominciare. Non ci sta, le risponde a buon guerrieri, rivendico l'emendamento sul reintegro di medici radiati. Signore, qua vediamo. Allora, il presidente dell'ISEI ha annunciato la nuova data dell'audizione di Conte in commissione. Vabbè, sta qua roba vecchia, ma smettetela con questi comportamenti ok, allora cominciamo, proviamo a sentire questo, aspettate, eccoci qua.
1: Oggi parliamo dell'annosa questione: i cellulari fanno male alla salute oppure no? Forse però sarebbe più corretto dire quanto fanno male i cellulari alla salute. Bene, sta circolando in queste ore un video realizzato da Telecolor, nel quale Michele Sinitari, tecnico e consulente in biotecnologie naturali e amministratore delegato di One Life Solutions, approfondisce gli effetti che potrebbero verificarsi quando il cellulare viene tenuto a lungo a diretto contatto con il corpo. Ascoltate bene che cosa dice.
2: È uscito uno studio che ha dimostrato esattamente che se tu tieni il cellulare in una parte determinante del corpo, cosa succede?
3: Viene bruciato totalmente il tessuto muscolare, tutte le cellule vengono disinibite e quindi smettono di comunicare. Praticamente questo è uno studio fatto dal National Toxicology Program americano. Loro presero a campioni più di 9.000 persone di età diversa e si sono accorti proprio che facendo delle termografie si notavano proprio queste bruciature, queste macchie bianche, ed avevano proprio la forma del cellulare.
1: A questo aggiungiamo i danni che fa al cervello, perché ti ipnotizza e questo lo fa soprattutto con i più piccoli. Ma non solo, quante volte vediamo persone per strada che inciampano perché non alzano neanche la testa dal cellulare mentre camminano? Vi rendete conto? Sapete quante volte io in auto devo abbassare il finestrino e dire: oh, ma guarda dove metti i piedi, perché mi sta venendo davanti alla macchina, perché non alza la testa dal cellulare, perché deve rispondere al messaggio, perché dopo un minuto è troppo tardi, non si può aspettare. E allora cosa fa quel mentecatto di Mima che non capisce una mazza? Il cellulare, quando è in macchina, è sempre appoggiato in modalità silenzioso, non vibrazione, silenzioso. Perché se lo senti suonare, la voglia di rispondere ti viene, ma se non lo senti, lui rimane lì e tu guidi tranquillo. Voi che idea vi siete fatti?
0: Questo qua magari sentite, avete sentito che cosa vi ha detto. Vediamo qualcos'altro. Magari un tributo a Francesco Guccini, vero?

0: È deceduto all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore e attore italiano, fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani sulle scene dal 1967. Era malato da anni e si è aggravato nella serata del 5 agosto. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nel 2025 era stato ricoverato in ospedale e aveva trascorso circa 18 mesi, quasi sempre a casa, tornando a mostrarsi in pubblico soltanto pochi mesi fa, in occasione della mostra Canterò soltanto il tempo, dedicata alla sua carriera ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La sua vista era molto peggiorata, soffriva di maculopatia e aveva dichiarato: non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo. Era nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è cresciuto tra le città emiliane di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, e luoghi che avrebbero ispirato molte delle sue opere. Aveva esordito come cronista della Gazzetta di Modena, poi si trasferì a Bologna nel 1961, città con cui avrebbe costruito un legame indissolubile. Ed è qui che cominciò il suo percorso musicale, collaborando con artisti e gruppi destinati a fare la storia della musica italiana, tra cui Nomadi ed Equipe 84, per i quali scrisse brani diventati celebri come Auschwitz. Il successo personale arrivò nei primi anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della canzone d'autore. Tra i suoi brani più celebri figurano La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, L'avvelenata, Eschimo, Autogrill, Piccola città e Bologna. Canzoni che hanno raccontato politica, memoria, amicizia, viaggio e trasformazioni della società. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui 5 Targhe Tenco, l'ultima nel 2015 come premio alla carriera. L'ultimo lavoro discografico risale al 2022 con l'album di cover Canzoni da intorto, mentre nel 2023 aveva inciso una nuova versione di Bella Ciao, affiancato dalla cantante tosca. Guccini, nel corso della sua vita, è stato anche scrittore, attore e insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Dal 1989 ha pubblicato 26 libri, molti dei quali scritti insieme a Loriano Machiavelli, affermandosi anche come autore di romanzi e racconti ambientati tra l'Appennino e la pianura emiliana. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica. Nell'aula della Camera il ricordo è stato accompagnato da un lungo applauso unanime. A darne l'annuncio è stata la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha definito Guccini non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa. Messaggi di cordoglio anche da Forza Italia, dal sindaco Roberto Gualtieri, da Matteo Renzi, Simona Ventura, Francesco Gabbani, il teatro La Fenice di Venezia e il regista Pupi Avati. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti?
1: Così, insomma, sì, ecco, questo è. Ancora, questo cos'è? Sentiamo qua. 5 anni fa entrava in vigore il Green Pass, il cavillo che lo rende nullo.
0: Come ormai tutti sappiamo, il 6 agosto 2021 il Green Pass, ovvero la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute a chi è vaccinato anche con una sola dose, a chi ha fatto qualsiasi tampone nelle ultime 48 ore o a chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, sarà indispensabile per accedere a diversi luoghi di svago e aggregazione. L'ha dichiarato il presidente Draghi in data 22 luglio, durante una conferenza stampa. Il giorno dopo il tutto è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale con il decreto legge 23 luglio numero 105. In questo decreto, all'articolo 3, sono elencati tutti i luoghi il cui accesso potrà avvenire esclusivamente con detta certificazione. Vediamo quali sono. A far data dal 6 agosto 2021.
1: Questa qua però è roba vecchia, forse vale neanche la pena a preoccuparsene. Vabbè. Tantissime segnalazioni. Vediamo, invece mi incuriosisce questa cosa qua di Giuseppe Conti.
0: Ieri 6 agosto 2026, a 5 anni esatti dall'entrata in vigore del Green Pass, è stato finalmente audito in commissione Covid Giuseppe Conti, come lo chiama Donald Trump. Sto preparando gli spezzoni e ce n'è uno interessante dove lui spiega perché ha fatto i DPCM. Sembra quasi che abbia visto uno degli ultimi video che ho fatto proprio sulla sua audizione. Ciò che mi ha subito colpito è il fatto che lui si rivolgesse ai telespettatori, alle persone a casa. Mancava solo che dicesse da ma 3, da ma 4. Ascoltate.
2: E vorrei avvertire anche chi è a casa, lo dico per chi ci segue a casa, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono.
0: Ed ora cominciamo con il giuramento.
2: Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò, quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta e mi sono sempre assunto la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare. E vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione. C'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare, per enfatizzare questa sua disponibilità, che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire in libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia. Rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro i quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo, perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, in un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno, tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò, quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi.
1: Sfumo perché non lo so se a voi avete la stessa impressione che ho io, che sta raccontando non si capisce cosa, dove voglio arrivare, e giusto per così commissione Covid, Conte spiega perché ha emanato di... ve li metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché qua tutta quanta una pantomima che non saprei neanch'io come come vabbè. Sentiamo questa. Tredicenne vende limonata per comprarsi il motorino e viene denunciato. Ci sono rimasto. Era anche una cosa che mi avevate inviato anche voi. Sentiamo un attimo questa.
3: È già da un po' che ho passione per i motori, in particolare per moto e auto, e quindi aspettavo tanto di compiere l'età giusta per prendermene uno. Mi sono messo d'accordo con i miei amici e ci siamo messi a vendere limonata.
4: Sembra una storia antica, di quelle che non si raccontano più. Una storia di impegno e spirito di iniziativa, interrotta però da una denuncia. A Pradamano tre ragazzini tra i 12 e i 13 anni decidono di creare un banchetto davanti a casa per servire limonate, caffè e dolci. Il sogno è quello di guadagnare dei soldi per comprarsi un ciao. In realtà l'iniziativa finisce per risvegliare lo spirito di comunità dell'intero paese, con tante persone che la mattina vanno a prendersi un caffè e a scambiare qualche chiacchiera con i ragazzi.
3: Arrivavano signori del paese, ma anche non. Ad esempio venivano anche signori di Butrio, di Udine e paesi vicini.
5: Si svegliavano alle 5 del mattino, che non è da tutti poi, cioè invece di dormire loro si svegliavano la mattina alle 5 per allestire il banchetto, poi alle 6 passava già la gente e stavano qua tutto il giorno.
4: La limonata la preparavate voi?
3: Sì, la preparavamo noi, poi anche i dolcetti fatti in casa, ecco. Ed è stato bello.
4: La bella storia finisce bruscamente quando al campanello suonano gli agenti della polizia locale.
5: Martedì mattina è arrivata la polizia e i vigili urbani a farci firmare un'informativa. Mio marito ha fatto firmare l'informativa che purtroppo al malincuore sono arrivati che c'è stata una denuncia verso questo che facevano i ragazzi, che non si potrebbe fare. Cioè, i ragazzi continuavano a fare questa cosa qua, sarebbero arrivati sia con l'AS che con la Guardia di Finanza.
3: Ci sono rimasto male perché non mi aspettavo veramente una roba del genere.
4: Da lì è partita una reazione di solidarietà che ha travolto le famiglie. Dal Friuli, ma anche da altre regioni d'Italia, arriva l'offerta di contribuire per permettere ai ragazzi di raggiungere il sogno del ciao.
5: Loro non volevano niente di regalato, infatti abbiamo anche degli amici che avrebbero tanto voluto aprire delle donazioni dove mettere dei soldi per comprarli, però noi non siamo d'accordo perché alla fine sarebbe stato più bello fare quello che loro hanno iniziato di fare, guadagnarsi da soli, perché le donazioni vanno per altro, non per queste cose qua.
4: In paese non si parla d'altro e le ipotesi su chi possa aver denunciato l'attività dei ragazzini si sprecano.
6: Mi piacerebbe sapere chi è per parlare con questa persona?
5: Non lo so, ho paura anche di sapere chi è, perché poi magari adesso sapere che tutta la gente, cioè quello che pensa la gente su di lei, mi farebbe tanto pena, cioè starei male io per lei, ecco, diciamo. Forse non so se è meglio o un bene, perché no, tanto non mi cambierebbe nulla saper chi è. Se la signora o il signore ha una coscienza, ecco, va già bene così, perché soffrirà già su quello, allora non so.
6: Magari la invitiamo a bere una limonata.
5: Va, anche un muffin, perché no?
1: Ecco, non ho parole. Va bene. La confessione del ministro marocchino riguardo... sì, ok. Un marocchino minaccia i passanti fermato col taser. Vediamo, sentiamo questo se un attimino.
7: Posso usare il taser? Ma vuoi farti indagare? Prima misuriamogli la pressione. Non mi sembra molto collaborativo. Allora chiedili il referto dell'ultimo elettrocardiogramma.
8: Ma mi sta venendo addosso.
7: Aspetta, prima deve firmare il consenso informato.
8: No, basta, lo uso.
7: Ecco, adesso devi chiamare un avvocato.
8: Per lui?
7: No,
8: per te.
7: Ha sentito? A lei ci hanno sparato un poveretto. Andiamo a manifestare.
8: Sì, ma gli ha sparato col taser, non è morto.
7: Mannaggia, e ora mi tocca andare a lavorare. Posso usare il taser? Ma vuoi fare...
1: Sì, ecco, era una parodia sul... ecco, va bene, non entriamo altro in coso. Va bene. E sentite ancora qualcosa? Aspettate che arrivo. Allora... sì, dai, mancano pochi minuti e purtroppo non so perché non riesco a prendere le telefonate. Mi spiace davvero perché vedo telefonate che arrivano e non so perché non riesco ad aprire le telefonate. Vediamo.

0: che non riesco. Cos'è qua che non funziona? Non so. Niente da fare, no, non so cosa dire. C'è il telefono che continua a chiamare, ma vediamo se no. Niente da fare. Sembra che non sia collegate le chiamate, non so. Non so, non so. Non so da che parte iniziare. Non so da che parte iniziare, c'è qualche problema, non riesco io a chiamare a prendere le telefonate. Ceuta è stato punto di ulteriore censura dell'UE. Sentiamo un attimino anche questa. E poi vediamo che cosa viene fuori. Aspettate che ho fatto un po' di casino.
1: Carissime, dentro la notizia
0: Eccolo qua.
1: Roby Master, quest'oggi presentiamo una serie di notizie che ci aiuteranno a capire come va il mondo, a distinguere tra fatti e propaganda. Ieri, 6 agosto, il portavoce della Commissione europea, Guillaume Mercier, in merito alla diffusione virale di notizie false che ha amplificato i fatti recentemente avvenuti a Ceuta, ha dichiarato: "Abbiamo notato la presenza di canali di informazione e manipolazione russi in particolare, che hanno sollecitato all'azione su diverse piattaforme in rete a partire dal 30 luglio." No, non ci posso credere. La Commissione von der Leyen arriva ad accusare Putin di essere stato il promotore dell'invasione marocchina. Eppure è così. Durante l'incontro quotidiano con la stampa, Mercier ha ribadito che nel periodo antecedente al 30 luglio l'esecutivo non ha osservato attività di questo tipo e che ora sta analizzando gli eventi nell'ambito della manipolazione e ingerenza delle informazioni da parte di attori stranieri. Un concetto introdotto dal Servizio europeo per l'azione esterna per descrivere le campagne ostili di potenze straniere che usano notizie false, account fake, bot e media statali per influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare le democrazie, secondo la Commissione europea. Il portavoce ha precisato che questi canali potrebbero essere media controllati dallo Stato, canali diplomatici o anche fonti vicine al Cremlino stesso. Siamo al culmine della russofobia, ma questa volta forse c'è una ragione in più. Ci aiuta a capirlo il portavoce stesso. Sul tema della disinformazione online, Mercier ha spiegato che la legge europea sui servizi digitali, DSA, obbliga le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni a valutare e a mitigare il rischio sistemico relativo al discorso civico o alla sicurezza pubblica, compresi i rischi derivanti da informazioni errate o fuorvianti sui loro servizi nell'Unione Europea. La Commissione si dichiara pronta a collaborare con le autorità nazionali e le piattaforme online, ha detto. Censura, questo è il vero obiettivo di von der Leyen. E nulla di più facile che usare pretestuosamente l'invasione marocchina di un paese UE, attribuendola a Putin, che di invadere l'UE non ci pensa proprio. Al momento stiamo monitorando attentamente lo spazio informativo e stiamo cercando di coordinarci con le piattaforme utilizzando i diversi strumenti a nostra disposizione, ha concluso Mercier, confermando l'inasprimento dell'azione censoria, motivato dalla necessità di proteggere l'UE da un nemico esterno. No, non l'immigrazione irregolare di massa, ma la Russia. Qualunque cosa di male accada, a stato Putin, direbbero alcuni. Sempre sul tema Ceuta e fatti contro

0: propaganda, ieri, giovedì, il sindaco della città, Juan Jesus Vivas, ha dichiarato: la situazione a Ceuta non è ancora tornata alla normalità, poiché vi si trovano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone entrate in città nei giorni nefasti del 30 e 31 luglio, ha affermato Vivas. Il sindaco ha definito l'arrivo dei migranti un'invasione e, notate, ha affermato che il Marocco non riconosce la sovranità della Spagna. Sì, per il sindaco il Marocco ha favorito l'invasione della sua città, non la Russia. Il funzionario ha anche affermato che gli abitanti di Ceuta sono spaventati e ansiosi e che temono che la situazione possa ripetersi ed essere ancora più devastante. Di parere opposto è il Ministero dell'Interno spagnolo, secondo cui circa 72.000 persone sono entrate in città e circa 70.000 sono poi rientrate in Marocco, normalizzando la situazione. A chi credete? Ma intanto diverse decine di persone hanno perso la vita. Ma c'è dell'altro. Prima però, la posizione ha utilizzato tutti i sistemi d'arma e le dottrine a disposizione della NATO, ad eccezione dei missili Tomahawk, delle armi nucleari, delle portaerei e degli F-35. Ha dichiarato ai giornalisti durante un evento diplomatico a Kiev, come riportato mercoledì da Apostrofe. Le riserve sono state esaurite. La Russia ha trovato contromisure per ogni evenienza. Interessante ammissione. I sostenitori dell'Ucraina hanno ripetutamente descritto le armi occidentali fornite a Kiev come potenziali punti di svolta. Tuttavia, la fornitura di missili Stinger e Javelin, lanciarazzi HIMARS, carri armati Abrams, missili ATAMS e caccia F-16 non ha prodotto una svolta militare decisiva. Anzi, Mosca ha annientato ogni arma della NATO. In genere questo precede la sconfitta sul campo di battaglia di chi è manifestamente in inferiorità militare. Questi fatti, a dispetto di chi continua a propagandare la vittoria dell'Ucraina. Eppure una svolta c'è stata. Gli Stati Uniti si sono resi conto che il regime di Zelensky, senza il loro sostegno, avrebbe i giorni contati. Ecco cosa è successo secondo alcune interessanti rivelazioni. Mercoledì il senatore Mark Warner, vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato, ha affermato: «Non voglio entrare nei dettagli, ma la situazione è migliorata», spiegando che l'intelligence statunitense ha aiutato l'Ucraina a utilizzare droni e missili a lungo raggio per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Non solo. Anche i senatori John Cornyn e Roger Wicker hanno affermato che la condivisione di informazioni di intelligence è aumentata. Il senatore Tim Kaine, che ha visitato l'Ucraina nell'aprile 2025 e nel luglio 2026, il mese scorso, ha dichiarato di aver notato maggiore fiducia nella comunicazione. In precedenza, il 22 luglio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato gli Stati Uniti di aver avuto un ruolo diretto negli attacchi ucraini contro il territorio russo, compresi obiettivi civili, fornendo armi e informazioni a Kiev. Eppure c'è ancora chi non crede nella guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Impariamo a distinguere i fatti dall'ingannevole propaganda. Riflettiamo ora su un altro fatto, comunque collegato. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito il petrolio venezuelano bottino di guerra, in netto contrasto con la sua precedente descrizione dell'operazione di gennaio a Caracas, presentata come volta a portare pace, libertà e giustizia al popolo venezuelano. Ancora una volta, fatti contro propaganda. Parlando a Las Vegas mercoledì, Trump ha affermato che dal Venezuela provengono miliardi e miliardi di barili di petrolio, descrivendolo come...
1: Sfumiamo, metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e siamo praticamente arrivati alla conclusione anche per oggi. Che dire, mi dispiace per le chiamate, ma non sono riuscito a risolvere. Vi do appuntamento a martedì, così diciamo nella versione agostana ci sentiamo anche martedì e poi ecco qua adesso mi sono anche incasinato. Aspettate, aspettate, aspettate, eccola qua. Dove è andata? Signore, niente, mi sono perso la mia sigla finale. Aspettate che arrivo un attimo, eh. Sì, allora vi do appuntamento a martedì prossimo e poi a sabato prossimo ancora. Niente, oggi è andata così. Eccola qua la mia sigla finale e tante buone cose e alla prossima.
2: Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per migliorare.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio un pochettino prima, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri in compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima così abbiamo più tempo per raccontarci le nostre cose. Sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: di come affrontare i grandi problemi della mia vita. Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare?
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi? Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza, se fai quello, lo trasformi in sofferenza, è questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva, la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?

0: in cui le forze svaniscono. C'è un momento preciso in cui le forze svaniscono e il peso dentro il petto diventa così denso che persino respirare sembra una fatica del tutto inutile. Questa oscurità profonda non rappresenta affatto una condanna definitiva della tua mente instabile, ma è il segnale chiaro che hai protetto troppo a lungo un carico pesante per le tue spalle. La filosofia millenaria dei monasteri orientali non ti chiede di forzare un sorriso artificiale o di combattere la tristezza profonda con la pura rabbia. Al contrario, ti mostra la via esatta per disarmare questo dolore in modo del tutto silenzioso, restituendo immediatamente uno spazio fertile e una leggerezza autentica al tuo cuore stanco. Per iniziare questo percorso profondo di guarigione emotiva insieme, scrivi ora sotto nella tua vita. Cammini per strada con un peso enorme sulle spalle. La prima cosa che cerchi di fare non è goderti il paesaggio, ma resistere alla fatica. Nella mente accade esattamente lo stesso. Gran parte della sofferenza che ti stringe lo stomaco non nasce dagli eventi esterni che affronti ogni giorno, ma dallo sforzo disperato di voler controllare ogni singolo dettaglio del tuo destino.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Eccoci qui, buongiorno e buona domenica, innanzitutto 9 agosto. Allora, sono iniziate le trasmissioni in diretta radiofonica, qui sui 94 MHz di Radio Gamma 5, dopo la sigla iniziale appunto di copertina Gamma 5, e le mie sigle, diciamo, le due canzoni. Ecco, al microfono sono Luciano, sarò con voi fino alle ore 12. Alle 10 avremo anche un collegamento con l'avvocato Mauro Sandri, che ci aggiornerà su cosa sta avvenendo, diciamo, con la commissione parlamentare Covid. Avremo modo di ascoltare un po' gli sviluppi, poi vedremo se c'è qualche anche ridondanza con ciò che sta avvenendo in America nei confronti di Fauci. Vediamo di prendere conoscenza anche di alcune cose che magari altri canali no, non trasmettono. Bene, allora, come sempre, le prime 2 orette faremo un po' di musichetta, anche a richiesta. Ricorderemo anche qui, appunto, Francesco Guccini, perché bene o male è stata una colonna portante della musica italiana, oltre che essere, diciamo, ispiratore di tanti, come li posso definire, stati d'animo, dai, io metto quello, ecco. E allora iniziamo in primis con la lettura delle attività della radio. Quindi c'è sempre il 5 per 1000, fin tanto che c'è da fare la dichiarazione dei redditi, c'è la possibilità di utilizzare questa forma per versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, però il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale si inserisce 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi ricordiamo che ci sono altri modi per sostenere la cooperativa Gamma 5. C'è la possibilità sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure c'è la possibilità anche di fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsego. L'IBAN, in questo caso bello lunghetto, onde evitare errori di trascrizione, consiglio di estrapolarlo dal sito www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo dal logo del cagnone, insomma, inimitabile. Oppure rimane sempre portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Quando ci sono delle serate di conferenze, temi, corsi, gite fuori porta, gas, cinema Gamma 5, insomma, ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E allora ritorniamo a cinema, a Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. È martedì 11 agosto alle ore 21:30 qui in sede radio. C'è anche la possibilità di fare la cena qui, quindi alle 19:30. E allora, Una tomba per le lucciole è Giappone 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe. Il 14enne Seita muore di inedia, il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko sono soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è richiamata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuno. Allora saltiamo un attimino a Ferragosto lassù. Nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi.
siamo in località Lobbia, siamo a 1350 metri sul livello del mare, e sarà sabato 15 agosto, quindi tutti in maglia, ad inspirare un panorama dal Fiaba. Quindi ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia e il chiosco dei Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. E il costo è di euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portateli da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38 988. E poi un po' scritto: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10, quindi domani, ultimo giorno, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Quindi Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo, Vespetemo non arretrando, alle ore 20. Siamo al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelmino di Resana. Se magna e se va di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore, chiamate l'indiano Ettore al 348 85 73609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. E poi abbiamo un'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria Masera di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in genere. Per le candidature avete questo contatto Sonia al 392 52 85 066. E poi amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day. Questo sarà sabato 5 settembre alle ore 10:10 a Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, dove c'è il caffè Pedrocchi, in poche parole. Ci sarà Alfredo Belluco, che è presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. E questo evento contro il mascheramento, col mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenterà il senza tetto e disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citato dal professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, e citato da Alfredo Belluco, disegno di legge della Lega Salvini Premier, senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale. Il relatore in commissione giustizia, composta da 25 senatori di cui 18 sono avvocati, c'è il senatore e avvocato Salvatore Salemmi, detto Salvo, Fratelli d'Italia Senato. Eccoci qua. E quindi credo che sia di interesse comune non perderla ed essere presenti. Per info al 346 36 14 469. Poi a F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi appunto di luglio e agosto. Li potrete e ritroverete in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi ricordiamo, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardanti la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica.
La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno, corrente anno. Per firmare online serve lo SPID o la carta di identità elettronica, oppure andate anche su www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco quindi un appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi a questo numero 338 99 46 575.

lavoro, salto orario stagionale, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? E continuiamo poi con... Allora, le vibrazioni del sapere che organizza i viaggi esperienziali. Allora, adesso abbiamo dal 22 al 29 agosto le piramidi bosniache. Poi c'è la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Allora, è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Poi per info e prenotazioni avete Valentino a questo numero 349 77 80 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Allora, anche quest'anno il comune di Campodalsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 settembre di quest'anno. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodalsico. Comune di Campodalsico. Per informazioni c'è l'ufficio ambiente allo 049 92 99 845. E poi abbiamo Principi di libertà di Michele Levorato. Allora, sono un operatore sociosanitario dipendente dall'azienda sanitaria 2020. Ha avuto dei problemi con l'obbligo vaccinale, aveva un certificato che gli permetteva di non essere vaccinato, ma il datore da lavoro, l'azienda sanitaria, lo ha lasciato a casa lo stesso. Fatto ricorso a lungo, in largo, a destra, a sinistra, e alla fine, dopo aver affrontato la spesa per i difensori e per la tutela della mia salute nel mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Perché? Perché il giudice ha poi accolto l'istanza dell'azienda e ha chiesto il mio però l'azienda però ha depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. E questa è la nostra cara Italia. Allora, se volete maggiori informazioni avete a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Poi avete anche, potete contattarlo al numero 348-92-34852, anche se avete piacere di contribuire alle spese legali per questa causa. Potete fare una donazione appunto a Michele Levorato. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Beh, allora sono le 8:30 circa e allora possiamo ascoltarci anche una canzone in ricordo appunto di Francesco Guccini. Prima però diamo la sbirciatina all'almanacco di oggi, domenica 9 agosto. Ricordiamo San Romano, quindi auguri di buon onomastico a Romano. Sono iniziati, cos'è accaduto oggi però, 853 anni fa, e sono iniziati i lavori della Torre di Pisa. Poi c'è stato invece 96 anni fa, nel 1930, l'esordio di Betty Boop, quel cartone animato, uno dei primi cartoni animati, l'esplosiva Betty Boop. Poi invece sono nati in questi giorni un grande giornalista che ricordiamo, che non c'è più, comunque Enzo Biagi, che è nato a Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, che è considerato uno tra i padri del giornalismo italiano. Poi 67 anni fa ricordiamo è nato Tony Servillo, nato a Fragola, provincia di Napoli, e figura tra le star del cinema italiano. Poi ricordiamo invece 63 anni fa

ma anche questa non c'è più, Whitney Houston. È nata a New Jersey, è stata una delle voci più belle della storia della musica. C'ha questo personaggio che lo posso saltare tranquillamente. Poi ricordiamo invece Filippo Inzaghi, 53 anni fa, è nato a Piacenza, è un calciatore, è stato calciatore da un anno, dal giugno 2014, allenatore del Milan. E poi abbiamo eventi sportivi, le Olimpiadi di Barcellona del 92, che hanno visto la partecipazione di 172 nazioni, si concludo con la cerimonia di chiusura a Barcellona. Il medagliere degli azzurri è dodicesimo, quindi non proprio male, ma neanche proprio bene bene bene, vabbè. E poi basta, possiamo anche chiuderlo qui. Comunque dicevo, questo è il 221esimo giorno dell'anno, 33esima settimana, e alla fine del 2026 mancano 144 giorni e abbiamo espletato anche questo. E allora, come dicevo prima, ricordiamo grande Guccini e ci andiamo a ascoltare una canzone, Odysseus.

il nostro grande Guccini. Bene, adesso invece ascolteremo sempre da Guccini un'altra canzone che, diciamo, non è di quelle, diciamo, che sono sulla bocca di tutti, però anche questa è un'altra canzone che aiuta a riflettere. Somer Mami Lialla, eccola qui.

Bene, abbiamo ascoltato anche questa canzone di Guccini, che era Shamar Mamilaila, Mamilei, che la guardia e gli chiede quando finisce la notte, e il viandante gli chiede alla guardia e dice: manca poco, ma manca poco anche al giorno. Così ha detto, poi mi sono perso anch'io qualcosina da qualche parte, come sempre. Vabbè, comunque, allora, in primi salutiamo Angela, il Cantone Nord, e Davide D'Alesiano. Per i messaggi noto che non compaiono, sì, e quindi di conseguenza poi rintracciarli sul telefonino può diventare un pochino problematico. Quindi WhatsApp invece risponde. Il telefonino si vede che ha qualche intoppo da qualche parte. Io personalmente, non essendo mio e via di seguito, non mi arrischio a toccare nulla. Allora, che dire, continuiamo con un po' di musica. Adesso invece vorrei farvi ascoltare una canzone, era di Dolly Parton, però invece l'ascoltiamo The Little Wills. Yolene, eccola qui. Poi vi faccio ascoltare anche quella di Dolly Parton, la differenza.

Jolin di Dolly Parton, abbiamo ascoltato e sentito la differenza. Adesso invece vorrei farvi ascoltare un'altra canzone non tanto, diciamo, gettonata, ed è Lily Williams con Julie.

Lily William con Julie. Bene, adesso continuiamo con un'altra canzone. Faccio ascoltare Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love.

la Dusty Springfield, questa è del 1967, sì, recente, insomma, una cosa fresca fresca. Bene, adesso continuiamo un attimino un'altra scalettina, sempre con Francesco Guccini. Questa volta volevo farvi ascoltare una canzone di Francesco Guccini.

Sono una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erbavoglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro.

che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprire

0: e abbiamo ascoltato una canzone di Francesco Guccini, 3 secondi poi la pubblicità, e quindi a dopo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 36 144 69. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, ma io mi campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
11: E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
4: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: e Baca ha una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: One.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Eccoci ritornati in diretta radiofonica, sono le 9:10 minuti e continuiamo sempre con questi intermezzi musicali fino in attesa poi alle 10 col collegamento con l'avvocato Mauro Sandri che ci aggiornerà appunto per quanto concerne la commissione parlamentare Covid, sviluppi e novità. E anche quello che magari altri media non raccontano, non ci raccontano. Allora, continuiamo, come dicevo, questo spazio radiofonico, continuiamo con una canzone di Francesco Guccini. E Marco qua mi chiede una canzone con i Nomadi assieme a Guccini, allora ci ascoltiamo la canzone del Bambino nel Vento, con Francesco Guccini e i Nomadi. Eccola qui.

Credo che abbia insegnato poco perché c'è, scusate, mi è andato attraverso la saliva, ce ne sono di Auschwitz in giro qui anche ultimamente. Allora, adesso invece saltiamo da Battiato con Oceano di Silenzio.

francobattiato.com, oceano di silenzio. Adesso vediamo se riusciamo anche a contentare Maurizio con una canzone di Vasco Rossi, Liberi Liberi. Vediamo se la troviamo. E allora, nei giri qui, eccoci qua. Allora, ci ascoltiamo Vasco Rossi con Liberi Liberi, richiesta da Maurizio.

questa Vasco Rossi con Libri Libri e autodedicata da Maurizio. Adesso ci andiamo a ascoltare invece una canzone di John Lennon, poi ci ascolteremo un'altra di Guccini richiesta da Gabriele D'Alimena, però prima vorrei farvi ascoltare John Lennon con Imagine, un mondo migliore, eccolo qui, Imagine.

il grande John Lennon con Immagine. Immagina un mondo, oserei dire perfetto, ma alquanto dove siamo tutti uno.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie.

figlia casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: L'addio di Guccini, richiesto a Gabriele D'Alimena. E allora, che dire, dopo di questa io avevo messo in linea l'ultima Thule di Francesco Guccini, che è uno, il suo ultimo lavoro, diciamo, l'ultimo viaggio, eccolo qui.

Questa è l'ultima Thule di Francesco Guccini, il suo ultimo lavoro. Allora, adesso abbiamo anche una richiesta da Antonella di Corte. È una canzone di Battiato che E ti vengo a cercare. E allora ci ascoltiamo E ti vengo a cercare di Battiato, richiesta da Antonella di Corte.

un'altra grande anima, Franco Battiato, e ti vengo a cercare appunto la sua canzone richiesta da Antonella di Corte. Bene, continuiamo sempre con... questa volta vi voglio far ascoltare un trio. Rientra sempre Tolto Vecchioni, che è ancora presente, però Dalla, Guccini e Vecchioni, con Porta Romana. Eccola qui, dai.

0: d'altronde dopo una serata in trattoria con diverse bottiglie di vino, poi le voci magari cambiano un pochino. Vabbè, allora adesso però, dopo di questa Porta Romana, dove c'era il trio appunto Dalla, Guccini e Vecchioni, anche se si sentiva molto di più Vecchioni, e vorrei farvi ascoltare la Genesi, sempre di Guccini. E allora ci ascoltiamo la Genesi.
1: Direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi

l'appartamento sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo, che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che merde gunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatto all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia.

0: trasformatori, trasformatori, idroelettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Voi che uno della mia posizione non conosca nessuno. Però intanto, ragazzi, andateci piano perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi, vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma. No, non ci siamo, mica, qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono. E non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Fresco pensoso gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante, forza Lucifero, dati da fare, ordina semi, concime, trattore, voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato, boy d'un giuda ma morossicato? Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato anche la rabbia, già così cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato, grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare, qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì, usciovi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
1: Era la genesi di Guccini. Allora, mancano 5 minuti alla pubblicità e poi appunto ci collegheremo dopo la pubblicità con l'avvocato Mauro Sandri, che ci aggiornerà, come dicevo prima, sulla commissione parlamentare Covid. Sentiamo un po' di novità. Allora, adesso vorrei continuare con un'altra canzone, sì, facciamo a tempo, questa volta però vorrei farvi ascoltare... dov'è? Vediamo che l'ho messa. Allora un attimino che prendiamo un po' di mare.

0: Intanto siamo in attesa appunto che termini, che parta la pubblicità, quindi abbiamo una ventina di secondi. Come dicevo, adesso ci collegheremo telefonicamente con l'avvocato Mauro Sandri, che ci ragguaglierà appunto, come ho detto prima, sulla commissione parlamentare Covid lì. Sentiamo i nuovi sviluppi. A dopo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci qui, ritornati in diretta radiofonica, ci siamo collegati con l'avvocato Mauro Sandri, avvocato diciamo che non ha piegato la fronte nel momento buio del periodo che abbiamo passato. Ci ragguaglierà in merito appunto alla commissione parlamentare Covid, avremo modo di sentire da lui le novità e anche delle buone notizie. Poi in primis vorrei ringraziare Rosanna, perché grazie anche a lei è stato possibile fare questo collegamento. La registrazione poi verrà postata sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube La Forza dell'Amore, coordinato appunto e grazie anche ai lavori di Gianni Marso. Bene, avvocato, ci sente? Siamo pronto?
1: Buongiorno.
0: Perfetto, i livelli sono buoni, ecco, è quello che mi interessa.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, è un argomento interessante perché dopo questo periodo buio, per forza di cose, qualcosa, un po' di luce bisogna vedere.
1: Ma certamente la Commissione parlamentare è stata un'istituzione estremamente importante, perché non va dimenticato che l'Italia è stata il paese target della creazione dell'emergenza sanitaria mondiale. È qui che è nata la presunta diffusione del virus in tutta Europa e praticamente in tutto il mondo. Fino al febbraio del 2020 era stato raccontato che il virus fosse confinato in Cina. Il primo paese che rivela all'Europa e al mondo la fuoriuscita di questo virus rispetto al paese orientale proprio l'Italia. Quindi al di là di qualsiasi considerazione su quello che sta avvenendo ad esempio negli Stati Uniti, e poi ne parleremo magari dopo, e quello che rileva è l'indagine che è svolta in questo momento proprio nel paese che ha dato origine a questa narrativa. Quindi vi è un'importanza specifica, peculiare e molto spiccata dell'indagine che viene svolta. E non dimentichiamo che il nostro paese è l'unico in Europa ad avere avuto la forza e il coraggio di cercare di indagare su quel periodo oscuro. I nostri paesi europei confinanti, la Francia, la Germania, l'Austria, ma anche la Spagna, l'Inghilterra, non hanno avuto la stessa capacità di ripensare a quella narrativa, e questo è un elemento che va assolutamente valorizzato. Noi siamo stati il paese target della invenzione della pandemia, siamo però anche il paese che ha forse reagito, anzi sicuramente reagito con più forza al tentativo di seppellire la verità. Quindi questa commissione, qualsiasi esito abbia, poi ne parleremo, e qualsiasi funzione possa svolgere, ha comunque un valore estremamente importante che segnala come il popolo italiano, spesso considerato forse il più conformista, in realtà è anche quello che ha avuto la forza politica di ribellarsi al seppellimento della verità, unitamente a quello che sta avvenendo ovviamente anche negli Stati Uniti. Che cosa è già emerso in commissione? I lavori si stanno protraendo da oltre 2 anni. I focus sono stati numerosi, ma 2 elementi di rilevanza straordinaria sono già emersi. Uno, gli obblighi vaccinali che il Parlamento aveva votato sono stati violati dal governo Draghi Speranza, perché questi due soggetti hanno imposto vaccini che non svolgevano la funzione voluta dal legislatore. Si è trattato di una vera e propria truffa, come io ho documentato nel mio intervento alla Commissione parlamentare del 17 marzo di quest'anno. Speranza ha fatto un'operazione che per certi versi in uno stato normale avrebbe dovuto portare immediatamente al suo arresto, perché ha favorito le case farmaceutiche produttrici di vaccini Covid-19 che non svolgevano la funzione che voleva il legislatore, che era quella di fermare la diffusione del virus. Ha giocato sull'ignoranza scientifica tutti i parlamentari, i quali hanno creduto fino alla commissione parlamentare che il virus SARS-CoV-2 fosse la stessa cosa della malattia Covid-19. La commissione ha fatto emergere che questa fandonia scientifica, questa confusione scientifica tra l'agente virale che è il SARS e la malattia che è la Covid, abbia determinato proprio questa truffa, che tale è stata, di consentire l'utilizzo di vaccini, diciamo con un termine latino noi giuristi, alio de pro alio, cioè per una funzione rispetto ad un'altra. È una verità importantissima quella che è emersa. Perché? Perché ha delle ricadute, o dovrebbe avere delle ricadute, su tutte le cause in corso che riguardano tutti coloro che non si sono vaccinati. Tutte le persone che non si sono vaccinate non hanno disobbedito alla legge. Ha disobbedito alla legge chi ha imposto un vaccino che non era quello che la legge prevedeva. Questo è il paradigma che dobbiamo cominciare a divulgare in maniera chiarissima, e che è emerso non solo in commissione parlamentare, era già emerso anche prima, come io appunto ho documentato, cioè già il 29 marzo del 2021, quindi 3 giorni prima dell'approvazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari, il comitato tecnico scientifico aveva detto che quei vaccini anti-Covid non svolgevano la funzione anti-SARS. Quindi non è vero quello che si dice: ma la funzione anticontagio si è capito che non funzionava dopo che era stato approvato la legge. Non è assolutamente vero, era già stato accertato, già in sede sperimentale del resto, che i vaccini anti-Covid non svolgevano la funzione anti-SARS. Draghi e Speranza hanno fatto un'operazione di canalizzazione di denaro pubblico in tasche di aziende private in maniera fraudolenta. Questo è quello che è già emerso, e questo è il primo punto. Il secondo punto che è emerso, che è uno degli elementi essenziali del mio lavoro di questi anni, è un altro, vale a dire quello della falsificazione dei tamponi. Tutti parlano dell'imprecisione dei tamponi, tutti se ne parla, si dice che l'urgenza non consentiva di formulare dei test specifici di loro precisione, ma quello che è emerso dai lavori della Commissione è che nessun tampone utilizzato nel nostro paese era stato validato come efficace ed affidabile, e nessun tampone pertanto avrebbe potuto essere utilizzato, perché c'erano norme specifiche che obbligavano i laboratori del nostro paese a utilizzare solo tamponi che fossero stati validati dall'Istituto Nazionale Malattie Lazzaro Spallanzani. Lo Spallanzani omette un atto di ufficio, quindi commette un reato, e non valida alcun dispositivo. Quindi nei nasi degli italiani sono finiti dei cotton fioc che, oltre a provocare lesioni al setto nasale, non si sa se fossero effettivamente capaci di di efficaci per rilevare questo virus, una circostanza abnorme, incredibile per certi versi, e che non è dovuta a semplice negligenza, ma è dovuta alla commissione di un reato. Ed allora, se nessun tampone ha mai dimostrato di essere efficace per la diagnostica, come si fa a sostenere che vi fosse la diffusione del virus quando questa è la risultante di un reato? Perché questo è il punto essenziale, cioè continuare a sostenere che il virus SARS-CoV-2 circolasse nel nostro paese significa utilizzare fonti di reato. Questo è il punto essenziale. Quindi non vi era necessità alcuna, e qui si chiude il cerchio, non vi era necessità alcuna di imporre obblighi vaccinali, qualsiasi essi fossero, perché la circolazione del virus derivava dalla falsificazione dell'utilizzo dei tamponi. A ciò si aggiunga, è stato sostenuto un obbligo vaccinale con vaccini che non svolgevano quella funzione che il legislatore voleva. Siamo di fronte ad un quadro, ed è quello che è emerso dalla commissione parlamentare, di illegalità globale, che dovrebbe determinare ovviamente l'inizio di azioni sia penali che civili, di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno avuto parte in questa alterazione della verità medico-scientifico-statistica. E vorrei fermarmi qui, ma cioè per non essere troppo...
0: Anzi tutt'altro, anzi io sono ancora maggiormente rammaricato per ciò che è successo, specialmente per il distanziamento e l'allontanamento dai ragazzi dalla scuola, cioè gli hanno rubato una parte della gioventù a questi ragazzi.
1: Hanno compromesso il diritto alla salute, attenzione, hanno commesso un'operazione di una gravità inaudita, inventando con reati, ripeto, gravi, una pandemia inesistente. Hanno di fatto leso poi la salute personale di tutti i cittadini italiani, in particolare dei minori, ma hanno anche compromesso gran parte dell'economia nazionale per anni, perché noi ci stiamo riprendendo adesso dalle conseguenze di quegli sciagurati lockdown parziali e totali che aveva varato il governo Conte, che ha fatto il primo tragitto di illegalità, perché il primo tragitto di illegalità è stato quello di imporre dei lockdown in assenza totale dei presupposti per poterlo imporre. Ecco, quello che io tengo molto a ribadire è che la battaglia che io sto conducendo anche in commissione parlamentare, perché sono uno dei consulenti del medico che si occupa per conto del partito di maggioranza relativa di questa problematica. Ecco, quello che vorrei che fosse ben chiaro è che il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro strettamente scientifico. E quello che vorrei ribaltare è proprio il paradigma, cioè chi ha aderito alla idea dell'esistenza di questa circolazione del virus e si è vaccinato, purtroppo non ha aderito alla scienza come gli hanno fatto credere, ma è parte di una credulità popolare. Quindi capisco che sia difficile il risveglio, è complesso, però
0: sì.
1: Chi si è vaccinato ha avuto null'altro se non una parte in una grande truffa che ha confuso scienza e credulità popolare, e questo è anche il motivo per cui è difficile che le persone facciano autocritica, perché chiaramente dovrebbero mettere in gioco poi la loro stessa intelligenza, in senso latino, cioè quanto hanno capito di quello che stava accadendo. Hanno capito poco, purtroppo. Lei pensi che si sono fatti iniettare nel corpo una sostanza che nemmeno chi la iniettava sapeva che cosa contenesse.
0: E cosa poi ha portato?
1: Certo. Circostanza che ha portato ad effetti avversi in ciascuna famiglia di vaccinati. Si è verificato un fatto anomalo. Questo è, se i vaccinati, coloro che si sono vaccinati, io ho tantissimi amici che si sono vaccinati, ma se fossero e analizzassero in maniera serena, pacata e obiettiva quello che è accaduto, in nessuna famiglia di persone che si sono vaccinate non c'è stato un evento avverso, piccolo o grande che sia. Questa è la realtà.
0: Hanno saputo giocare bene con la paura.
1: Hanno creato i presupposti con una campagna di massa. Non dimentichiamo che i giornali sono stati corrotti, fanno parte di, hanno avuto contributi a fondo perduto per decine di milioni di euro per raccontare falsi. Questo è il fatto. Cioè, noi dimentichiamo che il governo Conte, il governo Draghi hanno finanziato i mezzi di informazione a condizione che raccontassero che c'era la necessità di vaccinarsi. La vaccinazione ed emergenza nazionale sono stati lo spostamento di denaro pubblico in tasche private più ingente in epoca di pace che sia mai avvenuto. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di soldi nostri che invece che andare per le scuole, per la sanità, per diverse,
0: seriamente, certo,
1: sono finite nelle tasche di industrie private. Soldi pubblici, il più grande spostamento di denaro pubblico. Lei consideri e considerino gli ascoltatori che i fatturati delle industrie farmaceutiche fatte con i soldi con i nostri soldi pubblici sono superiori a quelli dell'Andrangheta, della mafia e della camorra messi insieme. In tutte le loro attività criminali, che siano prostituzione, spaccio di droga, importazione di manodopera clandestina, se mettiamo insieme tutti i fatturati di queste associazioni criminali, sono come fatturati inferiori al denaro pubblico che è stato spostato con questi mezzi fraudolenti che abbiamo già descritto in tasche private. Cioè, le industrie farmaceutiche, le industrie di produttori di tamponi private, che sono tutte estere tra l'altro, non c'è neanche una italiana, sono state gratificate di denaro pubblico in misura talmente elevata da non avere un paragone nella realtà economica di qualsiasi paese in tempo di pace. Ecco. E nessun magistrato è andato a indagare?
0: Ecco, è quello che stavo per chiedere.
1: Questo è il problema. È chiaro che anche la magistratura è allineata ad un potere che ha dimostrato, e qui ci avventuriamo in un altro campo, un potere che ha dimostrato di essere talmente forte da far sì che non venisse fuori nemmeno un falcone, nemmeno un borsellino. Tutti i magistrati per ora sono esenti dallo svolgere la loro funzione, cioè non indagano. Non, di fronte a queste prove che sono schiaccianti della falsificazione della diagnostica, di fronte alle prove che un ministro e un presidente del Consiglio hanno imposto un vaccino che non era quello che il Parlamento voleva, come io ho spiegato bene in commissione. In commissione io ho detto esattamente questo: voi parlamentari siete stati presi in giro dal governo, perché questo è il punto essenziale. Tutti gli italiani sono stati presi in giro dal governo, si sono inoculati un vaccino che non era quello che era obbligatorio per legge. Cioè, siamo arrivati a degli estremi di illegalità.
0: Sì, dobbiamo dire anche che
1: io ho combattuto tanto, contro tanti poteri forti, contro banche, contro stati sovrani, contro assicurazioni. Ho veramente un potere così forte, tale da limitare anche la capacità, la volontà della magistratura di indagare non l'ho mai provato, e questo è anche un elemento che io vorrei

0: stessa esistenza, perché questi vaccini, che non hanno avuto nessuna sperimentazione effettiva a livello adeguato, tant'è che poi insomma avrebbe dovuto prolungarsi fino al 2027, sono stati iniettati nei corpi di tutti i cittadini italiani, cioè a ciascuno di essi è stato fatto un attentato alla sua vita. Questo, capite bene che per arrivare ad un risultato di questo genere, con la premessa che vi ho detto, vale a dire che quei vaccini che sono stati iniettati non erano quelli che il Parlamento voleva che si iniettassero.
1: Qui diciamo c'è anche una responsabilità da parte di personale medico che ha diciamo appoggiato e anzi ha dato un'occasione in più ai nostri politici di portare avanti questa narrazione, perché se i medici, anche lì, se l'ordine dei medici ma anche lì è stato
0: ottimo, bravissimo, questo è un elemento cardine, cioè la possibilità di pervenire a questa grande truffa ai danni della salute individuale pubblica si è potuta realizzare è perché l'ordine dei medici, fondamentalmente quello nazionale ma anche tutti i medici locali, non hanno reagito e sono stati anzi cinghie di trasmissione della manipolazione del governo ai danni del Parlamento. Quindi questo sicuramente è uno degli elementi che noi stiamo valorizzando, perché l'Ordine Nazionale dei Medici e tutti gli ordini locali, invece che obbedire all'unico vero potere a cui avrebbero dovuto rispondere, cioè quello del Parlamento, che è il potere di tutti i cittadini, si sono appiattiti sulla truffa del governo, che ha fatto inoculare un vaccino diverso da quello che avrebbe dovuto essere inoculato. È chiaro che in una situazione di normalità della legge anche gli ordini dovrebbero essere indagati, perché se avessero rispettato la scienza e la medicina, avrebbero dovuto opporsi immediatamente all'utilizzo dei vaccini anti-Covid per la funzione anti-SARS. Ma voi pensate solo questo: quando un poveretto andava lì e si faceva inoculare questi vaccini, firmava un consenso in cui c'era scritto espressamente che quei vaccini svolgevano la funzione di prevenzione dei sintomi della malattia. Attenzione, non fermavano il contagio. È come, faccio un esempio banale ma per far comprendere la follia di quello che è accaduto, che non è follia, attenzione, piano strategico,
1: c'è un piano ben preciso,
0: certamente pianificato, di far realizzare fatturati ingenti ad industrie private. Poi parleremo anche di quali sono, dell'importanza di questo elemento. Ma nel momento in cui i soggetti andavano ad un hub e vaccinale, firmavano un consenso per la funzione di prevenzione della malattia. Ma come? La legge prevedeva che quel vaccino dovesse fermare il contagio. Sarebbe come se uno, come se ci fosse un obbligo di prendersi un VVC. Cioè il VVC che cosa fa? Ti ferma i sintomi del raffreddore, poi lo devi prendere ogni settimana, ogni mese, cioè, la stessa cosa sono stati questi vaccini. Ma il VVC non è che ti ferma il fatto che tu il raffreddore lo puoi trasmettere a qualcun altro, e questi vaccini hanno avuto, a mio parere non hanno avuto nemmeno questa funzione, ma tutt'al più hanno avuto la funzione di fermare temporaneamente la possibilità che qualche soggetto avesse i sintomi, ma non hanno fermato i contagi. Tanto è vero che le punte dei contagi più elevate sono arrivate in corrispondenza con il massimo della vaccinazione. Questo dicono i dati veri.
1: Sì, perché poi le tabelle al Ministero della Salute ci sono. C'è

0: difficoltà ad reperirle, ma ci sono. Chi vuole può raffrontare, vedere i grafici, vedere gli
1: Bravissimo, bravissimo.
0: andamenti.
1: Esattamente.
0: Quindi, però, a pensare male a volte ci si azzecca,
1: Ma
0: diceva.
1: non è, qui ormai non è più un pensiero. Per fortuna, ripeto, questa commissione tanto bistrattata, ma ripeto, l'unica in tutto il mondo insieme a quella degli Stati Uniti, quindi attenzione alle critiche, perché ci sono critiche anche di persone che in realtà giocano in campo avverso. Bisogna stare attentissimi, perché anche nel nostro ambiente e nell'ambiente di chi si è opposto alla vaccinazione girano idee che sono quelle che i nostri avversari vogliono che circolino. L'Italia, insieme agli Stati Uniti, è l'unico paese che ha istituito una commissione di inchiesta. Quindi, di cosa stiamo parlando? Questa è un'operazione meritoria che va puntellata e va amplificata, non va depotenziata, perché si fa il gioco di chi non vuole che si accerti. Ecco, vorrei dire se è possibile, ancora vorrei fare un'ulteriore precisazione. La Commissione ha un potere di indagine, rispetto al quale poi può trasmettere gli atti alla magistratura perché questi indaghi. Non ha un potere di indagine penale propria, non può esercitare l'azione penale. Quindi quello che rileva è poi a un certo punto quello che farà la magistratura, o che non sta facendo, perché molto del materiale che è dentro alla commissione io l'avevo già inserito nelle migliaia di cause che ho in corso. Io difendo persone sospese dal lavoro per non essersi vaccinata da Trapani a Bolzano. Difendo in 94 tribunali diversi. In 94 tribunali io ho già seminato tutte queste prove, la prova della falsificazione della vaccinazione, la prova della falsificazione della diagnostica. Per ora è un solo giudice del lavoro ha trasmesso gli atti alla procura perché indaghi. Speriamo che almeno quel giudice abbia quella funzione di rompere questo muro di omertà che la magistratura ha imposto, e ovviamente bisognerà capire perché è avvenuto e sta avvenendo un fenomeno assurdo per cui l'organo costituzionalmente delegato ad indagare non indaga. Perché anche l'organo che dovrebbe svolgere la sua funzione non la svolge? Lo Spallanzani non ha fatto la verifica della veridicità della diagnostica. L'Istituto Superiore di Sanità non ha fatto le verifiche che avrebbe dovuto fare, il Ministero non le ha fatte, la Protezione Civile non ha fatto nulla di quello che avrebbe dovuto effettivamente fare, anzi ha fatto l'esatto contrario di quello che la legge prevedeva. Nessun organo sanitario del nostro Paese e anche politico ha svolto la funzione che avrebbe dovuto svolgere. Non la svolge nemmeno la magistratura, che rimane inerte. È evidente che il quadro di illegalità è talmente vasto che i lavori di questa commissione hanno però un'autorevolezza per poterlo disintegrare. Cioè, se questa commissione arriva, come è auspicabile, come sta avvenendo, questo è il messaggio positivo che voglio mandare, la commissione sta lavorando alacremente per dimostrare che ci sono state delle malversazioni gravissime ed è già arrivata al punto di provarle. Non parliamo dello scandalo delle mascherine, che è stato veramente vergognoso, perché sono state anche lì appalti di miliardi per pezzi di stoffa del tutto inefficaci e da presa in giro totale proprio, veramente. Ci auguriamo
0: C'era un paragone che calzava perfetto per le mascherine per il virus. È come mettere la rete della porta di calcio e fermare le zanzare.
1: esattamente,
0: Quindi.
1: questo esattamente quello che è stato fatto nel concreto. Poi è chiaro che la realtà romanzata che è stata raccontata è appunto un romanzo. La verità è stata che abbiamo assistito al fenomeno di corruzione trasversale più imponente dalla storia della nascita della Repubblica d'oggi. Questa è la verità, non romanzata. E quindi noi che abbiamo intercettato fin da subito delle anomalie in tutta questa storia, per noi è ovviamente una questione che sapevamo già, in fondo per noi non c'è nulla di nuovo. Quello che è importante e che la Commissione sta facendo ed è rilevante è cercare di aprire gli occhi a quel 80-90% di persone che ha creduto effettivamente che accadesse qualcosa di gravissimo, quando non accadeva assolutamente nulla se non l'errore, perché qui facciamo un'altra valutazione su quello che è accaduto, perché ci sono stati, c'è stato a un certo punto in un mese un eccesso di mortalità.
0: Ecco, anche questo è da...
1: che se tu sbagli diagnostica e non curi le persone per la malattia che hanno veramente, ma inventi una malattia che non esiste in quel momento e curi quelle persone per una malattia inesistente mentre non le curi per la malattia che hanno effettivamente, è chiaro che le porti alla morte.
0: E di danni da vaccino ce ne sono tantissimi.
1: A parte quelli poi che sono i danni vaccino dovuti al fatto che è successa una cosa che ha dell'incredibile, cioè di fronte ad un farmaco che viene impropriamente chiamato vaccino, ma chiamiamolo vaccino, che è nuovo perché per la prima volta ha l'ambizione di entrare dentro le cellule, attenzione, questo è un vaccino mRNA, quindi per la prima volta un vaccino ha l'ambizione di entrarti dentro ad una cellula, ma voglio dire, se c'è un farmaco che ha questo potere così straordinario, ma è chiaro che devi fare una sorveglianza attiva, cioè devi tu accertare tutte le volte che c'è un evento avverso se quell'evento avverso è legato al vaccino. Invece che cosa è stato fatto? È stata fatta la sorveglianza passiva, vale a dire chi stava male avrebbe dovuto non andare dal proprio medico di base, che era stato educato a dire che i vaccini fanno sempre bene, non sono responsabili di nulla, avrebbe potuto alternativamente di sua iniziativa entrare dentro un programma telematico e compilare tutta una serie di passaggi incomprensibili. È stato fatto
0: volutamente, certo.
1: Volutamente assurda. Voi pensate, una persona anziana che si trova in una, ma anche una persona giovane, voglio dire, che si trova a 10.000 impegni, difficoltà magari anche ad accedere a questi mezzi, informatici, eccetera. Ecco, anche la brutalità di quello che è stato fatto si segnala anche in questo episodio, in questo segmento, cioè invece che trovarsi di fronte ad uno Stato che ha cura dei suoi cittadini in maniera corretta, vale a dire va a vedere lui con i suoi mezzi che ha potenti se ci sono degli effetti avversi, rovescia la logica e va a chiedere ai cittadini di essere loro a dire guarda che mi è capitato questo, di fronte, ripeto, ad una sostanza genica che ha l'ambizione per la prima volta di entrare dentro alla cellula. Quindi,
0: e aprire un bel vaso di Pandora.
1: È un bel vaso di Pandora, ma soprattutto è un ulteriore segmento che dimostra come lo Stato, come soprattutto il governo, che è l'organo esecutivo, abbia agito esclusivamente contro i cittadini e per agevolare quel trasbordo di denaro enorme dalle tasche dei contribuenti alle aziende private, perché se si fosse fatta una sorveglianza attiva si sarebbe visto che gli effetti avversi dei vaccini erano numerosissimi, si sarebbe immediatamente sospesa la vaccinazione e non sarebbe stato portato denaro pubblico in tasche private. Ma non si voleva questo, si voleva che continuasse ad essere effettuato il flusso di denaro da tasche, dal denaro pubblico verso tasche private. Questo era il progetto e questo è un progetto che si è pienamente realizzato.
0: E d'altronde la nostra sovranità.
1: Questa grande corruzione deve essere disvelata. E quello che in commissione si sta cercando di fare è proprio questo, dimostrare che quella vaccinazione non era necessaria perché il virus non circolava in quelle dimensioni e il mezzo che è stato utilizzato non era utile comunque per raggiungere quella finalità. Questi sono i due capisaldi essenziali che stanno emergendo. Poi ci sono ovviamente tutte le altre problematiche, vale a dire quelle del denaro speso in mascherine inutili, in scafandri che fanno ridere, pensiamo ai 300 milioni dei banchi
0: di scuola, con le rotelle,
1: finiti al macero. Cioè, quando si esamina quel periodo bisogna capire che è stato un periodo criminale in cui una gang di soggetti ha preso in mano il potere sanitario e politico e ha agito come qualsiasi gang. Qual è la caratteristica delle gang? Quelle di dimostrare paura, le baby gang che girano, cioè seminano il terrore e con il terrore hanno lucro.
0: Ecco, io vorrei solo aggiungere una cosa che presumo che sia fondamentale per chi ascolta queste cose. Noi italiani non vogliamo vendetta, noi vogliamo solamente giustizia, che è quella che ci permetterà di poter continuare civilmente. La vendetta la lasciamo agli altri. Noi abbiamo bisogno di giustizia e il lavoro che sta facendo l'avvocato e altre persone portano alla giustizia.
1: Sicuramente. Per giustizia in questo caso si deve intendere anche emergenza della verità effettiva, non cancellazione della menzogna, che è stata una menzogna contro la scienza, ribadisco, contro la scienza. Cioè, questo è il paradigma che noi dobbiamo ribaltare. Chi ha creduto alla narrativa dei tamponi, chi ha creduto all'efficacia dei vaccini, ha partecipato alla credulità popolare, non, anche se gli hanno fatto credere che era dalla parte della scienza. Dalla parte della scienza vi erano i medici che curavano come dovevano curare, vi erano gli avvocati che cercavano di capire se le norme erano state rispettate o meno,
0: non calpestate visto
1: come una pecora no. o come un topo che seguiva il pifferaio magico per cadere poi dentro al dirupo. Questo è un discorso molto importante. Noi che ci siamo e ci continuiamo a battere per la verità siamo dalla parte della scienza, quella vera. Il problema è che chiaramente purtroppo anche la commissione è silenziata in questo momento dal mainstream, dai mezzi di informazione. Lei e tutti gli altri di Radiogamma, di altre televisioni e di altre radio che svolgono una vera informazione, perché non si può neanche più definire controinformazione, quella che voi fate è la vera informazione, il vero, tentativo di accertare la verità, quale è stata e quale è effettivamente.
0: È quello che abbiamo bisogno, effettivamente.
1: Ma di fronte noi abbiamo un sistema globale informativo che, come ripeto, è stato corrotto ai suoi tempi. Vi sono stati dati decine di milioni a fondo perduto per far raccontare loro la menzogna. È chiaro che adesso che si trovano una commissione parlamentare che fa luce su questa menzogna, devono obbligatoriamente coprire il loro operato nefasto, perché se avessero fatto dei veri programmi di inchiesta, delle vere inchieste, questi giornalai, che io non definisco giornalisti ma definisco giornalai, questi giornalai che all'epoca hanno patrocinato tutte le misure più restrittive e più ampie di obbligo per vaccinale, oggi fanno difficoltà a fare autocritica, perché dovrebbero riconoscere di essere stati parte di un sistema criminale.
0: Anche questo, perché loro hanno amplificato certe situazioni.
1: Senza l'amplificazione compulsiva dei media televisivi e cartacei non sarebbe accaduto assolutamente nulla.
0: E oserei dire, però, quelli video.
1: Non c'è stato il giornalismo di inchiesta, attenzione. Chi è mai andato a vedere se i tamponi funzionavano veramente? Chi è mai andato a vedere se i vaccini che venivano imposti erano i vaccini che voleva il Parlamento? Nessun giornalista. Questi hanno fatto null'altro se non le casse di risonanza, i megafoni, i pappagalli del governo, del peggior governo che abbiamo avuto dalla storia, dall'inizio della Repubblica ad oggi.
0: E governo, le immagini soprattutto hanno un impatto molto più forte nella psiche umana, specialmente se ti fanno vedere certe situazioni, hanno amplificato proprio in una maniera vergognosa.
1: Ah certo, sono tutti messaggi subliminali. Io ricordo quando facevano vedere il paradigma, sono stati due, quando facevano vedere le persone che cadevano per strada, vi ricordate, credo tutti si ricordino, insomma,
0: sì.
1: Quel messaggio subliminale incredibile, e quello proprio tutto nostro. Probabilmente la peggiore pagina di menzogna che sia mai stata scritta, che è quella dei camion di Bergamo. I camion di Bergamo che ci raccontavano portassero dentro delle decine di cadaveri, in realtà erano ogni camion aveva forse
0: una o due
1: salme, ma attenzione, dalla camera mortuaria al cimitero il tragitto era brevissimo. Chi ha manovrato l'operazione mediatica ha volutamente allungato il percorso per far passare i camion dal centro città con l'intenzione specifica. Di creare il panico. Siamo arrivati a questi punti di criminalità. E rammento che chi comandava quei camion era il generale Figliuolo, che poi diventerà l'artefice e l'esecutore degli ordini del governo di vaccinare con un vaccino che non era quello voluto dal Parlamento. Quindi siamo di fronte ad una problematica molto complessa. Per questo dico a tutti, questa è una battaglia che necessita di tempo, e finalmente siamo arrivati a utilizzare. Io è anni che lavoro su questi temi, approfondisco, continuo a studiare, perché sono talmente complessi anche per una persona come me, che tutti i giorni è abituata ad indagare, ma sono talmente complessi che richiedono tempo. Richiedono tempo per capire come hanno tecnicamente alterato la verità. Poi noi l'abbiamo intuita, diciamo che l'intuizione non ha richiesto tanto tempo, ma acquisire le prove tecnico-scientifiche, che il potere di quell'epoca abbia truffato tutti i cittadini italiani, questo invece è un lavoro che richiede molto molto molto tempo, e quindi da questo punto di vista viste anche le dimensioni del nemico, e qui entreremo in un altro campo che credo insomma non sia il caso di evocare in questa situazione, lancio solo il sasso e dico: se le mascherine e la vaccinazione le hanno fatte in Iran o a Cuba piuttosto che in Venezuela o in altri paesi,
0: c'è il suo motivo.
1: Il potere è un potere che è riuscito addirittura a condizionare quei paesi che uno poteva dire sono lontani mille miglia da quello da cui è nato tutto, che sono gli Stati Uniti.
0: E poi quindi, certi personaggi vengono addirittura...
1: Si aprono degli scenari che sono veramente straordinari. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti è molto rilevante, ma ripeto, riguarda qualcosa che noi in Italia siamo in grado probabilmente di esaminare in maniera ancora più approfondita. Io capisco l'entusiasmo di tutti perché Fauci adesso viene visto per quello che è sempre stato, cioè un millantatore e una persona che ha confuso la scienza con gli interessi diversi, che non ha niente a che vedere.
0: È servito alle lobby, quindi.
1: Ma Fauci è in un certo senso trainato, tant'è che significativamente insignito di una laurea ad honorem proprio da una università italiana, attenzione. Ma il vero focus, se vogliamo dare l'indagare, la falsificazione del periodo pandemico, il vero focus è sull'Italia. È l'Italia che è stato il paese target, e voi in Veneto ne sapete qualcosa. Io, fra le altre denunce, ho denunciato penalmente anche Grisanti, dottore oggi onorevole Grisanti. Perché? Perché Grisanti ha falsificato tutta la diagnostica di Voeuganeo, lei ricorderà sicuramente,
0: sì,
1: che Voeuganeo
0: che era stato chiuso, diciamo,
1: certo, stato considerato il cluster, cioè il luogo dove sarebbe stata esplosa per la prima volta la cosiddetta pandemia nel nostro paese. Io ho documentato le modalità e i criteri con i quali lo studio del professor Grisanti ha falsificato completamente quei dati. Cioè, non esisteva nessun cluster a Voeuganeo, è stata proprio un'invenzione pianificata in maniera scientifica, in questo caso lo possiamo usare correttamente questo termine, per arrivare a divulgare una realtà fasulla. Lei pensi solo questo, che hanno amplificato i campioni con un gene solo, invece che con i tre geni che erano obbligatoriamente previsti dal protocollo che Grisanti utilizzava, che i cicli di amplificazione che Grisanti ha utilizzato erano predisposti per trovare falsi positivi. A un certo punto il protocollo che Grisanti ha utilizzato è stato espressamente modificato dal suo autore, che è un certo Corman dell'ospedale Charité di Berlino, il quale ha detto: sopra i 28-30 cicli di amplificazione il mio protocollo individua falsi e positivi. Sì. Cosa fa il professor Grisanti? Pubblica i dati anche dei soggetti che sono stati trovati e positivi oltre i 30 cicli, quindi sa di pubblicare dati che scientificamente sono falsi, perché lo dichiara lo stesso soggetto che ha creato il protocollo che lui ha utilizzato per la diagnostica. Io ho presentato una denuncia su questo, documentata, mi sono esposto in prima persona perché io non amo poi agire per interposta per persona. Vediamo se il professor Grisanti oggi onorevole verrà messo sotto processo penale. Trevisan, il povero Trevisan, considerato il primo morto, anche lui veneto, in, per Covid. È un falso positivo, ho documentato che fosse un falso positivo, perché addirittura il campione del professor del signor Trevisan non è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma, quindi non si poteva nemmeno ritenere che fosse un positivo. La lasciamo perdere poi il problema appunto dei cicli, eccetera. Quindi l'invenzione è stata una, e il Veneto in questo senso è essenziale come regione, perché è lì che è nato il primo cosiddetto focolaio, il primo morto è stato, il primo focolaio l'hanno fatto nascere in Lombardia, ma il primo cosiddetto morto è questo signor Trevisan, che non è morto affatto di Covid, però viene ancora spacciato come primo morto di Covid. È un quadro.
0: Sì, è tutta una narrazione
1: di criminale, totalmente criminale. Cioè,
0: anche il fatto stesso.
1: Qui, cioè, c'è solo il metodo, sono i metodi, i criteri criminali che sono stati utilizzati per falsificare la diagnostica attraverso reati commessi appunto da organi sanitari importanti. E questo,
0: anche
1: questa
0: il fatto
1: è la verità
0: stesso,
1: acquisita oggi. Poi, se ci sarà mai un magistrato che avrà il coraggio di esercitare la sua funzione, la magistratura deve, avuta una notizia di reato, indagare se quella notizia di reato è fondata o meno. Nessun magistrato per ora ha svolto la sua funzione, perché nessun magistrato ha indagato, malgrado ci siano prove schiaccianti della falsificazione sia della diagnostica sia della applicazione.
0: Si vede che avranno due registri.
1: Hanno un unico, evidentemente c'è un potere così forte che impedisce l'esercizio di una funzione costituzionale. Attenzione, cioè, qui stiamo parlando, la giustizia è uno dei tre poteri. Quando uno dei tre poteri viene silenziato dalla politica, perché di fatto i magistrati sono, per non indagare, sono ovviamente silenziati, viene meno anche quello che è il concetto fondante di una democrazia, cioè la distinzione
0: ed è grave questo, perché non riuscire a trovare neanche una procura che
1: pregiudica la sostenibilità che viviamo in uno stato democratico.
0: Sì, cioè, sì.
1: Se la magistratura non svolge il suo ruolo e la sua funzione, che è quella di indagare, attenzione, non quando una notizia di reato è certa, ma quando anche è presupposta. Quindi se non si indaga,
0: non
1: laddove
0: puoi sapere.
1: C'è uno scandalo finanziario spaventoso, ripeto, l'emergenza sanitaria ha provocato lo spostamento di denaro pubblico in tasche private più imponente della storia e superiore a quello delle organizzazioni criminali, e nessun magistrato va a vedere se è tutto vero quello che è accaduto?
0: Ha saputo offuscare anche la coscienza delle persone. Abbiamo 17 secondi.
1: Io non credo che siano in buona fede, detto proprio. Guardi, mi assumo tutte le. Io che capisco che l'uomo della strada possa essere.
0: Avvocato, abbiamo un paio di secondi, poi mi parte la pubblicità in automatico.
1: Io vi lascio.
0: No, siamo in linea.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
12: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si tira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
4: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qui, problemi con la linea. Pronto? Avvocato, c'è ancora?
1: Buongiorno, sì,
0: eccomi,
1: buongiorno.
0: Eccomi, mi spiace, ma la pubblicità parte in automatico e non posso bloccarla io.
1: Io direi che sarebbe opportuno, perché sarebbe interessante tutti gli ascoltatori anche e approfondire in maniera ancora più efficace quanto abbiamo accennato. In particolare credo che interessi tutti capire ma chi è il manovratore di tutta questa vicenda. Però sono problematiche che richiederebbero un'altra puntata. Se lei è d'accordo possiamo, perché insomma a mio parere è inutile che lavoriamo di troppi concetti, che abbiamo detto molto.
0: Sì, troppa carne sul fuoco, a volte si rischia di bruciare.
1: No, va bene, ecco, se lei è d'accordo, compatibilmente col vostro palinsesto, magari ci possiamo sentire, anche perché l'altro ieri c'è stata poi la deposizione del professor Conte, dell'onorevole Conte, nella commissione parlamentare, e quindi anche questo meriterebbe un focus. Però quello che vorrei rivelare un po' anche a Radio Gamma è proprio un approfondimento di chi abbia manovrato tutta questa operazione, e quindi quel segmento che viene spesso dove ci sono interpretazioni varie. Ecco, io credo che sia importante e far capire che siamo arrivati anche ad un punto in cui forse abbiamo compreso poi come è potuto accadere tutto quanto è accaduto. Quindi però richiede insomma un'altra ora abbondante di dialogo, e credo che se lei è d'accordo magari lo rimandiamo anche per curiosità dei nostri ascoltatori.
0: Sì, io vorrei aggiungere che le persone devono capire che non devono più difendere una squadra di calcio, ma devono pensare casomai a quello che sta avvenendo e di dare forza anche a chi sta cercando di far emergere queste verità, e casomai anche
1: il valore di questa battaglia trascende completamente anche il problema Covid, e questo ci tengo molto a dirlo, perché questo sistema di inventare una finta paura per spostare denaro pubblico in tasche private, noi lo stiamo vivendo con quello che sta facendo la Commissione europea in questo momento sul riarmo. Cioè pensiamo che con la finta paura di una incredibile
0: invasione russa, per dire,
1: invasione russa, sono spostati, cioè un paese che ha 150 milioni di abitanti, che ha un prodotto interno lordo che è un ventesimo di quello nostro, che quindi ha una popolazione che è meno di un terzo della nostra, che ha ceduto volontariamente i due terzi del suo territorio negli anni 90. Questa nazione qui dovrebbe essere un pericolo per noi europei. È un'altra creazione menzognera alimentata dal mainstream, con l'unico obiettivo di spostare denaro pubblico in tasche, questa volta di case produttrici di armi, non più di case farmaceutiche. Il protocollo è sempre quello, cioè la corruzione. Sto scrivendo un libro su questo, sulle modalità della nuova corruzione, che i magistrati non riescono ad intercettare perché non c'è la caratura tecnico-giuridica e intellettuale di un Falcone o di un Borsellino. Ma la nuova criminalità pubblica si manifesta proprio creando il bisogno inesistente. È stato un salto quantico quello che è avvenuto. In precedenza la corruzione si manifestava dando una tangente per un lavoro che effettivamente era utile, cioè si costruisce un ponte, si agevola la casa costruttrice amica che ricambia con una dazione di denaro. Con il Covid prima e con la guerra adesso, con la presunta possibile guerra, si manifesta una nuova forma di criminalità delle autorità pubbliche, che è quella di creare il bisogno inesistente. E questa è veramente la novità dal punto di vista giuridico, che dovrebbe essere intercettata dai magistrati, perché sta diventando un protocollo. E questo è il punto più importante.
0: Certo, perché è collaudata ormai.
1: Di far capire. Beh, sì, è sicuramente collaudata. Bisogna dire che mentre col Covid sono riusciti a convincere l'80-90% delle persone, con la guerra stanno perdendo un po' di pezzi, li perdono, ecco, qua e là, insomma. Quindi da questo punto di vista un miglioramento c'è anche stato, fermo restando che noi abbiamo perso tutte le battaglie durante il periodo emergenziale, ma abbiamo vinto la guerra, perché nel 2023, 2024, 2025, 2026 nessuno, se non una minoranza di poveri di spirito, si è più vaccinata per la Covid, ma addirittura poi moltissimi non sono anche più vaccinati contro l'influenza. Quindi noi abbiamo vinto poi dalla guerra, alla fine di tutta la situazione, avere seminato idee, concetti ragionevoli, intelligenti, ha fatto sì che abbiamo ribaltato il fronte intellettuale in maniera molto forte, malgrado i nostri avversari abbiano poi, lo ripeto, tutto il mainstream in mano. Quindi non è mai inutile testimoniare e combattere, questa è la mia filosofia di fondo. Poi è chiaro che si possono vincere, si possono perdere le battaglie, ma quello che è essenziale è combatterle. Io non amo deporre le armi, perché il nemico è troppo forte. Questo è proprio un procedimento che io non ho mai attuato, e credo anzi che chiunque dica che il nemico non si combatte, che il sistema vince sempre, sia in realtà parte anche purtroppo in maniera conscia o inconscia della capacità del sistema di perpetuarsi. Il sistema malefico, menzognero, criminale si può combattere e lo si può vincere. Questo è quello che dobbiamo maturare come convinzione tutti noi. Se avremo la volontà di capire che il sistema assolutamente fortissimo si può tuttavia scardinare, ecco, credo che questo possa rappresentare per noi un'importante evoluzione verso il raggiungimento del risultato che auspichiamo. E la Commissione parlamentare svolge esattamente questo compito. Quindi
0: certo,
1: non spariamo sulla Croce Rossa, ma cerchiamo anzi di liberare il traffico, perché la Croce Rossa arrivi molto velocemente a salvare il paese.
0: C'è da dire effettivamente che anche quello che sta avvenendo, perché abbiamo visto anche la storia, la paura dei migranti, anche quella è un'altra parte. Per quello che non bisogna invece credere alla narrazione di quello che ci stanno raccontando in TV.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, dobbiamo esercitare lo spirito critico al massimo, quello che è mancato proprio. Il sistema ha agito sul conformismo e il sistema vive di conformismo. Attenzione, la capacità di piallare un'intera generazione, i più entusiasti vaccinati sono stati proprio quella generazione Erasmus che appariva come la generazione più libera della storia, si è dimostrata quella che è nata con i capelli bianchi, perché è stata quella più conforme al potere. È stato un risveglio drammatico, che vuol dire che hanno seminato conformismo, hanno seminato banalità, hanno seminato scarsezza. Del resto noi vediamo tutti i giorni il mainstream è pieno, i giornaloni più letti sono pieni di gossip, di notizie irrilevanti, di notizie distrattive che che appiattiscono il senso critico, ma questo non è casuale, questo è voluto, perché si vuole ovviamente assottigliare sempre di più l'intelligenza, e questo è un percorso che viene svolto da anni, anzi probabilmente da decenni, quindi dare spessore, far crescere una generazione che invece abbia forte spirito critico, forte capacità di analizzare i fatti e quindi di esprimere il meglio di quanto l'uomo possa esprimere, questo è essenziale. Dobbiamo sempre tenere presente che sono le élite che fanno la storia, quindi non possiamo convincere tutti, perché è impossibile, ma l'importante è che nasca una generazione questa volta meno conformista, meno appiattita sulla menzogna e sulla stupidità, e che sviluppi degli antidoti contro la brutalità del sistema, perché ripeto, per la prima volta nella storia è accaduto anche che un potere si sia infilato dentro alle cellule di ciascuno dei suoi cittadini, una cosa inverosimile. Qui dovremmo aprire degli scenari su quelli che sono stati i comportamenti che le religioni, in particolare quella cattolica, hanno anche avuto. Io ho fatto una tesi sul passaggio proprio dal diritto ecclesiastico a quello laico, ma questi sono argomenti che poi svilupperemo magari in quest'altra puntata, se avrete occasione.
0: Beh, diciamo, io ho in memoria le opere francescane, che di regola San Francesco apriva le porte ai lebbrosi, e aver chiuso le porte nel periodo Covid, insomma, lì proprio è stato il colmo per certi versi.
1: E questo lo ha fatto il primo Papa che nella storia ha avuto l'ardire di chiamarsi Francesco, attenzione. Cioè, nulla è dovuto al caso comunque. La contraddizione che lei segnalava tra lo spirito francescano e quindi lo spirito profondo religioso cattolico e la realtà di come la gerarchia cattolica ha gestito il fenomeno della emergenza è uno dei temi forse più interessanti che si potrebbero sviluppare, e sicuramente la predominanza del materialismo che il Papa, chiamatosi Francesco, ripeto, primo nella storia, Francesco I è stato, nessun papa aveva avuto in 1300 anni, 1700 anni, nessun papa aveva avuto l'ardire di chiamarsi Francesco, per rispetto del Santo.
0: E per giunta diciamo...
1: In 700 anni, quindi questo però è un argomento che ci porterebbe molto.
0: Sì, ci porta un po' fuori.
1: Perché si è distrutto il sacro, perché si è autodistrutto il sacro, perché la Chiesa cattolica ha fatto un autogol così potente da dire il materialismo è il mio destino, è il nostro destino ed è invincibile, se non da un farmaco.
0: Perfino nei periodi più bui delle guerre, diciamo, le chiese erano inviolabili.
1: Non solo, tre papi si sono fatti portare in catene pur di non chiudere le chiese, perché la chiesa per i padri era il luogo di Dio, cioè Francesco, Papa Francesco I ha chiuso la casa di Dio. Cioè una scelta che per me, ripeto, che sono laureato poi in queste materie, una scelta talmente abnorme, talmente

0: subliminato l'idea della superiorità della materia sull'anima e sullo spirito. Questa è una macchia talmente grave che non ci vorranno probabilmente secoli per ripristinare
1: i danni, questi danni, ma non vedo chiari io su quello.
0: Ma qui andiamo, ripeto, in un concetto
1: sì.
0: Avrei voluto.
1: Ecco, un'altra cosa che a me rammarica invece riguardo alla commissione è che l'abbiano definito un tribunale politico. Ma io non sono per le squadre di calcio. Cioè, io sono per il bene comune di tutti e via di seguito. Ma se vi rendete conto, guardi, politici che stanno operando nel giusto, vuol dire che c'è qualcosa di marcio sotto che bolle.
0: Guardi, la grande capacità di chi ha inventato tutta questa porcheria qui è quella di avere una capacità comunicativa sintetica formidabile. Lei pensi agli slogan Novax, siamo per la scienza, voi siete contro la scienza, cioè la semplificazione di concetti falsi è un elemento, bisogna dire, che ha agevolato la diffusione dell'idea che ci fossero dei vaccini che servissero a qualcosa. Bisogna dare atto che le persone amano concetti semplici e che di fronte a degli slogan efficaci li recepiscono e li fanno propri. E questo è quello che accade adesso, cioè si dice la commissione parlamentare è un tribunale politico. È una parola, è un'espressione, è un assioma, che non ha nessun senso, perché in quella commissione tutti possono interrogare, tutti i parlamentari dell'opposizione e della maggioranza, con pari dignità e con pari tempo a disposizione, possono interrogare tutti gli auditi. È inutile continuare a farci portare a spasso da questi slogan, perché quello che veramente bisogna scardinare è proprio la banalità, la superficialità, il modo così sintetico di trattare argomenti che sono enormi, perché, ripeto, mai nessuno Stato era arrivato a iniettare una sostanza dentro, a obbligare i suoi cittadini a inocularsi una sostanza che chi l'inoculava non sapeva che cosa contenesse. Quando uno Stato arriva ad un'intrusione così forte dentro al corpo umano e lo fa ricattando, perché dice o ti metti questa sostanza o non lavori, non hai il pane,
1: in barba proprio alle leggi costituzionali,
0: di sostentamento. Quando uno Stato canaglia arriva a questi livelli, è evidente che poi dietro c'è uno stuolo di psicologi, di psichiatri, di comunicatori. Cioè l'efficacia di certi slogan non è che nasce da un'intuizione, ci sono centrali che lavorano per capire come condizionare la psiche. Questo è il problema. Noi possiamo reagire con la nostra intelligenza, ma il nostro avversario è un avversario che ha mezzi ben diversi. Quindi quando viene detto che in commissione, la commissione è un organo politico, è uno dei tanti slogan per neutralizzare la verità. E questo è un elemento che noi dobbiamo rifiutare, noi dobbiamo approfondire, dobbiamo seminare concetti di verità, perché questo è molto importante, e dobbiamo non deflettere davanti a qualsiasi insulto. Guarda, io ho fatto un dibattito con Pregliasco 20 giorni fa in un format che è ispirato dal cantante Fedez, in cui lui mi ha riempito di insulti, perché non aveva argomenti, ovviamente. Io ho continuato tranquillamente a ragionare come ragiono sempre, cerco di essere con il mio stile allineato a questi miei principi, e alla fine credo che sia emerso che a fronte di questi insulti quello che è stato evidente è che lui è stato uno dei componenti, il canterino, ma vi ricordate quello che abbiamo subito? Cioè lui, Bassetti e Grisanti a cantare la canzoncina Vacciniamoci, cioè gente che si presta a prostituirsi fino a questo punto, perché questa è prostituzione pura.

0: cioè prestarsi dietro compenso di denaro, perché sono stati lautamente pagati.
1: Segui i soldi, arrivi.
0: Loro si ammantano di essere degli scienziati, partecipano a quel teatrino, è perché chi li ha condotti a quello sapeva che quel messaggio, nella sua follia banale, avrebbe però intercettato un certo target di persone. A noi, persone e consapevoli, è sembrato un gesto di oltraggio alla nostra intelligenza, ma tanta gente quella canzoncina se l'è ripetuta e si è andata
1: a mangiare. Ah, certo, un ritornello orecchiabilissimo e di conseguenza
0: orecchiabilissimo, eccetera, che è cantato da tre stonati totali che però avevano chiaramente un'aureola, erano stati investiti di un'aureola che li rendeva credibili. Noi dobbiamo ancora studiare tanto su quello che è accaduto, perché messaggi subliminali che sono stati spediti sono stati incredibili. Ho parlato delle bare, questi canterini, non va dimenticato, abbracciamo gli anziani, cioè proteggiamo gli anziani, hanno mobilitato Bonolis
1: tutti i personaggi pubblici,
0: cioè per andare a raccontare delle menzogne hanno messo in campo dei mezzi pazzeschi, incredibili. Però malgrado tutto, noi nella nostra controinformazione, che è vera informazione, siamo riusciti piano piano a far breccia in molte persone. Io non so se oggi imponesse un altro obbligo vaccinale che cosa accadrebbe, ma non credo che avrebbero lo stesso successo sicuramente.
1: Credo che sarebbe...
0: Lo abbiamo visto con l'antanavirus, qualche mese fa hanno cominciato a dire che girava questo antanavirus, un'altra invenzione ridicola, e io mi sono mosso insieme a Barbara Branzoni e ad altri, abbiamo immediatamente stavolta ovviamente preparati e avendo l'esperienza che avevamo già avuto, abbiamo chiesto delle prove medico-scientifico-cliniche della veridicità di questa diagnostica. Cioè abbiamo detto: benissimo, voi dite che circola, fateci sapere qual è il mezzo tecnico col quale voi dite che questo è finito l'antanavirus,
1: la narrazione immediata,
0: ciò che era... ancora prima che è stato cancellato da oggi al domani, per 10 giorni non c'era altro che l'antanavirus. È bastato questo intervento stavolta per far capire che li avremmo subito messi in sede penale, che insomma immediatamente è cambiata, immediatamente è finita.
1: La narrazione è cambiata.
0: Non illudiamoci, il potere ha capacità straordinarie di convincere, quindi noi siamo
1: sempre... trova anche altre strade, perché adesso con il fatto di vaccinare animali per l'alimentazione umana.
0: Ma anche lì siamo intervenuti nel silenzio generale, bisogna dire che la dottoressa Balanzoni si è mossa anche in quel contesto,
1: certo,
0: e ha disarticolato molte dei tentativi che sono stati fatti. Poi è chiaro che questi marciano con la forza che hanno di convinzione. Io bisogna che vi saluti perché ho un po' di impegni adesso.
1: Che dire, la ringrazio in primis.
0: Un abbraccio a tutti e mi dichiaro di disponibile comunque se vogliamo ad ulteriori approfondimenti.
1: Certo che sì, specialmente nuovi sviluppi.
0: Io ci sono, basta che mi chiamate. Insomma.
1: Benissimo, avvocato Mauro Sandi, la ringrazio di cuore e almeno qualche bella notizia c'è, in modo da permettere alle persone che non demordano. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.
0: Diciamo che per certi versi la battaglia comincia adesso, insomma, comincia adesso.
1: E non bisogna aver paura.
0: No, assolutamente, anzi.
1: Perfetto.
0: Grazie
1: ancora e buona giornata. Sì. Grazie. Bene, ci siamo scollegati da il collegamento telefonico con l'avvocato Mauro Sandri e giustamente, diciamo, come si parlava prima, la verità lentamente esce un pochino qualcosa. Quello che bisogna non aver paura è che se c'è qualcosa bisogna denunciare e non aver paura, perché un po' alla volta, e poi anche il passaparola, perché bene o male certe informazioni vengono un po' censurate oppure non gli viene dato quel risalto sui media e quant'altro. Quindi comunque stanno lavorando, io auspico di cuore che riescano a portare avanti, che riescano, diciamo, a mettere in moto la nostra magistratura, e poi vedremo il da farsi. Allora, abbiamo i genitori rifiutano l'iniezione di vitamina K, un altro danno dei Novax ai neonati, dice Bassetti. Allora, abbiamo l'amico Roberto, RDM, eccolo qui. Pronto?
2: Buongiorno Luciano.
1: Buongiorno.
2: Ma abbiamo dimenticato che tutto questo è cominciato nel 2015?
1: Beh, di solito quando una cosa esce vuol dire che però era già stata, diciamo, iniziata anni e anni prima per preparare quant'altro.
2: Le vaccinazioni pediatriche. La Lorenzin che ha firmato per i 12-13 vaccini pediatrici.
1: Beh, lì c'era anche il discorso della allora ministro Lorenzin, se non sbaglio, per quanto concerne, o era prima, adesso.
2: È tutta una sperimentazione. L'Italia nel 2015 ha firmato per mano della Lorenzin, e allora presidente del Consiglio Renzi, ha firmato per essere paese sperimentale. Quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, ma finché non li andiamo a fermare fisicamente, questi andranno avanti sempre e comunque, non si fermeranno mai. Pensare di fermarli a livello legale, a livello giuridico, non sarà possibile, perché i soliti noti si sono comprati la magistratura, si sono comprati i giudici.
1: Non lo so, i cicli storici, però non sempre i personaggi come questi restano sulla cresta dell'onda, e di conseguenza.
2: Tu mi parli dei cicli storici. Beh, se andiamo riguardo alla natura, sì, la natura ha i suoi cicli storici, ma l'uomo non ha i cicli storici. L'uomo o è pulito, o è lurido.
1: Tutte le varie cose che sono nate nell'uomo.
2: Qua non ne usciamo più, rendiamoci conto, non ne usciamo più, se non morti o distrutti economicamente.
1: Ma io non ne sono convinto, io invece sono convinto che l'essere umano trova una via. Perché come ti ho detto prima, la vendetta non serve a nulla, è la giustizia che c'è bisogno.
2: No, io non parlo di vendetta, io parlo di giustizia, arrestandoli tutti per alto tradimento, dal presidente Mattarella fino a Conte, tutti là dentro, Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama, Quirinale, vanno arrestati tutti, compresi quelli che puliscono i cessi dei palazzi, perché anche loro in qualche modo sono corrotti.
1: Beh, vediamo questa commissione, lasciamoli lavorare.
2: La commissione? Cioè, noi abbiamo, diciamo, un apparato giudiziario, la commissione, che fa parte di quelli che sono anche corrotti.
1: Diciamo anche in America, per quanto concerne Fauci e quant'altro, che ci sta girando, e quindi...
2: In America vediamo di capire che in America hanno poco più di 2 anni. Una volta decaduto Trump, decade anche Kennedy.
1: No, però poi, per esempio, Fauci, diciamo, che è stato graziato dal presidente Biden, è stato graziato e per loro rimane graziato, quindi di conseguenza non è detto perché un presidente, io adesso non so, io sto parlando di questo fatto qui. Di Fauci, di quello che sta combinando il biondo cappellone là, non sono per il momento cose che possono riguardare questo evento qui, però sta di
2: ma
1: fatto
2: questione, La questione è che Fauci ha preso miliardi,
1: certo,
2: e sa che anche se ha l'immunità giuridica, giudiziaria,
1: eh sì, poi l'età che ha e tutto, lui è un anello della catena che può essere tranquillamente diciamo abbandonato, perché di soldi ne ha fin sopra non so quanti, quindi lui...
2: Ma abbandonato, ma sappiamo che a certi livelli non si limitano ad abbandonare. È chiaro il concetto, non si limitano ad abbandonare, perché Fauci non deve parlare.
1: Ah, ma sicuramente stai tranquillo che lui si avvale del quinto emendamento su consiglio degli,
2: esatto,
1: avvocati, quindi...
2: Ma perché si avvale del quinto emendamento? Se ha già l'immunità ed è stato detto che nessuno può agire contro di lui, perché continua a tacere? Perché non vuole dire la verità?
1: Caro Roberto, perché secondo te i nostri cappelloni che abbiamo qui dicono la verità?
2: No. Guarda, la verità è una soltanto. Credo che il tempo ci sia. Prova a far ascoltare per l'ennesima volta. Hey You dei Pink Floyd.
1: Hey You.
2: Perché vedi, ripetita You Once, batti e batti, prima o poi la pietra si rompe. Vediamo se gli italioti, i coglioniti idioti, arrivano a capire. Vediamo.
1: Gli italiani, non aver paura che qualcosina sta cambiando, ci sono dei bravi ragazzi che stanno arrivando.
2: Scusami, se la chiudo in questo modo. Anni fa, in tempi più o meno non sospetti, ho visto tanta gente finire in un mare di merda. E io li ho incontrati, gli ho detto mettiamoci assieme. Io stavo ancora bene quando loro erano finiti nella merda, stavo ancora bene, avevo il mio lavoro, avevo il mio stipendio, non mi potevo lamentare più di tanto. Ho detto vogliamo fare qualcosa, vogliamo reagire, andare contro questo sistema. Ma come, cosa, va bene. Poi tanti altri sono venuti giù assieme a me. E ho detto adesso vogliamo reagire, ma niente da fare. Chi toccherà dopo di me, si arrangia a questo punto.
1: Babbo.
2: Perché per me ormai non c'è più niente. Non so,
1: no, il discorso è che tu effettivamente con gli eventi che hai negativi che ti sono capitati e quant'altro hai difficoltà a vedere qualcosa di positivo.
2: No, è impossibile per me avere qualcosa di positivo, è impossibile ormai.
1: Però magari per altre persone non è stato impossibile, quindi anche lì ogni cosa, ognuno di noi è un soggetto a parte. E ci sono delle cose che sicuramente non lo so, una volta si sarebbe detto vai al santo e fatti benedire, è una battuta, dai, per strammatizzare, ci mancherebbe altro. Roberto, se mi dai un'altra telefonata che
2: te la do, e poi se puoi metti quella canzone,
1: sì,
2: là.
1: Va bon.
2: Non per me, perché io la conosco,
1: okay,
2: a virgola per virgola.
1: Va bon. Ciao.
2: Ma almeno per chi non vuol capire,
1: sì, ciao. Pronto?
3: Sì, pronto,
1: buongiorno. Buongiorno.
3: Sì, sono Tiziano, chiamo da Stra. Io ho ascoltato con interesse l'intervento che ha fatto l'avvocato, che avevo seguito anche in altre piattaforme, anzi ringraziamo tutto quello che stanno facendo per noi, insomma. Però contrariamente a lui devo sottolineare due cose. Come Fauci negli Stati Uniti, io penso che in nessun modo si riuscirà a scardinare nessuno di questi personaggi, perché scardinarne almeno uno, ma Fauci in primis, vorrebbe dire, diciamo, sollevare, scardinare un intero sistema che chi ha governato tutta questa non potrebbe permetterselo.
1: Però il dubbio seconda è stato messo.
3: Seconda cosa, il modo in cui stanno portando avanti, e lo ha sottolineato diverse volte durante l'intervento, io ho fatto questa considerazione già in altre circostanze, e mettiamo il caso che il vaccino fosse stato Beh, sicuro nessun vaccino lo è, ma questo lasciamolo da parte, ma efficace. Questo allora, già sono riusciti, a me no e qualcun altro no, e a te no penso, a inculcarlo, inocularlo, non essendo efficace, ma se fosse stato se fossero l'averlo creato in 3 mesi in ogni caso non poteva esserlo assolutamente, ma se realmente creassero, e probabilmente la cosa si ripeterà, secondo me, volevo un attimo sollevare una discussione efficace, sarebbe giustificato l'inoculo coatto? Cosa ne pensi di questo mio, cioè il modo in cui stanno portando avanti la difesa era che i tamponi erano, e questo sono d'accordo, farlocchi, come in qualche altro modo è stato dimostrato, e che poi, e nonostante questo, non ne riescono a cavare un ragno dal buco, e nonostante poi si sia da tante parti dimostrato che era inefficace, invece del fatidico 98% in realtà era il contrario, perché tutto era dato relativo, addirittura la Cassazione, pur avendo a disposizione i dati proprio di queste dimostrazioni, ha detto che i ricorsi sono e tutto quello che hanno fatto era giustificato.
1: Ecco, cosa ne pensi di io penso che ora come ora quello che è passato, però chi ha subito danni e quant'altro deve fare le denunce presso i vari avvocati.
3: Sì, probabilmente non avevano altro modo di agire con questa commissione Covid, ma adesso metto giù perché manca anche poco, e poi magari fammi un commento poi se qualcun altro vuole intervenire prima del mezzogiorno.
1: Okay.
3: Se fosse, se magari oggi fra 5 anni c'è un'altra pandemia, ti tirano fuori un vaccino che dimostrano che è efficace, sarebbe etico e legale essere costretti a un inoculo obbligatorio? Metto giù. Grazie.
1: Allora, la Costituzione è chiara, dovrebbero riscrivere la Costituzione. La Costituzione è stata calpestata, quindi questo ti dimostra che se uno Stato prende il sopravvento su certe cose può fare quello che vuole e lì non ci si scappa. Poi, che dire, casomai sarebbe da vedere i vari ordini dei medici. Anche lì c'è sempre quel famoso interrogativo. Io resto dell'avviso che se le persone riescono ad arrivare a una certa consapevolezza e riescono, diciamo, a rimanere saldi, e soprattutto essere partecipi alla vita politica non delegando, forse qualcosa cambia. Poi per il resto non ho la bacchetta magica e non so onestamente dove arriveremo, però io confido, perché ho avuto modo anche di ascoltare dei ragazzi giovani che, insomma, sebbene ero scettico, che invece hanno buoni ideali e non vedo un futuro negativo. Io è quello che questo mi sento, ecco. Vabbè, mancano una decina di minuti, adesso un attimo che soffermo perché c'è anche una telefonata. Vediamo allora. Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno signor.
1: Buongiorno signor.
4: Nati, che ti ho detto qualcosa 50 anni fa, parte tutti quelli che ha promesso, che qualcosa che abbia fatto?
1: Allora,
4: siamo obiettivi.
1: L'obiettività, bisogna essersi obiettivi, bisogna aspettare per forza di cose. Io resto l'avviso.
4: Dobbiamo morire di proverbio, no?
1: Però, diciamo, l'hai sentito che anche l'avvocato ha detto che se non iniziano le procure, è duretta.
4: Ascolta, guarda che amico, ho fatto 4 denunce, 4 alla posta, che so capire, 4 volte che sono andato alla polizia e ho fatto denuncia. A me mi ha mai denunciato, non che denuncia, sono cosa che ha fatto, scomparse tutte, compreso l'altra che ho fatto contro la Banca Unicredit, compreso insomma tutta una serie di cose, vedi? Presidente, che qua il vaccino come si fa? Mi credo che abbia ascoltato, perché ho sentito radio qua a Gamma che devono forse il vaccino. Guido, ma come è possibile, Guido, che la gente, va bene che già sta obbligati, voi non so voi, se no, te metteva quasi al muro, se te puoi dire, che gli licenziava in poche parole. Ma come si fa? Un vaccino. Tengo voi dai 3 ai 10 anni, non è la prima volta che lo dico qua, sarà quinta, sesta, decima volta che lo dico, dai 3 ai 10 anni per testare un vaccino. Capisco? Io sono andato di fatto, come faccio? Ma neanche se mi mettevo al muro su serio, non devo fare un vaccino, capisci il ragionamento? Perché secondo me hai 10 anni, comunque questo qua ti ho detto, questo è stato dimostrato, ti dice anche l'avvocato parla, ma tu prova a denunciare un avvocato, prova a denunciare un giudice, come che ho fatto io, come che addirittura sono andato a volte a Trento, ti ho capito, ma detto se c'è qualcosa in sabbia, la burocrazia se si fatta che distrugge sempre il più piccolo, sono andato di fatto, ma comunque se tu guardi in qualsiasi potere totalitario, la burocrazia di qui a Carregna no, nel modo più assoluto. Se non altri qua che avremo la burocrazia, penso che per caso in Cile oppure in Russia, Ciappa, oppure in qualche altro posto dove che senti, o in Cina, penso che la burocrazia sia l'anno che sia. Tanto per darti un'idea se deve cercare giustizia. Questo è altro che, come che ho detto 90.000 volte, anche se abbiamo democrazia, che in effetti che è la nostra parte della democrazia, comunque, che sia cambiato con la rosso o nero che sia sta governo, che ti capisco, che abbiamo avuto la nostra parte della democrazia, che sarebbe da correggere. Ma ho visto che quando tutti siamo buoni a parlare, fare gli eroi, quando che siamo là, stai certo che sei l'occasione che dall'uomo, fa l'uomo l'altro, sono andato di fatto, quando che uno comincia a sentire che la mia è buona, e vuoi la seconda o la terza che la mia, non te scambia. Guarda, c'è un aforisma che dice, non credo vi sia una futura umanità migliore, non credo possa mai diventare più vuota o più cattiva, perché è sempre la medesima, è inutile che parliamo, tutti siamo dei santi qua, per dopo come i preti parliamo bene e ragioniamo male, tanto per dare un'idea, le note il fatto se siamo, vogliamo essere obiettivi, poi se spero sempre che sia i classici San Francesco, ma anche San Francesco, tanto per darti un'idea, che non è anche quello che se non è se è sparso l'etame, no, che sta presentando il Papa dopo, adesso aiuto adesso non vedo neanche più, si è presentato il Papa che ha detto ma tu sa prima insomma il Papa che ordina vai nel porcile rovesciati nel porcile e poi vieni qua e così è che ha fatto e si è mandato sta quando che ha fermato che coso in per fermare che non mi ricordo neanche più che cose che faceva là per e mi spugna adesso insomma per addottrinare cristiani insomma che andava in Africa qua in Africa del Nord tanto per l'altro idea e se da un sceicco o sceicco là quello che era insomma adesso non mi ricordo te vuoi tanto bene comunque te vuoi detto come ti ripeto tutti siamo bravi, buoni, bei, santi ma se guardiamo dentro tutti siamo delle bestie e tutti siamo anche dei santi se guardiamo ben dentro. Pertanto è inutile che qua venga qua il nuovo condottiero, un nuovo che ti capisco, a contare a Basetta e Capuccetto Rosso, quando che per far giustizia, e sapevo che è così, è gran fatica. Ma è lo stesso coso, tanto per darti un'idea, Solone ieri, 595 avanti Cristo, non sia la prima volta che lo dico. E che vuol dire che i 23 leggi fatte da draconiani, insomma, da dracone ieri. Sempre 623
1: Socrate o Solone hai detto? Hai detto Socrate o Solone?
4: No, Solone era uno dei regnari Timocrazia, se tu guardi, ti trovi anche sul vocabolario la parola timocrazia. Ieri sta uno dei gente che dopo sta pericle ateniesi, insomma, ieri. E c'è sta prima democrazia prossimamente, però là era basato sul ceto sociale, secondo la tua posizione economica e il titolo che avevi onorifico, avevi il diritto, andato in fatto, e come che sia anche adesso più soft, ma che sia anche adesso, ti parlo dei 60 anni prima, questo non so se devo reso un'idea. Perché lo sicuro che ha avuto anche 30 anni di guerra tra Sparta e Atene, se mi ricordo bene. E se ricordavano tutti i due altri, mi ero capito già un pochettino. Comunque ti ho detto appunto, se la democrazia che gli dava, come che se adesso ti fai contro l'avvocato, che non c'è un avvocato. E guarda che di avvocati non ne ho conosciuto uno di onesto fino adesso. E ti ho capito? Tanto per altre idee, e guarda che ne ho conosciuto, tre civili e penali, che dopo mi ti ho detto, insomma, da capo espiatorio sono io. Se ti dico la prima volta che mi ha attaccato il stragio, che c'è stato addirittura un carabiniere l'ha puntato, che ieri in corridoio gli ha detto sì, no, non è che ha puntato io a 3.000 anni. Mentre il maresciallo, che era un maresciallo che era dentro, parlo di 60 anni fa, Facondo T, che era dentro due uffici, che ti capito, due porte chiuse, che erano non dritte, gli ha detto che amico puntare il dedo a me, stando cosa, ho detto, no, ho detto, quando mi ha fatto la domanda, perché mi sta guardando adesso? Penso alla persona educata che ho detto, quando sto parlando con la seconda persona, la guardi in faccia e poi sono andato a guardarla, davanti al giudice, ma non ti dico il nome perché sei il pensione da 10 anni, è stata cosa che ha detto il giudice, cioè, ne ha condannato 6 mesi per oltraggio al pubblico ufficiale, quando che l'ha puntato stesso, che ha detto, no, non mi ha minacciato, che ha detto, perché ha detto, se parla di qua, onestamente l'ha puntato, capisco cosa che ha fatto un maresciallo per cercare di farmi drizzare i corni, o se che credeva di raddrizzare il deviato, che ho capito, solo perché io ho detto solo la verità a cose fatte.
1: Va bene, Naf, ti devo lasciare perché mi parte la pubblicità.
4: Il discorso di tanti, e dopo ognuno che è su e
1: certo.
4: nel mondo, che ho capito.
1: Ciao, buona domenica. Allora, mancano un paio di minuti, che dire, lo so, le cose sono tante e mettere d'accordo tutti è impossibile, anzi oserei dire sì, impossibile, e che dire, buona domenica, buon mese di agosto, e allora noi ci sentiamo il 16, sì, il 16. E che dire, buon proseguimento con il nostro Lorenzo che vi porterà con della musica, e buona domenica, alla prossima.
5: A collaborare. Dietro a questa canzone c'è un volto, c'è un nome, c'è una vita spezzata troppo presto. La ragazza si chiamava Dimenticata Troppo e ci ricorda solo

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci, eccoci, buongiorno, mamma mia che alto il volume qua. Buongiorno a tutti, benvenuti, domenica 9 agosto 2026, siamo regolarmente in onda. Non siamo in ferie, quindi anche oggi a tenervi compagnia per le prossime 3 ore, un po' meno in realtà, 2 ore e 55 minuti. Poi dalle ore 15 in poi una sorpresa per voi, non spoilerò niente, così dovete rimanere all'ascolto. E niente, dai, andiamo a leggere le iniziative, così poi siamo a posto, a Ferragosto, come si suol dire, tutto a posto a Ferragosto, visto che ormai ci siamo. Sabato sarà Ferragosto. Cosa fate a Ferragosto? Siete in altura con gli amici di Gamma 5? Poi vi leggerò anche quella iniziativa. Allora vi ricordo che, come già saprete, ma lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, quest'anno è possibile versare il vostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratis e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Quindi mandate già i vostri messaggini, così testiamo anche che funzioni tutto. 334-7102-672, così vediamo se è tutto funzionante. Scriveteci il vostro contributo a Radiofonico Amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di Si Resiste Insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Vi ricordiamo che oltre al 5 per 1000 potete sostenere la cooperativa Gamma 5 anche effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, o anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. Il codice IBAN lo trovate sul sito, scusate, radiogamma5.it, o anche portando il contributo ai membri del consiglio di amministrazione, che salutiamo e ringraziamo per quello che fanno presso la sede della radio. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti nelle più svariate forme danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Vi ricordiamo che con cena dalle ore 19.30, martedì, cioè dopodomani, 11 agosto, che tra l'altro è a cavallo tra il mio onomastico di domani 10 agosto, mio compleanno, di mercoledì che è il 12 agosto, quindi fatemi gli auguri, mi raccomando, che ci tengo. Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura e la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Quindi martedì 11 agosto alle ore 21.30 in sede radio per la visione, mentre la cena dalle ore 19.30, come dice anche il jingle pubblicitario che sentirete nel corso delle giornate. Ok, salutiamo Luisa, perché non vedo i messaggi qua. E ciao Solare, Lorenzo si sente bene, buona trasmissione, un abbraccio Luisa. Grazie, grazie Luisa, gentilissima. Tra l'altro non vedo i messaggi, li vedo solo sul telefono ma non sul monitor, poi vediamo di sistemare anche questa cosa. No, va bene, poi vediamo di sistemare. Insomma, a Ferragosto, come vi avevo detto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, Radio Gamma 5 organizza sabato 15 agosto Tutti in Malga. Tra l'altro ricordo che entro domani, per chi volesse la grigliata, la prenotazione va fatta entro domani, lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Quindi, ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13
Pranzeremo in Malga, il menù è così composto da grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scoppiare. Si fa per ridere ovviamente, euro 20, ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni contattate il 329-003-8988. Adesso non riesco a rispondere alle telefonate, quindi portate pazienza, prima leggo le iniziative così poi evito di dimenticarmi. Ciao Bey, a mente vuota vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5, anche questo come il jingle pubblicitario, organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana in provincia di Treviso. Se magna e se baia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore, detto anche l'indiano, al 348-857-3609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Bene, letta anche questa, abbiamo un annuncio lavorativo. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392-5285-066. Abbiamo anche amici di Radio Gamma 5 pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Quindi sabato 5 settembre alle ore 10:11 Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Ci saranno tra gli altri anche Alfredo Belluco, che salutiamo visto che è uno speaker qui di Radio Gamma FUNF. Info 346-36-14469, spero di aver letto bene. Vi ricordiamo anche che AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Il tutto riprenderà a partire dall'ultimo giovedì di settembre, grazie a tutti, che mi pare sia il 24, andando a memoria. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civile civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare online con SPID o carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Andiamo qui con un annuncio abitativo. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano del Grappa e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. Bene. Andiamo con cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Bene, vi ricordiamo anche le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto piramidi bosniache e invece dal 5 al 12 settembre Sardegna energetica ed esoterica. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Ok, salutiamo anche Beppi 300. Ciao Beppi, come stai? Todo bien, spero. Un saluto a Cortina d'Ampezzo e a tutte le valli e tutte le montagne, a tutte le Dolomiti, patrimonio mondiale.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 778 0167. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre, tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sul sito del comune di Campo d'Arsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99845. Va bene, abbiamo letto tutto, quindi oggi domenica 9 agosto faccio gli auguri di buon compleanno a mio amico Umberto Gasparoni, classe 1931, che oggi compie la bellezza di 95 anni, tra l'altro leone come me, quindi grande e mitico zio Umbe, come lo chiamo io. Un saluto speciale anche alla mia nipotina Silene, che ieri ha compiuto 11 anni, quindi tanti auguri anche a lei. E che dire, andiamo con questo nuovo viaggio sonoro fino alle ore 15, abbiamo 2 ore e 45 a nostra disposizione, scatenatevi, tra poco inizio a rispondere anche alle telefonate. Intanto vi ricordo, per i vostri sms 334 7102 672, invece telefonia fissa 049 700 700 e 049 700 838, puntata speciale dedicata alla memoria di Franco Baresi, numero 6, libero e capitano della squadra più forte di tutti i tempi, cioè l'AC Milan di Arrigo Sacchi prima, Fabio Capello poi, e anche a Francesco Guccini, che sono volati in cielo nei giorni scorsi. Ok, detto questo, bando alle ciance, vi lascio con la sigla di Gamma 5 e poi partiamo con il nostro nuovo viaggio sonoro. Scatenatevi con messaggi WhatsApp e Telegram, questa non è una registrazione, siamo in diretta, quindi un motivo in più per partecipare. Vamonos!

è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, che parte con un disco intitolato Dunia, dedicato alla nostra mamma croata Mela Cotogna, amica di Zagabria.

www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Viaggio sonoro, si parte con...

Bene, bene, è arrivata ovviamente l'immancabile Miss Strick the Strocket, direttamente dalla sua reggia privata dell'Olmo di Martellago Venezia. Vi saluta tutti, in particolare tutti i bambini del mondo, la Laura che mi saluta sempre, si ricorda di me, la Ugolina, Marco di Marghera, la Gianna Canterina che ha compiuto gli anni e tutti gli amici e le amiche in ascolto. Valentina, nonno Piero, ciao!

Bene, bene, allora salutiamo anche Enrico, Matteo, Domenico che ci stanno ascoltando in direzione Fontana Fredda di Pordenone. Certo, conosco la località, quindi buon tutto a voi ragazzi, buon ascolto, buon viaggio sonoro e guidate.

0: lei partecipa ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed. Saluti a tutti da Erika, da Contea.
1: Dove ci sono le quattro stagioni? È sempre Lorenzo Speed. L'idea è per tutte le generazioni. Con la sua allegria, simpatia, fantasia, ci tiene compagnia con i suoi ineguagliabili viaggi sonori. E vai Lorenzo Speed! Ciao da Roberta da Montebelluna.
2: Mancava armonia però, armonia, simpatia, cortesia. Allora scatenatevi con i vostri messaggini come hanno fatto già Marzia, Erika, Marica, Roberta, Gabriella, Luisa, salutiamo Luisa di Vedelago, salutiamo il Beppi, salutiamo gli amici della musica, salutiamo Ornella. Ornella c'è, Ornella, Gabriella, siete tutte quante una stella. Ciao Lorenzo, un abbraccio, grazie Ornella, brava Ornella, così ci piaci, attiva e partecipe. Allora mandateci i vostri messaggini, siamo qui per voi, dite la vostra al 349-7267-647. Tra le tante donzelle è arrivato anche il mitico Fabio di Monastier che dice: ciao Lorenzo, salto a bordo del volo ipersonico, un saluto a tutti i passeggeri, Fabio di Monastier, Treviso. Un saluto allora anche alla sua family, immancabile Lisa, Luca, Emanuela, Tigre, gli amici anche, perché no, Peseggia di Scorza e Venezia. Dove vi portano queste sonorità? Ditecelo, scrivetecelo, forza, avanti tutta, si va con la musica.

Dai, che andiamo con un indovinello sonoro. Chi indovina vince una dedica musicale o in alternativa un CD o anche entrambi come preferite, ce lo direte voi. Titolo autore del prossimo brano, tra pochi secondi per voi.

0: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
1: Grazie, grazie di cuore anche ad Alberto per questo vocale. Bene, si fanno sentire anche i maschietti, quindi bravi così. 349-7267647, indovinello sonoro in atto, scrivete titolo e autore del brano in questione. Vai!

Suono di notte. Viaggio da solo. Sono DJ. Amo la musica. E lei ama me. Lei è fatta così. Qualche volta mi sembra lontana. Ma poi mi prende per mano. E mi porta via con sé. Via in un mondo fatato. Che è solo per noi. Sono un DJ, non sono mai stanco, non è contemplato. E giro, giro il mondo, e così porto a spasso il mio cuore. E ogni tanto ne perdo un pezzetto, qua e là. Un po' di calore, una musica dolce.

senso alle cose, il giorno nasconde, la notte no, la notte mi assomiglia, come tutto ciò che è più vero, e che la luce è oscura. Sono un DJ, mi piacciono i dischi, l'odore del vinile, è come l'odore di casa, il profumo dell'amore. Mi piace la gente di notte, quante verità saltano fuori da un bicchiere, quanta voglia di vivere, semplicemente. Io suono, suono, e la notte mi dà una mano, e respiro, respiro tutto quello che è vero di notte e falso di giorno. La notte stende il suo velo e mi protegge. Sono un DJ, porto la musica ed il cuore in giro per il mondo. Porto anche un leggero dolore che nessuno saprà.

Ringraziamo allora l'avvocato, poeta, artista poliedrico Alfonso Simioni, anche scrittore, tra l'altro ha scritto diversi libri, quindi se avete l'occasione leggeteli. Alfonso Simioni, ditegli che siete miei amici e, e vi tratterà ancora meglio. No, scherzo, lui tratta tutti bene perché è una grande persona. Salutiamo allora gli amici di Barbisano. Ciao Lorenzo da Barbisano, sempre presenti. Grazie allora a Daniele e Laura. Salutiamo anche Manuel di Arzignano, anche lui presente dalla zona ovest della provincia Berica di Vicenza. Saluto anche mia cugina Maria Berica, volata in cielo, le ricordo sempre. E andiamo con questo messaggio che ci ricorda il compleanno della moglie Elisa. Va bene, grazie Manu. Allora quando sarà tempo debito faremo anche a lei gli auguri. Volevo salutare te e mia mamma Antonia. Va bene, allora salutiamo tutte le mamme del mondo, perché le mamme ci hanno donato la vita insieme ai papà, quindi li ringraziamo perché da una forma d'amore è nata anche la nostra vita. Quindi celebriamo la vita, la musica, l'arte e la cultura. Salutiamo anche Agostino direttamente da Villaggio Norge, anche lui ha visto i tempi d'oro e non solo quelli del grande Milan, non solo di Arrigo Sacchi ma anche di Fabio Capello e di tutti gli altri allenatori che sono succeduti sulla panchina di questo prestigioso club appunto italiano. Allora andiamo con la musica, spero vi piaccia, se avete dediche, richieste e quant'altro fatecele pervenire via WhatsApp, Telegram ed SMS al 349 7267 647. Cosa volevo ricordare? Dovevo ricordare anche qualcos'altro, mi sono già dimenticato, ma questo è bello della diretta, o la diretta del bello, come direbbe il nostro amico Francesco dalla Sardegna, che salutiamo insieme ai suoi parenti tutti, visto che ci ascoltano alla grande, da Villa Urbana in provincia di Oristano. Salutiamo anche Dunia, al quale abbiamo dedicato il primo disco di questo viaggio sonoro che si chiamava proprio Dunia, e lei, che è una personcina speciale, vi saluta tutti, vi augura buon viaggio sonoro. Allora grazie a mamma croata Melacotogna, Dunia Celeste. Salutiamo anche Ada di Asolo, anche lei in nostro ascolto. Brava Ada, da uno dei borghi più belli d'Italia. E andiamo con un altro, vediamo se siete pronti. Pronti, partenza, Vicenza. Dai, andiamo con questo allora. Avete indovinato il titolo, brava Roberta di Montebelluna, sempre sul pezzo, a volte cicca gli indovinelli, però oggi ha indovinato. Era proprio Viaggio del grande Lorenzo Speed, grazie. Salutiamo allora Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, anche loro presenti dall'immancabile Tezze sul Brenta. Ciao Lorenzo, auguriamo un viaggio sonoro rinfrescante a te e a tutti gli ascoltatori vicini e lontani, appunto da Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Quindi li ringraziamo e auguriamo anche loro una bibita fresca o calda a seconda dei gusti, quindi de gustibus, i gusti sono gusti in quanto tali vanno rispettati. Allora ognuno di voi può mandare i propri gusti musicali, sonori e non, al 349 7267 647. Mandiamo un saluto anche qui agli amici che ci hanno mandato una foto del Joy Lionel che si riposa in giardino. Bene così, allora Joy Lionel, sempre il numero uno, il re dei Labrador. Va bene, dai, scherzi a parte. Salutiamo allora anche Gabriella, Dunia, Valentina, nonno Piero da parte di Ada di Asolo, e vediamo se troviamo anche quel disco. Va bene, grazie a te Ada, un saluto a te Alessandro e Natasha. Allora salutiamo tutti gli amici della musica, scriveteci, interagite, partecipate. Andiamo con un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano in questione. Per risposte valide non, via SMS, WhatsApp e Telegram, il numero da contattare è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349 7267 647. Salutiamo anche Maria Grazia di Sottomarina, anche lei nostro ascolto. Ciao Maria Grazia.

0: ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed. Saluti a tutti da Erika, da Contea.
1: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina San Zanone.
2: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica di Antivole. Ciao ciao!
3: Grazie mille del bellissimo viaggio sonoro finora con le...
4: La musica è sempre magia, soprattutto quella che ci fai ascoltare te.
5: Vai Lorenzo Speed, tutta la Sardegna in ascolto.
6: Ciao Lorenzo, ci sono anche oggi, in ritardo ma ci sono. Bacione, ciao Cristina da Padova.
5: Si viaggia tutta musica con Lorenzo Speed.
4: Allora, non vedo l'ora di sentire i nuovi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
7: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze, Toscana.
8: Bene, bene, allora salutiamo tutte queste donne, Marica, Marzia, Erika, Romina, anche la Romina sempre presente, grande la Romina di San Zenone degli Ezzelini, provincia di Treviso, anche lei sempre presente con almeno un vocale, quindi la dobbiamo ringraziare di cuore perché gli ascoltatori, quelli che partecipano sempre, hanno veramente un posto speciale nel nostro cuore. Salutiamo allora anche l'immancabile Maura dalla Toscana, Parco delle Cascine, Firenze, anche Firenze è sempre protagonista nei nostri viaggi sonori, quindi ringraziamo anche questa splendida città toscana d'arte e di cultura. Salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, le invitiamo a partecipare, anche voi potete inviare il vostro vocale o anche il vostro semplice messaggino di testo, come preferite, mandate il tutto al 349 7267647, anche per partnership, collaborazioni e quant'altro, noi siamo sempre disponibili, quindi avanti tutta, come si suol dire. Ti sei dimenticato il migliore Nero Rocco? No, non mi sono dimenticato, è che non sapevo se avevi avuto il tempo materiale di vedere anche quel Mila, ma tu sei un adulto tifoso milanista. Grande Agostino, salutiamo allora e ricordiamo anche il Paron Nereo Rocco.

0: Ragazzi, ma firmate i messaggi, scrivete dei messaggi così belli che è un peccato non vedere i vostri nomi, i vostri pseudonimi, nickname, potete utilizzare quello che volete. Salutiamo allora questo messaggio che dice: grande, questa è magia, sempre 1,87, ormai non cresco più, almeno fisicamente, solo negli anni, e quindi preparatevi perché ci saranno delle sorprese. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica, la magia è sonora con Lorenzo Speed, Viaggi Sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Si va.
1: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
2: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi

Dai, dai che si va, grazie per le vostre testimonianze d'affetto, vi voglio bene ascoltatori ed ascoltatrici speciali, mi fate emozionare ed emozionarsi è bello, bisogna emozionarsi perché la vita è così breve, così fuggente, così, bisogna cogliere l'attimo, non chiamate adesso, non posso, Graziano, ti saluto ma non posso rispondere su questo dispositivo, quindi avanti tutta, scatenatevi con le vostre testimonianze d'affetto e anche non, perché no, anche critiche purché costruttive, le critiche servono sempre a crescere, ad evolvere, a migliorare, noi siamo qui per quello e quindi aspettiamo i vostri messaggi nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed e tu.

Questo potrebbe essere l'ultimo viaggio sonoro, l'ultimo disco di questo viaggio sonoro, lo scopriremo solo vivendo. Intanto scriveteci 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS, con Lorenzo Speed si viaggia sempre in prima classe, qualità sonora e non, forza e coraggio, il

Indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo d'autore di questo brano rivisitato, una rivisitazione di un disco storia della musica elettronica. Forse il Fabione lo conoscerà. Salutiamo anche Anna Maria Dosson di Casier Treviso insieme al suo piccolo e dolce Spike. Un saluto anche a Nick Turbo Padova.

non è Sunstorm, ma uno degli autori del brano precedente è Darude. Bravo Fabione, comunque ci sei arrivato molto vicino. Comunque è una rivisitazione di quel disco. Bravo, bravo Fabione, sapevo che avresti indovinato. Bravo, bravo, bravo. Comunque il titolo esatto è Feel the Beat, segui il battito. Ricordiamo sempre che BPM sta per beat per minute, battito al minuto. Battiti al minuto è l'unità di misura della musica elettronica. Quindi andiamo a leggere il titolo autore esatto: Darude featuring Paenda con Feel the Beat. Il remix sarà di Ilan Bluestone. Per gli appassionati del genere, dei titoli, delle tracklist, delle playlist. Grazie per aver viaggiato con noi anche in questo viaggio sonoro di Lorenzo Spit. Ma non finisce qui, restate collegati.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca. Che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti. Poente e bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: ti ascolto da là, intanto ti sto ascoltando. Un augurio di buon domenica a tutti gli ascoltatori e ricordate di fare gli auguri a Lorenzo il 12 agosto che compie gli anni. Forever Young. Ciao Lorenzo! Da Chioggia Sottomarina.
1: Grazie, grazie, troppo gentile Maria Grazia, scusa se lo faccio ascoltare solo adesso, ma prima avevo perso il messaggio per strada, quindi se vedete che non leggo i messaggi rimandateli perché ce ne sono veramente tanti, non riesco sempre a stare dietro a tutto, anche perché sono qui solo e soletto, ma in vostra compagnia, quindi non mi sento mai solo, ma è solo per dire che essendo io uno faccio fatica a fare tutte le cose. Ciao Solare Lorenzo, si sente bene? Buona trasmissione, un abbraccio a Luisa. Luisa di Vedelago che ci fa anche i complimenti, dice complimenti Lorenzo perché se non mi sbaglio sei uno dei pochi speakers che si ricorda di far sentire la canzone nella radio, che è quella che stiamo ascoltando in sottofondo. Sento Lorenzo, per caso è anche una di quelle musiche rilassante che a volte fai ascoltare. Va bene, dopo andiamo anche con la musica rilassante. Allora vi ricordo 049 700 700 049 700 838. Comunico anche a Marco di Mira che ho corretto anche il suo contatto, quindi non preoccuparti. Buona trasmissione Lorenzo, sempre energico Marco da Mira. Da correggere per favore il nome amico di Valentina, Marco da Mira, già fatto. Bene, salutiamo allora le persone care di Radio Roma 5, quindi le ricordo Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzeghina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papà Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Elvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda, tutti gli amici in cielo. Io ricordo sempre degli ascoltatori speciali, quindi la Mariella di Noale Venezia, ricordo anche Roberto di Ponte di Brenta Padova, la Gelsomina di San Brusun di Dolo Venezia, la Leda, la Giustinella, la Sonia di Vicenza e poi chi ricordo ancora? La Maria di Altivole Treviso, ricordo la Riccarda di Mogliano Veneto, anche lei provincia di Treviso, e tutti gli amici in cielo perché sono veramente tantissimi. Ricordo Andrea Gasparoni di Ancignano di Sandrigo, Vicenza, anche lui nostro fedele ascoltatore che ci segue in cielo, e proprio oggi è il compleanno del suo fratellone Umberto, che io chiamo simpaticamente zio Umbe, che compie la bellezza di 95 anni, classe 1931. Quindi auguri, auguri, auguri, adesso andiamo con un altro viaggio sonoro, scatenatevi con i messaggini, perché il viaggio sonoro non finisce mai. Con Lorenzo Speed oggi fino alle ore 15, poi sorpresa e poi ci risentiremo, se avrete voglia, tempo spazio, il 23 ed il 30 agosto. Segnate nel calendario, ok?

Bene, arrivano subito i primi passeggeri del nostro nuovo viaggio sonoro. Buona trasmissione Lorenzo, sempre energico, Marco da Mira, provincia di Venezia. Allora salutiamo gli amici di Mira, Oriago di Mira, perché no, anche quello. E allora andiamo con un altro, vi vedo belli attivi subito dall'inizio. Salutiamo anche l'immancabile DDV, una delle testimonianze più belle dei nostri viaggi sonori nel corso degli anni. È proprio di DDV che tornò prima delle ferie per non perdersi un viaggio sonoro. Ma io vi ricordo che anche in ferie ci potete ascoltare, basta una semplice connessione internet, e anche se per caso non doveste riuscire ad ascoltare le dirette, ci sono sempre i podcast, quindi vi aspetto anche sul mio canale YouTube. Siamo sempre di più, iscrivetevi, iscrizione libera e gratuita per tutti, youtube.com/lorenzospeed, scritto youtube.com/ se preferite Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo SPEED. E allora ci immergiamo in questo nuovo viaggio sonoro, consapevoli che il viaggio sarà totale e quindi c'è bisogno di una connessione energetica, animica, speciale. Vi aspetto con i vostri messaggi, con le vostre interazioni, perché voi siete i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. WhatsApp, Telegram ed SMS al 349 72 67 647. Voglio emozionarmi insieme a voi, perché la musica è emozione, la musica è

0: Sono Roberta e la mia presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro della Supremo Lorenzo Spinde, il magnifico.
1: Lorenzo Spinde ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze,

0: viaggi sonori di Lorenzo Speed, assolutamente da non perdere. Parole di Roby da Montebelluna. Mix di musica classica rivisitata in chiave elettronica. Veramente una cosa strabiliante. Spettacolo musicale unico, creato dal nostro fantastico mago Lorenzo Speed.
1: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.
2: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina da San Zenone.
3: Dove ci sono le quattro stagioni, c'è sempre Lorenzo Speed. DJ per tutte le generazioni.
4: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica de Antivole. Ciao ciao! Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed.
5: Bene, bene, allora partiamo per lo spazio infinito della musica. Salutiamo anche DDV, Davide, c'è Anna Maria anche. Facciamo l'appello, da dove ci ascoltate? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS, Maria Grazia Sottomarina 349-7267-647. Il viaggio sonoro anche oggi sarà esaltante. Vogliamo farvi emozionare, perché no, anche ballare, sudare, interagire, scalpitare, palpitare. Dai, forza, diteci la vostra, fatevi sentire. 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS. Più siamo e più ci divertiamo. È arrivata anche la Silvietta Upitergina, Silvia Oderzo, che vi saluta tutti, belli e anche meno brutti. Ciao!

Grazie, grazie a Paola ed Alessandro, grazie di cuore amici. Amici, amici, e poi ti fregano la bici. No, era per fare la rima, non c'entra niente con Paola ed Alessandro. Eccola qua, direttamente dalla sua reggia di Dosson di Casier Treviso, ci scrive la nostra amica Anna Maria. Anna staccato, in questo caso Maria, non come Lorenzo Spide che ha scritto tutto attaccato, qui è scritto staccato. Anna spazio Maria. Lorenzo, sono presente per un tuo nuovo gioioso viaggio musicale e molto altro. Grazie della compagnia che ci fai, un abbraccio da me e Spike. Grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi. Grazie, grazie, grazie. Spero che vi divertiate insieme ai nostri viaggi sonori. Vi ricordo sempre youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale. Ed anche, se volete visitarlo, il mio sito lorenzospeed.it. Ci saranno delle news a breve.

E allora, visto che la brava Roberta di Montebelluna, saluto anche il fratellone Roberto. Ha indovinato che si tratta di musica classica rivisitata in chiave elettronica per voi. Voglio vedere se siete così attenti e attenti e anche partecipi da indovinare l'autore di questo brano. Ricordiamo che si parte dalla musica classica e vediamo chi indovina chi è l'autore del disco originale, appunto.

Dai ragazzi, mi fate emozionare con le vostre testimonianze d'affetto, mi fate commuovere, non posso piangere in diretta, zio Billy. Allora salutiamo l'Anna di Breganze, grazie Anna, anche lei sempre presente, veramente io devo fare una statua agli ascoltatori che sono sempre presenti perché mi portano allegria, gioia, mi fanno sentire il loro affetto, ovviamente ricambiato. Grazie, grazie di cuore. Ciao, siamo in ascolto, buon viaggio sonoro, dicono la vigilessa di Santa Maria di Sala Venezia e il suo dolce alfiere Simon. Grazie ragazzi, Simon e Tania, Tania e Simone. Simone tra l'altro fratello milanista e quindi ha un posto speciale nel mio cuore. Grande Simon! Va bene, detto questo salutiamo anche Nico di Rubano, grande Nico, ti sto ascoltando, se puoi salutare Monica, alta Monica, addirittura alta Monica. Va bene, allora salutiamo anche la Valle Camonica che fa anche rima, armonia, profusione in ogni occasione perché sentirla non è mai abbastanza. Brava Roberta che hai indovinato, era proprio armonia del quasi sconosciuto Lorenzo Speed, armonia con l'H finale, la trovate su tutti i principali portali musicali, diffondetela. Potete utilizzarla anche per le vostre stories su Facebook, Meta, su Instagram, su TikTok. La trovate armonia con la H finale, scritto tutto attaccato, A-R-M-O-N-I-A-H. E non siete assolutamente dei patacca che fa anche rima. Allora andiamo con il prossimo disco. Siete pronti ad immergervi nel viaggio sonoro? Dai che mi fate emozionare, fatemi emozionare una volta tanto, dai!

La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza e il tuo sound è una penetrante freschezza.

le quattro stagioni c'è sempre Lorenzo Spid, DJ per tutte le generazioni. Con la sua allegria, simpatia, fantasia, ci tiene compagnia. Con il suo

0: Kids. Buon divertimento da Marika De Altivole. Ciao ciao!
1: Dai ragazzi, mi fate emozionare con questi attestati, veramente attestati sonori, vocali. Siete fantastici, intraprendenti. Salutiamo Anna di Breganze, forse l'avevo già fatto ma sono un po' scleratello, perdonatemi. Ciao Lorenzo, buona musica a tutti, un pubblico, grazie per l'impegno che ci metti da tanti anni, trasmettendo con il cuore per tutti noi. Wow, David 66, mamma mia. Grazie David, mi fai emozionare. Salutiamo allora il Simon che ci ascolta da Carle oggi. Ciao Big Lorenzo Speed, appena arrivati e posizionati in quel di Carle, ma non dimentichiamo di ascoltare il tuo nuovo viaggio sonoro. Ed ora pompa, grazie Simon, un saluto a te e a tutti gli amici di Cervarese, Santa Croce, provincia di Padova e anche Valproto di Quinto Vicentino. Va bene, arrivo.

selezioni sonore a cura di Lorenzo Speed. Per i vostri sms, WhatsApp e Telegram il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordiamo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che in ogni puntata arrivano. 349 7267 647, scriveteci, interagite, partecipate. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuove emozioni musicali e non.

Ecco qua, visto che a Montebelluna abbiamo veramente tanti ascoltatori e tante ascoltatrici, le ringraziamo tutti e lo facciamo anche leggendo questo messaggio direttamente dalla frazione San Gaetano. Io conosco anche tutte le altre frazioni, tra le altre Biadene, e quindi salutiamo tutti gli amici di Montebelluna. Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro a tutti, un forte abbraccio Patrizia da Montebelluna, per la precisione appunto San Gaetano. Allora scriveteci anche voi da altre parti, non solo di Montebelluna, non solo della Marca Trevigiana se la vedi ti innamori, ma anche del Veneto, dell'Italia, dell'Europa, del mondo, perché da tutto il mondo si possono ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Basta una semplice connessione internet. Come on!

0: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Romina Sangenone.
1: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica.
2: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Bellissima Forever Friends. Una musica universale. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre.
3: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro, Maura e Ilaria.
4: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare ai tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
6: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Maura da Firenze.
7: Avanti tutta, caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed.
8: Un saluto a DJ Lorenzo Speed. Lorenzo!
9: Ascolta anche tu i viaggi sonori di Lorenzo Speed, la sua energia, i suoi dischi sono eccezionali come lui, il mitico Lorenzo Speed.
10: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
11: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali.
12: A loro piacimento. Po' di brondolo passa per Rosolina.
13: Ciao a tutti, io sono Alberto di Sandrigo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un saluto a tutti, ciao.
14: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
15: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
2: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed.
16: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
14: Grande Speed! Vai Bomber!
4: Lorenzo!
17: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed, anch'io Bruno Pizzul.
18: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed, audi.
19: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier, Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie.
6: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed.
20: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
21: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
2: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby. Un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffi.
19: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, sono Renata da Corsa Martino. Anch'io seguo i tuoi viaggi musicali. Con il tuo programma ci fai passare momenti sereni e divertenti. Grazie di cuore per il tuo impegno, Lorenzo Speed.
22: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa.
23: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore, ciao.
24: Ciao Burdel, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Viaggi Sonori e di Lorenzo Speed, mio caro fratello milanista. Un saluto a tutti da Giulio Strocchi di Ravenna.
25: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
26: Super grazie Lore, grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.
27: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
28: Lore, mandale a me, io dico dammi quel pezzo, mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
29: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buona musica. Lorenzo!
30: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. A presto!
31: Ciao Lorenzo, sono Sara da Montebelluna. Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore Lorenzo.
32: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
33: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro? E allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
34: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
35: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
36: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
37: Cosa dire? Cosa fare? Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed. Un saluto da Pordenone.
38: Ecco qua che si vola nel mondo sonoro di Lorenzo Speed. Buona trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Colsa Martino. Evviva, evviva, un saluto a tutti.

musica veramente bella. Ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.

0: tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo Spin.
1: Armonia, entra nell'anima mia e non andare più via.
2: Saluti da Maura, sempre da Firenze, sempre dalle Cascine e sempre con i Viaggi Sonori di Lorenzo Spin.
3: Grazie Lorenzo Spin per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao.

Ambre dal Pago, cioè grazie Edvige, nome originale. Scriveteci allora via sms, whatsapp e telegram al 349-7267647. Il disco per i bambini, ci chiedeva la Gabriella. Miss Stricchete Strocchete, dai, questo può andare bene per i bambini, è una dolce sinfonia, può cullare i dolci pargoli. Continuate a scriverci ed interagire, vi ricordo sempre i viaggi sonori, se avete perso qualche viaggio sonoro per strada non preoccupatevi, potete recuperarli su youtube.com/LorenzoSpeed o anche dal mio sito lorenzospeed.it, vi aspetto numerosi, attivi e partecipi, forza e coraggio, questo è il sonoro viaggio.

Ok, grazie allora alla Gabriella Miss Stricchete Strocchete, voleva salutare e ringraziare tutti quelli che l'hanno resa celebre e famosa dall'alto della sua reggia di Olmo di Martellago Venezia, voleva ringraziare in particolar modo la Roberta di Montebelluna per i suoi saluti praticamente costanti. Va bene, grazie allora, grazie a Gabriella, mi fa piacere che anche tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche grazie a me, ci siano rinnovate amicizie, ci siano nuovi contatti, e questo è il bello della musica, come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Buon ascolto, buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora, restate con noi perché la musica non tradisce mai.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo.

0: Eccola qua, la canzone di Gamma 5. Tra l'altro vi devo dare un annuncio, molti di voi forse lo sapranno già. Ieri era l'ultimo saluto di Cinzia Agostini, che è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni nella chiesa di Reschigliano qui vicino. Quindi ecco, la salutiamo, le auguriamo buon viaggio e che possa riposare in pace. Andiamo allora con l'ultima ora insieme fino alle ore 14:59 primi. Scusate il fiatone, sono andato a aprire il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Quindi scatenatevi, ultima ora insieme, scatenatevi con i vostri messaggini e poi, se avrete voglia, tempo e spazio, ci risentiremo 23 e 30 agosto. Segnate nel calendario, noi saremo regolarmente in onda, quindi tra 2 e 3 domeniche, 23 e 30 agosto, ok? Gamma. Tra l'altro domani è mio onomastico, come mi hanno scritto qui gli amici all'ascolto, molto attenti, bravi e grazie. Allora vado a leggere un po' di messaggini. Scusate il fiatone, veramente qua facciamo le corse. Ciao carissimo, buona musica, ora mi rilasso un po' perché la tua voce e questa musica mi aiutano a star meglio e forse anche a dormire. Stammi bene, bye. Questa è la nostra amica Luigina di Campodoro. No, a dormire, si dorme dopo, adesso è ora di stare svegli, come dico sempre. Poi è arrivato un altro messaggio di Maria Grazia, che ci sta ascoltando dalla spiaggia. Brava Maria Grazia, sentiamo cosa ci ha mandato.
1: E poi se ti sei. Sono in spiaggia adesso, ascolto la tua radiolina, ma vado prima al bar. E poi se ti sei. Una bella pietra questa, vicino alla riva.
0: Bene, sì, ci sono fino alle ore 15, quindi Maria Grazia rimani con noi. Salutiamo Alberto, Alberto ci ha mandato un bel messaggio, dice: ciao Lorenzo, ma te sei proprio una canaia, tutte ste donne che stravedono per te, ma anche uomini, non solo donne, ma va ben così, gagliardo. E allora avanti tutta stricchete e stricchete, che pompa di brutto, un buon caldo musicale, ciao bello, e la prossima volta che ci vediamo ci beviamo qualcosa di buono. Ciao Alberto di Treviso. Va bene, volentieri Alberto, dai che andiamo con l'ultima ora insieme, scatenatevi con i messaggi. Ricordo domani, allora, come avete detto, il mio onomastico, come hanno scritto qui gli amici. Vediamo se riesco a recuperare il messaggino che l'ho perso per strada, volevo leggerlo invece poi mi sono perso nei meandri leggendo il messaggio di Luigina. Eccolo qua che dice: domani il tuo onomastico, quindi auguroni Lorenzo da Paola e Alessandro. E tra l'altro il 12, cioè mercoledì, è il mio compleanno, quindi ricordatevi, va bene? Grazie a tutti. Allora andiamo con un ricordo speciale a Francesco Guccini, a Franco Barresi e anche a Cinzia Agostini. Vamonos, dai, ultima ora insieme fino alle ore 15, poi sorpresina, restate con noi.

0: Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Lorenzo Magnifico non è più rinascimentale, ma bensì è più che mai attuale. Si chiama il Lorenzo Speed, il Magnifico.
1: Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre.
2: Ma è armonia la dolcezza musicale più bella che ci sia.

0: strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna.
1: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marica dal Tivole.
2: Partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
3: Allô, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
4: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
6: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musica Lorenzo Speed audio.
7: Un saluto a todos gli amigos de Lorenzo Speed.
8: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia.
9: Wow, che ritmo da mille una notte. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.

0: ragazzo, buona giornata.
1: La musica è sempre magia,
2: soprattutto quella che ci fai ascoltare te.
3: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Spid, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori.

0: Dai Lorenzo Speed, andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da Edvige da Tambre dei miei monti.
1: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
2: Sono Renata, sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Colsamattino.
3: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini, più si gustano più si vogliono gustare. Allora andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebellino.

0: Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
1: A tutte le pattuglie, grazie allora a tutti questi vocali, 349-7267-647 per chi ha già memorizzato il numero, ma anche per i nuovi arrivati e le nuove arrivate. Benvenuti, welcome, come il Fabione sempre con noi. Ciao Fabione, alza una mano. Dai che andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina titolo autore del brano in questione, vincerà un CD musicale con le nostre produzioni discografiche o a scelta una dedica sonora, come preferite. Scrivete titolo autore del prossimo brano rivisitato dalla musica classica, per voi, con voi.

0: mattina da Padova in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente, si viaggia per mari e monti, ma sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.
2: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata. Ti auguro un fantastico viaggio sonoro. Vamos!

nazionale che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos! Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spid. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spid.
1: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Spid a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
2: Lorenzo, mi sono sintonizzata! Sveglia!
3: Bene, bene, allora vi siete sintonizzati, allora mandateci i vostri contributi sonori, vocali e non. Siamo qui per voi, dite la vostra, 349-7267-647. Siamo sempre qui per voi e quindi dite la vostra in armonia, in simpatia, in cortesia. Forza! Vi ricordo sempre il mio sito lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per chi non l'avesse già fatto. Iscrivetevi gratis al canale. Ci sono tanti viaggi sonori, ma non solo. Ci sono anche interviste, viaggi, vlog, posti da incorniciare, posti da visitare. A noi piace la natura, piacciono gli animali e quindi venite a trovarci anche lì e ne vedrete delle belle. Detto questo, adesso invece non è una cosa visiva ma bensì sonora, quindi collegatevi, sintonizzatevi, connettetevi, entriamo tutti in sintonia con questa dolce melodia o moledia, come direbbe la nostra amica Roberta di Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto, amante delle auto d'epoca e della ritmo Fiat Ritmo. E andiamo allora per lo spazio infinito della musica. Aspetto i vostri contributi vocali e non, 349-7267-647. Un saluto speciale anche alla famiglia di Campodoro, e quindi Luigina, Elio, Franca, Katia, Jacqueline e Ed Emmanuel.
4: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spid.
5: Ciao, sono Elena e anch'io ascolto sempre i viaggi sonori di Lorenzo Spid.
6: Ciao Lorenzo Spid, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
7: Grazie, scolliniamo.
8: Sono diventata adesso, Lorenzo.

0: Lorenzo, stai per chiudere, sempre una canzone anni 60, 70, 80, 90 per i vecchiotti, un abbraccio, Maurizio 46 Struffoli.
1: Grande Struffoli, Struffoli c'è allora dalla Lucania con Furore. Vediamo dai, non so se oggi riesco a metterla, comunque dai, musica classica per te, per le tue orecchie. Ciao Maurizio!

0: viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
1: Belle, belle queste vocine dolci che ci inviate, grazie allora a chi c'è sempre, grazie donne e uomini di buona volontà. 349-7267647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, qui con voi. Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Saluto anche il Fabione di San Giorgio delle Perti che è sempre presente, grazie Fabione per la tua presenza costante.

sempre onnipresenti anche Sole, Giorgia, Giulia, Laura e Paolo da Tezze sul Brenta, che ci augurano un viaggio sonoro speciale a me e agli ascoltatori vicini e lontani, vicini nel cuore.

0: quanti gli ascoltatori.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed. Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali.
4: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti!
5: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Grazie Lorenzo Speed per questo fantastico angolo di piacevole melodia.
7: Grazie Lorenzo per questa bellissima canzone.
4: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza, ma è armonia. Bellissima Forever Friends. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che gli racconterò. Lorenzo Speed, le tue...
8: Ciao Lorenzo, facci rabbrividire con una musica rinfrescante.
5: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai, da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe.
6: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi ci godiamo la nostra ricarica energetica online. Grazie per i tuoi preziosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori.

0: suono di notte.
1: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita.
2: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte. Lorenzo Speed, nuova promessa in Italia.
3: Sono Roberta e la mia presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Speed.
4: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed.
5: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.

0: fila a Lorenzo Speed, ancora un messaggio dalla Sardegna. Grazie per quest'aria rivitalizzante che ci stai proponendo sempre nei tuoi meravigliosi viaggi sonori. Grandissimo Lorenzo Speed, viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. Vai a tutto ritmo, forza Lorenzo Speed!
1: Grazie, grazie. Allora, gli amici della Sardegna sempre presenti, dai, in questo gran finale di questo viaggio sonoro. Ricordo sempre lorenzospeed.it e youtube.com/lorenzospeed per rivivere quando volete, da dove volete, anche i nostri viaggi sonori passati, presenti e futuri. Allora andiamo per lo spazio infinito della musica, visto che in tanti l'avete chiamata. Arriva Forever Friends, dedicata agli amici di sempre, come il Franci, come la Roberta, Roberto, come tutti quelli che ci seguono sempre con affetto e simpatia, la Gabriella, la Anna di Breganze, tutti voi, Valentina, nonno Piero, senti qua.

Enzo Speed, e arrivano anche i nostri saluti ad una voce sola, perché Piero è già crollato dalla stanchezza e quindi

Scusate, ok, allora salutiamo Valentina, Nonno Piero, sempre presenti anche loro. Grazie personcine speciali, grazie a tutti quelli che ci sono sempre. Un abbraccio vi giunga dal mio cuore. Un saluto alle persone ammalate, un saluto alle persone che hanno bisogno di compagnia. Ecco, noi siamo qui anche e soprattutto per voi, quindi se ci siete battete un colpo, mandate un messaggino, sms, whatsapp e telegram al 349 7267 647. Un abbraccio a Nonno Piero, l'ultimo dei polesani ma bensì il primo degli esolani.

0: Grazie, grazie Vale per tutti gli auguri ricambiati, grazie di cuore per la vostra vicinanza, la vostra partecipazione costante. Allora un abbraccio a te Piero, a tutta la vostra famiglia, alle vostre famiglie. Un pensiero speciale sempre anche alla Carmensita di Villa del Conte, sempre nei nostri cuori, sempre occhi meravigliosi, perché io non dimentico.
1: Forever Kids, l'inno sublime della

Grazie a David, Fiesso d'Artico, Dolo, Riviera del Brenta che scrive: ciao Lorenzo, buona musica a tutti, un pubblico grazie per l'impegno che ci metti da tanti anni trasmettendo con il cuore per tutti noi, David. Grazie David, troppo gentile. Anche Alberto che dice: ciao Lorenzo, tutte queste donne che stravedono per te, sei proprio una canaglia, traduco dal dialetto veneto all'italiano, ma va bene così, gagliardo, e allora avanti tutta, stricchete e strocchete, che pompa di brutto. Ciao bello, e la prossima volta che ci vediamo ci beviamo qualcosa di buono. Ciao Alberto, grande Albert, e grandi tutti quelli che ci stanno seguendo. Se volete scatenarvi con sms, messaggini, whatsapp e telegram, questo è il momento giusto per farlo, perché i dischi che da qui alla fine del viaggio sonoro arriveranno sono veramente pochi, e quindi dateci dentro adesso, 349 7267 647, altrimenti dovrete attendere i prossimi viaggi sonori. Ciao a tutti, vamonos allora, scateniamoci in questo gran finale. Tiriamo la volata, come si suol dire, in gergo ciclistico.

Grazie Anna Maria che scrive Forever Friends, brano strumentale del presente DJ Lorenzo Speed. Sublime, grazie, grazie Anna Maria, troppo gentile, Dosson di Casier presente. Un abbraccione alla nostra mitica Anna Spazio Maria.

Grazie a te Luigina, Luigina, donna meravigliosa, donna speciale, dice grazie dei saluti e Lorenzo significa nato tra gli allori, vero o falso? Un abbraccio. Beh, sicuramente sono nato nella Bambagia, come dice il mio babbo Francesco, che ringrazio per avermi donato la vita insieme alla mia mammina Marilena, grazie ai miei genitori.

Eccola qua, allora il Beppi di Cortina ti saluta, il Fabione di San Giorgio delle Pertiche, perché la musica non divide, la musica unisce per la gente intelligente che lo capisce. Sicuramente Fabio di San Giorgio delle Pertiche e Beppi di Cortina sono persone intelligenti. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi. Allora, siete pronti per gli ultimi due dischi? Fase di atterraggio. Francesco, ci sei con i tuoi messaggi aeroplanistici?

Attenzione al sublime finale. Una dedica speciale ad Alberto, sempre presente, a tutte le persone che ci seguono sempre. Dunia, Gabriella, Roberta, Roberto, Simone, Tania, Simone, Fabio, Fabione, Giuseppe.

Questo è il momento esatto per mandare gli ultimi messaggi di questo viaggio sonoro. 349-7267-647. Se non li sentite letti in questo viaggio sonoro, sarà per la prossima. Intanto un abbraccio a tutti. Grazie Simon, fratello milanista di Santa Maria di Sala, che dice ciao, al prossimo viaggio sonoro. Grazie, grazie a voi. Sono io che ringrazio voi. Grazie, grazie di cuore per aver partecipato anche a questo viaggio sonoro.

Grazie Luisa, un abbraccione a te, personcina speciale, che tante volte sei venuta a trovarci anche all'interno live dei Viaggi Sonori. Grazie Luisa, io non dimentico.

Eccola qua, la chiusura, la sublime chiusura di Lorenzo Speed. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, un abbraccione a tutti voi, alla prossima. Viva la vita, viva la musica, viva l'arte, la cultura, la natura. Ciao.

Grazie Franci dalla Sardegna, dice bella puntata, bravo Lorenzo, un salutone anche dal Fabio di Bonastar, ciao a tutti, ciao raga! 30 secondi all'atterraggio totale, ciao! Per i prossimi voli pindarici con Lorenzo Speed, un abbraccione, ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Devo ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e tanti

0: con dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ok, allora ragazzi, ultimissimo disco, mentre preparo la sorpresina per dopo, che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Faccio ascoltare i vocali della Valentina, che non ero riuscito a far ascoltare prima per correttezza. Grazie a tutti. Allora, come vi dice tutto Valentina, dai, ascoltate.
1: Ciao Lorenzo Speed, e arrivano anche i nostri saluti ad una voce sola, perché Piero è già crollato dalla stanchezza, e quindi ti mando questo messaggio vocale a nome mio e di Piero. In questa domenica 9 agosto da Jesolo ti mandiamo un saluto caldo e ventilato, e soprattutto un buon viaggio sonoro in compagnia di tutti gli amici, con un carissimo saluto a tutti. E che dire, Lorenzo, si sta avvicinando il tuo onomastico e anche il tuo compleanno, devi essere super felice, no? Che questa settimana si festeggia per te. Aspettiamo i giorni da festeggiare, e un caro saluto con un abbraccio affettuoso, buon viaggio sonoro, ti ascolto da sola adesso, e ciao, buona domenica, ciao Lorenzo.
0: Bene, grazie di cuore Vale, sì, sono felice perché è l'anniversario della mia nascita, io amo la vita, sempre grazie ai miei genitori e ai miei nonni che porto sempre nel cuore, quindi li saluto, Antonia, Antonio, Giovanni e Lucia, e ovviamente i miei genitori Francesco e Marilena. Grazie a tutti e alla prossima, 23 e 30 agosto, sempre qui, sempre nello stesso orario, sempre con i viaggi sonori. Ciao a tutti, un abbraccio solare a tutti voi e grazie per la vostra partecipazione.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 4 agosto. Quindi un saluto a tutti quelli che sono al mare, in montagna, al lago, in colonna, sul divano, in ufficio, in una cabina regia come noi. Insomma, un saluto a tutti, compresi quelli della notte che ascoltano la replica, quindi anche Valentina di Carmensita. Parlando di repliche, vi ricordo che questa trasmissione appunto va in replica il martedì notte, e dopo la trasmissione di Fabio Migliorini, ma potete trovare anche la registrazione sul sito di Radio Gamma 5 alla voce podcast, poi scegliete nuovo podcast, selezionate la cartella Fabio Turin e nella sottocartella 2026 potete selezionare il mese e la puntata che volete riascoltare, altrimenti suddivise in questo caso per ospite, quindi senza gli stacchetti musicali, la pubblicità e solo l'ospite diciamo intervistato, potete trovare queste interviste nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente oppure in Telegram nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Ecco, vi comunico con gioia che il gruppo vicentino di Radio Gamma 5 ha preso forma grazie appunto all'idea di Francesco e martedì scorso, grazie anche a delle vostre segnalazioni, ho capito che non si riusciva a trovare quel gruppo su Telegram a causa di alcune impostazioni, quindi adesso Francesco le ha sistemate e chi vuole partecipare a questo gruppo, che ripeto è il gruppo vicentino dei radioascoltatori di Radio Gamma 5 e può servire per ampliare il concetto di comunità, per anche a livello logistico organizzarvi se c'è una conferenza qui in radio, quindi magari si fa una macchina unica per il trasporto, oppure come aveva anche suggerito lo stesso Francesco, magari in occasione dei gas che ci sono qui in radio, chi non può venire magari può delegare uno del proprio gruppo a dire ok, ti faccio una lista di cose che magari se per favore puoi acquistarle tu e dopo ti do i soldi, quindi insomma è un modo per, ripeto, creare una piccola comunità e amplificare il concetto sia di solidarietà ma anche proprio di comunità che ha Radio Gamma 5, insomma solidificare o creare dei legami di amicizia e tante cose, insomma. Quindi per iscrivervi a questo gruppo Telegram, tutto in maiuscolo, quindi canale Telegram è virg_ o underscore, come preferite chiamarlo, 5 in numero, quindi virg__5. E prima non lo trovavate perché appunto c'erano delle impostazioni strane. Se avete comunque difficoltà durante questa trasmissione potete inviarmi un messaggio e io poi mi segno il vostro numero e lo passo a Francesco che a sua volta vi inserirà in questo gruppo, insomma, ecco. A proposito di gruppi, abbiamo chiuso finalmente la ricerca delle varie persone che per quanto riguarda il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, a breve, quindi insomma nelle prossime trasmissioni, insomma o appena si tornerà un po' tutti dalle vacanze, ve li presenterò. Adesso credo che già stasera avremo un primo incontro e quindi insomma ecco, questa è una bellissima notizia. Ci sono, intanto ringrazio tutti quelli che si sono proposti, abbiamo come detto fatto una selezione, quindi l'abbiamo fatta in base alle predisposizioni, al proprio talento e quindi abbiamo cercato insomma delle figure che rientrassero in quello che può essere la preparazione di un libro o comunque insomma la pubblicazione e per cui ci sono state persone anche che si sono proposte per l'idea di gruppo, non tanto per la questione editoriale, quindi per stare un po' insieme o andare a mangiare una pizza, ecco, in questo caso diciamo ringrazio della disponibilità, però questo gruppo nasce proprio con l'intento di far partire questo settore in Radio Gamma 5 e dar la possibilità alle persone che fanno parte della radio o anche ad alcuni ospiti di poter
pubblicare delle opere che creeranno una piccola nicchia. Questi libri poi, oltre a essere associati come quello di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, a un distributore nazionale, poi potranno essere anche venduti e distribuiti qui durante il GAS, o comunque insomma poi mano a mano vi spieghiamo. E poi è un gruppo che una volta solidificato e rafforzato nel tempo potrà insomma anche seguire anche altri progetti, insomma, ecco. Adesso io vi leggo, prima di presentarvi l'ospite della giornata, vi leggo alcuni annunci. E, allora, 5 per 1000, tra l'altro sono appena stato commercialista, quindi spero che tutti l'abbiate fatto. Allora, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Oppure, per sempre per sostenere la radio, potete fare un versamento tramite o il conto corrente postale della radio al 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, il cui IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Si può portare anche un contributo direttamente alla, in sede, agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. A proposito, proprio perché sono i membri del CDA, quindi vi ricordo Tiziana, che è la nostra presidente, poi Mario, il grande Mario, poi Lilli, Paolo Girotto e anche Luca Trevisan. E ringraziamo sempre il CDA, perché nonostante sia estate, alcuni sono in ferie e quindi insomma ci sono anche risorse di tempo e di energie insomma un po' più basse del solito, ma loro sono sempre qui sia a risolvere le varie, diciamo, situazioni, ma anche a proporre continuamente qualcosa. Quindi, come ad esempio Cinegamma 5 presenta l'Orchestra Stonata, che è vi spiego un po' la storia: l'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. O fanfara, e non so dove vada l'accento. Martedì 4 agosto, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma si può cenare anche dalle 19:30 fino alle 21 con tutti i buonissimi prodotti che porteranno quelli dell'associazione Il Seme di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in Malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 si pranzerà sempre in Malga con grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio a volontà fino a scoppiare. Euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure se uno preferisce si può portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Quindi, per chi mangia la grigliata, la prenotazione è assolutamente necessario che vada fatta entro lunedì 10 agosto, quindi lunedì prossimo, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
quindi vi aspettiamo, è un'ottima occasione per stare insieme e al fresco. Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo, vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. Vi ripeto, chiamare Ettore per prenotare al 348 857 3609. Per il menù basta andare sul sito della radio www.radiogamma5innumero.it. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E si cerca anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392 52 85 066. Quindi vi ripeto, per sia un falegname con esperienza e un falegname operaio ci si può candidare chiamando Sonia al 392 52 85 066. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli, per quanto riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari di Padova, poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia e in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre dalle ore 10-11 a Padova al Caffè Pedrocchi in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Non mancare, organizza il tutto Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, al 346 3614 469. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica basta andare sul sito di www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un altro annuncio: cerco casa per mancato

ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Sì, quindi il comune di Campodarsego è proprio il sito. Per informazioni ufficio ambiente allo 049 9299 845. Vi ricordo poi che insomma tutti gli annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org. Conclusi gli annunci, poi saluto anche Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio, uno struccon forte anche a te. Speriamo che tu abbia l'aria condizionata in camion. E un saluto anche dal fresco Bressanone, ti ascoltiamo, hasta sempre. Grazie mille, un abbraccio a voi anche da in quel di Bressanone. E adesso vi metto uno stacchetto musicale e poi vi presento l'ospite di oggi.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Saluto Tiziana Altieri, grande Luca Carboni al concerto a Marostica. Si trae un autore che amo particolarmente. Infatti oggi tutta la scaletta musicale è dedicata a lui. E allora siamo qui, vi presento la nostra graditissima ospite, è un bel ritorno visto che c'erano state delle richieste di farla tornare, quindi insomma abbiamo accontentato queste a gran voce questo desiderio dei radioascoltatori, e vi presento Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, ed esperta di numerologia. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora partiamo per quelli che magari non hanno ascoltato la tua precedente intervista, e così raccontiamo un po' chi sei e come sei arrivata alla numerologia.
1: Sì, allora io mi chiamo Alessandra, e all'inizio la numerologia non faceva assolutamente parte della mia vita, ma ho sempre avuto una predisposizione e anche proprio una passione per tutto quello che potevano essere l'oltre, o tutti gli aspetti dell'oltre, quindi i miei amici, come li chiamo io, quindi angeli o comunque entità superiori, a tutto quello che potevano essere gli strumenti, soprattutto da ragazzina, quindi i tarocchi, gli esperimenti con le erbe, i cristalli, quindi insomma ho sempre avuto questa grande propensione ma anche passione. E poi dopo ad un certo punto della mia vita un po' tutto quello che mi stava succedendo non ero, diciamo così, preparata, perché i doni sono belli ma bisogna anche imparare a saperli gestire, ci vuole una maturità emotiva per poterli saper gestire bene.
0: A volte anche spaventano, no?
1: Spaventano assolutamente, perché poi dopo io ero molto come dire, vedevo tantissimo, sentivo tantissimo, avevo delle premonizioni molto forti anche sulla mia vita, e quello che vedevo giustamente non mi piaceva, perché poi dopo, quando, finché le cose sono belle va tutto bene, quando cominciano ad esserci anche le cose brutte non sei preparata e non sai, certo, nemmeno come gestirle. E quindi a un certo punto ho detto basta, non voglio più sapere, non voglio più sentire, non voglio più vedere niente, e quindi ho vissuto un po' spenta. Perché poi quando rinneghi in qualche modo la tua essenza, vivi spenta.
0: Sì, perché c'è questo paradosso che fa parte un po' dell'essere umano, che ha questo desiderio di sapere, no? Mm-hmm. di sapere cosa succederà domani, o di prevedere gli eventi, ma allo stesso tempo ne ha paura, perché probabilmente si sente anche che non è poi in grado di dire ok, adesso che lo so cosa faccio. Quindi probabilmente questo dono va associato anche a una grande forza di interpretare e una grande forza d'animo, no?
1: Sì, anche una gran fiducia proprio nell'abbandonarsi un po' a quello che possa essere il risultato, perché poi dopo, se vuoi sapere, devi anche essere pronta ad accettare la risposta, non è sempre facile. E poi perché comunque arrivano sempre sotto forme di metafora, non è che ti arriva l'angelo che ti dice sai oggi
0: succede questo.
1: Se giri a destra magari prendi la multa. No, non funziona proprio così, insomma. Loro ce la mettono tutto, come dire, per darti delle indicazioni. A volte noi siamo troppo di corsa per vedere queste indicazioni, sì. Quindi ci troviamo un po', come dire, spiazzati. Per cui poi dopo, come scriverò appunto nel mio libro, ho una vita abbastanza impegnativa, nel senso che le prove poi comunque sono arrivate, anche se io le ho volute skippare in qualche modo. E quando poi mi sono davvero risvegliata, nel senso che io non ho fatto un vero e proprio coma, non ho, quello che io racconto è proprio un viaggio. Per cui io non sono stata in coma, non ho, come dire, altre persone che magari sono state in coma, hanno visto delle cose. Io ho proprio fatto un viaggio nel mentre, diciamo. Quando mi sono risvegliata in tutti i sensi. Cioè proprio c'era un'energia dentro di me, una bomba dentro di me talmente grande che non potevo più metterla in un cassetto. Se non l'avessi cominciato ad incanalarla sarei esplosa nel vero senso della parola. E poi con un messaggio ben chiaro. Quindi una missione ben chiara dentro la testa, e quindi dovevo assolutamente trovare un modo per esprimermi, quindi non solo a parole ma anche a esprimere tutto quello che poteva essere la mia essenza più profonda. E lì ho scoperto la numerologia. Ho studiato vari tipi di numerologie.
0: Cos'è la numerologia? Spieghiamolo.
1: La numerologia l'ho scelta per due motivi.
0: Sì.
1: Uno, perché io sono comunque una persona molto razionale, che sembra strano, perché una persona che magari parla di angeli o di entità dice: ma scusami, non mi puoi spiegare razionalmente questa cosa? Però io paradossalmente sono una persona estremamente razionale, che deve comunque dare un senso logico alla sua vita, alle sue cose. Il numero da sempre ha avuto la capacità simbolicamente di esprimere dei concetti che magari le parole non erano in grado di esprimere, ed è sempre stato considerato un linguaggio universale. Anche tra i mercanti più antichi, prima della parola è arrivato il numero, perché mentre per i linguaggi c'erano magari delle diversità logistiche, per il numero, quando era, non so, tre monete, tu sapevi che quello era il valore della tua merce, per cui veniva considerato un linguaggio universale. Lo stesso, diciamo, quello che viene considerato il padre della numerologia, che è Pitagora, ok? E lui associava ai numeri un simbolismo. Metto per esempio il numero 4, lui lo identificava come un quadrato perché era formato da quattro angoli, quindi stabilità, forza, confine, ma gli stessi concetti matematici che non potevano essere, o i concetti filosofici o i concetti astrali, astrologici, non potevano essere sempre spiegati in modo logico, quindi veniva usato spesso la simbologia numerica, quindi non solo il numero in sé, ma tutta la simbologia che appartiene al numero, per poter dare una spiegazione logica a ciò che volevano esprimere. Le maggiori leggi, potrei nominare Pitagora, ma anche Platone stesso, o ad esempio anche Euclide, per esempio, lui ha proprio stabilito delle leggi che poi dopo vengono usate non solo in geometria, vengono usate anche per spiegare alcuni concetti filosofici o altri tipi di concetti.
0: Quindi possiamo anche dire che è sì un linguaggio, ma in questo caso, aggiungendo anche il termine, un linguaggio assoluto, perché mentre il linguaggio può essere, io parlo l'italiano,
1: interpretabile
0: oppure appunto diverso a seconda delle etnie o delle culture, in questo caso è proprio un linguaggio universale che può,
1: certo,
0: essere capito in teoria da tutti, insomma.
1: Esatto, per cui è spesso stato usato come linguaggio, come simbolismo, come caratteristica anche per spiegare ciò che non era spiegabile in qualche modo e che tutti bene o male riuscivano a comprendere e capire.
0: Okay.
1: E dal punto di vista invece energetico e spirituale, perché c'è anche questa componente,
0: certo,
1: il linguaggio che l'universo usa preferibilmente per comunicare con noi sono numeri, colori, suoni. Numeri perché spesso ci capita di vedere sempre lo stesso numero, la targa che compare, il numero di cellulare, un numero che ci segue nella nostra vita, magari tutti i più grandi eventi della nostra vita sono stati, che ne so, a maggio oppure il 20 di un certo mese. E colori, perché spesso persone che hanno apparizioni o comunque persone che dicono: a me sembra che mio papà mi è vicino, vedono il colore della piuma, il colore della farfalla, un determinato cuore che si rappresenta, quindi il colore. E i suoni, le vibrazioni, ci sono suoni guidativi, si dice che ci sia una musica dell'universo che viene,
0: sì,
1: suonata, Aristotele ne parlava, le vibrazioni in generale, c'è chi usa i bagni di gong, chi usa le campane, chi usa semplicemente la musica per, come dire, rilassarsi. Per me, ad esempio, la musica, il canto, proprio il cantare a squarciagola è curativa. Quando io sono stanca, quando voglio scaricare, quando sono disperata, per me la musica, il poter, come dire, cantare è proprio come se facessi, che ne so, per un'altra persona un massaggio da un estetista, così, è proprio curativo. Per cui la vibrazione che genera, la stessa preghiera genera una vibrazione curativa, oppure il mantra, insomma, dipende poi naturalmente questo a seconda della religione, perché quel suono continuo è proprio una vibrazione che genera un senso di guarigione oppure distruttivo. Ci sono degli studi in cui hanno visto che proprio la cadenza della parola, il suono della parola, la vibrazione messa in una certa maniera provoca delle impronte nell'acqua che poi tu congeli negative, oppure cambiano addirittura la consistenza delle cellule. È per questo che è molto importante il linguaggio positivo, oppure come dire la vibrazione positiva, ecco.
0: Ma quindi, visto che hai citato anche la preghiera, per interpretarla, cioè la numerologia possiamo definirla una scienza, quindi anche qua una scienza esatta, precisa, con degli schemi, delle dinamiche, oppure è anche oppure una pratica spirituale? Cioè, qual è il giusto, come la collochiamo?
1: Allora, la possiamo interpretare in ambo le due cose, nel senso che possiamo interpretare la numerologia proprio come una scienza, ok? Ma non proprio in senso accademico, più in senso simbolico, ed aiuta proprio a come disciplina ad usare un linguaggio che possa aiutare meglio le persone a conoscere se stesse, ok? E allo stesso tempo a livello spirituale come dei veri e propri codici che accompagnano la nostra vita e che hanno in sé un certo tipo di significato. Anche quando c'è una certa sincronicità negli eventi, come per esempio, come accennavo prima, quando ad esempio capita sempre un certo evento il 5 del mese, il 20 del mese, se noi ci fermiamo un attimo a guardare, vediamo che c'è un filo conduttore in questo, non è sempre una coincidenza, c'è un filo conduttore. Quel filo conduttore ti può portare magari a capire delle cose che prima non avevi capito. E chi studia la numerologia come faccio io ha la possibilità di spiegare magari delle ombre, degli effetti, dei collegamenti che noi sappiamo che ci sono, ma magari in quel momento non siamo pronti a dirli ad alta voce.
0: Ma quindi, scusa, mettiamo così, cioè nel senso che l'universo emana questo, ci parla attraverso questo linguaggio, quei numeri, i simboli. Ovviamente la maggior parte delle persone non li sa riconoscere, quindi in questo caso ad esempio tu che la studi e hai questo anche dono dentro di te, riesci a interpretarli. Questa interpretazione a chi serve? Cioè nel senso, serve a reagire a quell'evento? Serve a non ripeterlo, perché magari, come dicevi tu prima, magari sono cose che succedono con una certa ripetizione? Serve ad acquisire la consapevolezza, o anche il fatto che magari ognuno di noi in qualche modo può iniziare a capire come funzionano le cose?
1: Allora, dal mio punto di vista, a me piace moltissimo che la persona non sia dipendente del numero, ma sia attore di quel numero. Quindi mi piace moltissimo, quando stabilisco una consulenza con una persona, fargli esattamente capire il processo che c'è dietro quel numero, dietro quella data, dietro quell'evento. Perché è facile dire, non so, tu sei nato il giorno 5, oppure tu, capita sempre di mercoledì per questo motivo, però non ti faccio capire il motivo vero. Se invece io ti faccio capire il motivo vero, e generalmente c'è sempre qualcosa, una generazione, ok, di un certo evento, di un certo blocco, di una certa cadenza, quando tu hai capito, hai preso comprensione, allora non diventi più la vittima di quell'evento, ma diventi l'artefice di quell'evento. Sei tu che cambi le regole. Poi sicuramente non è tutto in mano nostra, perché comunque ci sono dei passaggi obbligati, un po' come le verifiche di matematica, le devi fare, non puoi saltarle, puoi skipparle, puoi darti malato, ma prima o poi quella verifica arriva. Ma se una persona ti dà gli giusti strumenti per capire quella verifica di matematica, tu la
0: senza copiare,
1: esatto, tu l'affronti con meno ansia, l'affronti perché sai che la devi affrontare, e l'affronti con una consapevolezza che già di per sé diventa guarigione. Quindi non, si cambia proprio la, la metodica dentro la tua testa, non è più subisco gli eventi della vita, certo, perché sono sfigato, sfortunato, non valgo niente, tutte quelle cose là, ma sono artefice della mia vita. Se mi ci devo cacciare, mi ci caccio con gioia, come certo, dico sempre io, sì, ecco. Sì.
0: Ma infatti, ad esempio, ti chiedo così, ogni tanto capita, visto che poi parliamo anche di radio e quant'altro, non so, monti in macchina e o visualizzi sul display 11-11, no?
1: Sì.
0: Che per quanto mi riguarda, insomma, per le poche conoscenze, è comunque un segnale, cioè, insomma, particolare.
1: Certo.
0: Ma credo che non sia l'unico caso dei numeri doppi, o via dicendo.
1: No,
0: che, cioè, che senso ha quello?
1: Allora, spesso, come dire, i nostri angeli custodi, che sono sempre vicino a noi, però... Noi siamo dotati di libero arbitrio, nessuno può entrare nel nostro libero arbitrio, siamo noi che dobbiamo chiedere eventualmente aiuto quando ci sentiamo soli, persi, o semplicemente quando dobbiamo prendere una decisione. E il numero è la cosa più veloce per loro, perché consumano meno energia a farci vedere i numeri rispetto che farci vedere altro. E quando sono doppi vuol dire che quel concetto è ancora più amplificato, ok? Quindi quando è doppio, triplo, vuol dire che quel messaggio è ancora più forte. E spesso, quando, siccome se capita più volte in una settimana e a momenti quando magari ti giri e dici oddio, la macchina è così, l'orologio è così, il forno è così, non può essere sempre una casualità, vuol dire che ti stanno proprio comunicando qualcosa. L'11 ad esempio è molto legato all'individualità, alla forza, e quindi spesso quando ti fanno vedere 11 vuol dire ti sono vicino nelle prove che magari stai affrontando. La prova difficile non è sempre qualcosa di catastrofico, a volte è semplicemente anche sentirsi un po' persi, quindi in quel momento ti senti talmente tanto col peso sulle spalle che dici madonna, oggi proprio non ho voglia neanche di alzarmi. Ti fanno capire che tu hai la forza dentro di te per poter reagire, per poter sapere, per poter vedere.
0: Io credo che, insomma, questa è una mia piccola interpretazione, che il nocciolo della questione sia quello di capire, al di là poi di avere il talento come puoi averlo tu, il dono, la conoscenza, lo studio e via dicendo, di magari appunto interpretare o anche nel tuo caso anche aiutare gli altri a capire, che però sia proprio il senso di tutto è quello di capire, essere consapevoli che non siamo soli, no?
1: Certo.
0: In un certo senso dire ok, so che c'è tutto un mondo invisibile che non riusciamo a vedere, di cui dobbiamo avere però fede che ci sia e che sono attorno a noi, insomma, ecco, che insomma ovviamente nella concezione che ci sono forze di ostacolo e forze di luce, quindi insomma sono tutti e due gli schieramenti, però credo che noi dobbiamo affidarci alla luce, ovviamente, in questo
1: certo
0: caso, no? Ecco.
1: Oppure una cosa importante, perché molto spesso le persone pensano che affidarsi alla luce vuol dire essere perfetti, ma non esiste la luce senza il buio. Quindi noi non potremmo mai essere completamente a luce o affidarci completamente alla luce. Questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare del male a qualcuno. Vuol dire che dobbiamo imparare anche ad accettare le nostre ombre. Perché accettare le nostre ombre e capirle e saperle gestire diventa una forza. Allora lì si è pienamente nella luce. Sembra un concetto banale, ma è un concetto molto importante, perché non esiste mai completamente luce. Tu vedi la luce solo se c'è un'ombra che ti permette di vedere la luce.
0: Certo.
1: Quindi essere nella luce, lavorare per la luce o altro, non vuol dire essere perfetti, vuol dire comprendere anche le tue ombre,
0: certo,
1: e farle diventare un gran potere. Perché quando tu comprendi le tue ferite, comprendi le tue difficoltà e in qualche modo accetti che ci siano, perché sono parte di te, si trasformano in luce anche quelle, diventano una forza, perché tu sai controllarla, una dipendenza, un difetto, un tuo neo, un qualcosa che comunque ti disturba, una ferita magari che hai coi genitori, fratelli, sorelle, datori di lavoro, perché poi dopo l'universo ci presenta sempre la parte di specchio peggiore di noi, ok? Quelle ombre,
0: soprattutto in questo periodo,
1: quelle ombre, se tu le capisci, le comprendi, le accetti, non ti fanno più, come dire, non ti fanno più cadere, perché tu hai capito il perché arriva quel difetto, quella persona, quell'ostacolo, hai capito perfettamente, quindi ci ridi sopra e vai avanti, come dire.
0: Allora, ti apro una piccola domanda, cioè una piccola parentesi per farti una domanda, ma normalmente appunto i saggi, come puoi essere tu, ci dicono che quando incontriamo una persona che ci mette i bastoni tra le ruote, lo fa per il nostro bene, no? In
1: sì,
0: un certo senso, ok. Ma sono tutti dei portatori di beneficio questi personaggi, oppure a volte sono proprio pirla e insomma, non vorrei usare termini che non mi appartengono, ma insomma, ok.
1: Esatto. Noi siamo come una calamita. Quindi attiriamo il simile attira il simile, ok?
0: Sempre tornando, c'è un pirla dentro ognuno di noi.
1: C'è un pirla dentro ognuno di noi, quindi quando noi c'è una cadenza continua, vuol dire che c'è qualcosa da risolvere. Poi la nostra vita è un continuo incontrare, un po' come i fili che si intrecciano, e ogni scelta che facciamo, ogni azione che facciamo sposta un po' la nostra strada. Quindi se in un determinato periodo è un continuo, vuol dire che dobbiamo capire qualcosa. Se comunque le cose stanno andando molto bene e ogni tanto arriva quello lì che ti ricorda, guarda che però ci puoi ricadere, allora è solo un promemoria. Poi dopo, come dire, non si può sempre dare una spiegazione logica, spirituale, esoterica a tutto.
0: Quindi
1: ciò che succede,
0: meglio
1: se c'è una cadenza vuol dire che è qualcosa che dobbiamo lavorare, che ancora non abbiamo lavorato bene dentro di noi.
0: Ok, quindi ogni tanto va tirato uno schiaffo a noi stessi, anche per non far violenza sugli altri.
1: Sì, bisogna che cerchiamo
0: il pirla che c'è in noi.
1: E soprattutto dobbiamo chiederci che cosa davvero ci dà fastidio di quel pirla. Perché a volte noi diciamo, è stato maleducato, si è comportato male, ha fatto questo, ha fatto quello, ma ok, ma l'ha fatto davvero direttamente a noi, o semplicemente il suo modo di fare ci infastidisce? E se il suo modo non è diretto veramente a noi, perché ci infastidisce così tanto? Perché quel modo di vestire, quel modo di essere, ci dà tanto fastidio? Basta che guardi anche nei social, c'è uno scaricare di, come dire, di violenza gratuita, anche se nessuno ti ha chiesto di fare un commento sotto quel, come dire, quel post o quell'altra cosa.
0: Guarda, e ti dirò, meravigliosa Alessandra dal 065 finale è arrivato, ma ti dirò anche di più, che io lo trovo affascinante come dinamica, perché anche uno abituato magari anche come me a fare un certo lavoro su se stesso, e insomma mi ritengo una persona comunque a un certo livello di percorso, eppure ogni tanto, proprio perché mi autoanalizzo, noto che, come hai detto tu, anche semplicemente nel mondo dei social, scorrendo un post mi fisso, mi fermo e gli dico, ma guarda questo che
1: sì, ma chi glielo fa fare? Ma perché tutta sprecare tutta questa energia a insultare che non ti ha chiesto niente nessuno?
0: Sì, oppure io sento che provo del fastidio nei confronti di uno perché per mille motivi, e trovo affascinante che effettivamente ci si fermi, perché nessuno si ferma oggi a ragionare su certe cose, e di dire effettivamente, ma perché continuo anche, tra l'altro,
1: andare in cerca
0: e godere anche del suo comportamento magari malato, e che io lo insulto dentro di me. E quindi qua effettivamente poi ci dà modo di lavorare, insomma, ecco.
1: Certo, però ecco, è un lavoro continuo, costante,
0: sì, sì.
1: Non è una cosa che uno fa e finisce lì, è un lavoro.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Perché la nostra vita è una costante misura. Quindi andiamo sempre un po' così, un po' colà.
0: Certo.
1: E quando ci sembra che sia tutto a posto, arriva sempre qualche cosa. E mi piace molto perché la mia maestra dice: non vi lamentate quando il karma vi mette a dura prova, perché vi sta facendo una grazia, perché, come dire, lavorate in anticipo per le cose che verranno in futuro.
0: Tu hai una maestra di numerologia.
1: Numerologia russa, sì.
0: Ecco, ma infatti ti chiedo, cos'è la matrice del destino?
1: Allora, la matrice del destino è un metodo russo che unisce varie discipline, tra la geometria sacra, perché si costruisce proprio un grafico, è come una stella, è un rombo con un quadrato, e la numerologia classica, quindi i numeri, ok? E ho scelto questo tipo di metodo perché mi dà una, come dire, una mappa chiara di ciò che devo cercare nella persona. Quindi non mi dice solo la data di nascita, il mese di nascita, la vita passata o quello che possa essere, mi dà proprio una mappa chiara di dov'è davvero la ferita che devo andare a cercare per quella persona. Perché generalmente le persone che arrivano da me arrivano sempre da me perché hanno o problemi con i soldi o problemi con l'amore, che sono le due problemi maggiori. E quei problemi lì arrivano sempre da mamma e papà. Di solito papà è quello che è più legato a tutto il nostro, come dire, sviluppo e, come dire, espressione verso l'esterno, quindi lavoro, successo e come dire, gestione proprio del denaro. Mamma invece più emotiva, quindi è più interna, quindi tutto quello che è legato alle relazioni, che non sono relazioni solo amorose, ma relazioni anche a livello di amicizia, ma anche relazioni con i nostri colleghi di lavoro o relazioni con le cose. Quindi se papà è il denaro in sé, proprio il guadagnare, mamma è come io spendo quel denaro, cioè quanto mi sento in colpa o come lo uso quel denaro. Quindi naturalmente mamma e papà non intesi, parlando sempre di simbolismi, come i nostri genitori, che comunque incarnano qualcosa, ma intesi come archetipi, quindi la loro energia, quindi ciò che hanno loro stessi magari accumulato nelle varie generazioni e che noi non sappiamo bene subito capire, comprendere, ok? Per cui c'è un lavoro da andare dietro. La matrice del destino mi dà proprio la possibilità di vedere perché siamo nati, perché siamo arrivati in questa famiglia, che tipo già di karma abbiamo da questa famiglia, cosa si ripete a nonni, nonna, bisnonno, papà, cioè che cosa ci portiamo in qualche modo. Oppure spesso, per esempio, le vite passate, io non posso esattamente sapere qual era la vita passata, tranne quando utilizzo altri strumenti come le regressioni, oppure a volte mi arrivano proprio istantaneamente delle canalizzazioni, allora lì capisco esattamente, ma perché magari in quel momento la persona ha bisogno di sapere quel messaggio lì.
0: Anche perché, anche qua un attimo per stemperare l'argomento, dico, cioè, che come sempre andare al ristorante, prima o poi qualcuno mangia, consuma, alla fine qualcuno lo deve pagare il conto, certo. Perché se tutti continuano a tenere il portafoglio in tasca, a uscire senza pagare, certo. Qualcuno deve rimanere lì o a lavare i piatti o a saldare tutto, insomma.
1: Assolutamente, ecco.
0: Quindi
1: sì.
0: A volte siamo anche noi che dobbiamo assumerci questa responsabilità, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: E si trasforma sempre in sensazione, paure, che magari tu proprio da fin da piccolo hai quella paura e non capisci il motivo di quella paura. È qualcosa di molto sottile, di qualcosa che uno ha dentro. Magari uno è stato impiccato in una vita passata e ha sempre questa sensazione di attacchi di panico, oppure magari uno ha il terrore dell'acqua e non sa nemmeno il perché. Per cui ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria genealogica, ok? E questo naturalmente non è l'unico metodo. Non ho la presunzione di dire che li possiamo salvare tutti, come si dice. Ognuno naturalmente deve fare dei percorsi. Quando io mi accorgo che la persona ha bisogno di un percorso medico, sono io la prima a dire: guarda, non sono la persona per te, hai bisogno di rivolgerti ad uno specialista per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Ma quando una persona ha scandagliato già tutto e si rende conto che è qualcosa di profondo ed inspiegabile, a volte metodi alternativi, e ognuno deve cercare il suo, e naturalmente non affidarsi ai ciarlatani, ok?
0: Certo.
1: Spendere di più non vuol dire ottenere di più. L'onestà di una persona la vedi subito da come si presenta, non ti regala mari e monti e non ti fa promesse che non può mantenere.
0: No, infatti. Ti blocco un secondo, perché manca proprio un minuto scarso alla pubblicità, e volevo rassicurare i radioascoltatori che tutta la prossima ora Alessandra sarà qua con noi, e tra l'altro, visto che l'altra volta erano arrivate tantissime richieste, poi avremo modo anche di dare spazio un po' all'interazione con i radioascoltatori, quindi se volete mandare, poi lo diremo, la vostra data di nascita, insomma, ci sarà anche questo momento qui.
1: Oggi ci divertiamo,
0: insomma, quindi mi raccomando, potete inviare un messaggio o delle domande, se avete bisogno di fare delle domande, e lo potete inviare sia come messaggio normale oppure come WhatsApp al numero 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672, in maniera tale che, insomma, poi nella seconda ora possiamo dedicarci alle vostre richieste. Ti chiedo proprio velocissimamente, perché sono 20 secondi, la matrice del destino è proprio di origine russa, perché è nata lì come disciplina?
1: Sì, l'ideatrice, che è Natalia Ladini, è russa.
0: Ok, benissimo, allora vi aspettiamo dopo la pubblicità, e restate sintonizzati. A dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo insieme ad Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, e anche esperta di numerologia, del metodo Matrice del Destino, che è un metodo russo. E è arrivata, immaginavo, una valanga di messaggi e ovviamente non riusciremo probabilmente a accoglierli tutti. Comunque, intanto, proprio per questo chiedo a Alessandra una cosa. E adesso vedi, scatena sempre questo interesse la data di nascita, la numerologia in generale, ma cos'è che può scoprire effettivamente una persona attraverso la numerologia?
1: Allora, una persona principalmente quando si affida a uno strumento come la numerologia può assolutamente capire intanto il perché è arrivato qui. Il metodo della matrice del destino si differenzia da altri metodi di numerologia proprio perché va a capire lo scopo della nostra reincarnazione. Poi uno è libero di non crederci senza problemi. Quindi il motivo principale, il nostro scopo della vita, sono più di uno, però sono scopi principali, sono un po' come le tappe di una staffetta che dobbiamo passare. E i talenti, a volte abbiamo talenti innati dentro di noi che non vengono fuori perché sono bloccati magari dalla poca autostima o da altro. E sono talenti non solo a livello di cose da fare, a volte abbiamo proprio delle capacità, cioè delle qualità che, se vengono fuori, possono migliorarci la vita, anche la nostra espressione verso l'esterno. E gli schemi che si ripetono, quando io dico la maggior parte delle persone si rivolgono a me o per il lavoro o per il denaro o per le relazioni, insomma, sono spesso blocchi proprio che arrivano da qualcosa di più
0: pregresso,
1: che può essere anche semplicemente la maestra di scuola che ti ha svalutato, umiliato o, come dire, non fatto sentire al sicuro in un determinato momento, e tu non ci pensi più. Non è che ci pensi che potrebbe essere quello, ecco. A lo scoprire appunto quanto impatta la genealogia sulla tua vita, quanto impatta una tua precedente vita passata, quanto impattano le tue paure su te stesso, quanto esprimi il tuo potere personale. Anche questo è molto importante. L'energia centrale, il nostro potere personale, è l'energia che ci ha accompagnato da quando siamo stati concepiti. Quindi l'energia più antica, quella proprio più forte, ma è dentro di noi, è collegato col chakra del plesso solare ed è proprio il nostro potere personale. Se noi all'esterno, come giorno di nascita, siamo una cosa e dentro casa siamo una cosa completamente opposta, continuiamo a lottare con due maschere che nessuna delle due ci appartiene. Arriviamo ad un punto in cui crolliamo perché non ci sentiamo più al nostro posto. È di solito la crisi, la famosa crisi dei 40 anni, anche nella matrice del destino, ha un impatto importante, insomma, perché sei a metà del tuo, diciamo, ciclo di vita. Fai un po', come dire, il sunto, un po', come dire, i calcoli.
0: Certo.
1: Sono stato bravo? Ne ho passate tutte queste verifiche? O forse c'è da correggere il tiro, insomma, ecco.
0: Allora, ti inizio a leggere qualche messaggio.
1: Bene.
0: Poi vedi tu quello che magari ti colpisce, anche per poter dare delle informazioni interessanti. Ricordo comunque che Alessandra riceve, può ricevere, insomma, ecco, per questi percorsi da fare assieme. Allora, il Franco scrive: buongiorno e complimenti ad Alessandra. Sono Franco, nato il 22/11/62.
1: Uh-huh.
0: Io te li leggo, dopo tu decidi quale, su quale soffermarti, perché veramente ne sono arrivati tanti, e poi intervalleremo anche con i tuoi progetti, così. Allora, poi Roberta da Treviso: bravissima Alessandra, la cultura russa è sempre stata avanti nella cura e nella conoscenza. Sì Roberta, concordo, perché durante lo stacchetto musicale abbiamo parlato proprio di questo, io e Alessandra, su quanto sia stata appunto anche culla da questo punto di vista di conoscenze importanti. Data di nascita è il 14/09/1953. E poi abbiamo Silvia da Verona. Ciao, la mia data di nascita è il 15/9/61. Chiedo se possibile qualche notizia a riguardo e se riuscirò a levarmi tutte le disavventure in cui sto cadendo dall'inizio di quest'anno.
1: Per questo è un po' più complicato, nel senso che le disavventure di solito arrivano tutte accumulate per un motivo. Quindi vuol dire che in qualche modo tu hai, è un po' come la macchina quando fa sempre lo stesso rumore e tu dici ma la porto dal meccanico domani, la porto dal meccanico dopodomani, e poi all'improvviso ti si rompe la cinghia, poi ti si rompe il radiatore e dici ma porca miseria. Ecco, quando ci sono disavventure che si uniscono tutte insieme è perché in qualche modo hai sottovalutato i segnali che sono arrivati prima. Per capire questi segnali c'è un po' più di, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la tua data è interessante, dopo ti dico perché.
0: Poi abbiamo Giulia, buon pomeriggio a tutti e due, vorrei sapere gentilmente il perché mi appaiono costantemente i numeri 24 e 42, cioè la loro spiegazione, grazie.
1: Okay.
0: Giulia.
1: Giulia, vero?
0: Sì, questa è
1: perfetto.
0: Giulia. Poi Luisa, ciao carissimi, posso chiedere ad Alessandra che sensazioni le pervengono dalla mia data di nascita che è il 23/02/1966, Luisa. E, beh, io te li leggo dopo.
1: Ci allora fermiamo. Ci fermiamo un attimo qui, okay. Cosa dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Così almeno okay. intanto sistemiamo i primi tre. Allora, Franco, se non sbaglio, che è nato il 22. Mm-hmm. Allora, per tutti e tre il giorno di nascita rappresenta ciò che noi esprimiamo all'esterno, quindi come ci vedono gli altri, ok? Come ci vedono gli altri non deve essere troppo distante da come siamo noi stessi a livello, diciamo, di casa, intimo, con, diciamo, gli amici, quelli buoni, con nostra moglie, con nostro figlio, perché altrimenti ci distacchiamo troppo, ok? Franco, come 22, il 22 è un'energia molto particolare, perché anche nei tarocchi si distacca da tutte le altre energie, ok? Viene considerata l'energia, come dire, che fa ponte tra le energie spirituali e le energie materiali, che sono quelle che ripartono dall'1 al 7. E fa da ponte perché è il matto. È colui che fa questo viaggio, è proprio il viaggio iniziatico del matto che parte solo con i suoi strumenti e rimane sempre un po' sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa importante per il 22? Capire il vero senso della libertà. Libertà non intesa solo faccio quello che voglio, ma mi libero da tutti gli schemi che mi imprigionano in un certo senso in determinate cose. Quindi probabilmente Franco sarà sempre messo alla prova con queste cose che un po' lo imprigionano. Devi essere bravo figlio, devi essere bravo marito, devi essere bravo padre di famiglia, il bravo al lavoro. E poi magari l'unica volta che si fa una barzelletta, una risata, che si beve un bicchiere di vino fuori pasto, che magari si fuma una sigaretta di nascosto, prendo Franco ad esempio, ma naturalmente sì, parlo di tutti i 22, vengono penalizzati. Ecco, peccato capitale, ti sei concesso il dolcetto del fine pasto. La vera libertà non è fare le cose di nascosto, fare le cose per dispetto, fare le cose per ripicca o perché dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera libertà è ciò che troviamo dentro di noi, quindi qualcosa che non ci limita, ok? Quindi se a tutti i Franco nati il 22 sentono la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita, anche se questo non piace agli altri, forse è ora che lo facciano. Ok, senza grosse rivoluzioni, cioè nel senso non vuol dire stravolgere completamente la propria vita, vuol dire trovare il giusto mezzo. Mentre il 14 della ragazza che aveva scritto, della signora che aveva scritto dopo,
0: sì,
1: il 14,
0: Roberta da Treviso.
1: Roberta, il 14 è un'energia che è molto legata a tutto quello che è arte. Il 14 ha una grandissima capacità guaritiva a livello di voce. Quindi chi ha dei 14 nella propria data di nascita, nella propria matrice del destino, è proprio molto molto legata a tutto quello che è guarigione attraverso la voce. È tantissimo legato all'acqua il 14, perché è la temperanza, quindi ha questa, usa il dialogo per poter, come dire, spianare gli ostacoli. Quindi a che cosa sarà messa alla prova il 14? Nelle discussioni si troverà sempre a dover fare da giusto equilibrio, diciamo, in tutte quelle discussioni problematiche che ci sono nella sua vita. Lei ha la capacità di guarire con la parola, ma non deve anche annullarsi, e poi si ricaricano tantissimo vicino a tutto quello che è acqua, quindi laghi, fiumi, e amano moltissimo tutto quello che è arte. Quindi l'arte in ogni forma.
0: Non a caso lei ha fatto l'osservazione della cultura russa, è
1: esatto,
0: stata proprio
1: tutto
0: lei.
1: Quello che è arte, e quindi in qualsiasi forma, che può essere musica, ma anche proprio la mostra di arte, ma anche l'arte della natura. Quindi potrebbe essere semplicemente che va in un bosco, vede, non so, l'architettura delle rocce di una montagna, e lei proprio si sente, come dire, appagata di questo. Sono molto sensibili.
0: Ti chiedo però una cosa che mi ha incuriosito. Tu dici, ok, ha il potere della parola, ok, ma ha sempre questa dualità, questo significato del numero, cioè lei può aiutare o guarire con la parola, così come può anche distruggere con la parola?
1: Sì, ogni numero ha la sua luce, come parlavamo prima, e la sua ombra. Quindi ogni numero ha la sua luce, ed è questo come potere guaritivo. Il 14 come potere, come diciamo, ombra principale, perché poi ce ne sono tantissimi aspetti. E poi bisogna sempre vederli con gli altri numeri.
0: Certo.
1: Però, come dire, la caratteristica negativa maggiore del 22 è l'irresponsabilità, cioè diventano talmente tanto irresponsabili e ribelli da creare anche del male a se stessi. Sono proprio quelli che poi vanno a finire in mezzo alla strada perché non vogliono, come dire, sottostare a nulla. Il negativo maggiore del 14 è che diventano molto molto ribelli, e spesso cadono nelle dipendenze, che non sono solo dipendenze di sostanze, ma anche dipendenze emotive. Quindi il 14, quando non riesce a come dire, ad essere capita nella sua emotività più profonda, cade nelle dipendenze. Quindi uomini sbagliati, casi umani, salvo tutto io, padri che magari li piegano, oppure datore di lavoro che li tratta male. Insomma,
0: guarda,
1: si fanno male da soli.
0: Ho appena fatto un collegamento con una persona che conosco.
1: Che dici, ti vengono i brividi.
0: Azzeccatissimo. Sì, sì, ho dato anche una spiegazione a tutto quello che ho vissuto con questa persona. Okay.
1: Bene. Poi c'era questo 15-9 che era molto interessante. Perché? Perché, che era sempre una delle primissime date.
0: Sì, e Silvia da Verona.
1: Ok, il 15 è il diavolo.
0: Sì.
1: Quindi è molto, come dire, loquace, brava, brava, come dire, con i soldi, brava, come dire, con l'intuito. Sono molto sottili, nel senso che spesso hanno la lingua tagli e cucci, perché loro vedono al di là delle righe, loro vedono i guai, fiutano proprio gli affari e i guai, a come lo squalo con la gocciolina di sangue nell'oceano. Ma il 9 invece, che è il suo mese di nascita, è un mese estremamente riflessivo, è il saggio. Quindi tu metti il diavolo e come dire, e l'acqua santa, cioè il saggio insieme.
0: Certo.
1: Lei ha una continua lotta dentro di sé fra queste energie che si chiamano antipode, quindi due energie opposte. Quindi avrà questo continuo, da una parte la spinta del diavolo che gli dice no, devi usare, devi fare, tu puoi, ma che cavolo è quello che ti parla così? Dall'altra parte il saggio, che invece ama il silenzio, ama la solitudine, ama studiare, ama, come dire, anche che sia tutto a posto, perfettino, perché il saggio va proprio a scavare dentro.
0: Certo.
1: Tutto quanto. Quindi ha questa continua, come dire, rivoluzione dentro di sé. Deve trovare il giusto equilibrio. Ma nel vero senso della parola, un grande equilibrio. Quindi ecco, ho segnato questa data perché mi faceva ridere, perché ho detto porca miseria, due posizioni principali che governano un po' questa lotta continua, insomma, ecco. Quindi non ti preoccupare, ecco Silvia, se ti senti sempre in questa lotta continua, perché è normale per te, ecco. Mentre Giulia, che aveva queste due date
0: Giulia,
1: a specchio, perché sono 24 e 42, quindi sono palindrome, no, sono a specchio, una da una parte e una dall'altra, ma fanno entrambe base 6, 4, 2, 2, 4 sono 6. L'amore, Giulia, le scelte, cosa devi scegliere nella tua vita, o cosa sei sempre stata davanti a scegliere. Hai sempre dovuto scegliere fra comprarti un paio di scarpe, magari pagare la bolletta, oppure hai dovuto scegliere fra due grandi amori, hai dovuto scegliere fra due grandi lavori. Cosa devi scegliere ancora nella tua vita, Giulia? Ricordati che devi scegliere ciò che ti rende felice, non quello che fanno felice gli altri, perché amore, in questo caso sei, è l'amore per se stessi. Quindi la grande cura verso se stessi, non tanto come amore di relazione. Probabilmente Giulia ha una bassa autostima di sé, cioè tende a giustificare sempre gli errori degli altri e non essere molto invece severa con se stessa. Gli angeli in questo caso ti stanno dicendo: prenditi più cura di te, meno scelte per gli altri, più amore per te stessa, ma proprio quell'amore che parte fino a quando sei piccolina.
0: Allora, di messaggi ne sono arrivati tanti, poi cercheremo comunque di leggere tutti quelli che possiamo. Due cose vorrei specificare. Allora, la prima, perché mentre scorrevo i messaggi, più di qualcuno ha chiesto come riuscire a contattarti, quindi come certo. Possiamo dare dei tuoi contatti, una mail, qualcosa?
1: Certo, allora io ho una pagina Instagram che si chiama La Stella del Mattino Matrix e lì possono scrivermi in direct, ok? E ho il mio numero di cellulare che è il 340 11 96 174. E, oppure sono in Facebook come Bano Alessandra, ma ecco la mia pagina personale, diciamo, di Facebook è per le mie cose personali, certo. Non parlo di numerologia lì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che non faccio tarocchi, perché l'altra volta spesso mi hanno chiamato più per tarocchi. Io non faccio divinazione, non faccio tarocchi, non prevedo il futuro, perché la numerologia non è prevedere il futuro, non è fare quello che invece fanno le taroleghe, con tutto il rispetto che ho io delle taroleghe, ecco, ma semplicemente perché mi dispiace anche far perdere tempo alle persone. Non faccio cose gratis, ma non perché molte persone mi dicono: hai un dono, lo devi mettere a disposizione degli altri. Vero? Verissimo, ma io mi metto a disposizione degli altri, ma ci sono delle leggi universali che prevedono un equilibrio. L'equilibrio sta anche nel fatto che tu non dia sempre senza ricevere nulla in cambio. Ricevere nulla in cambio non vuol dire che una persona mi deve coprire di oro, vuol dire che ci deve essere il giusto scambio energetico fra la persona e l'altra persona, ma in questo in tutti i campi della vita. Le persone

0: Quindi una persona può rivolgersi a me per pura curiosità di una consulenza sulla propria data di nascita, ma quello che punto io sulle persone è che abbiano lo strumento per non essere dipendenti da una qualsiasi operatrice olistica e poter davvero cambiare la loro vita. Che possa essere la cosa piccola, cioè vivere in modo più sereno, oppure la cosa più grande, che può essere magari un buon rapporto con il partner, un buon rapporto con i figli, perché la matrice del destino si fa anche nelle coppie, si fa nei bambini, si fa a livello karmico, ci sono vari aspetti, sempre dipende da quello che uno cerca. Però ecco, ci tengo davvero a specificare queste tre cose, perché mi piace lavorare con le persone. Mi piace portare la mia esperienza e mi piace che le persone abbiano la possibilità davvero di dire ok, ora mi tiro sulle maniche e magari lavoro semplicemente sulla mia bassa autostima, oppure lavoro semplicemente su un talento che devo evidenziare, o lavoro magari su un blocco che ho, perché magari ho 20 anni e trovo sempre i soliti casi umani e non riesco, come dire, a svincolarmi, certo, da questi casi umani, o banalmente su paure che non so appunto da dove bene derivino. Ecco, ci tengo davvero a questa cosa.
1: No, hai fatto bene a sottolinearlo, e sottolineo anch'io una cosa che ci tengo a precisare. E allora, innanzitutto, quello che stiamo facendo adesso, e che comunque per rassicurare tutti quelli che stanno continuando a scrivere, perché sicuramente non avremo il tempo di leggere tutti, è quello che Alessandra comunque, in base ai suoi impegni, tornerà a trovarci più avanti, e però quello che è importante che tutti capiscano è il fatto che abbiamo inserito questo aspetto della data di nascita, come l'altra volta, perché abbiamo visto che era una cosa che faceva piacere, all'interno di un percorso raccontato di crescita personale e di un dono che viene messo a disposizione agli altri da parte di Alessandra. E quindi ovviamente non si riduce tutto a, perché sarebbe banale ridurlo a questo, non è la data di nascita e in tre parole ha spiegato l'esistenza di un individuo. Quello che lei fa a livello personale, a livello privato, è, come ha detto anche lei prima, spiegandolo bene, che se una persona, diciamo, ha un qualcosa di irrisolto attraverso la numerologia e tutti gli studi che ha fatto Alessandra, le conoscenze che ha e il dono che ha, c'è tutto un percorso da fare con questa persona, in maniera tale da poterle dare delle opportunità di crescita, delle informazioni in più per poter superare certi blocchi, oppure anche per guarire determinate ferite che possono essere legate al presente o addirittura a un passato. Quindi c'è tutto un mondo dietro. E poi, siccome lei l'ha specificato, ma io aggiungo anche che sotto l'aspetto economico vi assicuro che è una persona molto generosa e che questo dono l'ha sempre messo anche a disposizione di tante persone. Però è giusto che voi capiate questo concetto del fatto che un conto è un momento di leggerezza che possiamo aver donato in questo momento, però è un suo lavoro anche, quindi è una sua attività, è una sua giusta consapevolezza, quello, e dovrebbero farlo tutti, quello di poter dare un valore alle proprie cose, una sorta di baratto a livello umano, a livello energetico, perché non è sempre una questione di deve essere giusto o pari quello che io ti do e quello che ricevo. Però, come ha detto lei, mi ha fatto capire anche tante cose del mio percorso, tante volte, diciamo, essere troppo generosi in maniera, anche abusando della propria generosità, alla fine siamo noi, ripeto, quelli che poi possono essere penalizzati. Ho detto solo questo per chiarire, poi riprenderemo con delle date, però ci tenevo, perché gliel'ho chiesto io, di poterne parlare, che nel percorso di crescita che lei ha avuto e nella consapevolezza di come utilizzare il proprio dono, le proprie risorse, oltre a queste consulenze, questi percorsi che lei fa individualmente, è anche quello di aver dato il via a un'associazione.
0: Sì, allora avevo accennato

0: l'altra volta del mio sogno con i proventi del libro, quello di aprire appunto una PS che potesse occuparsi di progetti ben definiti. Allora, la PS sta prendendo forma, nel senso che ho scritto lo statuto e sto facendo tutti i passi necessari, perché purtroppo o per fortuna, insomma, le regole del terzo settore sono cambiate, quindi bisogna fare dei passi ben calibrati, in maniera tale da stare tutto in regola e poter avere l'acronimo APS, che prima invece si poteva avere senza problemi. Quindi c'è un lavoro dietro, insomma, di struttura dello statuto ben importante, perché basta una virgola sbagliata e ti bocciano, come dire, al RUNS e tutto quanto. L'associazione che nascerà si chiamerà Oltrevoce. Non ho scelto questo nome a caso, perché il mio obiettivo è quello di raccogliere dei fondi, ok, attraverso le vendite del libro, attraverso quello che faccio, attraverso gli eventi che poi olistici che magari faccio durante l'anno, oppure semplicemente donazioni liberali che uno potrà fare, tra cui il famoso 5 per 1000 che spero un giorno di poter avere il codice fiscale, andranno a finanziare delle borse di studio per donne over 30, in modo tale da dare voce a quel talento che magari è rimasto nascosto per mille motivi, ok? Che può essere il banale corso di inglese che magari uno non ha potuto fare, oppure il diploma, come ho preso io in età più grande, o magari semplicemente un percorso universitario o di altro tipo per poter avere magari una solidità anche a livello lavorativo o pensionistica maggiore. E soprattutto, e questo è ancora di più ci tengo, fare dei percorsi all'interno delle scuole dove andrò a parlare con i ragazzi di stereotipi, ma non solo intesi come stereotipi, quello è bianco, quello è nero, quello è grasso, quello è alto, quello... stereotipi di vario tipo, perché molte volte io che ho fatto la scuola serale e c'erano ragazzi con me che avevano 20 anni, che avevano lasciato la scuola e poi sono tornati la serale perché non andavano più da nessuna parte, sono spesso bloccati perché non c'è nessuno che gli fa capire che hanno un tesoro enorme dentro di loro, un diamante enorme. Questa non è colpa dei genitori, non accuso nessuno, sono mamma anch'io e so quanto è difficile ogni giorno, ma a volte mettersi a confronto con altri e sentirsi dire qualcosa da colui che è un estraneo, quindi non ha nessun motivo di giudicarti, genera quella scintilla che poi gli fa credere che davvero possono fare qualcosa, che non sono delle nullità, perché spesso o perché vengono bocciati o perché lasciano la scuola o perché falliscono nel mondo del lavoro, a volte non sono preparati emotivamente ad certo. affrontare la scuola, affrontare il mondo del lavoro, affrontare l'università, però come dire, se trovano il modo giusto, capiscono che anche loro possono fare qualcosa e che non è sbagliato aver perso un anno, aver cominciato l'università a 25 anni, non è sbagliato. Certo. Tu sei così, sei speciale esattamente per ciò che sei, quindi è giusto che tu faccia quel percorso lì. Non è importante, non sei in ritardo. Io sento spesso, sono troppo in ritardo. 15 giorni fa è arrivato un ragazzo. È già in mezzo alla strada, ha solo 22 anni, è italiano, ci tengo a precisarlo, ok? E continuava a dirmi: mi sono bruciato, presumo che abbia avuto problemi di dipendenze. E io gli ho detto: guarda, oggi ti faccio il documento, però io voglio che tu ritorni e mi venga a dire che hai trovato un lavoro, ma ho solo la terza media, bene? Ma ce l'hai un cervello? Sì, perfetto. Allora ti tiri sulle maniche e mi fai il favore, ho detto, di fare qualcosa nella tua vita. Guarda che io ti aspetto e voglio che tu mi venga a dire che hai fatto qualcosa di più che mi sono bruciato. Lui ha sgranato gli occhi, è scoppiato a piangere e mi ha detto, glielo giuro signora, io un giorno verrò qua e le dirò che ho trovato un lavoro. Bene, puoi fare il cameriere e andare a studiare la sera, perché con la terza media non vai da nessuna parte. Ci sono i percorsi per i ragazzi più adulti, ma io ti aspetto qui. Io non lo so se quella parola davvero lo avrà aiutato, però in quel momento mi sono sentita così e gliel'ho detto. E vorrei che questo diventasse un progetto anche nelle scuole, perché io per prima non ho avuto la base per poter studiare, ma non perché non c'erano i soldi, ma perché mio padre mi diceva sempre che non era necessario studiare.
1: Certo.
0: Potevo andare tranquillamente a fare la segretaria, a posto sicuro, a posto. Poi non ho fatto nemmeno quello. E questa ferita mi ha portato avanti, mi ha bloccato per 20 anni. Quindi lo studio non è importante perché tutti dobbiamo essere laureati, ma lo studio e la cultura ti apre la testa, ti fa capire che non sei solo un puntino, un numero, una scheda in un ufficio di collocamento, sei molto di più, hai tante opportunità. Poi se non le vuoi fare tu, affari tuoi, però allora non puoi dire che è stato colpa di...
1: Certo.
0: Io non mi sono migliorata, io non mi sono migliorato perché non ho voluto, ma non perché non c'erano le occasioni. E le occasioni si possono creare. È faticoso, è difficile, però non è impossibile. Abbiamo un cervello, abbiamo delle mani. Se ce l'ho fatta io in sedia a rotelle, può farcela chiunque che ha due gambe, due braccia. Certo. È come dire un cervello pensante.
1: Ma come possiamo noi radioascoltatori aiutarti in maniera tale che tu possa poi aiutare gli altri?
0: Allora, in questo momento in realtà è solo una questione di tempo, cioè nel senso nel depositare ed aprire l'associazione. Una volta che l'associazione nascerà, e chiedo appunto alle persone di seguirmi o comunque di magari di informarsi ogni tanto su quello che faccio, allora possono sicuramente associarsi, oppure possono fare dei versamenti, oppure possono, io sono disponibile a collaborare con insegnanti, presidi, persone che magari hanno delle altre associazioni, persone che magari hanno dei circoli, dei centri di qualsiasi tipo, posso certo. collaborare, rendermi disponibile a collaborare per poter, come dire, costruire questa rete insieme, perché come tu hai detto anche nei tuoi annunci, le cose non si fanno mai da sole, si fanno no. sempre insieme, per cui io sono ben disposta a rendermi, come dire, partecipe di questo. Poi tutte le idee che possono nascere ben vengano, io ho un progetto ben chiaro dentro la testa, quindi delle volte dico di no a delle cose, ma perché non sono in linea con il certo. percorso che ho ci strutturato. Leggere il libro, se vogliono acquistare il libro sanno che lo trovano sicuramente nella casa editrice, su Amazon, e come dire, in maniera tale che capiscono perché ci tengo anche così tanto.
1: Sì, okay. Allora ricordiamo, il libro si chiama Oltre il velo, la mia rinascita, lei è Alessandra Bano. Diamo anche di nuovo i riferimenti perché me li hanno chiesti di ripeterli, il tuo numero.
0: Sì, allora 340 11 96 174. Chiedo di mandare un messaggio.
1: Certo,
0: perché
1: assolutamente
0: ci sono dei
1: sì.
0: momenti in cui non posso rispondere, quindi mentre il WhatsApp lo leggo sempre.
1: E invece in Instagram la pagina si chiama?
0: La Stella del Mattino Matrix.
1: Perfetto, benissimo. Poi comunque appena verrà fatto un ulteriore passetto dell'associazione e del suo progetto, la reinviterò in trasmissione per poterne parlare, così magari in quel momento ci saranno anche dei riferimenti più,
0: certo.
1: Più definiti, insomma, ecco. Ti leggo allora, come prima, ti leggo alcuni messaggi,
0: okay.
1: Tu segnati quelli che per qualche motivo okay. ti colpiscono.
0: Abbiamo
1: però...
0: fatto il giorno di nascita, ora andrei in qualche mese di nascita, quindi scegliamo qualche mese di
1: sì,
0: nascita.
1: Sì, tu scegli, io per rispetto anche a chi ci manda i messaggi, certo. li leggo tutti e dopo scegli tu quelli a cui
0: sì.
1: parlare. Marianna, allora intanto Marianna ti mando un abbraccio, buongiorno creature di luce, da decenni vedo con una certa regolarità il numero 11 e multipli di 11. Singolarmente oppure in coppia, orario, targhe, auto, numeri civici. Ho attribuito una mia interpretazione alla cosa che oltretutto mi piace, mi risuona tantissimo, mi dona sicurezza e serenità. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Grazie, meravigliosa giornata, Marianna. Poi ha aggiunto, cara Alessandra, ti abbraccerei per mezz'ora solo per quello che stai dicendo sui ragazzi. Concordo su tutto, sei eccezionale, grazie infinite di
0: bene,
1: cuore.
0: Bene, sono molto felice. Io adoro gli abbracci, quindi se ci incontriamo lo accetto più che volentieri.
1: Ecco, poi Monica invece scrive, buongiorno, gentilmente posso avere i contatti per iscrivermi al nuovo gruppo? Gruppo Ascoltatori di Vicenza, prima hai dato i riferimenti ma non avevo carta e penna. Sì, allora Monica ti dico, basta che in Telegram tu cerchi il canale Virg maiuscolo trattino basso underscore 5, quindi è Virg trattino basso 5, cioè V che è la targa di Vicenza, RG trattino basso 5. Ok, grazie. E poi buongiorno e complimenti ad Alessandra. Come possiamo contattare la tua ospite? Allora abbiamo appena dato i dati. La mia data è il 20/09/1961, una vita sempre fuori dagli schemi. Ok, questa è Anna. Poi abbiamo Ivana da Bassano, la mia data di nascita è il 260869 e il numero 8 ricorre nelle date di nascita dei miei familiari, figlio, marito e suocera.
0: Allora, quando una data di nascita ripercorre, molto spesso c'è mesi che ripercorrono, numeri che ripercorrono, vuol dire che oltre ad essere una famiglia genealogica, ok, siete anche una famiglia ancestrale. Cosa vuol dire? Che voi siete legati karmicamente in qualche modo da anche altre vite, magari in altri ruoli. Quindi significa che l'8 poi è un numero karmico proprio di base, quindi significa che voi insieme avete un bagaglio da portare e da snocciolare, perché uno solo da solo non ce la
1: fa. Perché infatti scrive con cui non sono mai stata in sintonia.
0: Perché lo senti che comunque è, come dire, uno zainetto, però cercate di fare squadra, ecco, l'otto chiede di fare squadra senza essere uno il giudice dell'altro, perché si tende un po' a mettersi sempre in mezzo quando non, come il prezzemolo, anche quando non serve, e magari non come dire, non essere più neutrali nelle decisioni. Quindi quando ci sono tante persone che nascono o comunque hanno sempre questi numeri che ripercorrono nelle varie date, perché c'è sempre un filo sottile che vi lega.
1: Poi saluto anche Sara da Marghera, che infatti scrive, all'inizio ha scritto che appunto non si ritrovava nel numero 14, però da adolescente è stata bulimica per 7 anni, quindi comunque
0: certo, c'è... la bulimia è comunque una dipendenza.
1: Sì, e quindi un abbraccio a te. Michele, 29 marzo 73, scrive, okay, solo la data.
0: Prendiamo questo.
1: Sì, intanto te li leggo tutti, così certo, dopo possiamo andare a ruota libera. Diego da Trento, buongiorno gentili anime, desidero sentire l'interpretazione dei miei numeri 23 06 56, ore 1:30, ma forse non serve l'ora, grazie
0: non
1: in
0: serve.
1: Anticipo avrei piacere di sentire anche cosa pensa la signora Alessandra, se c'è tempo, dei numeri di quello che mi è successo. È un po' lunga, secondo me questa, Diego, potresti eventualmente appunto contattarla, perché se no non ce la facciamo dar spazio anche a tutti. Comunque intanto grazie del messaggio, grazie a te. E poi abbiamo, salve, mi piacerebbe avere un'analisi numerologica a partire dalla mia data di nascita 31/01/80 e una per mio figlio 7/03/2012, Laura e Carlo. È troppo interessante, grazie infinite comunque. Poi abbiamo Sartori, poi abbiamo Massimo. Allora, buongiorno, sono nato il 15/08/74, anche qua alle ore 18:30. Volevo chiedere all'ospite cosa può dirmi riguardo a destino, amore e spiritualità.
0: Allora Massimo, quando è che è 15?
1: Scusa, 15/08/74.
0: Okay. Massimo, poi... vediamo un attimo. Allora, sì, io mi fermerei qua un secondo solo, se dici.
1: Sì,
0: andare ancora
1: te
0: avanti?
1: Li leggo tutti, okay, così almeno insomma quelli che riesco, perché così almeno dopo decidi proprio tu.
0: Va bene.
1: Buongiorno Alessandra, nato il 25/05/64, grazie infinite, Ulisse. Poi abbiamo Roberta, che è il 21/10/77. Poi Giada, che ha il 17/04/70. Poi, allora, un complimento, buongiorno a voi, bel programma, interessante. Allora, è Carla, il 19/03/49. Grazie, allora, ciao Fabio, grazie per le tue trasmissioni, mi piacerebbe sapere qualcosa sulla mia data di nascita dalla tua interessante ospite. Io sono nata il 5, però mi sa che hai sbagliato, perché viene fuori un 97 come mese, quindi non credo che sia possibile, quindi o è 07 o 9, quindi non riusciamo a esserne sicuri. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mettono solo la data, vabbè. So che sei simpatizzante rossonero, Daniele, ci sono stati i funerali del nostro immenso Franco Baresi, il numero 6 del capitano, che significato ha? La sua data di nascita è l'8/5/60, quella di Baresi, ma vabbè, insomma, non andiamo oltre. Poi saluto, vabbè, perché non ce la facciamo, se no Oriana, Silvia da Verona. Bravissima Alessandra, La Silvia da Verona ti dice: mi sento proprio così, che è una di quelle che avevi letto prima.
0: Esatto, Silvia 15.9.61.
1: Sì, esatto. Filippo Dolo, già, ciao, so già che il 4.9.64 sono i numeri perfetti, perciò non sono d'accordo che 9 sia un numero riflessivo, perché io sono tutt'altro che riflessivo, ma istintivo. Filippo da Dolo. Ciao Filippo, un bacione a te. E, ok, ce ne sono veramente tanti, anche il 4.8.5 finale, è la prima volta in assoluto che richiedo informazioni riguardo alla mia data di nascita. Grazie Alessandra, grazie Fabio. Questa è 17.7.64, però non c'è il nome. Okay, ok, beh, ce ne sono tanti, quindi vabbè, intanto okay, scegli tu.
0: Allora, scelgo per il mese di nascita Michele, che è nato in marzo, e lo stesso il bambino della signora, sì, che è nato lo stesso in marzo, mentre Carla è sempre nata in marzo. Allora, perché scelgo questo mese in particolare? Perché il 3 e il 4 sono le uniche energie che hanno un sesso, diciamo, nella numerologia, nella matrice del destino. Il 3 è l'imperatrice, il 4 è l'imperatore. Quando un'energia così femminile, perché la madre, la generazione, la progettualità, è all'interno di un uomo, può dare dei vantaggi come delle difficoltà maggiori, ok? In questo caso, in un uomo può renderlo, ad esempio, un uomo che ha un forte rapporto con le donne, quindi un forte rapporto con madre, sorelle, zie, colleghi di lavoro, cose del genere, ma anche una forte conflittualità col genere femminile. Può essere un uomo molto, come dire, debole, nel senso che è sempre molto buona, condiscendente, però a volte nei rapporti poi relazionali tende a non essere, a non, come dire, mostrare la propria mascolinità nel modo corretto.
1: Certo.
0: E quindi attenzione a questi nati di marzo, perché possono appunto avere queste difficoltà. Nel caso del bimbo, che è nato sì in marzo, ma ha un 7 di giorno di nascita, che invece è il guerriero, quindi questo bambino potrebbe essere tanto spericolato, quindi sempre dedito allo sport, corre, molto competitivo, e allo stesso tempo potrebbe essere il cucciolo di mamma, quindi questo 3, insomma, potrebbe essere proprio il cucciolo di mamma. Quindi cerchiamo di dare a questo bambino l'equilibrio corretto, in modo tale che non sia né troppo leader né troppo coccolone, insomma, certo, che deve trovare la giusta dimensione. E poi farei il blog destino e amore di Massimo. Allora, apro un attimo lo schema, perché sono curiosa di vedere che cosa ha nell'amore. 1974, aspetta, perché ho messo un altro numero.
1: Intanto ti faccio i complimenti anche da Ada di Asolo.
0: Allora, dai, beh, Massimo, allora tu hai il 15 che ti accompagna nel giorno di nascita, ma anche nella coda karmica. Cosa vuol dire? Che tu sei una persona che spesso, come dire, tende un po' a superare i limiti, ok? In amore ti piacerebbe essere un pochino più libero, quindi devi trovare una persona vicino a te che ti aiuti a non sentirti troppo tappato, ma allo stesso modo, allo stesso momento, ti aiuti, come dire, a sentirti libero di esprimere, ok, tutta la tua sessualità, ma anche tutta la tua voglia di comportarti in determinati modi o di esprimerti in determinati modi. Se trovi una donna un po' bacchettona, che ti dice quello che devi fare o che non ti lascia, come dire, il tuo metro di misura, scappi o comunque ti senti un po' soffocare. Quindi il blocco non è tanto dato dalla compagna che trovi, ma è probabilmente dato dal fatto che tu ancora non hai trovato forse un equilibrio profondo dentro di te. Quindi ti invito proprio a, come dire, a lavorare su questo, cioè a cercare di capire che cosa ti fa cadere in tentazione. Per cadere in tentazione non vuol dire solo tradimento, ok? Cadere proprio nei soliti schemi, nelle tentazioni. Cosa ti fa uscire troppo la lingua? Perché i 15 nel canale dell'amore spesso parla di persone che hanno la lingua tagliente, quindi magari non sono in grado di esprimere bene le proprie emozioni e spesso attaccano per non essere attaccati. Quindi ti chiedo proprio di, perché tu hai diversi 15 che si specchiano, quindi quello che potrebbe essere un talento perché ce l'hai proprio anche sulla voce, potrebbe diventare la tua arma di doppio taglio, perché dopo tu te ne penti, non è che dopo, come dire, ci godi su questo, spesso te ne penti poi, ecco, di quello che è. Quindi questo meraviglioso destino, amore, le mie date sono meravigliose, in parte rispecchia un po' questo 15, ecco.
1: Ne avevi un altro, perché posso chiederti, perché mi fa troppo ridere, Filippo D'Adolio, che ci ascolta sempre, che è anche un conduttore della radio, un amico, il suo 4964, visto che dice che 9 è un numero riflessivo, che lui invece è tutt'altro.
0: Allora, vediamo un po' questo 4. Allora, riflessivo del saggio non significa riflessivo, cioè i saggi spesso tendono a volere un po' stare per conto loro, cioè a trovare nei propri silenzi un po' di riposo. Non sempre amano le persone che parlano a vuoto. In questo senso qui non è riflessivo inteso come una persona riflessivo. Il 4 è un numero molto forte, ok? Per cui il 4 è proprio l'imperatore, quindi una persona che si prende molto cura di se stesso, molto cura dei propri cari, molto cura dei propri confini, ma a volte tende ad essere troppo rigido. Quindi quando si unisce al 9, che è il saggio, spesso e volentieri diventa un po' troppo sapientone. Okay. Quindi tende un pochettino, come dire, a dire un po' troppo la sua. La coda karmica di questo Filippo, che così parliamo anche un po' di vite passate, 1866, che è praticamente una persona che in una vita passata il suo grande errore, il suo più grande errore è quello di avere avuto un amore folle, passionale, enorme, per una, è un po' come Dante e Beatrice, no? L'amore impossibile, ma non era raggiungibile, o questa donna era già sposata, o questa donna non corrispondeva all'amore, e ha usato la magia, che non si intende magia solo come incantesimi, potrebbe essere magia intesa come dire anche la manipolazione per avere questo amore accanto a lei.
1: E infatti fa il camionista per cercare questa cosa del passato. E allora siamo arrivati a conclusione. Intanto vi ringrazio tutti per i numerosissimi messaggi.
0: Grazie davvero.
1: Sì, grazie. E poi ricordo a tutti che Alessandra, con il suo libro Oltre il velo, la mia rinascita, è stato selezionato dal concorso internazionale Zaniboni, e ovvero La parola che cura. Quindi a settembre avremo probabilmente anche un risultato di questa selezione. Vi abbiamo dato tutti i riferimenti per poter contattare eventualmente Alessandra, che poi rinviteremo qua in trasmissione quando ci sarà qualcosa per quanto riguarda la sua associazione da poter dire, e magari dar vita ad altre interpretazioni dei numeri. Alessandra, hai 10 secondi, io intanto ti ringrazio.
0: Io ringrazio davvero tutti, perché siete sempre molto calorosi e è sempre una gioia, si sente proprio, e vi auguro il meglio.
1: Grazie mille, a presto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre,
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
2: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Allora, rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio ancora tutti per i messaggi che sono arrivati. E adesso vi presento il prossimo ospite, Mirko Rebusso. E, ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao a tutti quanti.
0: Ricordo che con Mirko abbiamo fatto partire due martedì fa, perché la cadenza è quindicinale, questa bellissima rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, che è uno spazio che appunto dedichiamo a esplorare il mondo della poesia, no?
1: Esatto.
0: E anche i suoi protagonisti, ma anche i meccanismi che ci sono all'interno.
1: Sì, si sente bene.
0: Sì.
1: E beh, oggi ti direi, Fabio, se dici di indagare come si scrive una poesia, perché l'altra volta abbiamo cercato di definire che cosa sia la poesia, anche se abbiamo visto che è veramente indefinibile, ma nel senso che è un qualcosa di vasto e multiforme. E oggi invece ti direi come scrivere una poesia, così anche chi ci ascolta può misurarsi con questa forma d'arte. Diciamo che tra le varie forme d'arte, insomma, se uno non ha a casa acquerelli e tela, è un po' difficile che dipinga. Se uno non ha un cantiere, è un po' difficile che faccia architettura. Se uno ha i piedi come i miei da gallina, è difficile che faccia il ballerino. Però un po' tutti quanti possiamo prendere una matita in mano, una penna, un foglio di carta e provare a scrivere, no? E quindi ecco che chi vuole provare a scrivere una poesia, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di carta, penna e di un quarto d'ora libero.
0: Però è un qualcosa di innato, secondo te? Cioè, ce l'abbiamo proprio come linguaggio, l'essere umano ce l'ha come linguaggio di espressione?
1: In tutte le epoche, in tutte le civiltà abbiamo forme di poesia, di letteratura in generale. E appunto io penso che sia qualcosa di comune un po' a tutta la storia dell'umanità. Cioè abbiamo attestazioni di forme di poesia addirittura al tempo dei Sumeri, dei Babilonesi, con i vari poemi di Gilgamesh, eccetera. E quindi, anche per riprendere in mano la questione della volta scorsa, io penso che la poesia non muoia, non possa morire, perché fa parte di noi. E, però ecco che, insomma, prima abbiamo detto che quindi è molto accessibile come forma d'arte. Questo però non vuol dire che per raggiungere dei risultati alti sia così semplice, no? Quindi è vero che basta un foglio di carta e una penna, però per fare una poesia, per fare una buona poesia invece c'è bisogno di più di un quarto d'ora, quindi per tornare a prima, c'è bisogno di tanta riflessione, tanta meditazione e anche sentire, insomma, il flusso dei propri pensieri, delle proprie emozioni. Però vorrei insieme a te sfatare subito un mito.
0: Vai.
1: Cioè che la poesia non è l'espressione di un'emozione, cioè è anche quello. Però c'è anche di più.
0: Ok, quindi tutti i cuori affranti sulla destra,
1: esatto,
0: mettetevi lì un attimo in stand by.
1: Quindi, insomma, non basta provare una forte emozione come magari il primo amore, come magari un lutto, quindi per scrivere una buona poesia, ma serve qualche cosa di più, serve una meditazione, una scelta di parole, tutto un armamentario di strumenti e di metodi che non sono fissi, si arrivano un po' nel corso del tempo a padroneggiare, soprattutto con la lettura, secondo me, dei classici, quindi a partire dalla lettura di testi, capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa secondo noi è bene portare avanti, magari far nostro, e cosa invece scartare, perché insomma io vedo tantissimi esperimenti, soprattutto con chi si vuole avvicinare a questo ambito, in cui vengono magari riprese parole del 1300, e quindi diciamolo subito a chi ci ascolta: assolutamente bandite tutte le forme di antiquate, arcaiche, si può fare. E nel Novecento, per esempio, ci sono stati grandissimi esempi, anche in prosa, è il caso di Carlo Emilio Gadda, che prende registri linguistici diversi e ti mette insieme nella stessa frase l'architettura barocca romana insieme con termini di gastronomia e cose disgustose, il tutto in un impasto che è veramente stupendo e raggiunge livelli altissimi.
0: Certo, però bisogna, come tutte le cose, bisogna avere padronanza, perché bisogna ogni tanto quando leggo Speme
1: è orribile.
0: In una frase oggi dico
1: Speme è orribile. Speranza. Insomma, non siamo più nel 300, non siamo più nell'800, siamo nel 2026, e quindi è bene anche adottare un linguaggio che sia al passo con i tempi,
0: anche popolare. Dialettale.
1: Anche popolare si può, nel senso che ci sono forme poetiche che tentano di o dare una dignità a forme magari un po' popolari, un po' sbagliate. Adesso a me viene in mente un poemetto che scrive Pascoli, che si chiama Italy, nel quale utilizza il linguaggio di un italiano, in particolare si capisce un po' dalla patina così linguistica che è del sud Italia, che va in America e quando poi tenta di parlare con i nativi italiani mette un po' insieme un po' di italiano, un po' di inglese in questo impasto un po' linguistico, che per esempio la scrima, che cos'è? L'ice cream, no? Il gelato,
0: no.
1: Mette insieme tutte queste forme sbagliate, un po' come chi oggi magari, non so, utilizza uno slang di internet e magari ce lo mette dentro.
0: E quindi, pensa a te, Pascoli,
1: che noi ce lo immaginiamo come il poeta del fanciullino, ma è stato tantissime cose, è stato innanzitutto il nostro più grande poeta decadente e ha veramente raggiunto delle somme altissime. E però insomma è passato principalmente il Pascoli della scuola, quindi quello delle piccole cose, delle sensazioni attenuate, che è bello anche quello, però è tanto ricco come autore. Ecco, quindi io ti direi, ci sono tutta una serie di cose che si può fare. Anzitutto, primo consiglio per chi vuole scrivere una poesia è isolarsi. Cioè noi abbiamo anche nelle pagine in cui qualche autore, qualche poeta, tipo Dante, ci dice come scriveva. Allora magari no, c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di riappropriarsi in una dimensione intima, privata. Allora Dante, un giovane Dante, Una vita nuova, ci dice che camminava lungo l'Arno in mezzo al silenzio, e in quel silenzio si raccoglie, fa un'introspezione, e allora in quell'introspezione sente quelle parole che gli vengono proprio sulla punta della lingua, se le appunta e poi dopo inizia a scrivere. Questo è l'inizio, cioè, quindi per me l'inizio è proprio un buttare giù i concetti, cioè raccogliersi nel silenzio, sentire magari che sia qualche cosa da comunicare e buttare giù senza badare alla forma, senza badare a nient'altro, perché quello è proprio il cuore contenutistico, tematico di quello che veramente vuoi esprimere. E poi dopo ci sarà una seconda fase in cui si sceglieranno le parole giuste, la maniera di mettere giù le frasi.
0: Quindi tu dici che comunque la base di partenza è non avere lo schema mentale, diciamo, che può abbellire, piuttosto che costruire, diciamo, lo schema.
1: I latini addirittura lo chiamavano questa fase l'inventio, cioè la prima delle cinque parti di cui si compone la retorica. E cosa vuol dire inventio? Vuol dire invenire, cioè trovare quegli argomenti che tu vuoi, di cui vuoi parlare. E quindi questo è un modo, ed è insomma il ritiro solitario. Altrimenti c'è anche un altro grande esempio, questo altro esempio invece è una cosa che si può addirittura vedere con i propri occhi. Qua a Padova abbiamo una bellissima sala, la Sala dei Giganti, che si trova in Piazza del Capitaniato, e rappresenta, cioè in questa sala, un dipinto di Altichiero che rappresenta appunto Francesco Petrarca che è seduto alla sua scrivania. E in questa raffigurazione mi ha colpito tantissimo quando l'ho vista, perché mostra un Petrarca che scrive nel momento stesso in cui legge, ha proprio questo immenso leggio davanti alla sua al suo desco, quindi al suo tavolino, a un baule immenso pieno di libri, pieno di carte. Lui si mette lì e scrive nel momento stesso in cui legge, quindi a partire da una lettura che magari può avergli fornito qualche punto di interesse, qualche ispirazione, allora lui si mette a magari scrivere una frase, poi dopo ci ripensa, ci ritorna sopra, la modifica, la ritocca. E una persona che prende in mano un'edizione del Canzoniere di Petrarca, attualmente in commercio c'è quello di Mondadori, con un commento di uno studioso chiamato Sant'Agata che è veramente accuratissimo, noterà, questa persona che lo legge, che ogni singolo verso ha dietro di sé un'intera biblioteca, cioè un'intera biblioteca di riferimenti, di... e quindi lì è proprio un labirinto.
0: Scusate, apro e chiudo una piccola parentesi per farvi capire in tempo reale quanto non serva o sia inutile l'intelligenza artificiale, Wikipedia eccetera, perché basta avere un Mirko come amico, perché io ce l'ho qua davanti, non ha un foglio che sia uno, ha tutto dentro la sua testa, frutto di studio, di passione eccetera eccetera. Ecco, chiusa parentesi, quindi vi consiglio, perché è anche più bello da guardare, da ascoltare, avere un Mirko come amico che vi possa elevare a un qualcosa di superiore.
1: No,
0: ecco.
1: In realtà ce le ho gli appunti, sono dentro le borse
0: degli
1: occhi.
0: Okay.
1: Dentro le borse degli occhi. Quindi ecco che ci sono diversi metodi poi dopo che uno può applicare per iniziare a scrivere. Quindi abbiamo visto, da una parte, chi magari preferisce il silenzio, la contemplazione della natura, il stare in un posto solitario e in quel momento di riflessione, di meditazione, per tornare al titolo della nostra rubrica, tirar fuori qualcosa da dentro di sé. Oppure invece una persona che dialoga attivamente con altri grandi scritti. Questi sono due modi, poi ce ne sono infiniti altri.
0: Certo.
1: E, per esempio, guarda, mi viene in mente, adesso ci spostiamo un attimo in Inghilterra, siamo nell'Ottocento, nella prefazione alle Lyrical Ballads, un poeta inglese romantico, William Wordsworth, ci dice come lui scrive. E proprio ci dice che si butta nel divano e nella tranquillità ripesca un'emozione simile a un'emozione provata, e quell'emozione cerca di dare una forma e poi dopo la sviluppa per creare una poesia. Quindi noi possiamo trovare veramente 10.000 modi diversi per scrivere.
0: Però quello, scusa, perché ho un dubbio, perché mi sono sentito preso in causa, molte delle poesie, o chiamiamoli pensieri poetici che io posso aver scritto, molti di questi nascevano proprio da un'emozione, cioè nel senso il cuore spezzato piuttosto che un momento malinconico, guardavo la luna piuttosto che magari avevo anche bevuto un bicchiere in più di vino, via dicendo, quindi insomma ero sulla fase etrusca della poesia, e quindi nascevano però come quasi sì un'esternazione delle mie emozioni, a cui poi io ci aggiungevo, mettiamola così, l'abito bello addosso, perché magari avendo capacità comunicative o so intuire o capire la parola, ce la mettevo.
1: Bravissimo Fabio, la volta scorsa infatti abbiamo detto che il binomio insomma da cui nasce la poesia, almeno per Manzoni, è sentire e meditare. Quindi tu hai fatto esattamente questo, anche detto in altri termini, no? Quindi hai sentito una forte emozione e poi dopo ci hai meditato sopra e,
0: certo.
1: E da quel sentire e meditare è nato, insomma, il tuo componimento.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sono veramente...
0: C'ero dentro allora.
1: C'eri dentro. Okay. Poi, insomma, bisogna anche... provare in modi diversi, insomma, non siamo tutti fatti allo stesso modo. Magari c'è chi scrive un appunto su un fogliettino, uno scontrino, oppure magari come chi è in guerra, quindi magari su il pacchetto delle sigarette si appunta l'appunto e poi dopo magari ci ritorna sopra e a distanza di anni gli dà ancora qualche rifinitura. E poi magari c'è chi dopo una prima passata ha già scritto un capolavoro. Cioè, questi due metodi un po' estremizzati, ma sono alla base del modo di scrivere di un Ungaretti oppure di un Montale. Quindi noi di Montale non abbiamo quasi varianti, abbiamo pochissime varianti dei suoi testi. Quindi vuol dire che lui una volta...
0: Buona la prima,
1: cioè lui ci pensa, scrive poco, però quando scrive ecco che già l'idea era in testa. E invece un Ungaretti abbiamo infinite varianti, perché queste poesie nascevano in un contesto come quello del fronte e quindi non avevi il modo, no, di cercare una parola sul dizionario,
0: certo.
1: Però aspetta che forse qui devo... Cioè, ti mancava la carta, ti mancava il tempo, sei in una situazione stressante. Eppure quante belle poesie sono nate in quel contesto. Ecco, però una cosa che ci terrei a comunicare in questa sede è il fatto che bisogna ritornare. Cioè, una volta scritta una cosa, non aver subito la fretta di divulgarlo. Cioè, sembra quasi, no, che, soprattutto al giorno d'oggi, l'epoca...
0: L'ansia da social.
1: Mamma mia. Subito devo scrivere qualcosa perché devo farlo vedere agli altri, no? Devo farlo vedere... E allora io ti chiedo, a quel punto... Cos'è veramente che vuoi? Vuoi scrivere una bella poesia oppure invece vuoi apparire e essere visto, essere letto? E spesso mi capita di vedere che la risposta è piuttosto la seconda. Invece c'è chi dice prendi una poesia, mettila in un cassetto e deve fermentare per almeno 10 anni.
0: Come il vino.
1: Eh certo, se dopo 10 anni ancora senti che è buono, allora vuol dire che era... una buona idea, altrimenti aceto. A me capita tantissimo di scrivere qualche cosa, dopo tornarci, non dopo 10 anni, ma a distanza di poche settimane o qualche mese, e dire no, assolutamente no, diamogli fuoco, buttiamolo nel caminetto perché è lì che merita di stare. Quindi va bene ritornare su un testo, va bene anche stravolgerlo e modificarlo, e questo è importante dirlo, perché spesso, cosa si dice a proposito della poesia, no? L'ispirazione poetica. Penso che abbia prodotto più danni che altro questa parola, perché sembra che ci sia un Dio che ti deve visitare nel momento in cui prendi la penna in mano, no? E questo secondo me fa danni, perché ti crea anche un'ansia di prestazione, perché tu sei a contatto con il foglio bianco, tu, le tue emozioni e niente, è questo. E senti che devi essere ispirato, no? Quindi... una fulminazione, una luce, o c'è o non c'è, non ci sono vie di mezzo. E invece io penso che le migliori poesie siano nate non da questa fulminea ispirazione, ma da un continuo inquieto sentimento, pensiero che ritorna sulle stesse cose e che cerca, un po' come l'acqua, no? Quando hai
0: la sua strada.
1: Cerca la sua strada, cerca il terreno permeabile che le permetta di scorrere, fino a quando non scende e prende forma sulla pagina.
0: Ma allora subentra anche qui una piccola parentesi, e dico, qual è la buona poesia? Perché parlo, diciamo, da chi magari le ha scritte, no? Dico, ok, la prima fase era appunto un buttar fuori, la seconda era quella di avere, come dici tu, un attimo di meditazione, di andare un po' a riprenderla in un secondo tempo, abbellirla, dire ok, quella parola lì, cavolo, non ci stava bene, ci sta bene questo, e finché poi la lascio andare. In realtà le più grandi soddisfazioni non sono state quando qualcuno ha detto che bella poesia in termini solo stilistici o estetici, ma quando qualcuno ha capito che in un certo senso quella poesia poteva adagiarsi perfettamente a lui, cioè al suo stato d'animo, come se quella poesia portasse in un certo senso fuori anche le emozioni di chi la leggeva, ecco, esatto. O si rispecchiassero in qualche modo, ecco.
1: Esatto, io penso che alla tua domanda, cioè come si fa a capire se una poesia è buona, io non voglio dare una risposta, nel senso che non c'è una risposta, sarebbe veramente falso da parte mia, però ci sono dei principi, diciamo, che ti guidano a dire questa cosa è un capolavoro, questa cosa è una monnezza. E penso che questo te lo possa dare la sensibilità verso il bello e anche tanta esperienza di lettura. Quindi quando magari uno alle prime armi legge una cosa, ho visto l'orizzonte, mi ricorda te, e quindi appena uno legge una roba del genere rimane sdolcinato, è bellissimo. Io più te uguale noi. E poi dopo invece quando uno si educa, rilegge una roba del genere, dice è un po' come quando uno guarda magari un cartone animato oppure una serie TV adolescenziale che guardava da ragazzo, lo riguarda da adulto

0: cosa dice quel tale commentatore. Questo è già un primo approccio. E, o anche prendere il libro del liceo, il libro della scuola e sfogliarlo. Quello è già un primo approccio. E poi metterci il cuore, cioè
1: certo.
0: Sentire una cosa che per te funziona perché me lo sento dentro. Cavolo, Montale tira su una carrucola in cui c'è in un pozzo un secchio, si affaccia, guarda un'immagine che vibra nell'acqua, questa immagine riflette un volto, emerge un ricordo e quando tocca la luce quel ricordo scompare. Cioè, è una cosa che lo senti dentro, cioè non,
1: certo.
0: Non si può, tu puoi leggere qualsiasi cosa, ma o lo senti o non lo senti. E se non lo senti non è un problema, magari non è adesso il momento, magari sarà domani o magari non sarà mai, però intanto coltivi un tuo gusto, no? Quindi
1: Sì.
0: è come con il cibo. Penso che faremo tantissime metafore con il cibo nelle
1: Eh sì, mi
0: nostre.
1: hanno dato questa fascia oraria, quindi è quella del cibo.
0: Beh, comunque io penso proprio che l'analogia con il cibo, con la cucina sia azzeccatissima. Magari non è che ti piace tutto, magari la cipolla o l'aglio non ti piace, però insomma è questione di abituare il tuo gusto e sentire cosa ti piace di più, cosa ti piace meno e
1: Certo.
0: insomma anche apprendere dagli chef, da chi ne sa più di te. Questo è un po'.
1: Ti leggo due messaggi nel frattempo. E allora, da parte di Sisto, la poesia, secondo me, parlo da inesperto sull'aspetto poetico, può essere di tipo emozionale, facenti parte di tutta quella parte che riguarda il sentimentalismo con le varie sfumature. E invece può riguardare anche un contesto, diciamo così, più raffinato che riguarda la bellezza, che tocca l'aspetto della coscienza, il contatto con essa e trascende tutta la parte emozionale emotiva. Ciao da Sisto.
0: Beh, innanzitutto grazie Sisto, perché insomma è una bella riflessione. Secondo me la cosa è in altri termini, cioè non vedo che ci sia questa spaccatura tra o l'emozione o invece il freddo calcolo, quindi uno che si mette lì a tavolino e si mette
1: E
0: a
1: assemblo le
0: contare
1: parole.
0: e assembla le parole come non so, uno che confeziona un prodotto bello, bello da consegnare. Io penso che, come dire, quando, per stare in tema culinario, quando tu ad esempio vai in un ristorante dove vai tutti i fine settimana, quello è il tuo comfort food, no? Quello
1: Sì.
0: è quella cosa che
1: Vai
0: è
1: sul sicuro.
0: semplice, magari non so, è preparato da una nonnina, generazioni e
1: Certo.
0: generazioni, vai sul sicuro e quella cosa lì è quella cosa che ti dà una coccola, una carezza, è quella cosa che insomma va a solleticare i tuoi gusti più basilari, più fondamentali. E quella è emozione pura, no?
1: Certo.
0: Però ci sono momenti in cui magari vuoi provare una cucina che ti dà emozione, ma che magari è a un livello differente, il che non vuol dire che è peggiore o migliore, però è un livello differente. E quindi magari vai nella cucina gourmet in cui provi un piatto che non puoi dire non ti dà emozioni,
1: Certo.
0: sennò perché vai lì a spendere soldi? E quell'emozione lì che provi però richiede da parte tua un passetto in più, cioè nel senso che sei tu che devi fare uno sforzo per tentare di capire come apprezzare quella cosa lì, perché insomma ci vado io che
1: Certo.
0: sono totalmente inesperto, mi trovo da una parte un piattone di lasagne con il ragù e dall'altra invece un ciuffettino che insomma sotto sotto quando esco dal ristorante ho ancora fame, non è la stessa cosa, no? Quindi
1: Certo.
0: se cerco una cosa e la cerco nel posto sbagliato ovviamente rimarrò insoddisfatto. Secondo me appunto anche nella grande poesia c'è tantissima emozione e non è assolutamente qualcosa di intellettualistico.
1: Ma infatti noi possiamo fare, secondo

0: te un, cioè, anzi, noi non possiamo fare, è corretto fare secondo te anche un paragone con l'aspetto letterario piuttosto che cinematografico? Cioè, funziona anche con la poesia, che ad esempio, che ne so, il film più visto in termini di incassi sia un film di Checco Zalone, con tutto rispetto parlando, piuttosto che il cinepanettone di turno e via dicendo, rispetto magari a dei registi più strutturati, più, con più contenuti, con più esperienza.
1: Penso che regga come l'analogia, cioè, nel senso, io magari ho voglia, no, di staccare un po' la mente, perché magari tutta la settimana che sono stato lì dietro cose pesanti, guardarmi magari La dolce vita di Fellini non è il massimo, certo, quella serata. Magari mi guarderò il film di Checco Zalone e mi farò una risata spontanea. Quando invece mi vado a vedere il film di Fellini, devo avere un'attenzione che magari il film di Checco Zalone non mi richiede. Se anche mi distraggo un attimo e guardo il film di Zalone, lo capisco e lo apprezzo lo stesso. Certo. Guardo La dolce vita, cioè non è la stessa cosa. No. Quindi ci vuole un occhio critico in più. E però, insomma, quella fatica in realtà è ripagata. Cioè, se uno gli dà una chance, quella fatica viene come ricompensata, perché poi il tuo gusto si raffina,
0: sì,
1: e quindi cercherai sempre di più quelle cose lì un po' prelibate. E quindi è soltanto questione di raffinare i propri strumenti, di raffinare il proprio gusto.
0: E anche la consapevolezza, come dicevi tu prima, che ogni opera, così come ogni film, ha il suo giusto contesto, quindi non demonizzare l'autore piuttosto che la poesia di turno, anche se magari non ha tutte la costruzione, la struttura, ma magari, diciamo, ha il suo perché lo stesso, o soprattutto il suo contesto. Ma ovviamente quella poesia fatta in un determinato modo, che esprime determinate cose, non puoi ritrovartela nell'antologia che spiega le grandi poesie o i, esatto, grandi poeti del Novecento, insomma, esatto, ecco,
1: c'è un posto e un luogo per ogni cosa.
0: Esatto. Ti leggo anche questo, allora, da Miki 59. Ciao Fabio, dedico a te e al tuo ospite questa mia poesia, Terra Madre. Terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Miki 59.
1: Grazie Michele, la tua condivisione. Secondo me sarebbe anche interessante, magari, se ci vogliono mandare poesie dal pubblico, anche magari commentarlo un attimo, guardare qualche aspetto stilistico, ragionarci insieme. Per esempio, la volta scorsa ci chiedevamo che cosa fa della poesia la poesia. E secondo me già in questa poesia di Miki si vede che ci sono alcuni strumenti che possono ritornare, no? Per esempio la ripetizione, sì, terra madre, terra madre. E quindi può essere un buon indicatore per capire questo testo, magari tende verso la poesia, oppure tende invece verso una linearità della prosa. E adesso avrei bisogno di leggerlo per dire qualche cosa in più, però
0: no, casomai possiamo magari prevedere, adesso vediamo se riesco dopo a copiarmela, però sì, dai, possiamo provarci a...
1: Ecco, mi invito a ringraziare.
0: E poi un mio omonimo, Fabio, allora, buongiorno. Purtroppo diventa inquietante sapere che a favore della demenza artificiale e i suoi trogloditi oligarchi, gestori della nuova era digitale, IA, sta facendo man bassa di testi antichi, distruggendoli per darli in pasto a un'imminente attuale trasformazione della cultura storica, almeno così come noi l'abbiamo conosciuta. Ma infatti mi viene, che ho visto non so se era un video o qualcosa di simile, dove proprio stavano tagliando libri che poi andavano perduti perché sono stati poi inseriti nell'elaboratore dell'intelligenza.
1: Sì, costavo, ho letto che appunto costava meno, quindi hanno preferito così, era più,
0: pazzesco,
1: più veloce. Vabbè, insomma, vorrei un attimo rassicurare il buon Fabio sul fatto che comunque penso, spero almeno, che i manoscritti che abbiano utilizzato siano magari dei fondi invenduti delle case editrici. Sicuramente i manoscritti, quelli antichi, quelli da conservare, sono tenute in buone mani.
0: Sì.
1: Io me lo auguro. No, ma sicuramente è così, ecco. Però sì, infatti, riguardo all'intelligenza artificiale, ecco, diciamo che tornando e unendo un po' le due cose, no? Scrivere una poesia si può tentare magari di farsi aiutare dall'intelligenza artificiale. Io lo vedo un po' pigro come, come ragionamento, no? Perché secondo me ti distoglie da il vero fine. E magari anche questo è un attimo interessante da,
0: ma anche
1: da dire.
0: Non solo, ma secondo me ti toglie anche il gusto, il piacere di farlo, cioè, nel senso, adesso voglio dire, qua diciamo passiamo dal culinario ad altro, ma è come far l'amore con una bambola gonfiabile, voglio dire, cioè la struttura anatomica è quella, ma non può esserci lo stesso piacere, cioè.
1: Io penso di no, però però insomma, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, però insomma, a onor del vero, io credo che comunque il fine della letteratura in generale, e quindi anche della poesia, è quello di cercare dentro se stessi delle domande e delle risposte, dialogare con la propria inquietudine, cioè penso che questa parola, inquietudine, sia uno spirito essenziale per chi vuole scrivere, perché penso che sia il fuel, il carburante che veramente spinga l'uomo a un oltre, a un di più, e quindi demandare questo carburante a un'intelligenza artificiale che non può provare questa inquietudine è un dare in pasto il proprio lavoro a una macchina che non può capire.
0: Una costata a chi non ha denti.
1: Esatto.
0: rientrare.
1: Nel senso, è difficile scrivere. È difficile perché in realtà quello che dicevamo prima, la parte della stesura, ovvero dell'emozione non mediata, è la parte più semplice. Però il messaggio che voglio che passi è che è tutto quello che viene dopo, dalla prima stesura all'ultima, la fase veramente interessante, cioè quella in cui tu prendi in mano quel testo, lo riprendi, lo cancelli, lo sostituisci, gli fai la freccetta, gli fai... E soprattutto anche un'altra cosa che voglio dire è: riprendiamo in mano la scrittura a carta, cioè
0: a mano
1: con la carta e non a computer, cioè scrivere una poesia a computer si può fare, sì, però penso che sia...
0: Io ho questo pensiero che attraverso le nostre mani sia un passaggio anche dell'anima più diretto.
1: Ma sai cosa? Tu ti misuri.
0: Forse accettavo mentalmente, ma perché sono un poetico, un romantico, la tastiera, diciamo, la macchina da scrivere di una volta, sì, ma sì. Perché c'era anche questo ticchettio, c'era l'inchiostro che a volte, diciamo, non si impregnava sulla carta e via dicendo, c'era comunque un profumo, un qualcosa.
1: Sì, sì.
0: Che mi restituiva tutta una dimensione umana e collegata alla mia interiorità. Qua sul computer
1: è un'altra cosa. E infatti io ti direi anche scrivere a macchina potrebbe andar bene. Perché? Perché ti misuri con lo sbaglio, l'errore, il momento storico in cui magari fare sbagli è brutto, hai paura di apparire lo scemo. Invece anche il testimoniare nel corso del tempo con un proprio quaderno di appunti l'evoluzione che c'è stata da quel primo affacciarsi timido allo scrivere qualcosa di personale, no? Fino a le ultime composizioni ti dà modo anche di tracciare una tua parabola, un tuo percorso. E quanto è bello magari vedere che quella parola lì non ti piaceva, allora l'hai cancellata, quell'altra hai proprio fatto una X.
0: No, quindi, quando si guardi quei fogli tutti corretti,
1: tutti
0: con le
1: corretti,
0: frecce,
1: le bozze,
0: è bellissimo.
1: È vero che è bello vedere davanti ai propri occhi la pagina impulito, però insomma anche il prendere confidenza con l'errore, con il limite, secondo me è fondamentale, soprattutto per la poesia, perché se uno pensa di scrivere buona la prima, o è Montale oppure parte già col piede sbagliato. Però anche Montale ha scritto tantissima roba che poi è finita nel
0: ma vedi che poi anche qua nel fare un paragone anche con altre forme d'arte, cioè ad esempio Mina, la cantautrice, lei era una da buona, è una da buona la prima. Poi invece magari ci sono altri cantautori dotati o interpreti di canzoni che hanno bisogno, che ne so, di fare 10 tentativi prima della canzone proprio pulita, perfetta e giusta. Quindi è solo una questione anche delle proprie predisposizioni, insomma, nel senso, però è anche una sorta di accettazione, perché io devo sentire quella frustrazione che il mio tormento non è quello di Leopardi e quindi non mi devo sentire all'altezza di scrivere una poesia, no? Cioè, devo, come dicevamo prima, devo considerare il contesto, chi sono io, la mia identità e il motivo per cui sto scrivendo questa poesia qua.
1: Assolutamente.
0: Poi dalla parte.
1: Guarda, c'è questo scritto che ci viene dalla Roma antica di Orazio, che scrive una lettera chiamata Ars Poetica, l'arte poetica, in cui dà qualche consiglio a chi si vuole misurare come poeta, e dice: chi vuole essere poeta deve prendere sulle proprie spalle un peso che è adatto alle proprie spalle, cioè quindi non di più. E quindi è anche una conoscenza di se stessi, non serve assolutamente essere Leopardi per scrivere buone poesie.
0: E allora ti leggo un'altra poesia che è arrivata dopo, e poi ti faccio però una domanda sempre sulla costruzione di come si costruisce una poesia. Allora, Monica, allora, ciao Fabio, dedico questo mio piccolo pensiero a te e al tuo simpatico ospite. Sono sola, davanti a un foglio bianco, puro, candido, da riempire di tanti colori, sfumature, parole e pensieri. Sì, sono proprio questi che mi fanno scrivere, sono proprio questi che danno forma al mio essere, a quello che sono. Sono io, sono solo me stessa che ogni tanto mi metto a nudo. Monica. Grazie Monica.
1: Grazie
0: intanto del tuo...
1: Monica, guarda, mi ricordi un periodo in cui scrivevo e il tema più ricorrente era appunto la pagina bianca, perché vedi, è meglio scrivere qualcosa su il fatto di non saper scrivere che non scrivere proprio niente, perché se tu comunque già hai in mano una piccola cosa, un piccolo punto di partenza, poi quello lo puoi sviluppare. Invece rimandare sempre e non confrontarsi mai con questo senso di inadeguatezza non ti fa crescere, non ti fa migliorare. Quindi brava Monica. E, insomma,
0: io mi segno anche questo, che dopo te le giro comunque, così le puoi anche così, insomma, leggere con più attenzione, visto
1: assolutamente.
0: Che insomma, le hai ispirate in qualche modo con questa nostra rubrica Meditazioni Poetiche.
1: E guarda, una piccola cosa che volevo dire prima a proposito di Montale, no? Sul fatto di sentirsi piccoli rispetto a dei grandi, cioè tu vedi questa gente che insomma ha le spalle larghe così e sembra che tutto quello che tocchi non sia oro. E invece una poesia famosissima, ovvero Meriggiare pallido assorto presso un rovente muro d'orto, no? Che insomma penso molta gente abbia si ricordi dei tempi della scuola, è la prima poesia che Montale abbia mai scritto di cui noi sappiamo qualche cosa, l'ha scritta verso i suoi 18-20 anni, e quella poesia anni dopo lui ci ritorna, no? E scrive una cosa che secondo me è bellissima, cioè questa poesia che magari tutti noi quando la leggiamo a scuola, anche perché insomma ci appare qualcosa di bellissimo, di fatto benissimo, questa poesia è brutta. Cioè, quando scrive, anzitutto c'è questa divisione tra una parte lirica e il commento, e quindi anche un piccolo consiglio che do a chi ci ascolta che magari si trova a scrivere prime cose è siate meno didascalici, cioè a volte anch'io vedo tantissimo tra le cose, le prime cose che scrivevo, si fa spesso l'errore di voler dire il fatto anziché mostrare il fatto. Cioè io potrei dirti, no? Dentro casa fa caldo, oppure invece potrei dirti il sudore mi si appiccica sulla maglietta. Cioè uno è una descrizione, una didascalia, no? È come se tu leggi un pezzo di teatro, due punti, la casa è calda.
0: Adesso mi sfugge il termine in letteratura, però è quando l'autore mi descrive tutto e cioè, mi dice le cose come se io avessi bisogno della scritta laghetto davanti al laghetto, esatto. E via dicendo, no? E invece c'è l'altra forma d'espressione, che è quella di descrivere le cose in maniera che io intuisca o interpreti, esatto, o immagini le sensazioni o la situazione che quindi, sto leggendo.
1: In generale comunque quando magari si scrive una prima cosa, il rischio sempre presente è quello di risultare didascalici. Perché? Perché tu vuoi dire quella cosa lì, cioè quella lì è la cosa che tu senti l'esigenza di comunicare. E invece poi quando ci ritorni, cercare di non, come quella famosa poesia Meriggiare, avere una parte lirica e una parte di commento. Tipo spessissimo si leggono quelle poesie, soprattutto insomma di poeti, no? Così vedo un panorama cioè vedo il cielo in tempesta e il mio cuore è come quel cielo, no? E quindi cioè, stai proprio commentando quello, non è più la lirica, non è più la poesia, ma è il commento della poesia. Cioè ti sto dicendo questa cosa qua, occhio che è quello che ti voglio comunicare. Invece cioè, quando raffini il gusto, queste sottigliezze, no? Il fatto di non dire tutto, però te lo faccio capire. Per esempio nella poesia di cui parlavamo prima, di Cigola, la carrucola nel pozzo, sempre di Montale, il momento in cui quel ricordo svanisce, anziché essere fatto da un'intera stanza, è affidato a un unico ah e basta, cioè un'interiezione, un ah. Cioè, attraverso una sillaba ha detto tutto, sì, basta, sì, e va avanti, e dopo continua sempre con la lirica. E quindi insomma è bene chiedersi: posso dirlo con meno parole? Posso dirlo con altre parole? Posso dirlo in modo più indiretto, in modo
0: quindi
1: meno
0: scontato? Quindi porsi anche delle domande nella fase in cui diciamo meditiamo o ci ritorniamo sul nostro testo, porsi anche delle domande su magari l'efficacia espressiva, no? E quindi assolutamente. La struttura dove la mettiamo in tutto questo? Cioè per struttura intendo, dobbiamo magari in una fase successiva renderci conto che magari effettivamente quella poesia potrebbe seguire un certo tipo di struttura.
1: Guarda, tu proprio sei bravissimo, perché prima citavamo, no, l'invenzio, cioè questi latini che si sono detti com'è che si scrive qualsiasi cosa. La prima fase è l'invenzio, la seconda è la dispositio, cioè la disposizione che quelle idee devono avere all'interno di una qualsiasi testo. E che cosa può dare la disposizione? Cioè la disposizione può essere magari lineare, quindi il classico inizio, svolgimento, fine, oppure invece rimescolare le carte in gioco, no? Parto dalla fine, poi dopo ti metto l'inizio, poi lo svolgimento, fino a sequenze sempre più complicate, magari balzi di idee, di suggestioni, passare da una cosa all'altra in maniera un po' furba. E, però questo insomma è seguente alla prima fase. Guarda, ti dico già qual è la terza, e poi dopo le altre due in realtà sono più per la recitazione, quindi non ci interessano. Però la terza fase è proprio l'elocuzio, cioè dopo aver trovato gli argomenti e dargli una disposizione, quindi magari, non so, la disposizione può essere un abbozzo di come vuoi strutturare il testo. Per esempio il mio professore del liceo mi diceva: quando vuoi scrivere il tema, ragnetto e scaletta, no? Cioè ragnetto che ti fai un po' le idee e poi la scaletta che ti dai nell'ordine in cui le vuoi dare. L'elocuzione invece è la scelta delle parole, la scelta quindi del lessico, di come voglio dire quelle cose, scelgo uno stile piuttosto che l'altro, voglio essere più più colloquiale, voglio essere più solenne, voglio essere più terra terra. Quello è una cosa che viene ancora dopo, e tutte queste fasi poi dopo ti danno modo di lavorare sul testo, non sono una dopo l'altra, però possono essere anche messe insieme, ecco. E poi una cosa importante, parlando appunto dello stile, però penso che questo è un capitolo così grande che lo dovremo sviluppare la prossima volta,
0: anche perché abbiamo 4 minuti.
1: E diamo già però così l'aggancio per chi ci sta ascoltando. Penso che sia trovare la propria voce, cioè alla fine io penso che chi prova a scrivere come Leopardi, come Montale, come Dante, come Petrarca, come Shakespeare, chi che vuoi, penso che insomma finisca per
0: andare a, diciamo, anche incontro a una delusione.
1: Una delusione, cioè tradisci te stesso e fai un doppione di qualcosa che già esiste e già si è affermato.
0: Guarda, come collegamento, perché è arrivato un messaggio da Ada Diasolo: buongiorno Fabio, l'ospite della poesia, a me sono sempre piaciute le poesie di Leopardi, ne ricordo alcune ancora a memoria, piace grande pure Pablo Neruda e Tagore, Tagore.
1: Devo dirti la verità, anch'io non lo conosco.
0: Ok, a volte nell'angolo della poesia in radio leggo la Cavallina storna del Pascoli, le ultime frasi mi commuovono sempre. Saluti da Ada.
1: È bellissimo.
0: Allora, abbiamo un minuto, intanto ringrazio i telespettatori, i teleradioascoltatori che ci hanno ascoltato fino adesso, grazie per la vostra partecipazione oggi molto intensa, sempre un piacere, e con il cuore ovviamente ringrazio Mirko per questa meravigliosa occasione che ci dà di esplorare il mondo,
1: grazie a Fabio, grazie a tutti voi,
0: il mondo poetico, insomma, ecco. Oggi appunto abbiamo un po' percorso questo come costruire una poesia, e mi sono segnato insomma che nella volta successiva possiamo ampliare o continuare insomma i discorsi con trovare la propria voce, quindi magari trovare anche un po' la propria identità poetica,
1: la propria identità, bravissimo,
0: ecco, credo che sia importante, ma proprio anche per poi porre queste riflessioni anche in uno scritto, e nelle volte anche prossime leggeremo magari le vostre poesie se ce le mandate. Ecco, quindi una buona continuazione a tutti. Adesso io vi lascio con una registrazione di Giordano e Martina, e buon proseguimento.
2: Hanno visto bere a una fontana che non ero io.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

Trovati amici e amiche di Radio Gamma 5, oggi copertina dedicata a Hermann Hesse, uno degli scrittori più letti del secolo scorso, e gli abbiamo dedicato un pezzo di Aruna Sairam, una cantante indiana, come potete cogliere anche se non siete degli esperti. Era un bambino oltremodo sensibile e testardo, Hermann Hesse, che creava ai genitori e agli educatori notevoli difficoltà. Il nonno materno è missionario in India fin dal 1859, erudito poliglotta, conoscitore di vari dialetti indiani. L'accesso alla sua ricca biblioteca del nonno sarà essenziale per la formazione extrascolastica di Hermann Hesse, soprattutto nel periodo delle crisi giovanili. Malgrado le migliori intenzioni, i metodi pedagogici dei genitori non riuscirono ad addomesticare questo bambino così poco docile, pur tentando, conformemente ai principi del pietismo, di frenare già nei primi anni quell'ostinazione ribelle che gli era propria. Il suo futuro appariva predeterminato e accede dal 1891 al seminario di Maulbronn, un istituto in cui convivevano cultura medievale cistercense, cultura classica e pietismo. Però comincia a soffrire di gravi stati depressivi, naturalmente, con tutte ste robe che gli stanno proponendo, fino a un tentativo di suicidio che fallì solo perché il revolver si era inceppato. Viene quindi ricoverato nella clinica dei malati di nervi, un luogo simile a un manicomio, e non mancheranno in futuro crisi interiori ed esteriori di natura esistenziale o provocate dal lavoro, così come falliranno anche i tentativi di condurre un'esistenza normale. Si sposa e divorzia due volte e infine trova Ninon Auslander, che rimarrà con lui fino alla fine, il 9 agosto del 1962, a Montagnola in Svizzera, in seguito a una emorragia cerebrale. La vita e l'opera di Hermann Hesse sono percorse interamente dal contrasto tra tradizione familiare, personalità e coscienza individuale e realtà esterna. Dopo i primi successi letterari, trovò una schiera di lettori sempre crescente, innanzitutto nei paesi di lingua tedesca, poi negli altri paesi europei, in Giappone, e dopo l'assegnazione del Nobel per la letteratura nel 1946 diventò famoso in tutto il mondo. La sua opera, in qualche modo complementare a quella del suo grande coetaneo Thomas Mann, esprime una vasta articolata dialettica tra sensualità e spiritualità, ragione e sentimento. Il suo interesse per le componenti irrazionalistiche del pensiero e per certe forme del misticismo orientale anticipa sotto vari aspetti gli atteggiamenti delle ultime avanguardie statunitensi ed europee e spiega la nuova fortuna che i suoi libri hanno trovato presso le giovani generazioni successive. E quando io iniziai a girovagare in Asia e in America, mi sono spesso imbattuto nei suoi libri che altri viaggiatori portavano con sé, perché una volta si usava così, ci si scambiava i libri in viaggio e con altre persone, magari sono in altre lingue, in francese, in spagnolo, in inglese, quindi era un po' complicato, ma si riusciva a recuperare parecchia roba. Così in effetti io ne ho letti parecchi di suoi libri, di Hermann Hesse: Siddhartha, Il lupo della steppa, Peter Kamenzin, Narciso e Boccadoro. Era uno che faceva sognare un ragazzo che amava viaggiare. È una frase tra tutte per concludere. L'eccessivo valore che diamo ai minuti, la fretta che sta alla base del nostro vivere, è senza dubbio il peggior nemico del piacere. Questa è una cosa che possiamo anche tenere a mente. E abbiamo anche un paio di sms qua. C'è Stefania da Chioggia, dice: buona domenica a tutti, Stefania.
Cherubino e Oz in ascolto. Oz è il cagnolino. Cherubino non so chi sia. Comunque dai, sei in buona compagnia. E Davide Alesiano, finalmente sono in ferie. Se riesco ti ascolto anche venerdì. Infatti io ci sarò, Davide, benissimo. Buona trasmissione e buona continuazione di ascolto anche a voi. E la volta scorsa abbiamo assistito, a proposito di impermanenza, come le cose possono cambiare improvvisamente. A causa del mio rifiuto di sborsare ulteriori finanziamenti per le carenti operazioni forestali di Monsieur Leroy e il non averne apprezzato l'operato in modo esplicito, diciamo pesante, questa è un'autocritica che mi faccio, lo ha portato a giocarsi le sue carte in ambito politico, coinvolgendo l'amico capo della polizia a firmare un documento che mi accusava di truffa nei suoi confronti. Così un venerdì pomeriggio mi sono ritrovato nel carcere cittadino in attesa che la settimana seguente un giudice per le indagini preliminari potesse pronunciarsi sulla vicenda. Durante il fine settimana tutte le amministrazioni sono a riposo, anche in Costa d'Avorio. La mossa è stata studiata ad hoc per garantirmi come minimo 4-5 giorni di prigione. Dunque massima pressione su di me e mi trovo a trascorrere la prima notte in una stanzina con altre 3 persone, uno dei quali è lo chef dei 700 prigionieri presenti nel carcere che dormono in grandi camerate a parte, o meglio sono io che sono a parte rispetto a loro, coi quali sarò esente da contatto diretto per ragioni di sicurezza. Per il momento è l'unica garanzia che mi è concessa in questo losco affare. Un diverso secondino viene ad aprire la cella alle primissime luci dell'alba. Il cortile interno è ancora sgombro e silenzioso. Vuoi andare al vessé? Mi chiede indicando il lato opposto del grande spiaggio cementato dove si trovano una ventina di cessi alla turca, open air, uno appiccicato all'altro senza divisori, che i tre compagni di cella stanno raggiungendo con passo spedito, ognuno col proprio rotolo di carta igienica in mano. No, grazie, agente, e mi appoggio di riflesso una mano sullo stomaco. Stamattina non ho stimoli. Lui accenna un sorrisino giocherellando nervosamente col mazzo di chiavi in attesa che i tre completino i loro bisogni. La celletta da quattro che occupiamo di notte è sprovvista di servizi igienici. Né acqua, né niente. Probabilmente è stata improvvisata in un secondo momento per coloro che per qualche ragione vengono tenuti separati dal gruppo di detenuti. Di giorno veniamo spostati nel cortiletto all'entrata riservato a persone anziane o con problemi psicofisici che avrebbero vita breve assieme agli altri. È qui che ci porta tutti e quattro dopo aver varcato il grande portone in ferro. I tre camminano la spicciolata lungo il perimetro del cortile mentre io vengo condotto alla torre, la chiamano così. Un edificio quadrato di 3 piani con scala esterna che dà accesso ai 2 superiori, dove trascorrono la notte i reclusi addetti alle coltivazioni degli orti situati alla periferia nord della città. Coi prodotti della piantagione riforniscono di verdure sia la cucina dei prigionieri che platano verde e manioca per le guardie della prigione. È un compito molto ambito, assegnato a chi non ha commesso reati gravi, con pene brevi da scontare e con un carattere adeguato alla situazione di relativa libertà. Sono in 5, partono prestissimo al mattino, c'è più di un'ora di marcia, accompagnati da 2 guardie armate di fucile quando ancora la città dorme. Fin dal primo giorno il piano terra della torre, una stanza con mattoni a vista di 4x4 e una vecchia panca di legno, diviene il mio piccolo rifugio. Sembra di essere all'interno di un vecchio campanile medievale, mancano solo le corde pendenti dal soffitto.
pare che l'idea della torre sia stata lanciata da Blaise, lo chef dei prigionieri, come prima dimostrazione di aver cominciato a occuparsi di me per compensare il paio di bigliettoni che gli ho allungato ieri sera prima di dormire. Un gesto più che altro simbolico, che però in qualche modo ne attesta l'autorità all'interno di queste mura. Non sono il solo a circolare in quest'area privilegiata. Oltre ad Antoine e David, gli altri due detenuti con cui condivido la cella, una decina tra vecchi e giovani considerati non pericolosi. È anzi pericoloso per loro rimanere all'interno del cortile principale. Le donne dispongono di un loro spazio all'aperto di una cinquantina di metri quadri, chiuso da un alto e robusto cancello in ferro adiacente all'entrata di un basso edificio a un piano. Nel giro di pochi giorni conosco le vicende di buona parte di queste persone che circolano in questo spazio. Qui dentro ciascuno ha una storia da raccontare, qualcuna inverosimile, altre veramente incredibili. Un Yakuba sulla ventina dai modi gentile viene a raccontarmi la sua il primo giorno, quella di un paio di scarpe che si è venuto a trovare per inspiegabile motivo nella sua borsa da viaggio in un autobus che lo doveva portare a Touba e che il legittimo proprietario ha denunciato per furto. Lui naturalmente giurò sul posto a più riprese di non saperne nulla, ma nessuno volle credere al fatto inspiegabile che si trovassero con lui. Io stesso stento a crederlo, ma non capivo nemmeno a cosa gli serviva seguitare a mentire con me. In breve, deve trascorrere qui dentro ancora 2 mesi. Non potendosi permettere un avvocato, la sentenza definitiva gli fu semplicemente comunicata dal direttore del carcere. Così racconta lui. È in prigione per un paio di scarpe. In teoria c'è un diritto e delle procedure legali uguali per tutti, ma in pratica il sistema funziona in quel modo solamente per chi può permettersi di alimentarlo. Se non puoi pagare o contare sull'aiuto di qualcuno, rischi di entrare in scenari imprevedibili, persino che si dimentichino di te. Tra coloro che girano intorno in senso orario sul selciato lastricato in questo spazio giardino c'è anche un vecchio piuttosto malconcio. Porta una casacca azzurra leggera con bottoni bianchi lunghi fino al ginocchio, da cui spuntano gambe esili e scarne che a malapena lo reggono in piedi. È un Wobe, la stessa etnia di Yo, e non parla francese. A sentire il giovane delle scarpe, lo tengono in prigione perché si è autoaccusato di un omicidio sanguinario col macete, avvenuto a Miabli, suo villaggio di origine, nel quadro di una faida familiare. Solo a guardarlo, chiunque può capire che è una tesi del tutto inverosimile. Un vecchio malandato in queste condizioni potrebbe a malapena brandire un macete su un granchio di terra che nottetempo rimane a fissarti con le chele aperte quando si sente minacciato. Certamente non su un ventenne rinvenuto in una piantagione di manioca colpito a morte con una decina di ferite da arma da taglio. Il capo famiglia è lui. Gli spetta senz'altro la responsabilità morale dell'uccisione ed è sicuro si è assunto anche quella materiale, con fierezza, che lava col sangue non solo quali affronti passati del clan rivale, ultimo anello di una serie interminabile di vendette.

Qui non ho niente da fare né da leggere. Così passo il tempo ad ascoltare racconti incredibili e a fumare. Osservo il lento procedere delle persone che girano su questo anello lastricato senza meta, spesso con sguardi nel vuoto. A volte muovono le labbra ma senza proferire parole. Qualcuno sta seduto su un muretto o beve un sorso d'acqua alla fontanella che sgorga libera, per poi riprendere un altro giro, tutti in senso orario per acquisita consuetudine, il tempo scandito dai loro passi, il silenzio rotto da una guardia che lancia un ordine o dagli schiamazzi lontani della moltitudine che si trova dall'altra parte del grande portone. Potrebbe essere l'immagine di un reparto di convalescenti o addirittura di malati mentali. A metà mattina una figura si presenta sulla soglia dell'entrata della torre. Ne vedo scivolare l'ombra con prudenza all'interno della stanza. Esita. Manca poco che bussi alla porta già aperta. Ho riflesso della luce in faccia in questa posizione. Mi ci vuole un po' per mettere a fuoco i lineamenti del viso. Poi la rivelazione improvvisa. Ciò che non ti aspetteresti mai. Sì, è proprio lui. Ancora una volta mi ritrovo a incrociare lo sguardo intenso del ragazzo con la pistola. Stavolta senza alcuna barriera tra noi, a tu per tu. Senza niente che ci divide. Per lui un trattamento speciale. Polsi legati da fascette flessibili di plastica e catenelle alle caviglie che lo obbligano a muoversi a piccoli passi che ne limitano molto il raggio d'azione. «Bonjour, monsieur!» esordisce senza apparente meraviglia. «Il mondo è piccolo!» replico io mentre stento a credere ai miei occhi. Trovarmi in un breve lasso di tempo per ben tre volte a faccia in situazioni a dir poco bizzarre con la stessa persona. Ancora questo giovane. Prima in casa mia, col branco di amici e la pistola, i macete, poi dal comandante della gendarmerie con le manette ai polsi e adesso in prigione con manette e catene. Sarebbe difficile, anche nella trama di un film, proporre una sequenza del genere. Mi chiede una sigaretta. Non lo sfiora nemmeno l'idea di chiedermi perché mai mi trovo qui. O forse questa è la domanda che farei io al posto suo. Magari trovarsi fra le mura di un carcere non lo ritiene un fatto così straordinario. Estraggo il pacchetto dal taschino e gliene allungo una. Un'altra catenella gli impedisce di distendere le braccia, così gliela infilo tra le labbra. L'accende usando l'ultimo mozzicone della mia. Si siede sul bordo della lunga panca, aspirando a fondo la prima boccata con espressione assorta. Forse qua dentro ha desiderato più una sigaretta che la libertà, penso tra me, cogliendo grande soddisfazione negli occhi. Non gli pongo domande. È lui che accenna brevemente alla sua famiglia? Il padre insegnante di scuola secondaria? Tutto sommato una situazione più che dignitosa, da quanto mi sembra di capire, del fatto che ha lasciato la scuola con buoni voti l'anno precedente. Ma la trova noiosa. Mi soffermo qualche istante a osservare i polsi legati insieme e le catene alle caviglie. Mi ricordano le pastoie delle mucche al pascolo che il contadino metteva loro per non farle allontanare troppo. Uno stratagemma che permetteva a me, bambino, di avvicinarmi agli imponenti animali come non mi sarei mai azzardato a fare. Le lunghe corna bianche e il sottofondo del respiro della mucca risuonava come un mantice mentre strappava l'erba con un movimento ritmato del collo. Anche qui ci si annoia, gli faccio notare, e lo invito a considerare la differenza. Una noia questa che può diventare letteralmente mortale. Annuisce a più riprese senza incrociare il mio sguardo.
fissa lo squarcio di luce che invade questo spazio disadorno e squalido. Potrebbe facilmente prendere un diploma e impostare tutt'altra carriera. Si capisce che è un tipo sveglio. A quanto pare una prospettiva non abbastanza eccitante per lui. C'è un bivio tra il proposito di impegnarsi per costruire qualcosa con pazienza e l'esuberante giovinezza che spinge per qualcosa di immediato, di cavalcare un'ebbrezza che alla fine ti porterà in un abisso di amarezza e disperazione. E il luogo in cui si trova ora può essere già la svolta definitiva verso quella china senza ritorno. Non lo do per scontato. So che le cose possono cambiare. A volte la sorte ci offre una seconda occasione se siamo pronti a coglierla con coraggio. Il coraggio di fare marcia indietro e rivedere l'intera impostazione di una giovane vita. Anche se fosse da solo, non sarà cosa facile. Mi rendo conto che sto ragionando come fosse un fratello maggiore e non la persona che è stata rapinata da lui. Perché ti tengono da questo lato? Rompo il silenzio. Scuote la testa fissando il pavimento. Se mi mettono là dentro, i miei soci mi scannano, ridacchia soffiando una boccata di fumo, stringendo le labbra sottili. Ho fatto i loro nomi. Se cado nelle loro mani,

questa è una rivelazione. Io non mi ero reso conto di niente in quei concitati minuti di grande confusione. Ero rimasto all'oscuro di tutto. E io non disse mai nulla di quanto le era accaduto. Forse per vergogna, forse perché ormai era andata così e non serviva a nulla ridiscuterne. Questo tassello aggiuntivo dell'incredibile serata spiega anche perché lei rifiutò in maniera così decisa la mia bizzarra proposta di fare l'amore quella sera stessa, nonostante l'accavallarsi delle emozioni e la gran baraonda avvenuta in casa. Il turbamento in cui era rimasta in preda dopo la loro fuga era già sufficiente a giustificare quel rifiuto. Se poi ci aggiungiamo anche lo stupro, allora trova tutte le giustificazioni del mondo. Istintivamente le mando un pensiero. Sono certo che se avesse saputo che mi trovo qua, sarebbe corsa a farmi visita. Senza di lei quella notte sarebbe finita altrimenti, ne sono convinto più che mai. Lui seguita a fumare guardando fuori dalla porta con aria distratta. Ancora una volta non riesco a provare avversione per questo ragazzo. Ha ricevuto una discreta istruzione che gli avrebbe permesso di occuparsi di altro. Ma è inutile rivangare il passato. Forse sto considerando la situazione troppo dal mio punto di vista. Come sta dicendo, presto lo trasferiranno in un altro carcere, forse a Boaché, nel centro del paese, e chissà se avrebbe avuto l'opportunità in futuro di combinare qualcosa di buono. Glielo auguro in silenzio, fissandolo intensamente, sebbene il cammino per lui si preannunci d'ora in avanti molto tortuoso. Una volta caduto in questo ambiente, senza appoggi e una propria forza interiore illuminata da una chiara motivazione, è come entrare in un labirinto. Pochi hanno l'opportunità di trovare una via di uscita. Se toccherà a lui, dipende da insondabili circostanze che solo una sorte benigna gli potrà concedere.

È sabato. Come la sera precedente, ho il privilegio di mangiare ciò che mi porta Albert da casa, in perfetta solitudine, sotto la tettoia in mezzo allo spiazzo giardino attrezzata di due tavoli e quattro panche di legno. Un momento intimo che riesco ad apprezzare, nonostante tutto, con una certa gioia. È incredibile quanto contino in certe situazioni anche le piccole cose.

Assieme a Carla viene a rendermi visita George, originario del Burkina Faso, uomo di punta di vecchia data delle operazioni forestali della compagnia. A suo tempo, all'inizio di questo nuovo incarico come forestale, fu per me una specie di tutore per la lunga esperienza nel settore e per l'amicizia che mi dimostrò fin da subito. Capelli brizzolati, corporatura media, cicatrici tribali sul volto come usa la sua gente, è uno che ascolta molto e parla poco. A sorpresa lo vedo spuntare nel cortile accompagnato da Simon, che lui chiamava fratello, appartenendo entrambi alla stessa etnia, proprietario della Payotte, un ristorante che in città va per la maggiore. Da lui vado a mangiare la carpa di acqua dolce alla brace con la chiche una volta alla settimana. È sempre stato gentile con me, come del resto con tutti i clienti, ma tra noi non c'è una particolare amicizia da giustificare la visita. È una persona in vista e dalla sua posizione privilegiata conosce buona parte della gente che conta in città. Infatti, dopo i primi convenevoli, mi confida il vero scopo della sua venuta. Porta un preciso messaggio da parte di Monsieur Leroy, che mi manda a dire come fosse disposto a ritirare la denuncia nei miei confronti se sono disposto a versargli una certa somma, più che raddoppiata rispetto alle sue richieste prima della definitiva rottura dei nostri rapporti. Non ho niente di personale in questa faccenda, tiene a precisare Simon, sbiciando a più riprese George, la cui presenza garantisce la genuinità del suo ruolo. È solo per metterti al corrente della proposta, poi sta a te valutare. Evidentemente Monsieur Leroy, con l'aiuto dell'amico capo della polizia locale, sta attuando la seconda parte del piano prevista già fin dal principio. Vista la mia attuale situazione quanto mai scomoda e incerta, mi sta mettendo pressione per trarne il massimo profitto. È riuscito a farmi rinchiudere in prigione e dunque può trattare da un punto di forza. Finché l'avvocato non può presentarsi a un giudice, da qui non posso muovermi. Lui sa che il fattore tempo è determinante, e ciò su cui certamente conta. Simon non è un faccendiere qualsiasi. Se la sua presenza non fosse cristallina, George non si sarebbe mai prestato ad accompagnarlo in questo modo. Tra fratelli, come si definiscono tra loro, la fiducia reciproca ha un peso enorme. Spiego a George perché non posso accettare una proposta del genere. La mia è pura accademia, naturalmente. Lui mi conosce da troppo tempo per sapere come la penso. Sa che non posso e non voglio piegarmi a un ricatto simile, perlomeno in questo momento, in cui posso contare su dei documenti firmati che depongono a mio favore. Oltretutto, in qualità di responsabile della compagnia, un precedente del genere minerebbe alla base la mia credibilità. Tuttavia, riconsiderando la vicenda nel suo insieme, posso vedere dove anch'io ho commesso un errore non punibile dal codice penale né civile, ma altrettanto gravido di conseguenze. Durante i 2 mesi di partenariato con Monsieur Leroy, mi resi conto fin dal principio della scarsa organizzazione del lavoro, delle somme importanti che mi chiedeva come anticipo con troppa frequenza e quanto la loro gestione fosse poco oculata. Tutti i fattori che, in aggiunta alla scarsa produzione, propendevano per un bilancio finale in rosso. Nell'ultimo incontro avvenuto nel mio ufficio, quando rifiutai di saldare i suoi debiti, commisi lo sbaglio di dirgli in malo modo che era un buon a nulla. E quell'affronto, Monsieur Leroy, non me lo poteva perdonare. Un uomo della sua età, padre di famiglia, umiliato e offeso da un giovane bianco che non aveva nemmeno la metà dei suoi anni, per lui questa umiliazione era inaccettabile.
L'orgoglio ferito fece di tutto per farmela pagare. Da un punto di vista contabile, io ho tutte le ragioni, ma il modo in cui glielo dissi è sbagliato. A mente fredda devo ammetterlo. Oltre a rifiutare di pagare i debiti residui, l'ho sminuito e disprezzato davanti a due dei suoi uomini che lo accompagnavano, e questo non lo poteva sopportare. Il quadro in questo modo mi è molto chiaro e ne voglio trarre una lezione di vita. In pratica sto pagando il prezzo della mia arroganza. Capisco con una chiarezza senza precedenti che non è mai una buona idea umiliare una persona, neanche se ce l'hai alla tua mercé e hai mille ragioni dalla tua. Se infierisci su una persona sconfitta e ferita, può essere capace di qualsiasi azione, perché gli stai togliendo tutto, anche la dignità. E questo non lo può accettare, costi quello che costi. Mugugna George approvando la conclusione del ragionamento, ma ormai il danno è fatto e bisogna uscirne al più presto. Di affari ingarbugliati ne aveva affrontati tanti nella sua spericolata carriera di forestale. Questo è uno di quelli che necessita un po' di pazienza e di incassare qualche contraccolpo. Conosco il comandante della polizia. È una persona molto discutibile, eufemizza Sibillino come solito fare. Ma non può abusare del suo potere più di quanto abbia già fatto, sentenzia grattandosi la fila di sottili cicatrici parallele che gli marcano la guancia destra, antichi segni distintivi dei guerrieri Mossì. Domani arriva l'avvocato. È ormai una questione di ore, aggiunge Carla, rimasta in disparte, come sempre ottimista, cercando di sfoggiare la sua più rassicurante espressione, che trasforma in un broncio appena le confido che appena la visita straordinaria è terminata, mi riporteranno dentro per la notte. Stringo la mano a tutti mentre la guardia della portineria si attiva per farli uscire. Buona fortuna allora, mi saluta Simon con un buffetto sulla spalla. Appena esci da qui ti voglio come ospite, forza una risata, e si congeda allungando discretamente una banconota alla guardia che li accompagna all'uscita.

Per oggi termina così la lettura e vi devo salutare anche, c'è il koala in ascolto che saluta tutti quanti e poi abbiamo anche i nonni rock da Mestre, Marco da Trebaseleghe, che anche lui è sempre pieno di caldo, Marco. E poi abbiamo special guest Cesare, che dice: ciao Paolo, quante avventure e ricordi della bella Costa d'Avorio. Infatti con Cesare siamo stati diversi anni insieme, abbiamo lavorato per la stessa società con ruoli diversi, ma comunque ci siamo frequentati per diversi anni là in Costa d'Avorio. Cesare, un abbraccio e saluta tua moglie se è lì nei dintorni. Grazie Cesare, grazie. Ecco, allora questo era quanto per oggi e adesso abbiamo le nostre iniziative e non poteva mancare il flauto pazzo e adesso vediamo se Davide riesce a ascoltarlo in pace.

Cinegamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Martedì 11 agosto alle 21.30 qui in sede radio. Giappone, 21 settembre 45, alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di nebbia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Sesuko soli con il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma l'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì prossimo alle 21.30 qui in sede radio, in via Antoniana 66, nella serie di Cinegamma 5 Estate.

E a Ferragosto, lo sapete, tutti malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci si ritrova alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, in provincia di Verona. Poi si sale alla malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle 11 via la passeggiata con guida, alle 13 pranzo in malga. Il menù locale: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e formaggio a volontà fino a sciopar per €20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 038 988. E così, tanto per cambiare argomento, il sabato 29 agosto cena del 50°, visto quell'altro era pranzo, invece qua è cena, quindi un po' varia un po', però la cosa è sempre quella. Vi aspettiamo senza arretrare alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna, se baia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 857 3609. E se volete vedere il menù di questa serata del 29 agosto, andate su www.radiogamma5.it, lì trovate tutti i vari

Allora, qui abbiamo azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova. Cerca personale da inserire nel reparto produttivo. In particolare, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature potete chiamare Sonia 392-528-5066. Ripeto, Sonia, per un falegname con esperienza e uno, diciamo, di assistenza, chiamate Sonia 392-528-5066.

E vi ricordo sempre il 5 per 1000. Da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 alla radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il sostegno è per noi di importanza solare, il contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto si resista insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159809088. Lo ripeto, 0159 80 90 288. Questo è il codice fiscale di Radio Gamma 5. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.

Se per qualche motivo non potete partecipare alle nostre iniziative, ma volete comunque sostenere la cooperativa Gamma 5, lo potete fare attraverso un versamento sul conto corrente postale numero 25386459, oppure un bonifico presso la banca Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie. E c'è Massimo Campalto che fa la battuta: ma quanto me costa sta radio? Tutto costa, caro mio, non c'è niente che viene giù dal cielo così, neanche la pioggia.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Oh,
2: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. Dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Vecchio pezzo dei Genesis, Land of Confusion, This is the world we live in, dice, no? Questo è il mondo in cui viviamo, Land of Confusion, una terra di confusione. E la volta scorsa Minjun Rinpoche ha spiegato come fare una contemplazione sull'impermanenza. Per questa contemplazione scegli un oggetto adeguato in base alle tue capacità attuali, né troppo estremo né troppo banale. Considera di usare questo brusco, un brusco cambiamento della tua vita, della fortuna, come oggetto di contemplazione. Se ti senti pronto a riflettere sulla tua propria morte, allora ti puoi immaginare steso a casa o all'ospedale e pensare: questo è il mio ultimo giorno in questo mondo. E vedi se riesci a provare esperienze di dissoluzione come di un udito o una vista indebolita. O magari puoi sentire un'espirazione più lunga e un'ispirazione più flebile. E puoi chiederti: che rimpianto ho? E poi si raccomanda, dice, ricorda che stai volgendo la tua mente verso la liberazione, perciò per questo esercizio non tirare in ballo ricordi che evocano dispiaceri o senso di colpa, o richiamare a mente i tuoi nemici, o se non hai nemici magari persone di cui conservi un cattivo ricordo. Cerca invece di connetterti con la tua purezza di cuore e pensa: caspita, o cacchio se preferite, vorrei aver fatto di più per gli altri. L'aspirazione genera sentimenti di desiderio di essere stato di maggiore aiuto, più generosi, più compassionevoli. Questo genere di aspirazioni possono energizzare i tuoi sforzi nei giorni a venire. Alla fine della contemplazione persi, allora puoi pensare: oh, sono ancora vivo, non sono ancora morto, e ora posso compiere le azioni positive che dicevo prima di rimpiangere. In tal modo la pratica sviluppa gioia. Può anche notare quale effetto ha meditare sulla morte sulla tua arroganza, per esempio, se sei una persona arrogante. Forse certe cose ti fanno sentire superiore agli altri, o ti rendono tronfio d'orgoglio, oppure questo tipo di cose così di cui uno magari si può vantare, o guardare gli altri dall'alto, questo tipo di cose qua. Se meditare sulla morte provoca un'ingestibile ansietà o paura, allora fai un passo indietro, considera di utilizzare questa paura o ansietà che sviluppi per analizzare la paura di morire e perché è così difficile accettare la morte. O puoi voler pensare a qualcun altro che sta morendo. Di solito la paura deriva dall'aggrappare, e la paura di morire è del tutto naturale. Qui non si tratta di sbarazzarsi della paura, ma di usare la sensazione di questa paura per sostenere la tua pratica di consapevolezza. Anziché entrare nel gioco della paura, ricorda di essere consapevole e osserva l'energia come si svolge in quel momento. Se riesci a stabilizzare una consapevolezza della sensazione, allora potresti scoprire una diminuzione della paura stessa, perché la paura è forte e solida quando ci fili dietro. Se la osservi direttamente con consapevolezza, quell'energia lì si trasforma. Quello naturalmente non è un atto di fede, bisogna provare per credere. Esatto. Anche ricordare una storia o una situazione può suscitare paura. Ma perché la pratica risulti efficace, ti devi separare dalla storia. Se riesci a fare un passo indietro e ti separi dalla storia, allora puoi rompere l'identificazione con la paura. La puoi osservare dunque. E se lo fai, l'intensità della sensazione si placherà. E poi ha parlato della morte di suo padre, quello l'abbiamo letto molto in dettaglio la volta scorsa.
E continua qua dicendo: alcuni temono la morte con modi che li rendono depressi o demoralizzati. Per un praticante di Dharma, la paura della morte può essere fonte di energia dinamica. Possiamo davvero usare la paura per diventare più vivi e aperti al momento presente e impostare un orientamento verso la liberazione. Naturalmente, questo è per uno che fa una pratica, che si mette alla prova con delle esperienze in prima persona. Ecco che uno li sviluppa un certo controllo mentale, una certa confidenza con le cose che sono dentro di noi, e quindi non c'è mai fuga, c'è sempre osservazione, consapevolezza. Se vedi che la paura stravolge i tuoi esperimenti con la meditazione sulla morte, allora prova un altro approccio, dice. Scegli un'attività che per te contiene un elemento di paura, di preferenza qualcosa che ti capita di fare, come, non so, andare a cavallo o arrampicarsi sulle rocce, oppure fare i tuffi da 20 metri come stanno facendo adesso questi ragazzi che stanno facendo le gare lì a Parigi, oppure magari un'attività sociale come parlare in pubblico, perché tante volte uno dice: ah, qua in pubblico ho paura di parlare in pubblico. Perché hai paura? Perché hai paura di esporti, hai paura del giudizio di chi ti ascolta, tutte queste cose qua, no? Queste cose possono essere tutte quanti modi per contemplare su questi aspetti interiori che non guardiamo neanche mai. Prendi qualsiasi attività che ti prova tensione, che ti fa sudare le mani o rende la bocca secca. Ognuno avrà una specialità particolare, c'è una scelta ampia. Quante cose, situazioni hanno il potere di metterci a disagio. Tutte quelle cose lì sono fonti così di disagio e quindi è una specie di paura. Anche guardare giù da un precipizio o immaginare di fare il bungee jumping. Permetti alla situazione di sostenere, di essere protagonista della tua meditazione. Porta la consapevolezza sulle sensazioni nel tuo corpo. Adesso sei pienamente cosciente delle sensazioni di paura, ma la stessa consapevolezza ti libera dall'essere controllato dalla paura o travolto da essa, quindi sei in contatto ma non in preda. Osservi tutti i processi presenti in te nel qui e ora e basta, senza elaborare nulla, solo semplice osservazione. Il beneficio supremo di meditare sull'impermanenza è di accettare la realtà del nostro tempo limitato in questo prezioso corpo umano e usare questa accettazione per far sorgere una sincera aspirazione di allontanarsi dalla sofferenza del samsara e andare verso il risveglio interiore. Quando cominciamo ad accettare che il cambiamento esprime la natura inevitabile della realtà relativa, quella in cui siamo dentro, allora possiamo cominciare a chiudere il divario tra ciò che vogliamo, quindi i nostri desideri, e ciò che otteniamo, le cose realmente, quelle che sono alla nostra portata. Stiamo domando la mente che svolazza nei venti del desiderio e dell'illusione, quindi niente vuole pindarici, ecco, questo è il messaggio. In conclusione, questo è solo un riassunto di qualche battuta delle cose che abbiamo detto la volta scorsa, e c'è questa parte sulla vacuità del Sutra del Cuore, dove parla della vacuità, la vacuità dei fenomeni, e cita il Sutra del Cuore: forma e vacuità, e vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Non possiamo conoscere davvero l'uno senza l'altro. Dobbiamo conoscere entrambi. Sia la forma, quindi la forma, quella la vediamo, è alla portata dei nostri sensi, quindi sappiamo com'è quella forma, ma il punto è riconoscere all'interno di quella forma che appare
dei vari fenomeni anche l'aspetto di vacuità, vale a dire che non ha una sostanzialità assoluta, ha soltanto un apparire momentaneo e relativo. Ma entrambi gli aspetti vanno conosciuti se vogliamo avere un giudizio equilibrato su quello che siamo, sulle cose che vediamo, su quello che ci succede. Forma è vacuità, vacuità è forma. Non possiamo conoscere davvero l'uno senza l'altro. Per poter comprendere il mondo relativo della forma, quello che i nostri sensi riflettono, dobbiamo comprendere il mondo assoluto della vacuità. Per esempio, nella nostra confusione seguitiamo a identificare forme che sono impermanenti come permanenti, fissate e durature. E lo facciamo istintivamente, senza pensarci, perché le cose si vedono, si toccano, sono lì davanti a noi. Quindi come fai a vedere la forma assoluta in quanto vacuità? Ci viene spontaneo pensare che abbiano un'esistenza intrinseca, che siano lì per sempre. Esistenza che invece abbiamo visto non essere affatto solida, come sembra l'apparenza. Allora ci si aggrappa alla famiglia, alla casa, alla reputazione, senza mai considerare che aggrapparsi a queste cose, che certamente si dissolveranno prima o poi, crea sofferenza. Perché ci conti in modo assoluto e poi ti ritrovi con un pugno di mosche, perché le cose non sono lì per sempre. Il degrado del corpo, la crescita del seme nel grano, la transizione da primavera a estate, tutto dimostra l'impermanenza, ma è la vacuità che permette che avvenga tutto questo cambiamento. Perché se le cose non fossero vuote, non ci sarebbe nessun tipo di cambiamento, perché sarebbe tutto bloccato a quel livello lì. È perché sono vuote che le cose possono cambiare. Senza la realtà assoluta della vacuità, le forme rimarrebbero statiche, immutabili, bloccate per sempre, senza vita, perché la vita è divenire continuo, un continuo nascere e morire. Allora, quando meditiamo sull'impermanenza, magari possiamo diventare tristi o addirittura depressi, perché tante volte associamo l'impermanenza con ciò che svanisce, con ciò che finisce. Ma l'impermanenza è anche ciò che nasce, ciò che adesso non è ma potrà essere dopo. Quindi senza quell'impermanenza lì non potrebbe essere nessun miglioramento, non potrebbe esserci nessuna nuova esperienza vera. È perché c'è questa vacuità che è pregna di tutte le possibilità che noi possiamo ancora avere una chance di capire qualcosa in più di noi stessi e del mondo che ci circonda. Infatti alla fine dice: l'impermanenza non è soltanto definita dal degrado, dalla decadenza e dalla disintegrazione. Ci permette l'accesso ai diamanti e vedere più in là del semplice fango. Il nostro nevrotico, confuso senso del sé non è ancorato dentro di noi, non ha una base solida. Anche gli schemi di autodenigrazione, di attaccamento, di rabbia, anch'essi sono impermanenti. Anche i nostri limiti sono impermanenti. Ecco, se lo vedi dai due lati, ecco che allora lì l'impermanenza assume un'altra fisionomia più completa. È grazie all'impermanenza che possiamo cambiare, se lo vogliamo. Ma non abbiamo tutto il tempo del mondo, ecco, questo è chiaro, perché il nostro tempo qua è limitato. Quando il riconoscimento dell'impermanenza ci scuote ad accettare il certo decesso del corpo, allora aspiriamo davvero di fare del nostro meglio del tempo che ci resta. La verità dell'impermanenza diventa il vento alle nostre spalle, esortandoci a non sprecare la preziosa opportunità che abbiamo proprio adesso. E questo era quanto avevamo già detto la volta scorsa. Stavolta l'ho riassunto così in poche frasi. E oggi parliamo del terzo pensiero che trasforma la mente, dopo aver parlato della
preziosa nascita umana e dell'impermanenza delle cose, parliamo del karma. E dice: ho sentito molte volte mio padre parlare del karma, ma quando iniziai i miei studi a Sherabling andai da Saljai Rinpoche, che era il, diciamo, il suo tutore, la persona di riferimento lì in quel monastero lì in India. Con aria seria gli dissi: in effetti non capisco veramente il significato di karma. Lui allora aveva 13 anni. E la domanda scoppiò a ridere Saljai, perché e persino studenti più grandi di lui, che avevano un'età maggiore, incespicavano su questo concetto, sebbene la logica di base non è così difficile. Essenzialmente si tratta della legge di causa-effetto, o anche legge di interdipendenza. Questo l'abbiamo già spiegato, questo concetto, che vuol dire che i fenomeni non sono autonomi e indipendenti, bensì si contaminano a vicenda, si condizionano a vicenda, si limitano a vicenda, eccetera eccetera. Questo è il concetto di interdipendenza. Quando smise di ridere, mi espose il modo classico di presentare questo concetto di karma ai giovani monaci. Egli chiede: hai mai piantato qualcosa? E ricordai quanto mi piaceva camminare nei campi a Nubri, dove lui aveva, diciamo così, avuto l'infanzia lì dai nonni su in alto a Nubri nell'Himalaya. E anche quando d'estate andava su con la mamma e con la nonna, e dice: mi piaceva un sacco, specialmente quando mi davano una tazza piena di semi da seminare, che seminavano credo l'orzo o queste cose qua, perché loro lì seminano l'orzo per fare la zampa, quella cosa che loro mangiano come il pane o la polenta qui da noi, ecco. Poi mi chiese quali condizioni fossero necessarie per far crescere i semi. E lui rispose: terreno, luce solare, un buon clima, pioggia, diserbare, queste cose qua. Ecco, dice, come funziona l'interdipendenza. In più c'è bisogno di tempo e anche l'assenza di ostacoli come burrasche, siccità o animali che mangiano i semi come gli uccelli o i cervi. C'è bisogno di tutte le condizioni necessarie. Meno sole del normale produrrà grani piccoli. Troppa pioggia potrebbe levare via i semi o farli marcire. Se le cause e condizioni cambiano, il risultato cambierà. Ma con un certo insieme di cause e condizioni, nulla può cambiare il risultato. Se ci sono quelle, sai già che avrai quel tipo di risultato. E dice: e se pianti un seme di cereali non potrai mai produrre una patata o una rosa, perché lui è già programmato per quella cosa là, cause e condizioni. Poi mi disse che da giovane monaco aveva un amico che andò in pellegrinaggio in Tibet. Questi viaggi spesso richiedevano settimane di cammino con zaini pesanti, notti trascorse in caverne solitarie. Dal Tibet orientale a Lhasa stavano attraversando un'alta montagna innevata quando si fermò per prepararsi un pasto. Appoggiò il bagaglio, partì alla ricerca di tre sassi, perché qui siamo in mezzo alla neve naturalmente. Li riporta indietro e dispone in cerchio questi sassi. Poi ripartì a cercare rametti, li mise tra le pietre, prese un pentolino per bollire la neve per il tè. E non riusciva a fare il fuoco con la pietra focaia, così ripartì alla ricerca di erba secca nei crepacci di roccia. Finalmente riuscì a far partire il fuoco e beve il tè con la farina di orzo tostato, quindi ha fatto la zampa, questa specie di massa
farinosa così, che mischiavano, che loro di solito mischiano col burro di yak salato, che è il cibo di base che chiamano appunto zampa. E poi si sedette col dorso appoggiato a una roccia per riposarsi. Ovunque guardasse vide così tante impronte che quasi si allarmò, ma poi si rese conto che erano tutte sue. Rimase fisso su di esse a lungo, pensando quante cause e condizioni richieda per preparare una singola tazza di tè, e su come questo aspetto era interdipendente con l'altro: la neve, il pentolino, la legna, l'erba secca, le pietre, tutte queste cose sono interdipendenti, devono essere presenti in qualche modo per poter avere l'acqua che bolle, il tè. E su come ciascun aspetto era interdipendente con l'altro. Quindi c'è un rapporto ben preciso tra i vari elementi che va rispettato, altrimenti non funziona. Per fare un esempio nostro che non è un po' più, diciamo così, locale: se vuoi cucinare un buon piatto di pasta devi prima bollire l'acqua, e prima ancora va acceso il fuoco e la scoli quando è cotta. Quindi ci vuole tempo, e non lo puoi fare prima o dopo, altrimenti è troppo al dente o troppo scotta, come quei ragazzi che abbiamo visto in Australia del nord Europa che buttavano dentro la pasta con l'acqua fredda. Dice, tanto è la stessa roba. Probabilmente lui la pasta non l'ha mangiata, quello lì è bere una pasta come si deve, e la buttava dentro nell'acqua fredda. Gliel'ho provato a dirglielo, ma non mi ha dato soddisfazione. Perché è così importante comprendere l'interdipendenza, tornando al nostro discorso qua del karma? Col primo pensiero, la preziosa nascita umana, sviluppiamo fiducia nella capacità della scoperta di sé, riconoscendo che abbiamo già ciò di cui abbiamo bisogno. Ma venendo a conoscenza del secondo pensiero, dell'impermanenza, scopriamo che questa opportunità è passeggera. E questo ci ispira a fare un miglior uso del tempo a disposizione. Per farlo, comprendere il karma e la legge di causa-effetto è cruciale. Così come la nascita umana fornisce il potenziale di risveglio, le attività quotidiane, istante dopo istante, possiedono lo stesso potenziale. La vita di ogni giorno è una sequenza di attività basate su causa-effetto. Ed è così che funziona il nostro mondo qua. Per preparare il tè, prima bolliamo l'acqua. Per fare apparire la luce, prima premiamo l'interruttore. Il concetto di karma subentra quando aggiungiamo un'intenzione etica alla causa-effetto. Ecco il punto. Un'attività virtuosa conduce a un'esperienza positiva, una non virtuosa a una negativa. Quando estendiamo la nostra indagine di causa-effetto a intenzione, motivazione, impulsi, incentivi, eccetera, allora possiamo vedere che lo stesso scambio tra causa e effetto condiziona la mente e influenza la nostra esperienza. Se vogliamo essere felici, dobbiamo individuare quali cause e condizioni portano a quel tipo di benessere. Cos'è che le ha provocate? Cos'è che le può provocare in futuro? Se le distingui, poi...

Bellissimo, bellissimo questo pezzo dei King Crimson. Mi ricordo, lo ascoltavo sempre quando ero in nave da crociera, quando eravamo in navigazione sul terzo ponte, quindi sotto il livello del mare, perché il livello del mare era al quarto, noi eravamo sotto, e quando ascoltavamo questo pezzo qua era come volare nello spazio, proprio siderale. Erano proprio dei pezzi indimenticabili, bellissimi. E adesso, tornando coi piedi per terra, c'è Luca da Mandria. Ciao Sumi, ciao Tosa, dove sea Tosa ve fora Tosa, adesso mi magno mie forie copessi feda a se bonaccio nine modocio. Questo qua solo Davide Alesiano può tradurre. Comunque noi l'abbiamo letto così, molto fedelmente. E abbiamo, eccolo qua Davide, subito che feedback immediato, grande Luca, grande. Benissimo, abbiamo i nostri aficionados qua. E parlando di causa effetto, questo va a riflettersi sul comportamento, naturalmente, a cui ora va prestata molta attenzione. E qui si parla di 10 attività non virtuose associate a corpo, parola e mente, e che sono 3 del corpo, vale a dire uccidere, rubare, sregolatezza sessuale, 4 della parola, mentire, linguaggio divisivo, parole taglienti e pettegolare, e 3 della mente, incapacità di gioire della felicità e successo altrui, il desiderio di veder danneggiare e soffrire gli altri, e le visioni errate, come per esempio non considerare legge causa-effetto, dire che non c'è, che tanto è tutto uguale, oppure respingere altri importanti principi come l'impermanenza che abbiamo visto, oppure il concetto di vacuità, e tutto questo tipo di incomprensioni, se non le abbiamo colte nel modo giusto, questi sono i modi di corpo, parola e mente di un comportamento che porta a una certa negatività, a conseguenze nefaste. E poi ci sono le 10 attività virtuose, che sono l'opposto delle precedenti, quindi usare il corpo per atti di generosità, impegnarsi in discorsi assennati che promuovono equanimità e armonia, avere delle visioni che sostengono il benessere altrui, eccetera. Poi ci sono anche attività che non sono al 100% uno o l'altro, non sono bianche e nere, ma dipende. Ecco perché Sajjay Rinpoche enfatizzava sempre l'importanza dell'intenzione che sottende l'azione, qual è il motivo vero per cui si compie una certa azione. Perché si parla di intenzione. Supponiamo che stiamo arrecando danno, ma non a causa dell'ira, oppure perché magari ci arrabbiamo con qualcuno, oppure per una ripicca o per una vendetta o per altri motivi personali, no, ma per proteggere magari altre persone. Quindi facciamo un'azione negativa però con un intento positivo, quindi lì non si sa bene come definirla, quella lì. Un poliziotto può sparare una persona per proteggere degli ostaggi. La motivazione è proteggere delle vite. L'offesa è il metodo. Qual è il karma della situazione? Dice Mingyur Rinpoche. Non possiamo negare la buona intenzione. Allo stesso tempo, la buona intenzione non può azzerare del tutto sul piano del karma negativo. Racconti nella storia buddista mostrano che arrecare danno a un'unica persona, anche per salvarne 50, comunque condurrà a un'esperienza di sofferenza. Ma se l'azione è ben intenzionata, allora l'effetto karmico è molto diverso da un atto di aggressione motivato da un'intenzione di proposito di recare danno a titolo personale. E quindi lì sarà un karma totalmente diverso. Inoltre la mente di colui che arreca danno
senza intenzione di farlo, ma per aiutare gli altri, non sta condizionando se stesso per future aggressioni, perché non lo fa per abitudine, lo fa perché c'è una necessità in quel momento. Allora intenzione e motivazione devono essere analizzate molto attentamente per stabilire quale può essere l'effetto karmico di una certa azione. In aggiunta, l'intenzione può trasformare attività neutre in positive. Possiamo sperare di avere una buona nottata di riposo, ma di solito non applichiamo alcuna ulteriore aspirazione, non diciamo cosa vogliamo fare con quel riposo là che auspichiamo, lo facciamo e basta. Ma invece si potrebbe anche fare, dice, andando a letto la sera con la mente altruistica, quindi una mente predisposta verso gli altri, ci auguriamo che il nostro sonno sia la causa di una maggiore capacità nostra di aiutare tutti gli esseri a raggiungere uno stato di saggezza o illuminazione, come si suol dire. Una volta applicata la mente altruistica a causa-effetto, ciascun momento offre un'opportunità di allontanarsi dal samsara e verso il risveglio. Basta esserne coscienti. Una volta assunto l'impegno di liberare noi stessi e gli altri dalla confusione del samsara, dobbiamo svegliarci alle implicazioni morali del nostro comportamento. La vita quotidiana è piena di opzioni per scelte morali e dobbiamo prenderci la responsabilità per le scelte che facciamo. In sintesi, capire il karma significa comprendere che ogni cosa che pensiamo, diciamo, facciamo ha delle conseguenze, per il meglio o per il peggio. In un certo senso, nulla è gratis. C'è sempre una causa, vicina o lontana, nel bene o nel male.

0: Il koala purtroppo non ha capito l'SMS di Luca da Mandria, perché lei è romagnola, non capisce il dialetto nostro qua, ma purtroppo non lo conosciamo, non lo capiamo neanche lui. E oggi non ho portato il traduttore simultaneo per le lingue arcaiche e quindi resterà un mistero. Saluto anche Marita, grazie del tuo ascolto Marita, ti sei messa all'ascolto e c'è anche Luigino, attenzione, è arrivato Luigino, non potevo perdere questa calda serata in tua compagnia, un saluto anche a tutti i piombini in ascolto e per il momento c'è solo la Marita dei piombini, gli altri sono tutti al mare sicuramente. Ecco, allora qua, dopo aver letto i vostri SMS e gli WhatsApp, adesso qua ci abbiamo ancora qualche minuto, mi rischio la ghigliottina, ma dopo vediamo, magari Marco, se mezzo minuto prima della ghigliottina mandami un flash, perché sennò dopo sai mi ghigliottinano. E qui sta dicendo, sta parlando, dunque, delle condizioni karmiche. Conosciamo come piantare un seme e conosciamo le cause e condizioni che influenzeranno il risultato. Tuttavia, non possiamo spiegare una grandinata che rovina il raccolto, o perché una sola aragosta è presa in trappola del pescatore mentre un'altra fila via. Non riusciamo a dare una spiegazione. Perché alcuni tibetani superarono l'Himalaya mentre altri no? Qui sta parlando dell'esodo dei rifugiati al tempo dell'invasione cinese negli anni 50. Molti sono morti nel viaggio, altri sono riusciti a passare le montagne. Nyoshi Kenpo Rinpoche dice, cita un maestro che io conosco abbastanza bene, fuggì dal Tibet nel 59 assieme a un gruppo di 70 persone. Una notte, mentre attraversavano le montagne, i soldati cinesi aprirono il fuoco sparando all'impazzata, perché loro non erano soldati armati, erano solo dei civili che volevano scappare dall'invasione. Il mattino seguente, solo 5 tibetani erano vivi sui 70. Ken Rinpoche e altri quattro proseguirono il viaggio a piedi attraverso i passi più alti dell'Himalaya fino in India. Migliaia di storie umane ci colpiscono per la loro straordinarietà proprio perché non riusciamo a spiegarle. Io ho un amico a Los Angeles, il cui padre viene da una famiglia ebrea di Berlino. Qui è lui che parla naturalmente. Quando i nazisti iniziarono la campagna di sterminio, il padre del mio amico supplicò alla famiglia di lasciare la Germania, ma gli risposero: "Non preoccuparti, andrà tutto bene". Una sera dopo l'altra discuteva con genitori, fratelli, sorelle, dicendo: "Possiamo partire tutti insieme adesso?". Alfine partì da solo, perché non ci credevano gli altri che la cosa fosse così. Dopo la guerra seppe che genitori, fratelli, sorelle furono tutti uccisi nei campi di sterminio. E per il resto della sua vita cercò di razionalizzare quanto era successo, ma perché? Trascorse una buona vita con la sua famiglia e gli amici, ma sua figlia mi disse: "Ciò che ricordo di più di mio papà fu il suo sconcerto, non esprimeva rabbia. Ma tutta la sua vita cercò di capire perché lui era vivo e i familiari no". Senza comprendere il karma, noi valutiamo l'attuale situazione soltanto sulla base di ciò che conosciamo sulle azioni di questa vita. Ma così come abbiamo nominato tutte le cause e condizioni necessarie per coltivare un seme, ogni risultato, ogni momento presente ha molte cause e condizioni, infinite possiamo dire. Se non consideriamo questo, allora stiamo sempre cercando di immaginare la nostra vita dal punto di vista più ristretto, cioè quello che siamo adesso. Cerchiamo di verificare quali sono le cause qua intorno a noi, non possiamo sapere cosa è successo prima. Qui non vediamo tutte le possibilità, che non significa ricordare le vite passate o ricordare dettagli che spiegano la nostra condizione attuale. Non funziona, dice, in questo modo. Tuttavia, se analizziamo il karma e le dinamiche di causa effetto, accettiamo che dozzine di cause e condizioni spiegano il presente, anche se non possiamo elencarle perché sono al di là della nostra comprensione. Dobbiamo in qualche modo accettare che ci siano delle molte molte cause e condizioni che non possiamo conoscere per quello che siamo adesso, e quindi vanno in qualche, non riusciamo a dettagliare questa cosa, ma sappiamo che ci sono, ma non sappiamo cosa. Ecco, questo è. E poi adesso ho ancora pochi secondi e tra un po' arriva la pubblicità e non voglio iniziare che dopo mi prende la ghigliottina come al solito. E ci sentiamo tra 2-3 minuti, quando ci terminano gli ultimi spot qua dell'ultima ora per me. A presto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000.
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccolo qua un pezzo di Amy Winehouse per rientrare in studio per l'ultima ora scarsa. Saluto Carla che mi ha appena chiamato adesso, che ha avuto delle piccole difficoltà e voleva sapere subito quali erano le cause karmiche di quelle difficoltà, ma stiamo appunto dicendo che ci sono tante cause e condizioni di cui non possiamo venire a conoscenza. Questa è la pura verità. E continuando quel discorso là che è interrotto dalla pubblicità, poiché solitamente le persone non possono ricordare le vite passate, lo trovano una cosa difficile applicare il karma al presente. Invece non è che uno deve per forza credere nelle vite passate o quelle future. Ecco perché dice: per il momento è utile analizzare soltanto come funziona causa effetto, senza stare lì a pensare vite passate o robe del genere. E poi possiamo applicare questo al futuro, perché il futuro è la prossima ora o il prossimo giorno, la prossima giornata. Quando acquisiamo dimestichezza su come causa e effetto funziona in questa vita, allora possiamo valutare come ciò si applica al di là di questa vita, ma questo è una cosa che si fa dopo eventualmente. Molti pensano alle loro vite come motori che richiedono carburanti. Quando il carburante finisce, moriamo. Ma una volta che riconosciamo l'onnipervadente funzionamento del karma, quindi che si applica a qualsiasi cosa, perché è una legge di natura, allora capiamo che la morte non è una sparizione finale e totale. Terminiamo con questo corpo, ma la continuità della mente passerà a un'altra esistenza, un altro tipo di esistenza. La mente non è un'entità statica che non muta mai. In realtà cambia di continuo. Ciascun momento di coscienza agisce come condizione primaria per quello seguente. Questo è da capire. Ciascun momento di coscienza agisce come condizione primaria, dunque come causa primaria per quello seguente. La continuità della mente ha un rapporto intimo col corpo, ma non è interamente dipendente da esso e non sparisce totalmente quando il corpo muore. Così come la legge della fisica afferma che la quantità di energia in un dato sistema non cambia, ma piuttosto cambia forma, il fluire della coscienza in perenne cambiamento non cessa mai, sebbene possa occupare diversi corpi fisici. Ogni azione ha una causa e un risultato, senza eccezioni. In tal modo non è diversa di qualsiasi attività che possiamo esaminare, come piantare un seme. Cosa contribuisce alla prossima forma che la nostra mente prenderà? Le attività dell'attuale corpo, parola, mente orientano quale forma assumiamo in futuro. Il risultato non appare mai senza cause e condizioni. E ciò che avviene ora, in qualsiasi di questi tre livelli, corpo, parola e mente, che produce ciò che verrà in seguito. Questo vuol dire: ciò che avviene adesso, a qualsiasi livello del nostro corpo, della nostra parola, della nostra mente, dei pensieri e di quello che c'è dentro, è quello che produce ciò che verrà dopo. Il punto importante sul karma è capire cause e condizioni sulla base della mente, non soltanto basate sulle circostanze esterne. Una volta che identifichiamo la nostra ricerca, come scoprire la vera natura della mente, allora dobbiamo scoprire le cause e condizioni che sostengono questa ricerca.
Quali attività favoriscono la mente verso il risveglio? Quali attività impediscono questa nostra ricerca? La legge del karma esiste sia che noi la comprendiamo oppure no, perché quella è una legge di natura, non è una questione di capire, è una questione di funzionare. Tuttavia, comprendendola, cosa possiamo fare? Possiamo coltivare deliberatamente le condizioni che meglio facilitano la nostra risoluzione di risveglio. Qual è la differenza? Se abbiamo individuato i pensieri, le parole, le azioni che creano karma positivo o negativo, quindi se adesso se conosciamo quali sono queste cause lontane che creano positività o negatività e agiamo di conseguenza in maniera deliberata, quindi se vogliamo creare karma positiva possiamo sviluppare certi atteggiamenti di continuo anziché aspettare così che avvengano per caso o per circostanze favorevoli, se riusciamo a puntare su quelle, questa è la via maestra per sviluppare il nostro potenziale nel migliore dei modi. Se invece procediamo alla cieca, continuiamo a girare intorno o rimaniamo bloccati da qualche parte perché non capiamo, non sappiamo. Ecco perché conoscere gli aspetti sottili che ci riguardano è fondamentale, può rimuovere gli ostacoli che impediscono il nostro risveglio interiore.

Eccolo qua, vecchia canzone di Van Morrison. E c'è il koala che dice: puoi conoscere il karma nel suo complesso, è roba da massi. Da... No, prima dicevano qualcos'altro. Aspetta un attimo. Pensato momento per momento, il karma in effetti non è più un concetto, una vaga credenza, ma una conoscenza più pratica e ricca di possibilità. Poi conoscere il karma nel suo complesso è roba da Mahasiddha, ma pian pianino anche noi qualcosa di buono possiamo fare. Ottimista il koala, molto bene. E poi abbiamo anche un altro WhatsApp di Matteo che dice: Anga Lumala ha avuto una storia interessante per descrivere cosa può essere il karma. Dopo magari un giorno lo scopriremo. Grazie Matteo. E qui parla di utilizzare il dubbio. Utilizzare il dubbio, vediamo come viene utilizzato il dubbio. Il concetto di reincarnazione pone un ostacolo per molte persone. Non sei obbligato ad accettare la reincarnazione per iniziare queste pratiche. Col tempo potresti vedere le cose in modo diverso, ma non dovresti farti bloccare dal dubbio. E quando mi sono avvicinato per la prima volta a questi insegnamenti, nei primi anni Ottanta, non l'ho fatto con la pretesa di comprendere tutto subito. Questa è stata un po' la cosa migliore, di non avere la pretesa di capire tutto subito. Alcune cose mi erano del tutto estranee, perché comunque venivano anche da una tradizione che non è la mia. Altre non le capivo proprio, non le capivo bene, su altre ero dubbioso. Oppure le trovavo campate in aria, mi sembrava una cosa troppo fuori. Così, invece di buttare via tutto e dire che non faceva per me, mi sono focalizzato su qualcosa che mi era chiaro e su cui potevo lavorare in maniera costruttiva. Ad esempio, come trovare un po' di calma interiore con la meditazione, oppure riflettendo sulla verità di questi quattro pensieri che stiamo trattando in queste ultime sessioni. Quelle che stiamo analizzando adesso, e applicarle alla mia condizione, cose molto semplici, comprensibili, che si possono fare, che si possono verificare. Vedevo che questo tipo di approccio graduale aveva un senso e portava dei piccoli cambiamenti, una maggiore comprensione di me stesso e dei miei modi. Rendersi conto di questo. Cosa fa? Infonde fiducia e ti dà la forza e la voglia di continuare ad allargare un orizzonte che per il momento è limitato. Se vuoi andare all'università prima di finire le scuole medie, non hai gli strumenti adeguati per comprendere i corsi di studi più avanzati. Nel caso di un percorso interiore non si tratta neanche di accumulare delle nozioni, ma di una conoscenza sempre più approfondita di se stessi. Di quale controllo reale abbiamo sulla nostra mente e quanto ci facciamo condizionare dalle attuali abitudini acquisite. Queste sono le cose da capire. È un altro tipo di percorso che insegna più a buttare fuori che a immagazzinare dentro. Dunque, sopra diceva utilizzare il dubbio, bensì trovare una connessione che ha un senso per te. Questa è la cosa più importante. Siddhartha incoraggiò i discepoli a usare il dubbio per invigorire l'analisi sui suoi insegnamenti. Nell'India antica, i Kalama, un gruppo di studiosi, dissero a Siddhartha che sono passati così tanti insegnanti con diverse visioni che non sapevano chi o cosa credere, o come distinguere il vero dal falso. Rispose loro:
È più che comprensibile che siate perplessi da così tante visioni diverse. E non gli ha detto: io sono il migliore e dovete seguire me, avere fede in me. No, gli ha detto: guardate bene, sperimentate e verificate, confermando che la loro indecisione era sensata. Disse loro di non fare affidamento su tradizioni, leggende, resoconti o congetture, ma di sperimentare e imparare in prima persona, di mettere alla prova quali azioni erano valide e utili e quali maldestre e dannose. Quello lo potevano verificare. Il discernimento viene con la consapevolezza. Disse ai suoi seguaci di trattare i suoi insegnamenti alla stregua del saggio che testa l'oro. Non stimiamo il valore dell'oro per il nome che porta. Così come si testa l'oro bruciandolo, tagliandolo, così dovete accettare le mie parole dopo averle esaminate, verificate, e non come un gesto di stima nei miei confronti. Questo gli disse loro. E questi antichi scritti mostrano uno straordinario grado di apertura e assenza di dogmatismo della tradizione che ha come riferimento il Buddha storico. E Siddhartha sapeva per esperienza quanto fosse difficile percorrere fino in fondo il sentiero, perché anche lui ha avuto tempi duri, anni di ricerca, cambiamenti, prova uno, prova l'altro, austerità, robe, meditazioni, ha fatto di tutto. E non era così facile trovare un sentiero che portava alla profonda conoscenza di sé, e lo sapeva. E sapeva anche come non fosse utile creare dogmi o concetti fissi da seguire, perché ognuno ha una sua predisposizione.

quotidiana, allora è sensato estendere la stessa dinamica. Quindi non sta dicendo che abbiamo una prova matematica che è così, ma dice è sensato estendere la stessa dinamica a ciò che non vediamo, perché se ci sono determinate situazioni che si verificano e si spiegano per tanti aspetti, anche quelli che non possiamo cogliere, dice, possiamo dargli fede, dargli fiducia, estendere la stessa dinamica a ciò che non vediamo, che non possiamo esaminare o spiegare. Ogni cosa esistente è il risultato di causa-effetto, compresi tu e io. Eppure non possiamo prenderlo troppo letteralmente. Supponiamo di vincere alla lotteria. In generale, vincere è considerato un esito raro e favorevole. Non conosciamo le cause di questo esito, vale a dire la causa che va al di là del fatto di aver comprato il biglietto, perché ci sono milioni di persone che comprano biglietti ma poi non vincono. Quindi non basta dire ah sì, ho vinto perché ho comprato il biglietto, però non è sufficiente, perché allora gli altri milioni che hanno comprato non hanno vinto niente. Allora ecco, questo vuol dire, però noi accettiamo l'effetto, non lo sappiamo ma siamo contenti di avere vinto comunque, senza tanto bisogno di comprendere completamente la causa perché hanno pescato il mio biglietto e non quello di qualcun altro. Alla fine non me ne frega niente, basta vincere, capito com'è? È qui che il concetto di karma diventa difficile. Richiede che accettiamo responsabilità per esiti di cui non riusciamo a rendere conto. Non conosciamo la causa, ma assumiamo lo stesso la responsabilità dell'effetto. Certo che è più facile accettarlo quando l'effetto è positivo, quando si vince la lotteria, oppure quando qualcosa ci sorprende felicemente senza sapere da dove viene e perché. Non stai neanche lì a porti il problema, no? Se invece vai a sbattere, dici ma perché sono andato a sbattere? E allora lì vai in crisi. Se invece vinci la lotteria non ti preoccupi, anzi va benissimo. Diciamo che siamo coinvolti in uno scontro tra auto, in un incidente stradale. Una reazione può essere di identificare subito di chi è la colpa. Magari l'altro autista non ha fatto le segnalazioni, non ha messo le frecce o roba del genere, o forse dovuto a un malfunzionamento della nostra auto. Magari potremmo far causa alla casa automobilistica. Potremmo chiederci chi è responsabile, che significa chi è da biasimare, di chi è la colpa. Nella visione buddista del karma, anche se la polizia stradale determina che noi non siamo colpevoli perché ci è venuto addosso qualcuno che noi non c'entriamo niente, noi comunque, solo il fatto di essere coinvolti, accettiamo che questa esperienza negativa deriva comunque da un karma negativo, anche se non è colpa nostra quell'incidente là, però per il fatto di trovarsi in quella situazione là è comunque un karma negativo che ci ha portato là. Anche se viene appurato che noi non siamo la causa dell'incidente, non significa che siamo soltanto dei partecipanti neutrali. Anche noi abbiamo avuto un ruolo, anche se passivo. Non sapremo mai le ragioni perché certe cose accadono, ma ciò non invalida o elimina le connessioni interdipendenti in gioco, perché siamo anche noi parte di quel gioco là. Se supponiamo che non conoscere qualcosa significa che non esiste, allora cadiamo nel nichilismo. Per esempio, supponiamo di pensare: non so perché mi sono trovato in questo incidente stradale, perciò non ha nulla a che fare col mio passato o col mio futuro e finisce qui. Questo modo di pensare denota una visione soggettiva molto limitata. Ciò che viene suggerito qui è che se vieni a trovarti in qualche situazione, nel bene o nel male,

anche se non l'hai cercata o voluta tu, in qualche modo ne sei implicato per cause sconosciute che non potrà mai sapere nessuno. Dunque cosa fai? Ti assumi la tua quota di responsabilità e procedi senza tanto smadonare al cielo e alla terra.

Saluto anche Davide da Cadoneghe che dice: felice di ascoltarti, grazie per le belle, sempre belle, interessanti tematiche e musiche. Un abbraccio Davide. Grazie, grazie Davide. E ci abbiamo anche Diego. Diego da Trento. Allora lui deduce, perché Diego è uno che lavora con la mente, dice: allora io ascolto le tue letture e metto in pratica, così avrò un buon karma. Tanto il karma passato non lo posso cambiare, poi sarà la grazia senza aspettative che agirà. Grazie Paolo. Allora, dunque, è un po' fatalista, il karma passato non lo posso cambiare. Vedi, la consapevolezza può purificare anche il karma passato, perché il karma non è impermanente, è impermanente, anche il karma è impermanente, non è un blocco fisso e non è un destino prefissato, ci condiziona, ma non è qualcosa di assoluto, neanche quello. Ecco, questo tanto per puntualizzare quell'aspetto là, perché è importante da capire che non è una cosa rigida e fissata, una tantum. E ci abbiamo la Stefania che apprezza sto pezzettino qua. Grazie Stefania. E adesso dice Diego, pienamente d'accordo, ottimo. C'è anche la Laura, dice: ciao Paolo, ti ascolto, molto interessante questa legge del karma, grazie, la metterò in pratica. Vai Laura, sei sempre la più concreta di tutti. Grazie Laura, grazie. Allora c'ho ancora un quarto d'ora e vorrei leggere un pezzettino, siccome che l'altra volta abbiamo parlato dei Mahasiddha e il Koala li ha anche nominati oggi, quindi vi presento uno di questi Mahasiddha, di questi 84 Mahasiddha che vengono di cui parla questo libro che è stato tradotto da un mio amico Elio Guarisco, e parla di Saraha. Dice che Saraha era figlio di una Dakini. E cos'è una Dakini? La Dakini è una figura molto importante che appare spesso nella vita di Mahasiddha e svolge diverse funzioni. A volte è il maestro, ma molto più spesso agisce da elemento ispiratore che appare spontaneamente per consigliare e incoraggiare il praticante a intraprendere il giusto sentiero, oppure compie un'azione dirompente che scuote il praticante dalla stasi in cui magari è caduto e non si smuove lì da un sacco di tempo, che lo sblocca, diciamo, no? E è una donna, la Dakini è una donna che distrugge le idee sbagliate. Abbiamo visto prima quali sono le idee sbagliate, quelle di non tenere in considerazione il karma, per esempio, le cause effetto di quello che facciamo, diciamo e pensiamo, oppure il fatto che le cose siano vuote, abbiano un loro aspetto di vacuità, oppure di impermanenti. Ecco, se tu non capisci queste cose, quelle sono idee sbagliate. E quando questa distrugge queste idee sbagliate, con semplici frasi taglienti, rivela a colui che sta praticando il suo stato nevrotico di condizionamento, aiutandoli così efficacemente a liberarsi. Ecco cosa può rappresentare una Dakini, qual è il suo ruolo, diciamo, anche se non è mai un ruolo fisico, un fisso, tutto dipende, come diceva adesso il nostro Paolo Gomez, non me lo ricordo neanche più. E questo Saraha, figlio di una Dakini, è nato in una famiglia di Brahmini, quindi induisti, nella città di Roli, nella regione di Ranji, nell'India orientale, dalle parti, sì, del Bangladesh, del Bengala, quella parte là. Era un Brahmino, lui, Saraha, quindi casta elevata, un sacerdote potremmo chiamarlo anche, e tuttavia aveva fede anche nella dottrina di Buddha. Quindi era un brahmino, sì, un induista, ma capiva che c'era qualcosa di importante da sviluppare anche in queste teorie, in queste dottrine di Buddha. Aveva preso il Dharma da innumerevoli maestri
ed era adepto a queste pratiche tantriche di visualizzazione. Manteneva sia gli impegni dunque della sua casta in quanto induista e poi anche quelle buddiste. Di giorno praticava secondo la tradizione indù, mentre di notte meditava secondo il sistema buddista. Un giorno i brahmini scoprirono che beveva vino, perché sapete che loro qui non sono dei monaci, sono totalmente fuori dagli schemi questi personaggi, questi Mahasiddha. E questi brahmini si riunirono in assemblea e decisero che Saraha doveva essere esiliato perché beveva vino. Si rivolgono al re Ratnapala dicendogli: tu che sei re di questo paese, come puoi permettere che qualcuno pratichi un sistema religioso deplorevole nel tuo regno? L'arciere Saraha, nonostante sia il capo delle 15.000 famiglie di Roili, ha fatto degenerare la sua posizione di casta bevendo vino, dunque deve essere esiliato. Questi qua erano i talebani, diciamo così, dell'epoca. E il re esitò a dare il consenso ed espellere l'uomo che comandava su 15.000 famiglie del tuo regno, perché comunque 15.000 famiglie è sempre un bel elettorato. Anche la politica è una cosa antica. Andò da Saraha e gli disse: sei un bramino, non è bene che tu beva vino. Quindi non è andato là di brutto, ha cercato di non essere troppo intransigente politicamente dunque. Ma Saraha rispose: non bevo vino, se vuoi raduna pure tutti i bramini, posso giurarlo davanti a loro. Ma Saraha, quando tutti i bramini furono riuniti in assemblea, Saraha disse loro: possa la mia mano bruciare se ho bevuto del vino, se invece non l'ho mai bevuto possa la mia mano rimanere illesa. Mise la mano in una pentola di burro fuso bollente e non si ustionò. È vero, non beve vino, esclamò il re, che voleva a tutti i costi mantenere le relazioni con Saraha. Ma i brahmini non erano convinti e continuarono a sostenere che Saraha beveva vino. E lui replicò come prima: beve del rame fuso e non gli accade nulla. I brahmini però non si mossero dalla convinzione che Saraha bevesse. Allora Saraha disse: colui che affonderà entrando nell'acqua è colui che beve, colui che non affonda non beve. Così lui e un altro bramino entrarono in un laghetto. Saraha si sostenne sulla superficie dell'acqua, ma l'altro bramino affondò. Alla fine i bramini ammisero che Saraha non beveva, ma le prove non cessarono. Saraha disse ai bramini: colui che pesa di più non beve. Pesarono Saraha, mettendo sul piatto opposto della bilancia, tre pesi che corrispondevano ognuno al peso di un uomo della statura di Saraha, ma la bilancia non si spostava. Lui pesava di più. Aggiunsero altri pesi, arrivarono fino a sei, ma il più pesante era sempre lui. Al termine delle prove il re disse: se qualcuno di voi ha poteri straordinari come costui, beva pure vino. Quindi è pragmatismo assoluto da parte del re. Il re e tutti i bramini si inchinarono a Saraha e gli chiesero di concedere loro le istruzioni spirituali, perché questo aveva del potere. Saraha, di fronte al re, alla regina, ai bramini e ai sudditi, cantò i famosi tre doha. Doha, che sarebbero queste specie di frasi di realizzazione, come delle poesie, diciamo, però con un contenuto di realizzazione. Dopo aver ascoltato Saraha, tutti i presenti abbandonarono la loro tradizione religiosa e divennero buddisti. In particolare il re e la sua corte ottennero le potenti realizzazioni spirituali. Dopo di ciò Saraha prese con sé una ragazza di 15 anni, lasciò la sua casa e andrò in un altro paese. I due vissero in un luogo solitario dedicato alla pratica del Dharma. Mentre lui meditava, lei elemosinava il cibo. Si dividevano i ruoli. Un giorno Saraha chiese alla sua consorte di preparargli delle rape. Lei le preparò, le mescolò con dello yogurt di latte di bufala e gliele porse.
Lui però era assorto in meditazione, così lei se ne andò senza disturbarlo. Sarah rimase in meditazione ininterrotta per 12 anni. Quando al termine dei 12 anni si svegliò dall'assorbimento meditativo, chiede alla sua consorte: «Dove sono le mie rape?» E lei rispose: «Come avrei potuto conservarle fino ad ora? Non ti sei distratto dalla concentrazione per ben 12 anni. Ora è primavera, non si trovano rape». Sarah disse alla sua consorte che sarebbe andato sui monti a meditare e lei rispose: la solitudine non è fisica. La vera solitudine è quella della mente, lontana dalle concezioni. Hai meditato per 12 anni, ma non hai abbandonato l'idea delle rape. Andare sui monti, che utilità potrà avere per te?» Sarah pensò: «È vero, lei ha ragione». Abbandonò le concezioni e distinzioni e, praticando il primordiale, ottenne la più alta delle realizzazioni. Il primordiale qui è un tipo di insegnamento particolare che loro praticavano, e poi si adoperò per il bene di tutti gli esseri e, al termine della sua attività spirituale assieme alla sua consorte, andò nella terra pura dei Daka, dei valorosi guerrieri. Ecco, sono queste tipo di geografie che raccontano in queste storielle, che però comunque danno un senso di rompere gli schemi, diciamo così, ecco.

Allora c'è Stefania che dice: allora una Dacchini sarà sicuramente intervenuta 10 anni fa quando ebbe un incidente e mi ricordo ancora cosa stavo pensando in quel momento. Un pensiero sbagliato. Quello lo puoi sapere solo tu. E poi abbiamo anche Diego, ancora che viene e dice: Diego, intendevo che pensare al piangere il proprio karma non lo cambia. Ah, va bene, grazie Diego, grazie tante. Abbiamo ancora anche un Davide Alesiano. Questa è la cosa più indiana che io abbia mai ascoltato, dice Davide. Infatti questa è Anushka Shankar, la figlia del grande Ravi Shankar.

E vi do appuntamento alla prossima domenica, che sarà il 23 di agosto, sempre a quest'ora, dove Mingio Rinpoche completerà la seconda parte dedicata al karma. E io ci sarò anche venerdì prossimo, il 14, la veglia di Ferragosto, dalle 10 alle 12. E venerdì Osho commenterà la storiella Zen: colui che dona dovrebbe essere grato. Come sempre, lo Zen ribalta la visione comune. Un abbraccio a tutti, grazie.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

cari amici ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio, come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

Oh, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, una buona sera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, tenervi compagnia dalle ore 21 più o meno circa, vi porterò fino alla mezzanotte con le tante belle canzoni della musica anni 60 e 70, con le vostre richieste musicali, come sempre con le vostre telefonate in diretta dalle 21:40 in poi. E allora diamo già i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Mentre abbiamo anche un numero per i vostri sms sia normali che WhatsApp, il 334 71 02 672.

E siamo arrivati allora anche a questa domenica 9 agosto 2026. Ci stiamo avvicinando alla prossima settimana di Ferragosto. La maggior parte di voi, tanti, hanno già fatto le vacanze. Tanti appunto andranno la prossima settimana in vacanza, chi si riposerà, chi qualche giorno staccherà dal lavoro. E quindi appunto è una settimana un po' particolare la prossima che andiamo ad incontrare. Il caldo non ci vuole lasciare tranquilli, non ci fa dormire la notte, ci fa tenere svegli. Purtroppo fa ancora molto caldo, un po' meno, leggermente un po' meno dei giorni scorsi, qualcosa rinfrescato qua e là, però proseguirà ancora per altri giorni fino almeno dopo Ferragosto, così ci hanno promesso. Vabbè, dobbiamo prendere come viene. Allora, prima di andare a leggere i tanti messaggi che ci sono arrivati, come sempre andiamo anche a leggere le iniziative della nostra emittente.

0: sei con me.
1: E allora, come sempre, vi ricordo il 5 per 1000, che come sempre quest'anno è possibile versare la, da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Quando andate a fare la denuncia di redditi potete dare il vostro contributo come 5 per 1000 tramite il codice fiscale 0159 8090 288. Il 5 per 1000 a Radio Gamma 5 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Per noi il vostro aiuto è linfa vitale, il vostro sostegno per noi è un'importanza solare. E come sempre il vostro contributo è radiofonico e amore che ci lega. E ovviamente un grazie da parte di Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere Cooperativa Gamma 5 lo potete fare effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Potete fare anche un bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBA lo trovate come sempre sul sito della radio, o potete anche portare direttamente il contributo ai membri del CDA. Tutto ciò può essere tramite le conferenze della radio, i pranzi e le varie iniziative. Come sempre Cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità. E poi Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Martedì 11 agosto alle ore 21:30 in sede radio. E poi vi ricordo che Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia a 1350 metri, quando sabato il 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia a Chiosco Boraccia alle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, e poi alle ore 13 pranzeremo in malga. Il menù comprende grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottoaceti, e poi con un attimo di pazienza formaggio a volontà per tutti. Il tutto a 20 euro. Ci stanno anche panini taglieri, oppure vi potete anche portare mangiare al sacco. Per tutte le informazioni e prenotazioni chiamate 329 0038 988. E ricordo che per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, quindi entro domani potete fare la prenotazione portando ovviamente il saldo di euro 20 all'organizzazione. C'era una volta in lago un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo tutti alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmio di Resana. Si mangia, si beve di fronte allo specchio d'acqua, e per tutte le prenotazioni dovete chiamare Ettore al 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio, troverete il tutto www.radiogamma5.it. E poi vi ricordo azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione di realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria Maserati Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici.

0: Beppe Trocchi.
1: Ed ho sentito nel silenzio.
0: Ci sarà Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Comunque, per tutte le informazioni chiamate il seguente numero, il 346 36 14469. E per ultimo, AF Energia sospendono le visioni delle vostre bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti quanti voi.

E poi sì, c'è anche questo annuncio che dice che il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti. Le prenotazioni entro il 10 settembre 2026. Per tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per tutte le informazioni chiamate l'ufficio ambiente al 049 929 9845.

0: Sì, la grande voce di Tony Del Monaco con La Voce del Silenzio, e lasciamo questo bel brano per andare a leggere i tanti messaggi che mi sono arrivati nel frattempo finché vi leggevo le iniziative della nostra emittente. Vado a salutare caramente la Esmeralda di Padova. Ciao carissimo Enzo, ben arrivato in nostra compagnia, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, una canzone a tuo piacere. Va bene carissima Esmeralda, poi ti accontenterò sicuramente con le tante belle canzoni estive che questa sera ho inserito nella mia trasmissione. E poi vediamo un pochino qua. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etnea, la Daniela, la Danimos Band, Davide D'Alesiano, Adriano 68, la Renata, la Marco di Marghera, l'amico Natalino di Vicenza, la mamma Mary, la Stefania, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, la Luana, tutti e tutte. Rinato il nostro carissimo Luca di Mandria, un abbraccio al nostro Luca, è sempre un pensiero alla mamma di Luca. Buonasera caro Enzo, se mi puoi far ascoltare la canzone Solo Noi, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato la nostra cara Maria delle Acciughe. Allora poi ascolteremo anche la canzone che ci ha richiesto la nostra cara Maria delle Acciughe. Ciao Maria, grazie. È arrivata anche la nostra Antonietta Bovo che mi dà la buona serata, e grazie ovviamente sempre di essere all'ascolto carissima Antonietta Bovo, un abbraccio a te, alla famiglia, alla figlia Alessia, la Melissa e il marito Giuseppe.
1: Le parole sempre lì accanto a te.
0: Buonasera, ciao Enzo, ben sentito in nostra compagnia, un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina, alla Renata, alla Anna Maria, Marica e Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con nonno Piero, la Gabriella, auguri per il compleanno di ieri alla nostra Gianna. Certo, lo so che la Gianna ieri ha festeggiato il compleanno, allora ancora tanti tantissimi auguri alla nostra carissima Gianna. Poi un saluto pure alla Giuseppina, Marco di Marghera, a tutti gli amici all'ascolto. Mi fareste ascoltare 1950 di Amedeo Minghi, un grazie, una buonanotte, firmato la Ada di Asolo, e un buon caldo a tutti. Grazie Ada carissima, un buon caldo anche a te.
1: Ah, tu non sei.
0: Enzo, ben arrivato con la tua musica, un saluto.

0: Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria, Ilario del Sabato e buona trasmissione, firmato Davide Alesiano in provincia di Vicenza. Carissimo Davide, ciao, grazie anche a te di essere in nostra compagnia questa sera. Ciao Enzo, ben arrivato, un saluto generale a tutti gli amici. Vorremmo ascoltare la canzone dei Sabia, L'amore è come un fiore, sempre se ti è possibile. Un grazie mille, firmato Piero con Valentina. E allora poi cercheremo questa bella canzone dei Sabia per accontentare il nostro Piero con Valentina. Ciao caro, bentornato, volevo rinnovare gli auguri alla Gianna per il suo compleanno con la canzone del mio amore, Bella Signora, e dedicata anche a tutte le belle signore in ascolto. Un saluto a Enzo di Vittorio Veneto e a te un struccotto e un besitos bello caldo, aggiungo io. Firmato la nostra Martina. Ciao Martina, fa caldo lì da te? Non penso, dai, insomma, sei al fresco anche tu, dai. Sei dentro il congelatore, quindi sei bella al fresco. Poi devo salutare caramente anche la nostra carissima Anna Paola, lei invece si trova al fresco, infatti mi ha inviato un messaggio che comunque mi ascolta in streaming. Allora la saluto caramente, la nostra carissima Anna Paola. C'è anche la Elena Bertoldo che mi ringrazia per la trasmissione e che questa sera sono in compagnia.
1: Negli occhi tuoi, negli occhi miei, fino a settembre.
0: Un caro saluto anche alla nostra Marinella e Maurizio, eccoli arrivati anche loro in call position, come si dice. Ci salutano, ci ringraziano per le belle canzoni, per la compagnia. Allora un grazie anche alla nostra carissima Marinella e Maurizio.

L'altro giorno mi sono sentito con l'amico Bobby Solo, aveva appena terminato alla mezzanotte un concerto di un'ora e mezza in Abruzzo. Mi ha detto: quando vai in trasmissione passami questo brano, e allora ce l'ho qua pronto subito per farlo ascoltare agli amici ascoltatori. Domenica d'agosto non poteva non mancare questo brano da tutti voi amici ascoltatori, dall'amico Bobby Solo. Grazie a te Bobby.

0: Bene, eccomi qua ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori, di questa domenica 9 agosto 2026. Ci siamo ascoltati allora anche il brano di Bobby Solo con Domenica d'Agosto. Da questo momento apriremo le linee telefoniche ai nostri amici da casa per richiedere le vostre canzoni, per ovviamente anche mandare i vostri saluti tramite lo 049 700 700 oppure lo 049 700 838, mentre resta sempre per inviare i vostri messaggi il 334 7102 672. Mando ovviamente un abbraccio a tutti gli ammalati, le persone sole che ci seguono sempre con tanto affetto in questa fascia oraria dalle 21 fino alla mezzanotte. E ovviamente domani festeggeremo anche tutti coloro che si chiamano Lorenzo, Lorenza, Enzo, Enza, Renzo e Renza. Sì. E quindi dopo la mezzanotte facciamo anche gli auguri anche all'amico Lorenzo Speed. Anzi, lui fa anche il compleanno, se non sbaglio, prossima settimana. E poi la notte di San Lorenzo, ovviamente, tutti su col nasino all'insù a guardare se ci sono le stelle cadenti. Credo da questa sera o da domani sera, da questa notte potete alzare gli occhi al cielo e guardare se vedete una stella cadente e ovviamente dovete esprimere un desiderio. Ma comunque sarà per 3-4 giorni di sicuro. Bene, dai, allora non mi allungo più di tanto con le mie chiacchierate, vado subito ad aprire le linee telefoniche, andiamo a sentire che abbiamo dall'altra parte che ci vuole salutare o richiedere un brano. Sì, pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, Stefania.
0: Ciao Stefania, ciao carissima.
1: Bene?
0: Sì, tutto bene, grazie. Mi puoi alzare un po' la voce? Forse sono io che...
1: Ok,
0: okay, benissimo, adesso ti sento bene.
1: Volevo una canzone di Enrico Musiani, Lauretta Mia.
0: Ah, ok.
1: Devi ascoltarla adesso.
0: Subito?
1: Sì, perché dopo mi addormento, spengo tutto.
0: Ho capito, guarda, te la faccio male tra una telefonata e l'altra, se riesco inserite un pezzettino di questa canzone, va bene? Okay?
1: Ok,
0: va bene.
1: Okay. Ciao, saluti.
0: Grazie, ciao, ciao carissima, ciao, Stefania, ciao, grazie, ciao, ancora, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Sì, sei diventata nera, il Los Marcellos Farial. In questo salutiamo anche la nostra Stefania di Brugine e poi vediamo di accontentarla dopo la telefonata che adesso andiamo a sentire in diretta. Andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo. Pronto Radio Gamma 5, chi è questa signora?
1: Ciao Gioiello.
0: Ah, eccola arrivata, è la nostra Gabriella.
1: Ah, figurati se manco me.
0: Come si fa a non sentire la nostra Gabriella? Immaginabile questa cosa.
1: Esatto.
0: Come stai?
1: Ciao,
0: Gabriella?
1: Bene, se tira avanti, basta andare a fare visite, sono visite, via!
0: Ancora visite stai facendo?
1: Una martedì, una settimana prossima, dopo che ne una 24, non ti credi?
0: È come andarsi a trovare il moroso tutte le settimane, insomma?
1: Guarda, forse andare meglio a trovare il moroso, ma il mio moroso che di una volta, però.
0: Quello sì, è vero, quello di una volta, esatto. Vabbè.
1: Una volta mio.
0: Devi portare pazienza, Gabriella, cosa vuoi? Se bisogna farle queste visite.
1: Guarda che giovedì scorso che ho detto la dottoressa che se ha pazienza fosse buona da mangiare, mi saria 200 quintali.
0: È vero, sì, quello sì.
1: Ecco, perché guarda che se ogni settimana.
0: E poi con questo caldo.
1: Da metà di aprile mi vuoi capire cosa che ho.
0: Mamma mia.
1: Gli ho detto che se è cattiveria che non vuoi venire fuori. La sedia si è fatto il giro del tavolo e sbosarmi sulla fronte.
0: Mamma mia, immagino.
1: Ha detto a mio figlio e a mia nevoda, sì, è così, mia nevoda fa, non c'è capello, è così. Ma io non avevo offeso nessuno, certo. No, ma Gabriele ha detto, mi ammiro come che reagisce, ha detto che non siamo buoni a capire che tante va via di testa.
0: Anche perché con questo caldo non è facile andare avanti e indietro per gli ospedali, insomma, la strada è lunga.
1: Tanti di mi fanno il prelievo 2 o 3 giorni prima, se no mi toccava andare a Milano e 7:30 e in casa a mezzogiorno.
0: Mamma mia. Tante ore così in là, mamma.
1: Sì, adesso ero basso 9:30, so che arriva 6:10, ti si fatta qui esami e prima.
0: Sì, quello sì.
1: Sono belle donne, come stanno?
0: Al caldo. Hanno caldo anche loro, cara Gabriella,
1: credo,
0: purtroppo.
1: Credo.
0: Sì. È facile.
1: Ne vuoi dare anche un cuo che mi vuoi essere nata rovescia perché non temo il caldo. E quindi bisogna che te domani a tua bisnonna stai a guida.
0: È vero.
1: A parte che era tempo di guerra, ma insomma.
0: Sarebbe un po' lontano il discorso.
1: Allora, prima che mi dimentica tutto, devo darti un saluto molto particolare, con tanto affetto, un grosso bacione a te e tutta la tua famiglia, da Silvana e a Flavia.
0: La Silvana e Flavia, grazie. Quando le senti contraccambi questo bacione e questo abbraccio virtuale da parte mia,
1: perché
0: sai?
1: Se ti senti il tuo gioiello, salutalo tanto, tanto da parte mia.
0: Bene, guarda, veramente.
1: Perché dite mi saluti sempre, che dite che essere una figura suonerà buono, sono io.
0: Comunque ringrazio la Silvana e la Flavia, grazie per i saluti, veramente, grazie.
1: E allora posso fare i saluti anch'io?
0: Certo.
1: Allora intanto saluto le tue belle donne, tutti e due con grosso abbraccio e bacione e con tanta salute.
0: Grazie, Gabriella.
1: Quando che ti trovi Enzo lo saluti, insieme a Ilario, insieme a Lorenzo Spiche e insieme a Fabio.
0: Va bene, certo, una bella combricola siamo,
1: È vero, sì, certo, io vi voglio bene.
0: lo so, Gabriella.
1: Anche tanto, dopo salutare Giuseppina, la Giana che ti finisce la festa adesso, basta fare i compleanni.
0: Avrà fatto festeggiato tra ieri e oggi e stasera, insomma.
1: Tu, cane, spero che non ti capisci papà, sennò dopo te le vie con 4 gambe che adesso mi manda l'amico. Saluto la Ada di Asolo,
0: sì.
1: La Norfia, la tua mamma e la Carmesita, per l'altra volta ti sei dimenticato di una cosa.
0: Mi sono dimenticato? Non l'ho fatta la canzone?
1: No.
0: No? Mamma mia, mi sembrava di averla fatta.
1: Sono sta in cucina fino a mezzanotte che ti sei aiutata, che se vuoi in netto ti appolsono. Qua ad aspettare.
0: Mamma mia, allora
1: il
0: dai.
1: Il gioiello si è dimenticato.
0: Tra tante cose, forse mi è sfuggita.
1: No, tanti pensieri, guido,
0: sì.
1: Ma mi te vuoi bene lo stesso?
0: Immagino che mi vuoi bene lo stesso, vero?
1: Ecco, dopo saluto anche nonno Piero, con la sua bella Valentina.
0: Certo.
1: E auguro tanta salute a tutti. E dopo saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
0: E tutti i bimbi del mondo, esatto, come sempre.
1: E metti la canzone, la te lascio a te.
0: Lascia a me in scelta.
1: Un saluto particolare a qui che ha sempre caldo, che venga qua con il congelatore.
0: La Martina.
1: E anche a Nicole.
0: Certo, la Martina e la Nicole, certo, non mancherà.
1: La Martina e la Nicole, vorrei dire, mi dispiace che soffro il caldo, mi no, non soffro.
0: Bene così, è una fortuna non avere caldo, non soffrire il caldo di questi giorni, perché...
1: Cioè, è caldo, sì, ma no...
0: Però tu, sì, stai bene, con la temperatura che è...
1: Sì, se ne viene a mangiare, me ne vuole, mi fiore, non tocco mai il condizionatore.
0: Bene per te, insomma, dai, insomma.
1: No, che sto prendendo meno meglio mia, so.
0: Ecco, ti preparava già detto prima di venire là che devi accendere il climatizzatore.
1: Sì,
0: era
1: che signora dormire ieri sera, stanotte.
0: Insomma, tutte sono d'accordo, dai, per il clima.
1: No, direi, no. Vai letto, rifresco, così nel netto un mio distacco. No, sai.
0: Bene, dai.
1: Ascolta, saluto tutti, grazie che sei là, scusa se ti tengo più il telefono, saluto tutti.
0: Perfetto, ottimo, benissimo.
1: Sai che se ti ricordi stasera metti sulla canzone che ti ho sempre chiesto.
0: Sì.
1: Ah, saluto, fai da Livio e Paolo, poverini, che sono troppo.
0: Livio e Paolo, certo, certamente.
1: Sì, perché settimana qua sta un poco rompiscato e ora non ho mai chiamato.
0: Ah, ho capito.
1: Entra a me, fratello. Che musica qua.
0: È una musica che non finisce mai, vero?
1: Mamma mia.
0: Immagino, Gabriella.
1: Va bene, Gioiello, un
0: grazie,
1: abbraccio,
0: ancora...
1: un bacione. Scusa se hai atteso tanto al telefono.
0: Ecco, va bene, non preoccuparti. Grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Grazie, Gioiello, sei il mio Gioiello.
0: Un abbraccio, grazie Gabriella, ancora un bacione.
1: Ciao,
0: Gabriella. E allora ci ascoltiamo un pezzettino del brano Enrico Musiani, Lauretta Mia, che mi aveva richiesto la Stefania De Brugine, così la contentiamo perché poi ha detto che se ne va a dormire, quindi gli facciamo un pezzettino di questo brano.

0: E allora abbiamo contentato anche con Enrico Musiani, Lauretta Mia, la nostra Stefania, che appunto mi aveva richiesto questa canzone, un pezzettino di questo brano ce l'abbiamo fatta farlo ascoltare. Proseguiamo con le nostre telefonate in diretta, abbiamo tanti ascoltatori che stanno aspettando per entrare in diretta. Andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo. Pronto Radio Gamma 5?
1: Sono il 5, sei il 3.
0: Sei il 3, sei il 4 e il 5. Eccola qua, la Giuseppina è arrivata.
1: Buonasera.
0: Buonasera Giuseppina.
1: Buonasera signor Enzo.
0: Come va la Campo San Piero? Tutto bene?
1: Bene, caldo.
0: Caldo anche là a Campo San Piero, vero? Pensavo che avevi un po' di più fresco, visto che le montagne sono più vicine
1: allora
0: a te.
1: Allora ti avrei invitata che venisse a Campo San Piero. Sì, che il forno va continuo, non si ferma.
0: Non si ferma, va 24 ore su 24, sempre fresco. Ma hai sentito la Gabriella che lei non ha caldo, sta bene così com'è la temperatura.
1: Poteva venire qua con me stamattina, facevamo conserva.
0: Conserva hai fatto stamattina?
1: Sì, cara.
0: Mamma mia, un bel lavoraccio.
1: Mi è stato dato i pomodori, se no non potevo aspettare domani.
0: Ho capito.
1: Taglio, andavano avanti.
0: Sì. Sono dei tuoi?
1: Sì, avevo casa anche alla figlia e nipote. Mi hanno dato una mano.
0: Ne hai approfittato così, ti hanno dato una mano a fare il passato. Ecco. Dai. È tutta
1: posso
0: un'altra cosa.
1: Fare un po' di saluti?
0: Certo, cara Giuseppina.
1: Allora salutiamo la tua Sabina.
0: Grazie.
1: La tua mamma.
0: Grazie.
1: Un grosso abbraccio e salutiamo Livio e Paolo,
0: sì,
1: la Gabriella, la Gianna, la Martina, la Nadia, Piero, la Valentina, la Ada, la ringrazio di saluti, la Mary, la Silvana, la Flavia, la Renata, tutti gli ammalati. E poi ti faccio un discorso.
0: Sì.
1: Domani sarebbe compleanno e onomastico di mio marito.
0: Ah, faceva l'onomastico anche il compleanno.
1: Insieme ci sarebbe anche Enzo.
0: Sì.
1: Che Lorenzo è l'abbreviato.
0: È vero,
1: poi
0: è vero.
1: Un altro Lorenzo che compie gli anni domani.
0: Anche.
1: Renzo. Sì, della radio.
0: Renzo della radio.
1: Quello che viene a pranzo che era su Radio Cooperativa. Che viene anche a Gamma 5.
0: Non mi ricordo, sai, Giuseppina.
1: Non ricordi. Beh, comunque se mi sente le faccio gli auguri.
0: Certo, hai fatto benissimo.
1: E tutti i Lorenzi e Renzi.
0: Renzo, domani. Renza, Lorenza, esatto, sì, certo.
1: Sì. Ecco. Poi il 14 farei 57 anni di matrimonio.
0: Mamma mia. Faresti
1: con,
0: 20, appunto...
1: con 29 di vedovanza.
0: Mamma mia, sono passati.
1: Questa è la storia.
0: Sì. Comunque dai, ti faccio poi una bella canzone per ricordare.
1: Ti fai
0: allora
1: quello che vuoi.
0: Va bene, perfetto. Fai. Ok.
1: Va bene, poi te li mando domani mattina freschi.
0: Certo, con piacere. Così condividiamo i caffè tutti insieme, ecco.
1: Ok, grazie. Ti saluto, ti auguro una buona settimana.
0: Grazie
1: Hai
0: Giuseppina.
1: Hai fatto niente? Di tutto il resto?
0: Poi ti dirò cara Giuseppina.
1: Va bene,
0: grazie.
1: Grazie a perdere tutto, a posto.
0: A posto,
1: va bene.
0: Grazie ancora, ciao, tante belle cose, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Sì, Little Tony con la fine di agosto. Beh, l'abbiamo appena incominciato agosto, quindi abbiamo ancora un bel po' di giorni davanti di vacanza e di caldo, vero? E allora saluto chiaramente anche la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Poi non mancherò di fare la canzone per la Giuseppina. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5? Pronto?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, eccola qua la festeggiata di ieri, di oggi! Tanti auguri cara Gianna!
1: Grazie anche di auguri che mi hai fatto per Ilario ieri.
0: E beh, come non potevano mancare di farti gli auguri.
1: Io ti ringrazio tanto caro.
0: Prego, prego, hai festeggiato bene allora ieri sera.
1: Sì. Siamo andati, abbiamo mangiato fuori all'aperto con quel caldo che c'era, ma poi gli è arrivato un po' d'aria. Si stava anche bene,
0: Bene, dai, allora.
1: Mia figlia mi ha preparato il dolce e io l'ho spento anche le candeline.
0: Oh, che bello, insomma, una serata tutta in compagnia con amici.
1: Sì,
0: con...
1: eravamo appena in sei, sai.
0: Beh, è giusto, dai.
1: Cioè, è meglio pochi, ma fatto bene,
0: pochi
1: dai.
0: Pochi fatto bene, brava, hai ragione.
1: E dopo con gli altri li facciamo qualche altra volta,
0: vabbè,
1: no? Così
0: certo.
1: Abbiamo altre feste,
0: così
1: no?
0: Si festeggia continuamente, non si finisce mai.
1: Bene, caro Enzo. Allora, auguri per domani che è Enzo.
0: Sì.
1: E anche Lorenzina per me.
0: Lorenzina?
1: La mia mamma mi ha messo Gianna.
0: Ah, non lo sapevo. Dai, davvero, non sapevo questo. Ah, quello là.
1: Sì,
0: anche per
1: nomi.
0: Te. Quindi domani è anche il tuo onomastico.
1: Eh beh,
0: allora
1: domani
0: non,
1: sì.
0: Non finisci mai di festeggiare, è tutta una festa continua.
1: Sì, sì, vedi, è tutta una festa qui.
0: Bene, bene, mi fa piacere.
1: Va bene, dai. Allora facciamo i seri. Questa sera io non canto, mi fai una canzone però.
0: Sì?
1: Una canzone. Luna bugiarda.
0: Luna bugiarda, va bene.
1: Della Rossella Ferrari.
0: Certo, ok.
1: È abbasata anche su agosto, hai
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: è certo. Una canzone estiva, bella.
0: Certo, molto bella.
1: E allora, faccio due o tre saluti, caro, e poi ti lascio.
0: Sì, certo.
1: Saluto, oggi ho sentito la mamma Mary che mi ha fatto gli auguri.
0: Ah.
1: È presa con le bombe, poverina.
0: Mamma mia.
1: Ha la voce, non è neanche capace di parlare.
0: Guarda, facciamo tanti auguri allora.
1: Tanti auguri a Mary.
0: Tanti auguri per la sua voce.
1: Perché le voglio bene, ogni anno si ricorda di me.
0: Certo, certo.
1: Allora saluto Martina, che anche lei mi ha fatto gli auguri,
0: sì.
1: A tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, poi la Giuseppina, la Gabriella, e l'Ada di Asolo, anche Marco da Marghera. E Silvano, mettiamo anche Silvano, dai.
0: Mettiamo anche Silvano, certo.
1: Sì, Silvano è un amico anche di Marco.
0: Di Marco, sì.
1: Allora poi facciamo così. E la Renata, e poi un abbraccio a tutti, facciamo prima. E la canzone è quella lì, hai capito?
0: Sì, certo. Luna bugiarda.
1: Ferrari. Luna bugiarda.
0: Certo, perfetto, benissimo.
1: Va bene. Io ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Mio marito mi ha fatto un bel regalo. Anche lui, mia figlia pure.
0: Ah, allora la grande.
1: Mi hanno tutti e due festeggiato bene.
0: Bene, bene, dai. Ti hanno festeggiato come si deve, ecco.
1: Sì.
0: E allora così
1: va bene,
0: così
1: dai.
0: Va bene.
1: Solamente sai Enzo. Che è un anno in più.
0: Vabbè, dai, se non lo senti non ci badare, dai.
1: No, sono ancora una giovincella.
0: Sì,
1: mamma
0: dai,
1: mia.
0: Ne hai ancora di tempo.
1: L'importante è andare avanti, caro. E saluto la tua mamma e la
0: grazie.
1: Tua famiglia. Sai?
0: Grazie di cuore, Gianna, veramente, grazie.
1: Ciao, io
0: grazie.
1: Ti ringrazio tanto
0: grazie
1: per la
0: te.
1: Pazienza che hai.
0: Ma ci mancherebbe. Tanti auguri ancora, con tanti baci.
1: Sì, caro, io ti mando un bacio e anche un abbraccio.
0: Grazie, lo contraccambio, un saluto al marito.
1: Sì, grazie, ciao, caro.
0: Ciao, ciao, ciao Gianna, carissima.

0: Non potevano mancare questo brano di Gianni Morandi con Notte di Ferragosto. E allora con questo saluto chiaramente ancora la nostra cara Gianna, con tanti auguri. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5? Pronto?
1: Penso.
0: Pronto?
1: Renata in arrivo.
0: Oh, eccola qua la nostra cara Renata di Vicenza.
1: Mi ha chiamato la Gianna.
0: Sì.
1: E io pronta sono arrivata. Faccio tantissimi auguri alla Gianna.
0: Sì, certo.
1: E anche a tutte le persone che festeggiano l'anniversario.
0: Esatto, sì, i compleanni.
1: E anche Renzo.
0: Sì.
1: Un po' tutti,
0: un po' tutti quelli che domani festeggeranno appunto l'onomastico, esatto.
1: Sì, tutti l'onomastico, gli anniversari, sì. Tutti i compleanni, più grandi feste.
0: Sì, esatto, è importante avere la salute e festeggiare sempre, dai.
1: Sì, sì, sì, l'importante è quello, guarda.
0: Sì.
1: E come anche, mamma mia.
0: Esatto.
1: Poi con questo caldo, guarda, veramente.
0: Infatti, sì.
1: Non si proprio andare avanti.
0: Lo so, quest'anno.
1: Io facevo tante cose, eppure adesso non me la sento proprio.
0: Sì, sì. Vabbè, bisogna cercare il più possibile di non uscire le ore calde e di bere molto in questo periodo qua, perché è importante, ecco.
1: Certo, è altro che il fatto continuano a dire di non uscire,
0: sì.
1: Di non uscire oppure sì, le sì. Ore più fresche, diciamo,
0: esatto, esattamente,
1: per modo
0: sì.
1: Di dire, perché di fresco sì. Qui non c'è proprio niente.
0: È vero, sì, si ecco. Cerca di uscire nelle prime ore del mattino e di non
1: sì, o di sera,
0: solo se non è una necessità, sì, ecco, ma se si può evitare,
1: esatto,
0: di uscire,
1: esatto,
0: nel pomeriggio meglio
1: a casa.
0: Sì, meglio
1: con
0: così.
1: Il condizionatore si
0: purtroppo.
1: Vive meglio,
0: purtroppo è così, esatto,
1: è così. E stanno è un'annata strana, particolare,
0: sì, sì, sì.
1: Perché io ho notato che il sole è diverso da tutti.
0: Infatti, guarda, stavo proprio dicendo io questo qua. Il sole non è quello degli altri anni, è un sole,
1: ecco.
0: Sembra che non è naturale, è un sole diverso, è un qualcosa.
1: Ma
0: che
1: anche tu, ecco, vedi,
0: sì, sì.
1: Anche tu hai notato.
0: L'ho notato proprio oggi pomeriggio.
1: Ecco, io l'ho notato perché come ho sentito appunto la vampata del sole che era il poggiorno, mi bruciava,
0: esatto, sì.
1: Non riscaldava,
0: no.
1: Come una volta
0: sempre
1: che dicevamo è caldo,
0: sì.
1: Proprio brucia,
0: sembra un sole artificiale,
1: brucia.
0: Come non vero,
1: esatto,
0: sembra
1: esatto.
0: Un sole artificiale,
1: esatto.
0: Non lo so,
1: sembra quasi che abbiano
0: sì.
1: Sparato qualcosa di artificiale,
0: esatto, sì, sì.
1: Qualche metallo, qualcosa, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma insomma,
0: non si capisce.
1: E noi dobbiamo sopportare, non
0: sì.
1: Possiamo fare nulla.
0: Troppo.
1: Ecco, io saluto un po' tutti quelli che ho sentito e anche quelli che sentirò.
0: Certo.
1: Perché io vado avanti con l'ascolto.
0: Bene,
1: un
0: grazie.
1: Abbraccio. A mamma Lidia e Samira.
0: Grazie.
1: A te un bacio in fronte. E se poi fanno. Aspetta, nonno Piero con la Valentina.
0: Con la Valentina,
1: un
0: sì.
1: Un abbraccio grande anche a loro. E se mi puoi far ascoltare Sei nell'anima.
0: Sì, della Giannini.
1: Diciamo,
0: perfetto. Ok, va bene,
1: ecco.
0: Renata.
1: Bene, buon continuo di proseguo.
0: Grazie.
1: E buon ritorno a casa.
0: Anche a te una buona serata, un buon ascolto e grazie per la tua telefonata, cara Renata.
1: Grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie di esserci, Enzo. Ciao.
0: Grazie,
1: caro.
0: Grazie a te,
1: ciao,
0: per la tua telefonata.
1: Ciao,
0: ciao, un saluto,
1: ciao.
0: Al marito. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: La nostra favola di Jimmy Fontana, andiamo dall'altra parte. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono io Natalino.
0: Ciao caro Ciao. Natalino, ben sentito, ben arrivato.
1: Tutto bene?
0: Sì, dai, abbastanza, anche tu?
1: Escluso il caldo, comunque il caldo. 27 gradi, 26 con condizionatore c'è stato Dio. Ecco.
0: Beh, insomma, stai bene, non dai, bisogna... con questa temperatura in
1: no,
0: casa.
1: Non bisogna andare in giro perché sai, con questi tempi qua che corrono.
0: Non si va a Morose allora, niente.
1: Amorosa, questo calore qua bisogna fare amore dentro la piscina.
0: Dentro la piscina.
1: Sì, sì, è vero. Avete capito a Gelsomina. Comunque passo a tutti gli auguri della festa di San Lorenzo, chi copia anni.
0: Sì.
1: Dopo fate una dolce notte e una buona domenica a te, Sabina, mamma Lidia e
0: grazie.
1: Tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Natalino.
1: Io voglio fare, non è che sono poemico, ma siccome sono cantastorie, vedo sì? che siamo in un mondo perso e basta girarsi intorno. Penso alla roba dei supermercati e ti friggiano la macchina, proprio passano, ma manco se ne fregano. Già tre graffi che ho trovato nella macchina per andare al supermercato e fare la spesa.
0: Ti hanno graffiato la macchina?
1: Sì, ti vengono addosso, ma rifacendo manovra e vanno via.
0: Ah, sì, beh, è classico questo.
1: Siamo un mondo. Cosa vuoi? È come quello che hanno trovato dentro l'astichello qua, no? C'era un vecchietto dentro l'astichello dei carabinieri. Nonnino, si sente male, parlate. Sì, non so mica sta a parlare, ma c'è il palmì che sono cascato qua dentro. Se no, che altro che vada al dottore fa. Dottore, mica Maria Caro sa, sì, che ha preso un quintale, vedi, fare un po' di dieta. E ora dottore vada fa, stai attento, due pezzi di pane a mattina e un bicchiere di latte, due a mezzogiorno un bicchiere di latte e due la sera un bicchiere di latte. Grazie dottore, quanti scherzi, dopo il trattamento facciamo i conti. Dopo 10 minuti torna, ah, dottore mi scusa, mi sono dimenticato un particolare, mi dica prima o dopo i pasti.
0: Bella anche questa.
1: Se basete simpatico, ho saputo che ormai non interessa più niente né basete né questo né quello. Comunque volevo fare, no, ed è un sogno mio, forse sarò un po' poemico perché dico sempre delle cose che la gente ti apprezza, altri mari meno.
0: Sì.
1: È il paese del sole, vive dentro il mio pensiero, dove la gente si serena senza pensare alla guerra e manco alla miseria. Un paese fatto dei cittadini che ha creata, senza burocrazia e che insegna filosofia, dove i putei isugano i pra senza paura ma in libertà e aiutare la gente in difficoltà, senza più delinquenti che roba per le case, ma con la giustizia che funziona per vivere in santa pace, cosente alla buona e in libertà. Natalino Carrà.
0: Bella, bella questa. Complimenti Natalino.
1: No, ma è la verità, io sono
0: sì,
1: cantastorie, poche parole, esprimo tante cose. Dopo voglio dire un'altra cosa, queste qua sono robe molto serie, non è che io voglio fare propaganda. Io tanti anni fa conoscevo, non so se l'ho già detto, conoscevo una signora che si vede che è morta adesso, che è andata all'osteria di Don Mori, che sarebbe la stradea laterale dove c'è Piazza dei Signori. È venuto su un colpo di aria calda, erano in tre, due amici e lei, due sono morti di infarto e lei è viva per miracolo.
0: Mamma mia.
1: Era tanti anni fa, quando c'era Telecapodistria che diceva le robe serie, ti parlo nel 60. Ecco,
0: sì, certo.
1: 65.
0: Sì.
1: Ecco, loro avevano inventato, gli americani, un battero che uccideva il cuore. C'erano le pecore che saltavano altri due metri perché i nervi non riuscivano a quello che era successo. E non so quanti milioni di dollari hanno pagato gli americani, perché c'era un lago con 1,5 milioni di giapponesi che si serviva di acqua potabile, che poteva morire tutti.
0: Mamma mia.
1: ancora tanti anni fa avevano inventato l'atomo dell'aria, che facevano il bello e il brutto tempo come volevano loro. Ora che ti parlo sempre 60-65, non sono male.
0: Sì.
1: Cioè, non è che io sia scienziato, ma sentite peraltro te di Capodistria, che erano, era meravigliosa. E anche qua hanno pagato tanti soldi ai giapponesi, perché loro vivevano con gli uragani e facendosi esperimenti non arrivavano più uragani da loro.
0: Ho capito.
1: Loro potevano fare bello e brutto tempo in agosto se c'era caldo,
0: a comando.
1: Freddo, ma ti parlo ancora nel 69.
0: Quindi, torniamo indietro dei 60 anni fa.
1: Adesso cosa hanno inventato? Addirittura che buttavano giù dal cielo delle polveri sottili che portavano ciechi per una settimana gli eserciti. Ecco, queste sono cose che io ho sentito in quei anni a dopo Tele Capodistria è sparita e non si è più saputo niente.
0: Certo.
1: Ecco
0: tutto. Sì, esatto, mi ricordo.
1: Ecco.
0: Sì,
1: e praticamente su morale dico un'altra, perché non voglio portare via spazio agli altri, che ci sono tanti che ti telefonano. C'è uno che paga l'amico che ha in casa per aiutarlo, e lui andava in ferie e che ha controllato, che mi controlli il cane, mi controlli mia mamma che sta bene, la moglie e qua e là, e torna a casa dalle ferie e dice: e ora come ti andà? Tanti ho detto dispiacere, come dispiacere, che dice: e sei morto il cane. Come sei morto il cane? Sono appena portato dal dottore. E sì, e si è buttato in piscina. Ma va che le mono ha il cane? Sì, ma già la piscina già la vuota, col caldo è sparita tutta l'acqua, si è piattato il naso e morto. Mamma mia, che sfiga, sono via 15 giorni già stavo per qua. Sì, ma non si è mica finito. Dopo si è morto a casomare. Anche mia mamma si è morta. Eh sì. Pensa che si è morta di infarto, mamma mia, 2 settimane tutta questa rogna qua, e dopo mi ha finito, e c'è per fuoco a casa. Come che c'è per fuoco a casa? E sì, mettendo il cadere che già era morta tua mamma, c'è per fuoco le tende, che c'è per tutta fatta a casa fuoco. Ma scusa, non c'è niente di positivo a casa mia? Sì, deriva l'analisi del sangue e ti si ha scoperto che ti sei positivo all'AIDS.
0: Mamma mia,
1: è tanto per ridere, dai. Cosa vuoi? Sono battute che si fanno,
0: certo.
1: Ormai, guarda, no. Vedi che mondo, che fatica, anch'io tutti gli amici e roba che avevo, è rimasto con 4-5, con tutti i spettacoli e roba che ho fatto,
0: lo so,
1: non è che sia semplice. Anche come lavoro, una volta lavoravi parecchio, adesso
0: si è diminuito. Sì, certo, però non come una volta.
1: No, ma adesso io sono andato in pensione, eccetera, però adesso sai che cos'è il problema? Che loro chiamano la gente straniera e quando hanno spaccato tutto non sanno chi sa di chiamare, ora chiamano te.
0: È vero. Devi aggiustare i danni anche degli altri. Certo.
1: Comunque mi sento amici anziani. E fa, una volta quando ero giovane mi chiamava Gimonti in batta, io adesso sì, no, che vado a fare la spesa al supermercato in bicicletta. A me mi chiamava l'uomo ragno, facevo roccia, andavo su come un ragno, adesso sì, no, che vado su per la scarica, a mia gettina, a mia moglie. E te se fa, mentre sai che mi fa soccorso 3 volte al giorno un amore. E ha detto, davvero? Sì, quello che mi manca tanto sia memoria, però. Ciao, un abbraccio, Enzo, grazie.
0: Ciao Natalino, grazie a te, un abbraccio.
1: Grazie per il ritorno a casa.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie di cuore, ciao.

0: ti aspetterò.
1: Eh sì, non poteva anche non mancare il grande Domenico Modugno con Piangi il telefono. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
2: Ciao caro.
1: Ciao Roberto.
2: Mi faresti un favore di mettere Eravamo in 19?
1: Eravamo in 19, va bene, perfetto, guarda, me lo noto già.
2: Ma buono, ti ringrazio.
1: Grazie, ciao. Grazie a te Roberto. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: dispiacere.
1: E allora salutiamo anche il nostro Roberto Di Milano, poi lo accontenteremo con il brano Eravamo in 19. Andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
2: Buonasera, sono Mirko.
1: Buonasera, Mirko.
2: Allora, volevo dire che riferimento all'ascoltatore di prima, che Radio Capodistria c'è ancora in AM, ma c'è. Mm-hmm. E devo dire che è molto sul pezzo. Non come voi, ma c'è, insomma.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda il caldo, non dimentichiamoci che i lor signori da un volte, 1,5 volte per metro dell'inquinamento elettromagnetico lo hanno portato da 6 a 15. E quindi se ci sentiamo come dentro un microonde,
1: c'è un motivo.
2: Esatto. Ho capito. Bene.
1: Grazie Mirko.
2: Buona serata.
1: Altrettanto. Ciao.

Il grande Don Bachi con L'immensità, questa bella canzone che stiamo ascoltando. E lo saluto anche Mirko. Vediamo un po' i messaggi che mi sono arrivati, che ho un po' trascurato. Allora vediamo un pochino chi ci scrive. Carissimo Enzo, mi fai ascoltare una canzone dei Dig Dig a tua scelta, ti abbraccio, firmato Gianni da Padova. E allora saluto caramente anche il nostro carissimo Gianni da Padova, che poi accontenterò con la canzone richiesta. Più che altro mi ha chiesto una canzone dei Dig Dig a mia scelta. Allora poi, tra le tante canzoni belle che ho qui in scaletta, sicuramente ne troviamo una di bella. Un grazie, un abbraccio anche al nostro Gianni da Padova. E poi vediamo un pochino qua. Ciao Enzo, una buona trasmissione a tutti in ascolto. Sono presente come sempre, firmato la nostra carissima Dunia. Grazie Dunia carissima, grazie di essere in nostra compagnia anche tu questa sera. Ciao Enzo, un grande saluto a te e a tutti gli ascoltatori della trasmissione, in particolar modo alla Martina. Firmato Enzo da Vittorio Veneto. Carissimo Enzo, grazie. Tanti auguri per domani, che è anche per te il tuo onomastico.

0: Ciao, sono già in ascolto prima delle telefonate. Volevo salutare tutti e mi associo a tutti i nomi che ha detto la Gabriella. Un saluto a tutti gli ascoltatori, alla nostra Gianna, alla Martina, Pietro con la Valentina, l'amico natalino di Vicenza. E volevo chiederti se mi puoi far ascoltare la canzone per Cinzia, che è mancata, ha solo 60 anni e se non sbaglio era una anche che trasmetteva Radio Gamma 5. Esattamente, questa è la nostra carissima Nicole.
1: Signor.
0: E infatti è venuta a mancare proprio dopo una lunga malattia. La nostra era una speaker di Radio Gamma 5, Cinzia. Quindi sicuramente poi dedicheremo una canzone a Cinzia.

0: Eh sì, il grande Sandro Giacobbe con questo bel brano Signora Mia, ve lo ricordate? Queste canzoni sono meravigliose. Andiamo dall'altra parte, invece andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto, ciao Enzo.
0: Carissima Clara, buonasera, ben sentita. Come va la Clara? Tutto bene?
1: Sì, tanto caldo.
0: Infatti, lo so, purtroppo sì. Si sta facendo sentire in questi giorni il caldo.
1: Sì.
0: Dai, speriamo che prima o dopo finisca questo caldo.
1: Sì.
0: Che ci dà
1: ho fatto il numero tante volte.
0: Hai provato tante volte a chiamare.
1: Ma mi dicono che è inesistente.
0: Ma quale? Quello della nostra radio?
1: Sì.
0: Ah, ma adesso comunque funziona, vedo che sei riuscita a chiamarci, quindi può essere magari anche che hai trovato occupato, che erano tutti entrambi i due telefoni occupati.
1: Mi dicono anche ieri sera
0: sì?
1: Con la Cina e l'amica.
0: Sì?
1: Mi dicevano che era inesistente.
0: Ah, ti dicevano che il numero era inesistente.
1: Non so.
0: Beh, può essere male che hai digitato un numero in meno, oppure l'hai composto in automatico.
1: No, l'ho fatto giusto. Non lo so.
0: Non lo so, guarda Clara.
1: Come mai?
0: Alle volte ste linee telefoniche sono un po' birichine, ecco, diciamo. Beh, dai, sei riuscita in qualche modo ad entrare, insomma, a salutarci, ecco, più che altro.
1: Sì, come va Enzo?
0: Sì, dai, abbastanza bene Clara, dai, non c'è
1: la male. Mamma e Sabina?
0: Mamma, sì, sta abbastanza bene, anche Sabina, sì, non c'è male Clara, dai. Insomma,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ci
1: vogliamo, sì.
0: C'è di peggio, quindi non ci possiamo lamentare, dai, ecco, più che altro.
1: Sì.
0: Bisogna sempre guardare sempre nel positivo, ecco. Esatto.
1: Faccio due nomi.
0: Sì, certo, Clara.
1: Sì, saluto la Gabriella,
0: sì,
1: dell'Olmo.
0: Sì.
1: Ha fatto gli auguri alla Gianna che ha compiuto gli anni ieri.
0: Sì, certo.
1: La mamma Mary.
0: Sì.
1: L'augurina Sebastiano.
0: Sì.
1: E non mi ricordo più.
0: Ecco, va
1: tutti
0: bene.
1: Quanti.
0: Salutiamo un po' tutti in generale, ecco. Perfetto,
1: sì.
0: Dai. Certamente, dai, non ci dimentichiamo della nostra cara Antonietta, ecco, che è stata
1: sì.
0: Un'amica sia per te che per me, insomma, ecco.
1: Sì.
0: Quindi dai, poi
1: mi piace tanto.
0: Lo so, posso immaginare che è venuta a mancare una cara amica, purtroppo
1: sì,
0: la vita
1: sì,
0: è così.
1: Sì, sì.
0: Comunque dai, la ricordiamo poi con una bella canzone che a lei piaceva molto.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Enzo.
0: Ecco, perfetto.
1: Hai te la canzone.
0: Sì, faccio io, quella di Jimmy Fontana, che so che lei diceva pensiamoci ogni sera, mi raccomando,
1: sì,
0: fammela
1: sì.
0: Ascoltare, diceva.
1: Sì. Hai i dischi di Franco Bastelli?
0: Sì, certo, se vuoi qualcosa di Franco Bastelli io ce l'ho.
1: Se hai una canzone... ora è sentire
0: una canzone che ho io di Franco Bastelli, faccio io allora Clara, un qualsiasi
1: sì,
0: canzone
1: sì,
0: va bene, ok, allora guarda qua ne ho diverse, quindi poi ne scegliamo una da dedicarti, va bene?
1: Volevo chiedere a Ilario ieri,
0: sì,
1: ma penso anche che lui ce l'abbia.
0: Si è arrabbiato Ilario?
1: No, ce l'abbia la canzone.
0: Ah, anche non ce l'aveva? No, beh, ne ha diverse anche lui di Franco Bastelli, Ilario. Sì, sì,
1: sì,
0: neanche lui.
1: Allora sabato lo chiamo, sì.
0: Ecco, sì, certamente. Così
1: sì.
0: Sicuramente ti accontenterà con un brano di Franco Bastelli. Ok.
1: Va bene, buona
0: Perfetto.
1: Continuazione.
0: Grazie mille, Clara.
1: Grazie.
0: Tante belle cose. Niente, ma ci mancherebbe.
1: Ciao.
0: Anzi, un piacere sempre. Ciao, Clara. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie a te, ciao.

0: La fisarmonica, che bella questa canzone di Gianni Morandi. Allora saluto caramente anche la nostra cara Clara. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5.
1: Eccolo
0: che sta arrivando.
2: No, io aspetto che si... come dire, che
0: si sfiamma, che si sfiamma un po', vero nonno Piero?
2: Si sfiamma, allora l'838 era libero, eccoci qua. Perfetto. Un salutino veloce e un grazie a chi ci ricorda sempre.
1: Sempre, ecco. Salutiamo tutti gli amici carissimi.
0: Sì.
1: E per chi ascolta, sabato prossimo è Ferragosto e non c'è Ilario.
0: Non c'è Ilario, no, perché viene via con me. Andiamo a farci un giro con le ragazze al mare, io e Ilario.
1: Ieri l'ha detto la signora che ha chiamato poco fa, aveva detto che amo sabato.

0: grazie, un abbraccio, buona serata a tutti.
1: Grazie, ciao, un contraccambio anche prossima. A voi, alla prossima. Ciao.
0: Ciao caro, ciao, ciao.
1: Ciao, un bacione anche a voi, grazie. Ciao, ciao.

0: Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5? Pronto?
1: Enzo, ciao.
0: Sì?
1: Enzo.
0: Ciao.
1: Sono Tatiana.
0: Tatiana, ciao Tatiana, ben sentita.
1: Bene, bene, non posso lamentarmi per la mia età, dai. Salutiamo i due colombi da Jesolo.
0: Sì.
1: Sai?
0: Sì, certo, quelli che hanno appena chiamato, Piero e Valentina.
1: Certo.
0: Beh, immaginavo che erano loro.
1: E tutta la famiglia Gamma 5, sai.
0: Certo.
1: Va bene, te stai benino, la mamma
0: sì,
1: va bene.
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì, sì, sì, certo, Tatiana, siamo tutti bene, dai, non c'è male.
1: Sai, con l'età.
0: Con l'età. Hai ragione, sì.
1: Perché sono tanti anche i miei, sai?
0: Ah sì, beh, insomma, non si sentirebbe dalla voce, ecco.
1: 89 su una.
0: Ah, va bene, dai, cioè, non ci badiamo, dai.
1: Sì, dai, si campa.
0: Certo, certo, certo, Tatiana.
1: Ascolta una canzone della tua scaletta.
0: Sì.
1: Una delle tue.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo a tutti, non facciamo nomi.
0: Va bene, la dedichiamo a tutti in generale.
1: Tanta salute e le auguro un altro pochi di giorni di caldo che le mettiamo via per questo inverno, dai.
0: Lo mettiamo via per l'inverno, va bene, allora se ci riusciamo ben volentieri.
1: Va bene
0: Tatiana, grazie.
1: Ti saluto tesoro.
0: Grazie, sai, di cuore. Ciao, grazie ancora, ciao Tatiana, ciao, ciao, grazie, ciao.

i tuoi capricci, con questo bel brano di Neil Sedaka. Siamo giunti alle 22:39 minuti, vi ricordo state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz della frequenza, chi vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte.

Eccomi qua, ritornato in diretta con voi. Ne ho approfittato nel frattempo che ci siamo ascoltati anche questo bel brano di Bobby Solo con Cristina. Mi sono preso un caffettino, visto che siamo giunti alle 22:43 minuti. E allora termino qui le telefonate in diretta. Non riesco più ad andare in diretta con voi, amici ascoltatori. Per il momento, allora, chiudo le telefonate. Poi vediamo verso le 23 e qualcosina se riusciamo ancora a aprire linee telefoniche ai nostri amici da casa, ma solamente in privato. Non riusciamo più ad andare in diretta. E da questo momento allora vi faremo ascoltare tutte le canzoni che avete richiesto da inizio trasmissione. Andiamo subito ad accontentare allora la nostra cara Maria delle Acciughe, che aveva richiesto un brano di Toto Cutugno. Voleva ascoltare Solo Noi, questa bella canzone 1980. Accontentiamo la nostra Maria delle Acciughe.

Eh sì, con la 500 di papà si andava al mare una volta. Abbiamo ascoltato allora anche il brano che aveva richiesto la nostra Maria Delia Ciui con Solo Noi di Toto Cutugno. Con questo un saluto caro, un abbraccio alla nostra Maria. Col prossimo brano vado ad accontentare la nostra Ada di Asolo. Aveva richiesto la canzone di Amedeo Minghi 1950.

Bellissimo questo brano, ovviamente, di Neil Sedaka, La notte è fatta per amare. Prima ancora abbiamo ascoltato la canzone che aveva richiesto la nostra Ada di Asolo con Amedeo Minghi, 1950. Vado ad accontentare il nostro carissimo nonno Piero con la Valentina. Mi avevano richiesto un brano, L'amore come un fiore, cantata da Sabia. Allora andiamo subito a far ascoltare questa bella canzone e dedicarla a questi nostri amici.

E abbiamo ascoltato allora anche questo bel live dei Sabia con il brano L'amore come un fiore. Era un brano richiesto da Nonno Piero assieme alla Valentina, che saluto e abbraccio caramente. Mi è arrivato un messaggio anche dalla nostra carissima Mary, mi dice: ciao Enzo, la voce non mi permette di venirti ad omaggiare, ti ascolto con affetto, un saluto a tutti, ma in particolare alla tua mamma e alla tua ragazza. Firmato Mary. Grazie Mary carissima, mi dispiace veramente che non sei riuscita a intervenire in diretta, sempre con le tue meravigliose poesie. Spero che tutto dai passi e ritorna la voce, e quindi ti faccio tanti auguri, un abbraccio, poi non mancherò di farti ascoltare sempre la tua canzone che mi richiedi. Adesso allora vado ad accontentare con la prossima canzone la nostra Martina. La Martina aveva richiesto un brano, vediamo un pochino qua, lei voleva ascoltare Bella Signora, dedicarla alla nostra cara Gianna con tanti auguri per il compleanno di ieri, e poi ovviamente questo brano Bella Signora lo dedica anche alle tutte belle signore in ascolto. Poi salutava caramente anche Enzo di Vittorio Veneto e a me un struccotto. E allora, pronta subito questa bella canzone di Gianni Morandi, Bella Signora, da dedicare alla nostra Gianna con tanti auguri ancora per il compleanno di ieri. E un po' in generale lo dedichiamo a tutte le belle signore.

E ci siamo ascoltati allora anche questa canzone meravigliosa di Gianni Morandi, Bella Signora. Con questo brano la nostra Martina l'ha voluto dedicarlo alla nostra Gianna con tanti auguri, e poi un Bella Signora a tutte le signore all'ascolto. Allora, siamo giunti alle 23.05 minuti in questo momento. Vi ricordo, state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza, che vi sta trasmettendo, come ogni 15 giorni, il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel Cuore della Notte, un'altra meno di un'oretta in mia compagnia. Tra una decina di minuti riapro le linee telefoniche ai nostri amici da casa. E allora, vediamo un pochino qua. Grazie Enzo, io la sento per la prima volta o probabilmente non la ricordo, considerato che i Sabia li ho visti diverse volte. Ciao carissimo, fai un buon ritorno a casa. Questo è lo carissimo nonno Piero, che appunto si riferiva alla canzone che la Valentina prima ha voluto dedicare e far ascoltare al nostro carissimo nonno Piero, ed era un bel brano dei Sabia che ci siamo ascoltati, L'amore come un fiore.

Io allora prima aveva chiamato anche la nostra cara Renata di Vicenza, mi aveva chiesto una canzone ed voleva ascoltare un bel brano della Nannini, Sei nell'anima. Eccolo qua, allora, tutto per la nostra carissima Renata.

Il cammino di ogni speranza, con questa bella voce di Caterina Caselli. E prima ancora invece ho dedicato la canzone richiesta dalla nostra Renata di Vicenza, Sei nell'anima della Nannini, con questo saluto caramente anche la nostra Renata di Vicenza. Adesso invece vado ad accontentare, anzi vado a dedicare una bella canzone per la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero, che prima è uscita in diretta e mi ha detto che domani sarebbe sia l'onomastico che il compleanno del marito, che è venuto a mancare ancora diversi anni fa. E allora lo ricordiamo con una canzone che ho scelto io e ti vado allora, andiamo a dedicare a tuo marito, visto che sia l'onomastico che anche il compleanno, un brano di Amedeo Minghi, porta come titolo questo brano I ricordi del cuore.

E abbiamo ascoltato allora anche questa bella canzone di Anna Oxa con Donna con te. Prima ancora ci siamo ascoltati I ricordi del cuore di Amedeo Minghi, un brano che ho voluto dedicare alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero, ricordando che appunto domani sarebbe stato scusate, il compleanno di suo marito e allo stesso tempo anche l'onomastico. Allora, con questo un abbraccio anche alla nostra la nostra cara Giuseppina. La prossima canzone la vado a dedicare alla nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago, che l'ho sentita prima in privato, e gli vado a dedicare una bella canzone che porta come titolo La tua immagine. Lui è il grande Dino.

Il grande Domenico Modugno con questo brano che porta come titolo Tu sei una cosa grande, e prima ancora abbiamo ascoltato La tua immagine di Dino, che è un brano che ho dedicato alla nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago. Un grande abbraccio alla nostra cara Gabriella. E siamo giunti alle 23:29 minuti di questa domenica 9 agosto 2026 a tenere di compagnia come ogni 15 giorni il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Andiamo subito ad accontentare la nostra cara Gianna di Santa Maria di Sala. Aveva richiesto una bella canzone di Rossella Ferrari, porta come titolo Luna bugiarda, e allora eccola qua tutta per la nostra Gianna, con tanti auguri ancora per il compleanno di ieri.

0: Rossella Ferrari con questo bel brano Luna Bugiarda, richiesta dalla nostra carissima Gianna. Con questo un abbraccio alla nostra Gianna.
1: Triste Venezia, soltanto un anno dopo.
0: Un bel brano per il nostro Roberto che mi aveva chiesto una canzone. Eravamo in 19 di Matteo Tarantino e allora ce l'abbiamo subito pronta da dedicare al nostro Roberto di Milano. Eccolo qua.

Eravamo in 19, questa canzone che mi aveva richiesto il nostro carissimo Roberto di Milano, il grande Matteo Tarantino, appunto, ha cantato questa canzone. Il prossimo brano invece lo andiamo a dedicare ricordando appunto Cinzia. E allora nei giorni scorsi è venuta a mancare una ex collega di Radio Gamma 5, ha trasmesso anche qui a Radio Gamma 5, Cinzia Agostini. Purtroppo un male incurabile l'ha portata via e purtroppo è venuta a mancare a 60 anni, ne hanno parlato anche i giornali nei giorni scorsi. E la nostra Nicole appunto voleva ricordarla con una canzone, e allora io ho scelto un brano per Cinzia, per ricordare Cinzia Agostini, che appunto è venuta a mancare proprio nei giorni scorsi, e ho scelto un Ave Maria, questa qui la prossima, che andiamo a dedicare ricordando Cinzia. Lei è la voce di Céline Dion e ce l'andiamo a ascoltare e dedicarla a Cinzia.

E con questa Ave Maria di Céline Dion, la nostra Nicole ha voluto ricordare anche il sottoscritto Cinzia Agostini, voce storica delle radio locali e passata anche qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Purtroppo è venuta a mancare la settimana scorsa, quindi abbiamo voluto ricordarla con questa Ave Maria di Céline Dion. Si associa anche Luca Di Mandria con le condoglianze alla famiglia, al sottoscritto, e anche la nostra carissima Nicola, alla nostra cara Cinzia. Allora, adesso è arrivato il messaggio anche dalla nostra carissima Elena di Rossano Vento, con questo bel messaggio che mi dice: grazie caro Enzo per la tua bella compagnia, con i tuoi brani bellissimi che ci fanno sempre emozionare. Un saluto caramente a tutti gli ascoltatori, un ciao e un grazie con un bel cuore, firmato Elena di Rossano Vento. Grazie carissima Elena, sempre immancabile anche la Elena con il suo saluto, il suo messaggio. E allora poi una bella canzone anche per la Elena. Adesso con questo brano di Gianni Nazzaro, Bianchi cristalli sereni, vado a dedicarlo a più amici ascoltatori. Allora lo dedico caramente alla nostra carissima Antonietta Bovo, sempre all'ascolto assieme alla famiglia. Poi lo dedico anche al nostro Davide Lesiano in provincia di Vicenza, alla nostra Anna Paola e alla nostra anche Elena Bertoldo, anche lei sempre presente con i suoi messaggi. E allora eccolo qua, questo bel brano che fa parte della mia scaletta musicale di questa domenica 9 di agosto. Ce lo ascoltiamo, lo andiamo a dedicare. Gianni Nazzaro, eccolo qua.

Jim Pitney con questo bel brano che porta come titolo Foglie Morte. E prima ancora ci siamo ascoltati invece Gianni Nazzaro con Bianchi Cristalli Sereni, una canzone che ho voluto fare per più amici ascoltatori, per la nostra Antonietta Bovo, e poi l'ho dedicata anche a Davide Lesiano, l'Anna Paola e anche alla Elena Bertoldo. Mi ha chiamato anche la nostra Nadia di Cassavio. Ho detto: come, ancora sveglia la Nadia? Morfeo non è passato stasera e forse passerà più tardi. È un po' giù di voce, purtroppo questi continui sbalzi termici, alle volte quando si entrano nei centri commerciali e si esce dal supermercato, fuori ci sono quasi 40 gradi, dentro i supermercati ce ne sono 15, è facile prendersi qualcosa normale, purtroppo ci fa ammalare continuamente queste temperature qui. E allora ora volevo mandarmi un salutino, ringraziarmi per le belle canzoni. Ha detto: stasera mi fai innamorare con queste belle canzoni, e allora mi fa piacere. E allora poi una bella canzone assieme a altri amici ascoltatori, non mancherò di dedicartela, cara Nadia. Vado con questo brano perché me l'aveva richiesto il nostro Gianni da Padova, e mi aveva chiesto una canzone dei Dick Dick, a mia scelta una delle tante belle canzoni. Ti faccio ascoltare questo brano che porta ormai storico, Io mi fermo qui, il brano

Meraviglioso il brano questo, io mi fermo qui, dei Dick Dick, che ho ovviamente dedicato a Gianni da Padova. Appunto, mi aveva richiesto un qualsiasi brano di Dick Dick e ho appunto scelto questa. Oh, allora adesso vado ad accontentare con questa prossima canzone. La Clara della Gazzera aveva richiesto un brano, un qualsiasi brano di Franco Bastelli. Ti dedico questa bella canzone che è molto bella, mi è richiesta spesse volte quando faccio serate di liscio, e si intitola Desiderio. Eccolo qua.

Desiderio di te, questo bel brano di Franco Bastelli, che ho voluto dedicarlo alla nostra Clara Della Gazzera. Aveva richiesto un qualsiasi brano di Franco Bastelli, allora io avevo scelto questo. E siamo giunti alla mezzanotte in punto in questo momento, ma prima di partire con gli auguri a tutti i festeggiati di oggi, e allora devo far passare questo brano, un pezzettino di Frank Sinatra, lasciatemelo fare, una canzone che porta come titolo My Way. Questo brano lo voglio dedicare alla nostra Nadia di Cassavio, a lei piace molto questo brano. E allora un pezzettino, Nadia, te lo dedico con il cuore, eccolo qua.

My Way, questo meraviglioso brano di Frank Sinatra. L'ho voluto dedicare un pezzettino di questa canzone perché devo andare molto velocemente, ormai siamo alla mezzanotte passata da 2 minuti e devo chiudere entro la mezzanotte e 10 il tutto. Allora, per la nostra Nadia di Cassavio ho dedicato questo pezzettino di brano di My Way Frank Sinatra. Invece questo prossimo brano lo voglio dedicare alla nostra carissima Mary, che purtroppo non sta molto bene con la voce, e allora gli facciamo tanti auguri anche alla nostra Nadia di Cassavio. Anche lei mi aveva detto che non sta molto bene con la voce. Per la nostra Mary, allora, buonanotte angelo mio di Luciano Taioli. Lo facciamo anche per la Elena di Rossano Veneto.

E allora abbiamo ascoltato anche Buonanotte Angelo Mio di Luciano Taioli, un brano che ho voluto dedicarlo alla nostra Mary e anche alla nostra Elena di Rossano Veneto. La Mary mi ha chiamato, sì, ha voluto ringraziarmi caramente per questa bella canzone, ha detto proprio non ho la voce per riuscire a ringraziarti, ma ti ringrazio perché mi hai fatto felice con questa canzone. Quindi un grande abbraccio alla nostra Mary con questa bellissima canzone appunto che ho dedicato. Allora siamo giunti, come stavo dicendo, alla mezzanotte, 6 minuti, tantissimi auguri allora a tutti coloro che oggi portano il nome Lorenzo, Lorenza, Enzo, Enza, Renzo, Renza. Tanti auguri di cuore a tutti quanti voi da parte del sottoscritto. E visto che ci stiamo ovviamente avvicinando alla notte di San Lorenzo, che sia appunto la notte dei desideri, come questa canzone che voglio dedicare a tutti quanti voi prima di congedarmi da voi. Lui è Jovanotti e appunto canta questa canzone che porta come titolo La notte dei desideri. Allora appunto che il vostro desiderio si avveri e che vi porti in primis la salute, la serenità, insomma tutto ciò che desiderate, che avete piacere che si avveri. E allora è La notte dei desideri, il grande Jovanotti, e questo credo che sia un brano che sia proprio giusto, ideale per questa notte.

qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

Bene, cari amici ascoltatori, ormai avrete capito dalla sigla che state ascoltando, il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento a domenica 23 di agosto. Spero di esserci, perché anch'io mi devo un po' congedare per qualche giorno, insomma, come normale, quindi spero di essere qui in trasmissione per la data di domenica 23. Per questo auguro a tutti quanti voi un buon Ferragosto, passate delle giornate tranquille, se potete riposatevi, insomma, giustamente per staccare un po' dalla vita quotidiana. Vado a salutare tutti quanti voi partendo dalla nostra carissima Antonietta Bovo, la nostra cara Maria delle Acciughe, l'Ada di Asolo, Davide Lesiano, l'Anna Paola, la Elena Bertoldo, Luca di Mandria, nonno Piero con la Valentina, la Martina, la Stefania di Brugine, la Gabriella di Olmo, la Giuseppina di Campo San Piero, la nostra Smeralda di Padova, la Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra cara Dunia, la Renata di Vicenza, l'amico Natalino di Vicenza, Roberto di Mirano, Mirko, Enzo di Vittorio Veneto, Gianni da Padova, la nostra Nicola, Clara della Gazzara, e poi c'era anche la nostra carissima Tatiana di Mira, che un saluto, un abbraccio, la nostra cara Mary delle Poesie, la Elena di Rossano Veneto, poi c'era anche la nostra carissima la Nadia di Cassavio, che mi aveva chiamato prima in privato, e c'era anche Ferdinando di Galliera Veneta, che saluto caramente, assieme alla nostra cara Aldona di Roma e la nostra Anna di Taranto, che le loro ci seguono in streaming. E poi devo salutare anche la Marinella e Maurizio, che anche loro mi avevano inviato un messaggio, un saluto caro anche a loro. Io con questo vi ringrazio, auguro a tutti quanti voi una buona notte serena, ancora di nuovo tanti auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Lorenzo, Lorenza, Enzo, Enza, Renzo e Renza, e con questo tanti auguri anche al mio amico Lorenzo Spide. Grazie ancora a tutti quanti voi, passate un buon Ferragosto e ci risentiamo allora dopo Ferragosto, se tutto va bene, domenica 23. Grazie ancora, buonanotte dal vostro Enzo Grimaldi DJ. Come sempre, non dimentico mai gli ammalati e le persone sole che sempre ci seguono con tanto affetto. Un abbraccio e buon tutto ancora. E poi c'è la nostra Elena di Rossano Veneto, che appunto mi ha inviato un messaggio e dice: ma dove puoi ascoltare queste canzoni se non da Enzo o da Ilario? Notte serena carissimo, e grazie a te carissima Elena, un abbraccio, una buona notte ancora di nuovo a tutti voi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano, e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle, e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, insomma, chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero Del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco
riesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro, e poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete.
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conoscono, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo stato il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono ovviamente tanti fatti. Poi questo è importante, questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche i momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle è sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava

fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora Sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante, soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze,
in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città.

0: città, di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che è quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
1: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città, politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui c'è stata la residenza, il grande architetto.
0: Esatto, aveva la sua casa.
1: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
0: Perché Palastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova stranamente si costruisce una casa, con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà verosimilmente lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze, e invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' col suo, con Palastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Palastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte alla casa di Palastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490, e aveva era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e della vasta sollevazione contadina. Quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante, che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
1: Allora,
0: non dire troppo.
1: Sì, professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto. Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui, cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
0: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo. E lui ha davanti a sé questa landa desolata, che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi. E questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e ne vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto, che nessuno voleva, diciamo, cioè all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno: una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, egli, il Memmo, riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che ci racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, questo teatro, è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità: uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili. Cioè veramente è qualcosa, nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione. Certo. Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
1: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo,
0: esatto.
1: Anche questo
0: una volta esattamente era un prato senza erba.
1: Sì.
0: E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento. Sì. E al caffè senza porte,
1: senza porte.
0: Di vetro del Pelotti.
1: Certo.
0: Quindi è il terzo senza, ecco.
1: Certo.
0: Diciamo uno dei tre senza.
1: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa,
0: certo,
1: le ha messe tutte, eh.
0: Ecco. Tutte, esatto, e ha messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola.
1: Sì,
0: proprio,
1: sì.
0: C'è una donna in Prato della Valle,
1: una solo,
0: perché non c'è.
1: Sì.
0: Ma una, siamo nel 1700,
1: sì,
0: non si può pretendere,
1: sì,
0: troppo,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Le donne già da secoli avevano un ruolo, sì, molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata,
1: certo,
0: attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, Pire,
1: sì,
0: con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi,
1: sì,
0: da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante,
1: certo,
0: strutture, e ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
1: politici,
0: ed è veramente politici,
1: sì,
0: ed è veramente
1: religiosi,
0: qualcosa di affascinante,
1: sì,
0: perché
1: sì, sì,
0: ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
1: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica,
0: con Venezia,
1: e quindi,
0: con la Repubblica, esatto,
1: esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine e quindi e c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
0: certo,
1: citati,
0: sì,
1: ecco, no, no.
0: Mi sembrava importante,
1: lo dico,
0: proprio
1: lo
0: dare
1: dico.
0: Un'identità,
1: ecco,
0: dare un'identità,
1: esatto. Andiamo all'87, Michele Savonarola, eccolo qui, e quindi qua,
0: sì,
1: trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa,
0: sì,
1: perché è fatto bene, è fatto bene veramente, è un viaggio,
0: ecco,
1: che
0: poi ci ho tenuto anche,
1: sì,
0: molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
1: sì,
0: chi è lo scultore,
1: sì, sì, esatto,
0: si mettevano,
1: esatto,
0: magari si mettevano quelli un po' più importanti, Danieletti,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore,
1: sì,
0: e poi addirittura ho dedicato,
1: sì,
0: un capitolo anche a questi scultori,
1: sì,
0: che erano,
1: sì,
0: che e questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
1: certo,
0: quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua,
1: la
0: quindi,
1: esatto, esatto,
0: per esempio Michele Savonarola sono stati i suoi,
1: certo,
0: i fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la,
1: sì,
0: statua alla città.
1: Allora dicevamo un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, Repubblica, eccetera, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
0: la drogheria Trecci,
1: bravissima, bravissima,
0: ha una storia affascinante,
1: che tutti saremmo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi. Il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
0: Anche in libreria, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
1: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
0: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
1: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
0: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
1: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po', accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite. Sono passate alcune settimane, siamo ad agosto. Ecco, la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene. Devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere soprattutto la funzione dell'arte, per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, ovvero tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi-abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate.
0: Sì.
1: Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica, si chiama polistirolo per capirsi, sì, quindi sì. Sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui l'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità, ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività, lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo. Le sue prime mostre sono mostre di fotografia, su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta ai sali d'argento, fatte appunto con il cartoncino. È lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività, diciamo.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora la nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, prego, se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: E dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva. Sarà un artista, in questo caso di Modena, che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa. E quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite Staccanovista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, se... qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti.
1: Ambiente... Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene,
1: ambiente... domenica, e ricordo a tutti che c'è l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso e ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei Fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano.
1: Grazie
0: dottoressa Marina.
1: Grazie Marisa, arrivederci.
0: Grazie,
1: presto.
0: Alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche un senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi origini lontane, come dicevamo, e quindi ecco, sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali.
Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e il 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero, affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica, dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza. Quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero, e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati, la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, nel 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso i Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente, trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina e farmacologia dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere
conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero Delmin, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare. Siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum, sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto, come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: condotto, di base, medico di base diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui insomma abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi insomma era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova,
0: sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica, che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trascusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di quest'operetta, di quest'opera.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare la medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché il primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. C'erano ogni tanto dei

0: di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale.
1: Sì.
0: E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzio originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima xilografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale abbastanza diffusa di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, e invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste xilografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che, interni, che sono proprio frutto di, dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi li incisero sulla matrice xilografica per produrre il libro.
1: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così a uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
0: Allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, appunto attraverso la ruota delle uri. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo a stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi, sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia, si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma di segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo, e in quei giorni in cui la luna era in quella determinata parte del corpo non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura per un primo approccio verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, eccetera, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, si spiega, a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo,

0: quali erano i rimedi, quali erano i rimedi da attuare. Ecco, poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, e questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione, e la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia.
1: Certo.
0: E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie più matrici che diventa completo, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova, e le sue tavole sono qui riprodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
1: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva, e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
0: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia. Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia. E c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, dico cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longevi disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
1: però qualcuno insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
0: Qualcuno arrivava, esatto.
1: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva.
0: Allora, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera.
1: Sì.
0: Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile. Sicuramente intorno ai 50, però come le dico, la media è poco significativa, perché c'era una grandissima mortalità infantile.
1: Certo.
0: E questo abbassava moltissimo la media.
1: E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
0: Qui tocca un punto abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire in base alle descrizioni che ci sono di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa domanda e questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia. rispetto a quella che usiamo attualmente. Per esempio, insomma, anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina, in realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la risorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
1: Certo.
0: Quindi, cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
1: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
0: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti, soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la Titine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, Mondino dei Liuzzi, è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri. Quindi è una strada molto lunga. Ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
1: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
0: Il mondo religioso o anche
1: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione?
0: Sì. Allora soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e qui proprio in quell'anno l'obbligo per i medici fisici collegiati di assistere alle istituzioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi
1: certo.
0: È questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
1: Sì, sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
0: Allora, sì, penso di sì, a settembre.
1: Sì, sì, sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
0: esatto.
1: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
0: Ma anche, perché, anche nel bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche, ecco, quello che è bello di quest'epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
1: Sì.
0: Loro conoscevano benissimo certe erbe e sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni.
1: La gente comune,
0: secondo me dovremmo recuperarlo un po'.
1: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora, noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
0: Ma la ringrazio.
1: È bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora, il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
0: Benissimo. La ringrazio moltissimo.
1: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto, ecco, il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, da altre, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo l'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora, adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo, come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni, ovviamente, che hanno competenza nelle città, e come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardate, sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, ecco, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: riprendiamo in diretta allora come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un'urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo questo.